0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo i nostri debitori.
2: E non abbandonarci
0: alla tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo i nostri debiti, come anche noi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei
0: secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima. Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore, Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza, Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi, Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario, Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del nostro Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

Mentre l'auto ci porta dall'aeroporto al centro della città, Lima sfreccia davanti ai nostri occhi. Ecco dunque cosa è diventata quella che era considerata la splendida capitale delle colonie spagnole. Autobus sgangherati e sovraffollati, camion e auto che sfrecciano velocissimi, code interminabili. Un traffico caotico, disordinato, imprevedibile, parla del vero volto della capitale del Perù, un tempo sfarzosa metropoli, specchio della potenza e della ricchezza della Spagna. Plaza de Armas, in tutta la sua bellezza, ricamata dai suoi palazzi, dai suoi monumenti, dalle chiese e dalle cattedrali che testimoniano l'anima profondamente cattolica della città, rappresenta tutto ciò che rimane dell'antico splendore coloniale. Le piazze, le grandi strade di Lima, ci parlano di una storia antica, iniziata con le popolazioni pre-incaiche, passata attraverso il dominio Incas fino alla colonizzazione spagnola. Le sue vie sovraffollate, piene di gente, di venditori ambulanti e costellate da una miriade di negozi, rappresentano il volto truccato di questa città, un volto che si è fatto bello per i turisti o per assecondare

0: le esigenze politiche dell'attuale presidente. Basta poco per capire che l'antico splendore del passato in realtà è solo un lontano ricordo. I mercatini. Quelli si incontrano un po' ovunque. Caratteristici e particolari, sono lo specchio fedele della composizione multietnica della città. In giro per le strade si muove un mondo variegato, fatto di suoni, forme e colori, di creatività, fantasia e passione. La fantasia di chi si inventa lavori precari per poter sopravvivere, di chi ogni giorno deve inventare qualcosa per combattere con la miseria.
1: Quello che vedete alle mie spalle è il quartiere Miraflores, uno dei quartieri più ricchi della capitale peruviana. Nella capitale per le vie si nota fortemente il contrasto tra ricchezza e povertà, un contrasto che abbiamo potuto notare in tutte le capitali dei paesi del Sud America. Un altro aspetto che distingue questa città è il cielo plumbeo, un cielo coperto dalle nuvole per 9 mesi l'anno.
0: Un missionario salesiano ci accompagna e ci mostra il volto drammatico di una città sull'orlo del collasso.
2: Si può dire che la metà di Lima è fatta così, inconclusa. Molte di queste proprietà sono state occupate abusivamente, no? Sono state invase. E la condizione di questa gente è molto, molto precaria, perché alcuni di loro lavoravano nelle costruzioni. Purtroppo la costruzione è andata giù e altri lavorano come venditori ambulanti, hanno piccoli negozietti, qualcuno lavora in qualche fabbrichetta, però adesso è molto difficile per loro poter avere una posizione stabile col minimo per poter vivere.

0: Lima è una città ricoperta da un numero sterminato di baracche che si arrampicano sulle brulle colline alle spalle della città e si estendono ad una velocità impressionante ogni giorno. Li chiamano i Pueblos Jóvenes, popoli giovani. Nessuno sa quante siano esattamente le persone che vivono in queste baraccopoli fatte di capanne poverissime. Qui manca tutto, anche l'eucaliptus.
1: Questa è una delle baraccopoli che raccoglie un numero imprecisato di persone. Vivono in condizioni direi disperate, nessuna norma igienica, nessun servizio. Le case sono costruite con pezzi di legno arrangiate, ci sono anche degli improvvisati negozi come potete vedere. Adesso ci stiamo avvicinando della gente e cercheremo di chiedere a loro quali sono le loro condizioni di vita, come stanno.
0: Avevamo bisogno di case perché abitavamo precariamente, in stanze affittate. Ci siamo uniti in un gruppo di circa 50 persone e dal momento che questo terreno era libero abbiamo deciso di occuparlo. Dopo un mese ci hanno detto che questo posto aveva un proprietario. Allora abbiamo dovuto affrontare una causa in tribunale che è durata 3 anni.
2: Di che cosa vivete?
0: In sé la popolazione non ha un lavoro fisso. Alcuni lavorano qui nel campo, altri fanno i muratori. Nessuno ha un lavoro fisso.
2: Quali sono le vostre necessità più urgenti?
0: Il bisogno più urgente che abbiamo sono le fognature.
3: Dovremmo trattarci come fratelli, vero? Dove stiamo andando a finire? Qui basta poco per morire, basta scivolare in questa fogna, oggi o domani può toccare a me. Nessuno è libero di niente, signora, siamo liberi solo di morire.
4: Ci sono molte zanzare, molti insetti. Per i bambini ci vorrebbe più cura, più igiene. La verità è che ci vorrebbe una fognatura.
3: Con tanti sacrifici abbiamo costruito questa casa. Adesso voi

0: ne andate con la vostra bella macchina. Ma ti piacerebbe, gringo, vivere qui al mio posto? Dimmi, ti piacerebbe?
1: In educazione, il...
2: Manca l'istruzione. Questi bambini non hanno neppure un locale sano in cui andare a scuola. Hanno soltanto una baracca di legno e terra. La città è divisa in 49 distretti, ha una popolazione che ha ormai superato i 9 milioni di persone ed è in continuo e irrefrenabile aumento, anche perché la gente, alla ricerca di un lavoro, abbandona i villaggi degli altopiani per concentrarsi in città. A Lima vive circa un terzo dell'intera popolazione del paese. Circa il 50% della gente, secondo stime ufficiali, vive in condizioni di povertà estrema. I peruviani sono una popolazione giovane, quasi la metà degli abitanti di questo paese ha meno di 20 anni. Qui l'analfabetismo raggiunge livelli gravissimi. Tra povertà ed ignoranza, a Lima, chi paga lo scotto di questa situazione drammatica sono i bambini e i giovani.
3: Che è il tuo nome?
4: Come ti chiami?
5: Mi chiamo Efraín.
3: Quanti anni hai?
5: 12.
3: Che vai a comprare? Cosa ti compri con quello che guadagni?
5: Li do a mia mamma per comprare da mangiare. Da mangiare per i miei fratelli.
3: Ma chi lavora nella tua famiglia?
5: Mio papà.
3: Hai tempo per giocare?
5: A volte. Quando vado a scuola durante l'ora di ricreazione, verso le 10 di sera.
3: Cosa ti piacerebbe fare da grande?
5: Il meccanico. Per riparare le auto e così aiutare mia mamma.

0: Questa è la notte di Lima, una notte inquietante, piena di luci, ma soprattutto piena di ombre. Qui, nei vicoli bui, tra il rumore di un traffico indifferente, esiste una realtà di cui non si vuole parlare, perché simbolo della mancanza e degli squilibri di questa società. È la realtà che questa notte, armati solo della nostra telecamera, stiamo andando a cercare, e ciò che vogliamo mostrarvi. È la vita disperata e crudele dei ragazzi di strada. Qui a Lima li chiamano Los Pirañitas.
1: È quasi mezzanotte, le immagini che avete appena visto testimoniano una realtà crudele, una realtà che vediamo, che abbiamo incontrato per le vie di questa città, la realtà dei Pirañitas, giovani che lasciano le loro case e vivono di notte per le strade, dormono sdraiati su panchine, vivono di espedienti, di furti, si drogano. Questa è una realtà crudele che affligge Lima e che soprattutto testimonia il disagio di questi giovani che in questa città non hanno ancora un luogo in cui vivere.
2: El 14 de febrero del año 1993 fue una noche bastante difícil.
3: El 14 febrero del 1993 es stata una notte molto difficile, perché tutti i ragazzi della strada che si riunivano nella piazza Bolognesi erano inseguiti dalla polizia. L'obiettivo era quello di arrestarli. Io stavo guardando la strada dalla finestra del

0: secondo piano. Quello che stava accadendo non era giusto. Sapevo che i ragazzi sarebbero stati portati in commissariato, dove li avrebbero maltrattati, picchiati. Allora aprì il portone della nostra casa parrocchiale e i ragazzi entrarono per nascondersi. Fu grazie a questo episodio che io riuscii a conquistare un poco della loro fiducia. Da allora i ragazzi iniziarono a venire alla casa, si dava loro il cibo, potevano restare a dormire la notte anche solo sul pavimento, qui erano al sicuro.
1: Io non abito con mio padre e neppure con mia madre. Mio padre è come se non l'avessi mai conosciuto. Con mia madre sono vissuto solo fino a 9 anni. Dopo ho avuto problemi e sono andato a vivere per strada. Sulla strada ho trovato degli amici e con loro ho vissuto vendendo caramelle e pulendo macchine. Poi ho trovato altri amici e loro mi hanno insegnato a fare altre cose. Ho vissuto per strada da quando avevo 9 anni. Sono anche stato in altre case di accoglienza, ma non mi sono abituato. Così sono tornato sulla strada.
2: Durante la mattina agarramo e... saliamo por ahí caminando
1: al mattino iniziava il nostro giro. Vedevamo le donne con le loro borse e le derubavamo perché a volte non avevamo nulla da mangiare. E così facevamo ogni giorno.
0: La maggiore difficoltà che incontriamo a volte è...
3: Le maggiori difficoltà sono legate alla loro età, 13-14 anni. A quest'età i ragazzi iniziano a chiedersi perché la loro famiglia è così, perché una madre si è suicidata, perché un padre è in carcere, perché una madre si prostituisce. Inoltre si accorgono di non avere nessuno su cui contare. Fino a quando hanno 8-10 anni e per le strade chiedono una mancia alla gente, riescono a ottenerla. Ma i ragazzi di strada, los piranitas, di 14-15 anni, per la società non rappresentano più un problema, ma una minaccia. Allora invece di aiutarli li accusano, li denunciano, li calunniano. Praticamente succede sempre la stessa cosa. Entrano in carcere e dopo 2 giorni sono fuori. Non c'è una proposta sociale né a livello locale né a livello nazionale.
0: Serio.
4: Dinanzi a tutto ciò, i salesiani di Don Bosco cercano con tutte le loro forze di offrire a questi giovani una risposta concreta che, unita ad un progetto educativo e pastorale integrale, possa essere fonte di speranza e di rinnovamento per la gioventù di questo paese. Nel cuore di quel formicaio che è Lima, dove la criminalità e la tossicodipendenza, i furti e gli omicidi sono all'ordine del giorno, i ragazzi di strada hanno un posto dove andare quando cercano un sostegno materiale e morale. È una casa salesiana, una casa aperta a loro. Qui trovano una famiglia, qui hanno la possibilità di crescere, di vivere, di studiare, di costruirsi un futuro. La porta è sempre aperta e ogni volta che un figlio entra nella casa di Don Bosco è un giorno di festa.
3: Ci siamo posti il problema di occupare il loro tempo libero attivando iniziative sportive, organizzando passeggiate, però ci stava molto a cuore anche la loro preparazione professionale. E allora abbiamo iniziato a cercare dei laboratori dove potessero prepararsi per il lavoro. E così stiamo lavorando e migliorando sempre di più l'esperienza. Adesso abbiamo 30 ragazzi che vivono come interni in una casa che abbiamo adattato per loro, perché prima era un deposito. Hanno 2 stanze dove fanno i compiti e si riuniscono, e una dove dormono.

Questi sono i missionari salesiani, padri a tutti gli effetti. Padri che la notte escono a cercare i ragazzi che non sono ancora rientrati, che si arrabbiano e strillano perché non sono stati ascoltati, che si preoccupano, che perdonano, che amano. Ci hanno detto, i giovani, i ragazzi, i più poveri, i più soli, i più emarginati, sono la nostra missione, sono la nostra parte migliore. Loro sono i nostri figli, i figli di questo mondo, sono il futuro, il 2000 che è ormai arrivato e che chiede proprio a questi ragazzi di essere costruito.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente ti piace.
8: Lo so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
11: La telecamera va bene,
8: ecco,
11: qua.
8: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
12: Buongiorno!
13: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
14: Siamo nel cuore di Cascia.
15: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
16: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infiorettrici.
17: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
18: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
19: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve. Perdonando si è perdonati, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skava, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skava serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa.

0: ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e 4 anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dall'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
1: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyla è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyla ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto. Such is the way of the world, we
1: can never know. Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyla il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi non partecipando ma subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
0: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
1: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
0: Giovanni Paolo II effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
5: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché

0: fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
1: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
2: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo, per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura,

ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.

0: tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Máximo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa può un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la settima volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine.

0: della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyla visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyla e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
1: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel rosario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di chiesa e persino papi. Le crociate, l'inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.

0: viaggio del 2000 in Terra Santa, emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyła volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
1: Wojtyła giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la Guerra Fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
2: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyła si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
1: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si reca per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.

0: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyla visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
1: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyla precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
0: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo Papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Açka, che criticava duramente la visita del Papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
1: Tre anni dopo, Ali Açka attenterà alla vita del Papa in piazza San Pietro.
2: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
1: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul e il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: Ma il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986, col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi,

che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo.

Nato a Sydney, il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e, prendendo il Papa per le mani, lo faranno danzare.

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: Dio, il Papa sta male, ha avuto un malanno. Ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico, Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
3: Con più di 100 viaggi alla

0: attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
1: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza, l'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

Siamo in Palazzo Trinci, il palazzo dei signori di Foligno, il simbolo di una breve ma splendida signoria sviluppatasi fra il 300 e il primo 400. Il palazzo è stato restaurato in anni recenti dopo parecchio tempo di trascuratezza, di abbandono, e ci ha riservato una incredibile sorpresa. I cicli pittorici delle cinque sale principali del palazzo sono state realizzate da un'equipe di pittori molto importante, a capo della quale era il maggior pittore del periodo tardo-gotico, Gentile da Fabriano. Questi affreschi sono stati dipinti in breve tempo, tra il 1411 e il 1412, e i pittori che accompagnavano Gentile in questa impresa venivano dall'Italia del Nord, da Venezia per l'esattezza, ed erano Jacopo Bellini, Giambono da Budrio, vicino a Bologna, e Battista Di Domenico da Padova. Solo un pittore locale è citato nei documenti. Beh, questa stagione così splendida della pittura a Foligno ebbe una fine repentina, improvvisa, perché i Trinci furono fatti strangolare nel 1439 per ordine di Papa Eugenio IV Condulmer. Rimase però a Foligno una tradizione artistica che si sviluppava nelle botteghe familiari dei pittori, ma non solo dei pittori, anche dei maestri di legname, anche degli orafi, dei tessitori. Da qui l'idea di studiare il 400 a Foligno. La mostra che è stata allestita qui nelle sale di Palazzo Trinci è dedicata a Niccolò di Liberatore, detto l'Alunno. L'Alunno è un nomignolo che nacque al tempo del Vasari, poiché questo pittore nel suo capolavoro, che vedremo più avanti, si firmava Nicolaus Alumnus Fulginie, cioè allievo della sua città, figlio della sua città, che era Foligno. E Vasari lo interpretò come un soprannome, un vero e proprio cognome del pittore, Niccolò l'Alunno. In realtà la mostra non è dedicata solo a lui, doveva addirittura essere fatta 2 anni fa, nell'anno del quinto centenario della morte, cioè nel 2002. Siamo in ritardo di 2 anni, ma questo ritardo ci è servito per capire meglio, per studiare di più, per restaurare molte opere di questo pittore e per articolare una mostra che non è fatta soltanto delle sue opere, ma è fatta di un complesso intreccio di mestieri artigianali e artistici sviluppatisi proprio nel 400 a Foligno.

L'occasione di questa mostra ci ha indotti a ristudiare molte cose dell'alunno o degli altri pittori del 400 Folignate che prima erano un po' avvolte nel mistero o comunque erano addirittura inedite. È il caso di questa Annunciazione, che è un'opera giovanile del pittore. Il comune di Foligno l'aveva comprata circa 50 anni fa da una cittadina di Foligno che l'aveva trovata sul muro della sua cantina, ma poi gli addetti del comune se l'erano un po' dimenticata nei loro magazzini. È stata ristudiata in questa occasione e ha rivelato di essere un lavoro giovanile di Niccolò di Liberatore, quando il giovanissimo aspirante pittore, che in realtà era figlio di farmacisti, invaghitosi dell'arte del pennello, cominciò a frequentare la casa e la bottega di Pietro Mazzaforte. Mazzaforte era figlio d'arte, era figlio di Giovanni di Corraduccio, celebre pittore dell'inizio del 400, non aveva figli maschi, ma una sola figlia femmina, Caterina, e quindi lo stesso Pietro Mazzaforte dovette essere ben felice di dare in sposa la figlia al giovane promettente Niccolò di Liberatore. Per parecchio tempo genero e suocero lavorarono insieme e tra le loro prime commissioni ci fu anche la affrescatura di due cappelle nella chiesa di Santa Maria in Campis. È da lì che viene questo frammento. Questo frammento era stato impropriamente inserito in una scena di crocifissione nella chiesa di Santa Maria in Campis. Noi lo abbiamo, come dire, estratto da questa collocazione che non era corretta e lo presentiamo qui proprio perché molto significativo dello stile di Niccolò di Liberatore. Questa figura, probabilmente la Maddalena o una delle tre Marie ai piedi della croce, con la bocca aperta e l'occhio lacrimante, è l'espressione più convincente di quello stile patetico e appassionato che fu la caratteristica della pittura di Niccolò. In breve tempo Niccolò e la sua bottega familiare raggiunsero una fama enorme, tanto che la richiesta di dipinti, soprattutto di grandi politici come questo, oppure di gonfaloni, veniva soprattutto dalle Marche, cioè da quel territorio orientato verso l'Adriatico e quindi molto influenzato dalla cultura veneziana. Tipicamente veneziano è il gusto per questi politici con le cornici dorate molto, molto ricche, piene di pinnacoli, di guglie. Questo che vediamo qui è un politico destinato alla città di San Severino e conservato ancora nel Museo di San Severino. E ci sono delle componenti abbastanza particolari, ad esempio questa figura di San Sebastiano, che non è il San Sebastiano nudo colpito dalle frecce, ma è un elegante cavaliere vestito di rosso e ha un volto così caratterizzato da essere un vero e proprio ritratto, addirittura con una cicatrice sul volto, segno che l'alunno risentiva dell'influenza dei pittori nord-europei, fiamminghi e tedeschi. Da quel momento la notorietà del pittore e la sua attività si diffusero in tutta l'area umbro-marchigiana. Il politico di Gualdo Tadino, il politico per Nocera Umbra e poi molte altre opere che adesso andremo a vedere meglio.

sappiamo che Niccolò di Liberatore visse prevalentemente e direi in maniera piuttosto sedentaria nella sua amata Foligno. Qui aveva casa, qui aveva moglie, aveva tre figli, Lattanzio, Marchesio e Agnesina, e aveva due botteghe, la bottega sotto casa e la bottega più di rappresentanza sulla piazza. Qui riceveva delle commissioni da parte dei personaggi più celebri, più abbienti della città. Una ricca vedova, Brigida degli Elmi, gli commissionò alla fine degli anni 70 questo grande polittico, il polittico della Natività, che si trova nella chiesa di San Niccolò a Foligno. Fu razziato da Napoleone. Le famose deportazioni avvenute alla fine del Settecento, andò a finire a Parigi. Fortunatamente venne restituito alla città di Foligno, ma purtroppo la sua predella è rimasta al Louvre. È uno dei capolavori, forse il capolavoro assoluto dell'alunno. È un politico addirittura che aveva con la predella quattro registri fino ai pinnacoli della parte alta. Le bellissime figure dei santi, tra i quali abbiamo scelto anche nella figura del San Michele Arcangelo l'emblema della mostra, sono veramente tra le cose più riuscite di Niccolò. Il pittore si serviva come aiutante di suo figlio Lattanzio, che era destinato ad ereditare la sua bottega. In un altro dipinto, che rappresenta l'incoronazione della Vergine, Lattanzio cominciò a essere, come dire, preponderante rispetto al padre ormai vecchio. Siamo nel 1495, Niccolò si avvia alla fine della sua attività. E piuttosto celebre è la sua ultima opera, rimasta incompiuta nella bottega. Sentendosi vicino alla morte e pochi mesi dopo aver perso la sua amata Caterina, Niccolò fece testamento e addirittura chiamò di nuovo il notaio per aggiungere un codicillo al suo testamento, in cui diceva che il figlio era l'unico abilitato a completare la dipintura di questa opera e che i colori che sarebbero avanzati, soprattutto i colori pregiati, l'oro, il lapislazzuli, dovevano rimanere proprietà di Lattanzio. Si vuole addirittura che in questo dipinto, in questa figura vestita di arancione, l'alunno abbia voluto rappresentare se stesso che guarda fuori dell'opera.

uno dei lavori più importanti che è stato fatto in occasione della preparazione della mostra è stato uno studio sui documenti. I documenti sugli artisti di Foligno erano già stati studiati a partire dall'Ottocento da un celebre archivista di allora, Adamo Rossi, ma le ricerche attuali hanno rivelato moltissime cose in più e abbiamo cercato di riunire un regesto, cioè una trascrizione abbreviata di moltissimi, di centinaia di documenti, proprio per focalizzare i mestieri artistici, la presenza di lavoratori della pietra, lavoratori del legname, orafi, pellai e cartolai, stampatori, moltissimi mestieri artigianali che a Foligno avevano avuto un forte sviluppo già al tempo dei Trinci. I Trinci stessi erano dei commercianti e l'aristocrazia folignate era più un'aristocrazia del danaro, del commercio, che non un'aristocrazia del sangue. Qui siamo davanti a delle bellissime oreficerie, una croce dell'inizio del 400 e un busto reliquiario dei primi anni del 500. Proprio studiando queste sono emersi i nomi di alcune famiglie di orafi, ma non solo gli orafi, i maestri di legname. I maestri di legname folignati furono piuttosto famosi, tanto che un certo Gaspare da Foligno fu autore di un celebre coro nella città di Perugia verso la metà del 400. Suo figlio, Pollione, costruì il coro e il leggio per la chiesa dei Serviti di Foligno. Addirittura abbiamo trovato l'opera di ricamatori. Questo è un pezzo molto raro. È una pianeta con applicata una fascia ricamata ad agopittura. È un sistema molto complesso, molto elaborato e non sappiamo chi abbia preparato i cartoni, il progetto per queste scene, ma indubbiamente sono all'altezza di alcuni ricami fiorentini dovuti al Pollaiolo o altri celebri pittori.

È molto interessante il fatto che questi pittori nel 400 lavorassero in botteghe che, come abbiamo visto, erano prevalentemente botteghe familiari in cui c'era una continuità da una generazione all'altra, ma erano botteghe anche nel senso che producevano oggetti di vario tipo, non soltanto dipinti di importante, nobile destinazione, ma anche oggetti. Oggetti anche per la devozione e per l'uso quotidiano. Abbiamo detto prima gonfaloni. I gonfaloni servivano alle confraternite e venivano portati in processione. Erano opere che si deterioravano facilmente proprio perché prendevano il sole e la pioggia e quindi venivano rinnovati di frequente. Non solo, ma dalla Bottega dell'Alunno uscivano anche dei veri e propri oggetti, come sono ad esempio questi due angioletti, eseguiti probabilmente dall'Alunno in collaborazione con suo figlio, Lattanzio, che dovevano essere usati per delle piccole messe in scena, diciamo, collegate con delle festività liturgiche. Ci sono alcune descrizioni, questi appartengono alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, in cui si dice che questi angeli venivano legati con delle cordicelle e tenuti proprio sospesi, così come noi facciamo il presepio o l'albero di Natale. Quindi questi pittori celebri, importanti del

400 non disdegnavano anche di produrre per privati, per confraternite, per monasteri di monache o di frati, questi piccoli oggetti della quotidianità. Ed è proprio qui forse il bello, il vivo della conoscenza che nel caso dell'alunno abbiamo visto addirittura spingersi fin dentro le mura di casa sua, dove sono stati trovati dei graffiti sui muri della sua casa. Graffiti che raccontano anche la vita quotidiana. Nell'anno tale si sposò Lucia. In quell'anno contrassi un debito di tot fiorini. Proverbi, preghiere, modi di dire che sono state registrate sui muri. Ecco, credo che il bello di questa conoscenza dei pittori di 5 o 600 anni fa sia proprio in questo accostarsi a loro in maniera quasi intima, familiare, come è nel caso proprio della casa bottega di Niccolò di Liberatore.

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Ex Pateticorum.
4: Che vuol dire?
3: Re dei patetici.
4: E chi sarebbe il re dei patetici?
3: Non erro.
4: Accomodati.

come si fa a spiegare che ho sentito la voce del Signore nel mio cuore? Cioè, la maggior parte delle persone ti può prenderti per pazzo, no?

Ho 33 anni, sono un sacerdote e sono zingaro. Molti preferiscono chiamarsi Rom perché dicono che zingaro è offensivo, invece io lo trovo più originale, nel senso che secondo me non è offensivo, perché appunto la mia cultura è zingara e i miei genitori sono zingari e non è offensivo. Poi naturalmente tutte le cose dipende da come uno le dice. Sono stato sempre legato a ciò che era la parrocchia e forse già quando ero bambino mi chiamavano prete, però non so se era una cosa positiva o negativa, nel senso perché io non la vivevo bene questo fatto che i miei genitori mi chiamassero prete, perché, solo perché andavo a messa, insomma. Penso perché io non la vivevo bene questo fatto che i miei genitori mi chiamassero prete. Perché solo perché andavo a messa, insomma. Io frequentavo l'Azione Cattolica di per sé, poi ho avuto la fortuna di essere accompagnato nel catechismo da quello che adesso è il mio parroco, che si chiama Donnello, che poi è stato anche il mio padrino di cresima. Già quando era prete, persone con cui uscivo e anche perché mi sentivo accolto nonostante c'era un po' di diversità, no? Che gli altri vedevano in me solo perché appunto ero uno zingaro. E questa cosa, vabbè, era più evidente a scuola forse, diciamo che ho avuto le mie rivincite dal punto di vista dico scolastico, perché magari dicono, sai, è zingaro, no? Non gli frega niente della scuola, invece andavo abbastanza bene, non. Certo, niente di così eclatante. Non mi sentivo felice perché era come se mi mancasse qualcosa, come se mi mancasse qualcuno. Poi, diciamo, questo verso i 14 anni, anche per la scelta della scuola superiore, no? Non ero consapevole di quello che stavo facendo. Volevo sì che la mia vita svoltasse. In qualche modo, già a 14 anni, però pensavo che era semplicemente qualcosa di legato al successo materiale, non al successo, diciamo, come affermazione della mia persona. Quindi volevo svoltare, sì, ma non sapevo come. Questo mio voler svoltare, fondamentalmente non era legato a qualcosa, ma era legato a qualcuno. Io pensavo inizialmente che potesse essere una ragazza. Ma poi proprio nel momento in cui ho pensato di amare la mia ragazza, è lì che ho detto no, non è questa la mia strada. Quando io ho detto per la prima volta ti amo, e in quelle parole pronunciate non ho sperimentato tutto quell'amore che pensavo di vivere nella mia testa. La mia vocazione, si fa forte. Ai 19 anni, quando dovevo scegliere cosa fare della mia vita, no? Università, lavoro, non riuscivo a trovare una giusta via, una giusta direzione, fin quando non ho avuto il coraggio di dire a qualcuno che poi è stato il mio accompagnatore spirituale che forse il Signore mi chiamava, però all'inizio non ero così felice. Cioè, nel senso, mi spaventava l'idea, no? Non sapevo come avrebbero reagito i miei genitori dinanzi a questa mia decisione. Parlo con il mio accompagnatore vocazionale, gli inizio a fare domande sul suo discernimento. Ha capito subito che io gli stavo facendo queste domande perché volevo dirgli qualcosa legato alla mia vita. La sua risposta è stata con un'altra domanda: ma vuoi entrare in seminario? E allora io mi ricordo che lì mi sono sciolto e ho detto sì, solo sì sono riuscito a dire. Questo seminario per me è stato sì un mondo veramente nuovo perché prima di tutto c'erano le regole.

È stato tutto un mondo nuovo che inizialmente come impatto è stato un po' duro, diciamo, perché dovevo adeguarmi a una pseudo non libertà. Dico pseudo perché poi dopo ho compreso che forse quello per me era il bene. In quell'anno siamo entrati della mia diocesi in tre, nella stessa classe, e praticamente eravamo tutti e tre diversi, però gli altri due, un po' tutti così, diciamo, camicetta, pantalone, tutti quanti devoti, così con questi rosari lunghi che scendevano dalle mani, con questo breviario, invece io tutto scafato, così con questi capelli un po' da pazzo. E allora mi ricordo sempre che le suore in particolar modo facevano i paragoni, no? Vedi X come bravo, vedi quell'altro come bravo, però di me non dicevano mai vedi come bravo. Inizialmente ci rimanevo male perché dico, vabbè, ma no, ognuno è diverso, insomma, poi il Signore chiama chi vuole, cioè non è che chiama perché porti la camicetta o perché esponi il rosario.

essere prete nel giorno in cui ho celebrato la mia prima messa, perché ho sentito sia la gioia ma anche proprio tutto il peso materiale di quello che stavo facendo, perché sempre preoccupato del fatto di come io ieri non ho sentito niente alla mia ordinazione, ho sentito tutta la presenza reale di questo corpo di Cristo che ci avete presente come l'ostia, no? È sottile di per sé, ma era diventata pesante, credetemi, cioè pesantissima sulle mie mani e quindi lì ho compreso di essere sacerdote. Io penso che i soldi che la gente dona servono affinché i preti possano in qualche modo aiutare le persone. Ad esempio, noi abbiamo un oratorio che è immenso e comunque abbiamo bisogno di persone che tagliano l'erba, di persone che rendono agibile i luoghi puliti. E oggi come oggi, diciamo, il senso del volontariato è venuto un po' meno. Quindi abbiamo bisogno di gente che si doni e che dona soprattutto. Cristo Gesù per me appunto è Dio che si fa uomo e che non sceglie di vivere secondo dei privilegi ma secondo un'umanità. Quando pensiamo all'umanità, altro non stiamo facendo che pensare alla santità. Quindi essere santi significa essere uomo. Sicuramente Dio ci mette le mani, lo Spirito Santo ci aiuta.

era abbastanza evidente che non sposandoti e non avendo figli non avrei vissuto l'esperienza della paternità. Non avevo la percezione di rinunciare a qualcosa, avevo la percezione di scegliere qualcosa. Mia mamma era casalinga, mio papà camionista, ho un fratello più piccolo di me di 5 anni. Io da ragazzo vivevo in questo quartiere della periferia milanese, il quartiere di Dergano Bovisa si chiama, è un quartiere operaio che era caratterizzato da un ceto sociale medio-basso, diciamo, gente semplice, e io da ragazzino con i miei amici giocavo nel cortile del nostro super condominio, erano più di 300 famiglie. Capitò che un giorno, andando come di consueto dal panettiere a fare la spesa per conto di mia mamma, rimasi attratto.

invitavano a uno spettacolo che loro facevano quel sabato pomeriggio. Non so dire bene perché, ma questa cosa mi incuriosì molto. Io ero tendenzialmente timido. Se dovessi dire oggi quello che forse mi mosse molto a uscire dal mio giro di amici con cui stavo da tanto tempo lì nel caseggiato e provare ad andare a vedere questo spettacolo, era un certo disagio che vivevo con i miei amici. Questi ragazzi avevano messo in piedi, aiutati da tanti adulti, un bello spettacolo del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Alla fine di questo spettacolo, il ragazzo che faceva il Piccolo Principe invitò chi voleva a partecipare al loro appuntamento settimanale, e io, che sono di temperamento molto timido, molto isolato anche, provai ad andare. Chiacchieravano tra loro della loro vita, di quello che gli capitava, aiutati dal sacerdote che era Don Carlo, un tipo molto simpatico e brillante, molto attento alle persone. Tutto per me è cominciato comunque così. Io avevo scelto informatica proprio per prendere un diploma che permettesse poi di andare a lavorare. All'epoca c'era il servizio militare obbligatorio e quindi l'idea era quella di liberarsi il prima possibile del servizio militare e iniziare a produrre, iniziare a portare a casa un po' di soldi. E in quinta superiore mi venne più potente il pensiero di cosa fare nella vita, perché è la grande domanda che un ragazzo liceale ancora oggi si pone. E ricordo che in quinta superiore gli amici più grandi di Gioventù Studentesca, di Comunione e Liberazione, gli insegnanti che ci seguivano, ci accompagnavano, ci aiutavano ad accorgerci che nella vita la cosa più importante non era quello che volevo fare io, ma quello che mi era chiesto. L'idea inizialmente del sacerdozio, ma comunque in generale della vita consacrata, del non fare una famiglia, quindi di dedicare la mia vita in una forma di consacrazione, era un'ipotesi che non mi ripugnava, mi spaventava sicuramente. Ne parlai con un sacerdote e questo dialogo mi portò poi a scegliere di fare l'università. Lui mi disse: il tema della vocazione, di cosa fare nella vita, è un tema che riguarda te e Dio che ti chiama alla vita. Mi iscrissi all'Università Cattolica perché lì insegnava Don Giussani e c'era una comunità. Eravamo più di un migliaio di universitari e furono anni, quelli dell'università, per me fondamentali e decisivi, perché sono gli anni in cui uno è un po' più maturo, inizia a essere un uomo, inizia a capire che realmente amare Cristo e la Chiesa era ciò che riempiva la vita. In prossimità della fine della laurea, chiesi al prete che mi aveva seguito in quegli anni se questa ipotesi del sacerdozio e del sacerdozio missionario nella Fraternità San Carlo era qualcosa che lui vedeva per me, se era una strada secondo lui percorribile. Quindi ne parlai con Don Massimo, che era il fondatore della Fraternità San Carlo e superiore generale, e lui mi disse che poteva essere una strada percorribile, che nell'ottobre successivo potevo entrare in seminario a Roma.

del momento dell'ordinazione, del momento della celebrazione, è chiaro che ci sono tanti momenti significativi. I candidati si sdraiano per terra. È un momento, da una parte, eccezionale perché non è frequente, almeno fino ad allora, per una persona non è frequente vivere sdraiato. Tutta la nostra vocazione, in un qualche modo, è vivere questo stare davanti al mistero di Dio, lasciarsi guardare da Dio, lasciarsi prendere da Lui, in una posizione anche fisica.

politica in cui non difendi nulla, non hai niente da portare se non te stesso, e l'altro fattore è che tutto questo avviene con un popolo che ti sostiene, però sei tu davanti a Dio ma non sei da solo. Il celebre episodio del giovane ricco cosa dice? Dice di un ragazzo, di un uomo che ha un desiderio grande sulla sua vita. Arriva addirittura a mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Gesù gli dice: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. E il giovane ricco se ne va, triste. La cosa più importante che dice Gesù a questo ragazzo non è: fatti un tesoro nel cielo, vendi i tuoi beni e ti fai un tesoro in cielo, ma vieni e seguimi perché ricevi già nel presente 100 volte tanto. Il guadagno, quel ragazzo rinuncia a guadagnare 100 volte tanto. Quello che occorre pazientemente e insistentemente offrire a tutti è la consapevolezza che uno segue qualcosa, segue qualcuno di molto concreto, come era concreto Gesù con quegli occhi e quella faccia, perché ci guadagna 100 volte tanto. La vita cristiana è un cammino e io mi rendo conto che in questi 20 anni ho camminato e mi rendo sempre più conto di quanto ancora devo camminare. L'unica cosa che rimane certa invece è questa presenza che instancabilmente torna ad offrirsi e mi chiede, e tutte le volte c'è forse un passetto in più, un po' di più, la disponibilità veramente a fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Anche oggi a quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: E le nostre amiche a casa e i nostri amici saranno curiosissimi di sapere che cosa sta facendo il nostro chef con lievito, zucchero e...
1: Per ora lievito e zucchero.
0: E che cosa fai?
1: Faremo un dolce, la torta alemana, è un dolce argentino.
0: Alemana?
1: Alemana.
0: Eppure alemana mi ricorda qualcosa, un dolce argentino forse importato?
1: Diciamo che in Germania fanno un dolce molto simile.
0: A quello tedesco, alemana. Vado a leggere gli ingredienti, così scopriamo subito i segreti di questo dolce. Per fare la torta alemana occorrono 280 g di farina zero, 100 g di latte, 50 g di burro, 50 g di zucchero, 50 g di uvetta, un uovo, 15 g di lievito di birra fresco, una scorza di limone e un pizzico di sale e per la copertura 200 g di panna da cucina, 50 g di gherigli di noce, 50 g di zucchero. Quindi una torta particolare, lievitata, stiamo usando il lievito fresco con lo zucchero, hai aggiunto un po' di latte?
1: Non ancora, stiamo aspettando com'è. Una bella vedere.
0: Sì, reazione, che il lievito con lo zucchero diventa liquido.
1: Esatto.
0: Bene, e nel frattempo il nostro Luigi, esperto di etimologia, dei nomi anche delle ricette che proponiamo, che cosa ci dice della torta alemana?
3: Concordo con il nostro chef, è una torta molto golosa e molto diffusa in Argentina che assomiglia vagamente a una torta tedesca, è stata rielaborata nel Novecento.
0: Quindi come sempre ci sono queste influenze, le varie tradizioni che si mescolano tra loro. Sonia?
2: Sì, sì, diciamo che in qualunque cultura c'è l'intromissione di qualche altra cultura. Anche in Argentina stessa, con tutta l'immigrazione, oltre delle persone provenienti dalla Germania, anche noi siamo andati in Argentina.
0: Noi italiani, certo, come dimenticarlo? E abbiamo

0: influenzato anche noi con le nostre
1: assolutamente
0: ricerche, la nostra
1: abbiamo
0: cultura.
1: Portato le nostre tradizioni. Pensa, c'è un quartiere a Buenos Aires che si chiama proprio Palermo.
0: Addirittura,
1: capito?
0: Questo non lo sapevo, un quartiere a Buenos Aires si chiama Palermo.
1: Sì, e ce n'è un altro che si chiama invece Boca, che è abitato soprattutto da liguri, per cui chiaramente i genovesi hanno portato la loro ricetta tradizionale, quella della farinata, l'hanno importata, esportata anzi in Argentina.
0: Quindi in Argentina si mangia la farinata?
1: Si mangia la farinata e di conseguenza poi i genovesi o comunque i liguri che sono ritornati in Italia hanno portato la tradizione della carne asada, che è questa carne molto speziata che viene cotta alla brace.
0: Che bello però vedere come l'Italia sia crocevia di culture,
1: certo.
0: Bellissimo, tutte le dominazioni che ci sono state, anche le varie influenze dei popoli stranieri.
1: Per cui ci arricchiamo a vicenda. Sì. A Palermo, il quartiere di Buenos Aires, sicuramente si troveranno i cannoli, la cassata,
0: lo
1: il panino con le panelle, lo spincione.
0: Vedo che il nostro chef sta prendendo un impasto, è questo che ha riposato?
2: È questo? In questo caso ha lievitato fino al raddoppio, quindi circa 30 minuti dovrebbe essere già sufficiente. Quindi questo cortesemente lo...
0: Certo, stavolta poniamo. Mi hai sprecato la plastica, eh?
2: Ma era quella di prima, per cui a un certo punto basta.
0: Allora, abbiamo preparato l'impasto, questo lievito, abbiamo lasciato il lievito riposare con lo zucchero, noi abbiamo messo a riposare quello appena fatto e questo qui lo dobbiamo poi dopo... assimilare ad un altro impasto che farai adesso con
2: esatto.
0: La farina.
2: Farina.
0: Un uovo. Abbiamo dato questa volta le dosi o stiamo utilizzando mezza dose?
2: Dose intera.
0: Dose intera.
2: Grattiamo.
0: La grattugiata di limone. E poi si impasta a mano.
2: Sì, io porto la frutta, l'abbiamo utilizzato per il nostro lievito. Invece per l'impasto dovremmo farla a mano perché c'è bisogno di un pochino più di energia. Se fossimo provvisti di una planetaria, benissimo in quella. O impastare con le fruste, noi con le mani.
0: Con le mani, con le mani, perché è bello anche sentire come l'impasto
2: sempre,
0: si trasforma.
2: Sempre,
0: anche
2: sempre.
0: Il calore delle mani trasferisce una forza in più per poter modificare l'impasto.
2: Allora, la prima lo diamo con la frusta.
0: Per amalgamare bene l'uovo con la farina.
2: Sì.
0: E poi dopo quando dovremo aggiungere il burro?
2: Il burro andrà messo sgranandolo e facendolo assorbire un poco alla volta.
0: Ed è un burro a temperatura ambiente, freddo,
2: sì,
0: come deve essere?
2: No, temperatura ambiente, altrimenti dovremmo essere qui ad impastare per moltissimo tempo.
0: Si fa quindi questa sorta di sabbiatura.
2: Sabbiatura.
0: Giusto. E ti piace impastare con le mani, Sonia?
1: A me tantissimo, io non uso quasi mai, tranne ecco quando bisogna montare, che ne so, la panna, le uova, eccetera, eccetera, non uso mai le fruste, preferisco sempre usare le mani, mi piace proprio.
0: E poi soprattutto quando gli impasti devono lievitare, così che tu possa capire qual è la consistenza.
2: Certo.
0: Quali altre torte fai lievitate, chef?
2: Sarebbe facile dire il pan di Spagna, ma il vero pan di Spagna non ha lievito.
0: Non ha lievito, non perché lievito. Con l'albume.
2: Varie... Esatto. L'aria che incamera l'albume è quello che potrebbe farlo lievitare, ma anche le frolle, però anche lì esiste la frolla lievitata e non lievitata.
0: La frolla montata, giusto?
2: La frolla montata, per quanto non è, sì, è un altro tipo perché contiene una percentuale di burro 3 volte superiore a una frolla normale che la rende particolarmente friabile.
0: Ma quanto è bello avere uno chef a disposizione che risponde tutte le mie domande che potrebbero sembrare a volte banali, date per scontate, ma chi in cucina non ha molta esperienza o comunque magari non ha la possibilità di sperimentare nuovi piatti e tante altre cose, fa più o meno sempre la stessa cucina di routine, è bene avere, no?
2: Ma sai cosa c'è poi di bello, almeno che sto provando in questa esperienza? Che le nostre varie amiche che vengono,
0: sì.
2: Ognuno porta un segreto,
0: sì.
2: Quello di casa, della nonna, della
0: sì.
2: Mamma, che naturalmente io non conosco, è
0: certo.
2: Un suo segreto ed è bellissima questa possibilità di scambiarci.
0: Ma infatti stavamo parlando proprio di influenze, com'è bello anche che Sonia e Luigi ci raccontino un po' con la loro provenienza, la Sicilia, la Lombardia, ci raccontino le tradizioni, ci raccontino anche di qualche segreto delle loro ricette,
2: certo.
0: Le ricette familiari e anche le amiche che vengono dalle varie regioni d'Italia portano tradizioni, raccontiamo anche un po' l'Italia di tutti i giorni.
2: Sì. è verissimo, questa cosa è meravigliosa.
0: Bene, questo impasto quindi ora è stato unito al lievito

0: che avevi preparato prima deve riposare.
1: Benissimo.
0: Lievitare.
1: Esatto.
0: Lo abbiamo già fatto lievitare, eccolo qua, e questa è la prima fase.
1: Questa è la prima fase in cui è lui che ha riposato ed è leggermente lievitato.
0: A questo va aggiunta l'uvetta e deve ancora riposare.
1: Esatto.
0: E noi lo abbiamo fatto già.
1: E deve...
0: Eccolo qui. Questa è la fase finale, guardate com'è bello.
1: Quindi, ha raddoppiato, abbiamo aggiunto l'uvetta e questo è il risultato che abbiamo ottenuto.
0: Ma la bellezza di questa torta è che ha delle caratteristiche particolari. Cosa succede quando poi va nel forno?
1: Allora, diventa... diciamo che rispetto alla ricetta che potremmo ritenere originale, cioè quella che è stata esportata, qui c'è stata l'aggiunta della panna e dello zucchero.
0: Ah, prima lo lavori in un altro posto,
1: lo
0: sulla
1: rovescio,
0: spianatoia lo rovescio
1: per comodità.
0: Poi dopo va a finire nella teglia e metterai le noci sopra?
1: Sì.
0: La panna e lo zucchero che si caramellerà, giusto?
1: Giustissimo.
0: E questo donerà una croccantezza particolare a questo dolce molto profumato.
1: Sì, questa crosticina così è una crosticina molto crunch quando si va a mordere, molto
0: bene.
1: Croccante.
0: Lo sai che l'uvetta è il mio ingrediente preferito nei dolci, mi piace tantissimo, anche e soprattutto quando è accostata per esempio alla crema pasticcera, mi piacciono i lievitati così. Finiamo,
1: sì.
0: Prima di andare in forno, così facciamo vedere alle nostre amiche e ai nostri amici a casa che ci seguono come si prepara questa fantastica torta alemana proveniente dall'Argentina, una torta che abbiamo sentito è ricca di influenze e che...
1: Ecco.
0: Contiene in sé tante tradizioni. Un po' di panna da cucina, questa è panna dolce o panna?
1: Panna da cucina.
0: Proprio panna da cucina, la si mette su dopo aver poggiato le noci e poi lo zucchero. E mentre il nostro chef finisce di fare questa operazione, faccio entrare la nostra ospite di oggi che viene da Salerno, è una campana doc, anche se ha girato un po' per tutta Italia, si chiama Evana Bevilacqua. Benvenuta Evana, vieni qua.
2: Ciao.
0: Accomodati,
2: buongiorno.
0: Al nostro bancone, il nostro
2: buongiorno.
0: Chef.
1: Ciao, buongiorno, benvenuta.
0: Fabio Cinelli alle prese con questa torta alemana. Lì ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi che stanno aspettando di vedere questa torta finire nel forno. Bene, la conosci la torta alemana?
2: No, purtroppo no, però sono molto curiosa di assaggiarla perché ha un aspetto davvero gradevole.
0: E infatti, allora io prendo intanto gli ingredienti che mi hai detto di preparare, ti invito a venire con me qui da questa parte perché tu so che dovrai, vai pure, dovrai spremere queste arance.
2: Eh sì.
0: È una cosa che fai spesso, spremere agrumi?
2: Bah, qualche volta la spremuta d'arancia al pomeriggio, ce la facevano anche i nonni.
0: Anche i nonni. E quando le arance arrivano dalla Sicilia, Sonia?
3: Eh sì. Sicuramente mi riporta a casa Evana, però ho saputo che anche lei ha vissuto qualche tempo a Palermo,
0: per sì,
3: cui
0: infatti.
3: Diciamo che ci sentiamo a casa noi del sud, dai.
0: Infatti per il lavoro del suo papà Evana ha girato spesso l'Italia stabilendosi nelle varie regioni per poi tornare a Roma, perché vivi a Roma adesso.
2: Vivo a Roma, sì.
0: E lavori qua.
2: Sì, sì, stabilmente da tantissimi anni.
0: Hai orari di lavoro comodi o faticosi?
2: Va tutto il giorno.
0: Lavori tutto
2: mezza,
0: il giorno, però trovi
2: 18.
0: Il tempo di dedicarti alla cucina.
2: Sì, perché ho delle figlie da sfamare.
0: Esatto. E come noi mamme che lavorano, bisogna un po' ricavare il tempo per fare tutto. Allora, mentre tu spremi queste arance, io direi di andare qualche minuto in pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola insieme a Evana.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con Evana Bevilacqua da Salerno, una mia concittadina che ci sta...

0: preparando con l'aiuto del nostro chef che sta sbucciando delle mele sotto l'occhio vigile dei nostri assaggiatori che sono ansiosi di sapere, ci sta preparando che cosa?
1: Allora, un'arista di suino in agrodolce.
0: Leggo la lista degli ingredienti.
1: Ok, Beatrice.
0: Perché noi abbiamo spremuto le arance, ma vediamo che cos'altro occorre per preparare l'arista di maiale in agrodolce, dose per 4 persone. Occorrono arista di maiale di circa 600-700 grammi, olio extravergine d'oliva, 2 arance, 2 mele golden, un barattolo di prugne denocciolate con sciroppo, un cucchiaino colmo di brodo vegetale in polvere, un cucchiaino di glassa di aceto balsamico. Evana sta mettendo l'olio nella pentola, olio extravergine d'oliva, nella quale adageremo la nostra arista. E abbiamo trovato le prugne col nocciolo, quindi le abbiamo denocciolate, sempre sciroppate però.
1: Sciroppate, sì.
0: Ma perché hai scelto questa ricetta, Evana?
1: Allora, questa è una ricetta a cui tengo moltissimo, perché è una ricetta che fa sempre mia madre, che mi ha insegnato, che mi piaceva tanto.
0: Ed eccola nella foto con il tuo papà, la tua mamma, che si chiama Teresa, vero? Ecco,
1: Teresa
0: dietro di te.
1: E Peppino.
0: Teresa e Peppino.
1: Infatti sono in cucina.
0: Infatti, perché amano tanto cucinare. Ormai sei diventata un'esperta di cucina, perché lavori, hai detto, a Roma, hai degli orari di lavoro anche abbastanza pesanti, però ti piace molto sperimentare,
1: sì,
0: prendi anche le ricette tradizionali e le rielabori.
1: In chiave moderna e sempre diverse, quindi con qualche variante.
0: E hai anche altre passioni, io lo so, perché a te piace tantissimo cantare, vero?
1: Moltissimo, è un sogno nel cassetto che ho aperto e quindi
0: e infatti ce l'hai dietro di te, guarda come sei bella in questa foto.
1: Allora,
0: stai esibendo.
1: Allora, qui in questa foto stavo facendo uno spettacolo di stand up comedy e qui uno spettacolo di canto.
0: E quanti, che esplori un po' tutti i generi, blues, pop?
1: Allora, tutti i generi, quindi dal pop al rock, diciamo tutti, e poi canto in un gruppo blues.
0: Ah,
1: e quindi
0: ti esibisci spesso?
1: Ma quando è possibile, sì.
0: È piena di vita, piena di iniziativa. In quest'altra foto invece che vediamo sullo schermo, che cosa fai? Sei in costume,
1: sì,
0: anni 30?
1: Questa era, sì, era una festa anni 30 e in cui appunto avevo il vestito dell'epoca.
0: Senti, ma invece con la musica napoletana, la musica della nostra tradizione, come te la cavi? Ti piace?
1: Allora sì, molto. Mi piace quella tradizionale.
0: Vabbè, allora dobbiamo fare un pezzetto dedicato a

0: qua scatta l'applauso.
1: Nessuno aveva mai cantato per me.
0: Nel frattempo vedo che Luigi si sta un po' imbronciando, perché lui che è del nord. E allora facciamo, dobbiamo un fare un pezzetto anche per lui?

0: Dinosauria! Vabbè, tanto per gradire,
1: grazie,
0: come vedi possiamo esplorare
1: gentili.
0: Nord e sud, li mettiamo sempre d'accordo nella nostra cucina.
2: Ma poi a tavola vanno tutti d'accordo.
0: E infatti anche quest'arista dal sapore un po' esotico, perché agrodolce, abbiamo spremuto l'arancia.
2: Sì, abbiamo spremuto due arance, abbiamo qui il succo,
0: il nostro chef ci ha tagliato
2: le mele. E che ora appena sarà arrosolato completamente su tutti i lati andremo a mettere le mele.
0: Bene.
2: E successivamente gli altri succhi.
0: Il sale non l'hai messo.
2: Allora, adesso che finiamo di sigillare mettiamo il
0: brodo granulare,
2: per
0: insaporire, brodo vegetale,
2: perché
0: granulare.
2: Così la carne rimane un po' salata quando si va a tagliare, e poi c'è questo contrasto di agrodolce con tutti questi sapori.
0: Chef, che mi dici di questa ricetta? Ti piace? Tu la fai così l'arista?
1: No, non la faccio in questo modo, lo uso abbastanza, non lo faccio in questo modo ed è particolarmente interessante. Ho apprezzato molto l'utilizzo del brodo granulare, perché si fa ed è un tocco un pochino particolare, mi congratulo.
2: Allora, prendo...
0: È vero, cominciamo a mettere dentro infatti subito il brodo granulare e poi procediamo in modo da far vedere subito alle nostre amiche e amici a casa come comincia a cuocersi, a realizzarsi questa ricetta. Voi l'arista la fate, assaggiatori?
3: Noi sì, la facciamo pure abbastanza spesso, non in agrodolce. Io in genere l'agrodolce lo uso per i fusi di pollo, mi piacciono molto i fusi di pollo in agrodolce. Invece l'arista in genere la facciamo al forno panata, insomma, molto semplice, col contorno di patate. Molto
0: Ma sempre
3: semplice.
0: Intera o tagliata a fette?
3: No, tagliata a fette, sì.
0: Capito. Bene, sì, certo, vai, procedi pure. Mettiamo le mele tutte insieme e anche le nostre prugne.
2: Ora le facciamo un attimo.
0: Io devo aver mangiato, piuttosto che l'arista, il coniglio con le prugne anche. Si fa, vero Luigi? Tu l'hai mai mangiato?
1: L'ho mangiato, sì, perché i miei nonni facevano queste ricette e comunque nel Medioevo le carni si cucinavano sempre in agrodolce, con le castagne, con le prugne e con tutte le verdure. Poi le canard à l'orange.
0: Ma che bella pronuncia francese che hai!
1: L'ho studiato alle medie.
0: Bravo, bravo! E quindi?
1: E quindi tutte le carni si possono fare in agrodolce, anche i bocconcini di vitello con le cipolline in agrodolce, le ricette orientali, cinesi, il maiale in agrodolce, si mangia in molti modi.
0: Infatti, altrimenti l'arista in maniera più tradizionale, chef, come la possiamo fare?
1: Cotto nel latte.
0: È vero.
1: Perché lo mantiene morbido, c'è chi lo fa nella birra.
0: Nella birra anche.
1: Sì.
0: Ma le prugne le mettiamo adesso?
2: Tra un attimino mettiamo il succo dell'arancia.
0: Succo d'arancia e poi le prugne. Bene, allora intanto vorrei farti vedere chi ti pensa da casa. Guarda un po' dietro di te.
4: Allora, oggi ti ho dedicato la ricetta del babà in vaso cottura. È un dolce tipico napoletano e quindi ti si addice benissimo questo dolce. La ricetta prevede 100 g di farina, 20 g di burro, un uovo, un cucchiaino di zucchero e 20 g di lievito di birra. Devi iniziare preparando un piccolo lievito madre con tutto il lievito e 20 g di farina con un pizzico di sale. Una volta che l'impasto è raddoppiato, aggiungi tutti gli ingredienti e lasci lievitare per un'ora e mezza, fino a quando il composto non abbia raggiunto il bordo del vaso in vetro. La lievitazione deve avvenire direttamente nel contenitore di vetro che poi infornerai. La ricetta è molto semplice. Una volta che poi hai cotto il babà per 180 gradi a 180 gradi per 30 minuti, preparerai da parte un bagno di acqua con zucchero e scorze di limone e poi aggiungerai nel vasetto. Il babà va staccato dal bordo perché ovviamente è cotto nel vaso. Cotto il babà per 4,
0: Bene, bene. Chi è questa tua amica?
2: Allora, lei è una mia amica Amalia, anche lei campana, ovviamente che abita a Roma e cantiamo insieme.
0: E cantate insieme.
2: Facciamo dei duetti.
0: Ma tu fai anche teatro. Vogliamo intanto aggiungere...
2: Sì.
0: Scusami, allora, se ti interrompo, che venga bene la ricetta, per carità.
2: Allora, io aggiungo la spremuta d'arancia.
0: Spremuta d'arancia e poi sempre rimangono le nostre prugne.
2: Sì.
0: Hai già aggiunto un po' di sciroppo prima, vero?
2: Allora, no, abbiamo messo le mele che intanto hanno cacciato un po' di acquetta.
0: Ah, fantastico.
2: Ecco, quindi si sono...
0: Che bello. Il nostro chef attento a questa ricetta,
1: sì, sì.
0: Ma vedrai che poi Evanna ci invita anche ad una delle sue serate teatrali, perché tu fai anche stand-up, vero Evanna?
2: Io mi sono dilettata con lo stand-up comedy, quindi mi sono data un po' alla comicità.
0: Stand-up comedy è quando un'attrice da sola comincia a raccontare al pubblico un po' di cose molto divertenti e tu racconti soprattutto l'origine del suo nome, vero? Mi ricordo... Sì, una sera ti ho sentito riso tantissimo.
2: Sì, perché mi chiamo Evanna con la E, visto che è un nome particolare che un po' modificano tutti e mi hanno chiamato in tutti i modi, Ivana, Ileana, Iguana. Cioè, ci mancava solo Befana e avevamo completato il quadro.
0: E tutti hanno riso alle varie cose che Evanna raccontava. Le piace molto questa modalità? Ecco, abbiamo adesso una foto della nonna che ti ha... dato questo, nonna Eva, ti chiami Evanna perché eccola, ce l'hai dietro di te, guardala, che siete, è la nonna da cui hai imparato anche tanto a cucinare, vero?
2: Sì, nonna Eva è un'icona.
0: Ed è anche una delle protagoniste dei suoi aneddoti divertenti che
2: si sono rubati la nonna.
0: Durante il monologo, la stand-up comedy, il monologo comico che lei fa spesso. Chef, come va la lievita?

0: situazione, non perdiamo di vista la torta alemana.
1: Andiamo a controllarla.
0: Andiamo a controllarla, perché se la torta alemana che lo chef ha cominciato a preparare all'inizio della puntata ha lievitato abbastanza con la sua uvetta, potrà andare finalmente nel forno. Cosa ti serve?
2: No, adesso nulla. Ora ci aggiungiamo l'ultimo ingrediente, che è un po' di aceto balsamico, crema di aceto balsamico.
0: Direttamente in pentola.
2: Direttamente.
0: E anche Modena finisce nella nostra cucina. Intanto lo chef inforna la torta alemana. E Sonia e Luigi sono attenti. Avete visto? È lievitata con la panna, lo zucchero. Adesso formerà quella crosticina, come ci ha raccontato il nostro chef. Il profumo dell'aceto balsamico comincia ad inebriare anche le nostre narici. Siamo pronti per svelare ai nostri amici e alle amiche a casa qual è la prossima ricetta che realizzerai.
2: Allora, la prossima ricetta che realizzerò sono le caserecce con zucchine e gamberi rosa al profumo di Amalfi, del limone di Amalfi.
0: Bene, bene. Allora, abbiamo iniziato con un dolce fatto dal nostro chef, stiamo continuando con un secondo, andiamo a preparare questo primo. Vieni con me, abbiamo già gli ingredienti che sono qui. Io ti passo questo attrezzo per tagliare le zucchine alla julienne.
2: Serve un coltello.
0: Un coltello, e leggo subito la lista degli ingredienti per voi amici e amiche a casa, in modo che possiate cucinare con noi queste fantastiche caserecce con zucchine e gamberi rosa al profumo di limone di Amalfi. Occorrono 2 zucchine, uno scalogno, 600-700 g di gamberi rosa, olio extravergine d'oliva, 320 g di caserecce, sale e pepe, un limone di Amalfi non trattato, perché il limone lo tratteremo noi, grattugeremo la scorza profumata sulle nostre caserecce. I gamberi sono in frigo, li vado subito a prendere.
2: Grazie, Beatrice.
0: Nel frattempo, ecco qua, belli, puliti, sgusciati, eccoli, profumati. E nel frattempo tu tagli queste zucchine alla julienne. E i nostri assaggiatori, soprattutto Luigi, è attentissimo, ma stanno già provando.
3: Sì.
0: Cosa state mangiando?
3: La torta alemana.
0: Ma come? Era appena andata in forno?
1: Perché noi siamo previdenti, sappiamo quale sia l'appetito dei nostri assaggiatori, e ne portiamo una già fatta.
0: Hai capito, era quella di prova che hai fatto...
1: Una prova ben riuscita oltretutto, perché...
3: Esatto, è riuscita veramente bene questa prova, perché è veramente croccante sopra, insomma... La
0: crosticina, confermate che è avvenuto il miracolo della crosticina croccante.
1: È avvenuto il miracolo.
3: E poi è morbida dentro. Sì, sì, veramente...
0: Lo vedo, sembra quasi una glassatura, poi buonissima.
3: Sì.
0: E immagino che l'uvetta dia proprio quel tocco in più.
3: La famosa passolina dà quel tocco, sì.
0: La passolina. Senti, Evana, a parte cucinare, cantare, fare teatro, hai tempo anche di fare altro nella vita? Perché tu dici sempre che se una cosa ti piace...
2: Trovi il tempo per farla.
0: E questa è una cosa che io so benissimo, perché infatti tu fai anche volontariato.
2: Faccio volontariato da un po' di anni, sono in Croce Rossa, mi piace aiutare gli altri, è una cosa bella, ti fa star bene e quindi il tempo si trova.
0: Ti vediamo con questa bella tuta rossa di volontaria della Croce Rossa, sempre sorridente, col tuo sorriso aperto e accogliente. Sono le persone che accogli, che aiuti, in genere sono persone che sono anche al triage dell'ospedale, no?
2: Sì,
0: cerchi di confortarli, di dargli...
2: Sono dei momenti in cui magari loro si sentono da soli, non hanno i loro familiari, e questo è un modo per stargli un po' vicino, e ci sono tempi di attesa lunghi, per cui si cerca di anche di fare due chiacchiere, due risate, perché cerco di sdrammatizzare questo momento.
0: Ma alle tue bambine, alle tue ragazze hai insegnato un po' di empatia come quella che ti contraddistingue?
2: Allora, si cerca di insegnare ai ragazzi questi valori che sono importanti, poi adesso loro sono più impegnate con lo studio, per cui sono più focalizzate, però a casa si sente comunque questo spirito di aiuto, di empatia,
0: di collaborazione. Poi viaggi anche, vero?
2: Allora, i viaggi sì, perché viaggiare è vivere una seconda volta. Ho girato per ben 35 paesi nel mondo.
0: Eccoti qua al mare, dove sei qua?
2: Allora, questo mare qui... Questo mare è un mare nostro.
0: Oh,
2: questa è la costiera.
0: Amalfitana. Ecco. Da dove viene questo bel limone profumato con la buccia Buonissimo. La costiera amalfitana, però appunto sei stata un po' in giro ovunque, qua dove sei?
2: Questo è in Grecia.
0: In Grecia anche, ma sempre posti esotici, caldi o anche neve,
2: anche montagna? Anche montagna, anche posti diciamo nordici, e, insomma
0: bene.
2: Facciamo...
0: Allora continuerai a raccontarci qualcosa, vedremo anche altre foto dopo la pubblicità. Vi lasciamo e ci troviamo qui tra qualche minuto nella cucina di quel che bolle in pentola.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
11: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra amica Evana Bevilacqua di Salerno, che vive a Roma e lavora a Roma, alle prese ancora con la cottura dell'arista. Stiamo controllando con il termometro arista all'arancia e prugne, quindi in agrodolce.
2: Sì,
0: mentre abbiamo avviato anche la seconda ricetta, quella delle casarecce con zucchine e gamberi. Allora, okay. Chef, ci aiuti tu, naturalmente l'acqua bolle quasi in pentola, quindi caleremo la pasta tra un po'. Nel frattempo aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva nella padella, che è già un po' calda e vedrà cuocersi le zucchine con lo scalogno, giusto? Caliamo subito la pasta nell'acqua salata che già sta bollendo. Allora, le casarecce, eccole lì, le possiamo buttare nella pentola. E nel frattempo, mentre si avvia questa bellissima ricetta, questo primo piatto, la torta alemana del nostro chef è nel forno a fare la sua bella crosticina, voglio leggerti una frase, Evana, sì, che ho annotato per te sul mio quaderno, un quaderno ormai quasi un libro, nel quale annoto le ricette delle nostre ospiti, ma anche delle frasi che dedico a loro. E per te ho trovato una frase di Giovanni Paolo II, che dice così: grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna, con la percezione che è propria della tua femminilità. Arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Ecco, che bella questa cosa che dedico
2: molto
0: a te e anche a tutte le donne, perché Papa Giovanni Paolo II sapeva veramente leggere nella realtà, nella specialità che ognuno di noi riesce a portare nel mondo. E tu hai una frase che ti rappresenta un po'.
2: Allora, la mia frase è quella di un giorno senza una risata è un giorno sprecato.
0: Ed è vero.
2: Perché il mio sorriso è spesso mio complice durante le mie giornate, mi aiuta in tante situazioni.
0: È vero, tra l'altro tu cerchi sempre uno spunto divertente anche quando a teatro fai questi monologhi comici. Prima accennavamo a quello, hanno rubato a nonna, l'hai costruito su tua nonna Eva.
2: Ma questa è una, in realtà è una storia vera, perché veramente a Salerno hanno rubato mia nonna mentre
0: aspetta, prima di cominciare, facciamo questo sugo, chef, sei tu attento, facciamo queste, ecco, mettiamo lo scalogno e le zucchine e i gamberi anche tutti insieme, vero?
2: Allora, mettiamo prima le zucchine e successivamente mettiamo i gamberi.
0: Bene, allora diamo i gamberi allo chef, che così controlla mentre,
1: tengo io,
0: mentre tu ci fai questo piccolo monologo di hanno rubato a nonna.
2: Beh, è una cosa simpatica, perché praticamente mia nonna fungeva da antifurto e mio nonno se la portava sempre dietro per quando doveva andare a fare le commissioni. Un giorno la lascia in macchina e arriva il delinquentello locale, Vincenzino Malamente, che si mette in macchina e a tutta velocità comincia a correre. Finché la sua corsa non si ferma su un marciapiede, perde il controllo e non sa che fare. E mia nonna disperata, oddio, che mi vuoi fare? Io, poverina, ma questa macchina, ma tu lo sai che va in galera, Vincenzi, ma lo sai che va in galera?
13: E poi questa macchina non c'ha né l'assicurazione né la revisione. E poi quello Nunzio, che era mio nonno, è pure un poco tirchio, non ci sta manca benzina. Questo disperato ha capito che non c'era niente da fare. E poi in estremis dice: signor, erratemi almeno a Burzetta. Quella va a vedere dentro, 5 euro, solo 5 euro. E questo a un certo punto fa: signore, facciamo una cosa, mettiamo a benzina questi 5 euro e vi porta a vostro marito.
14: E così se l'è cavata nonna, è tornata sana e salva, perché manco Vincenzino malamente se l'è rubata. Vedo che intanto lo chef ci guarda, perché vuoi aggiungere già i gamberi nelle zucchine.
13: Ora li aggiungiamo.
14: Giusto, aggiungiamo i gamberi, perché la pasta sta cuocendo. Grazie. Anche l'arista è già quasi pronta. I nostri assaggiatori, che hanno per adesso provato soltanto la torta alemana,
13: potrebbero
14: tanto assaggiare.
3: E siamo in attesa.
14: E il nostro primo e secondo. Oggi abbiamo cominciato al rovescio. Avete iniziato dal dolce, ma sarete presto consolati con queste casarecce a gamberi, zucchine, profumo di limone di Amalfi.
13: E nel frattempo, intanto controlliamo la cottura dell'arista, perché allora... questa cosa va fatta con questo termometro.
14: Mentre tu controlli, però, io vado a vedere dove è andata Francesca, la nostra amica, che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Guarda dov'è oggi.
15: Buongiorno a tutti. Io questa mattina sentivo il bisogno dell'aria di mare, allora mi trovo ad Ostia. Sono al ristorante Mami Roof, con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
16: Buongiorno.
15: Buongiorno chef, grazie dell'ospitalità.
16: Prego, ci mancherebbe.
15: Allora, che cosa stai preparando? Un bel primo piatto,
16: allora,
15: vedo.
16: Oggi vi ho preparato un tortello con una sfoglia al nero di seppio che facciamo noi. Nel ripieno abbiamo ricotta, pere, scorza d'arancia, qualche erbetta aromatica che fa sempre bene e della seppiolina nostrana fresca. La seppiolina poi la ritroveremo a crudo fuori,
15: bene,
16: sotto forma di un carpaccetto, una fettuccina. Per non andare a fare un piatto troppo pesante, lo andiamo a lucidare con un pochino di burro acido, quindi del burro mantecato.
15: Lo lucidiamo, ma quanto mi piace,
16: mi
15: piace molto, bellissimo.
16: Con un pochino di burro acido, in cui abbiamo messo anche un pochino di scorza d'arancia che richiama il ripieno, e sul piatto mettiamo qualche decorazione patriottica, diciamo.
15: Eh sì, direi di sì, di accordo.
16: Allora, io comincerei, visto che...
15: Allora, noi ci siamo portati avanti, chiaramente, quindi
16: sì,
15: tu tanto... hai già cotto.
16: Sì, la glassatura viene fatta a freddo, quindi non gli crea nessun tipo di problema essere lontano dai fornelli.
15: Benissimo.
16: L'abbiamo cotti in acqua salata.
15: Salata.
16: E poi li stiamo lucidando.
15: Eccoli qui.
16: Se mentre io metto le salse vuoi continuare a fare questo che sto facendo io?
15: Ma certo, chef.
16: Nappiamo. Nappage.
15: Ecco, nappage. Eccolo qui.
16: Andiamo a fare un po' di pastrocchio su questo piatto.
15: Sì. Quindi partiamo con le salse.
16: Sì, un pochino
15: colorate.
16: Come capita.
15: Ah, questo è un po' un quadro astratto, sì, questa mattina.
16: A seconda dell'umore viene diverso.
15: Vero? Guarda, se l'avessi fatto io, chef,
16: sarebbe venuto
15: cosa
16: sicuramente fantastico.
15: Ancora diverso, vero?
16: Posso?
15: Certo.
16: Grazie.
15: Devi. Ecco qua.
16: Andiamo a scolare un pochino del...
15: Che belli che sono così, col nero di seppia, bellissimi. Delle roselline sembrano.
16: Grazie.
15: Ti piace questa, sì, questa definizione?
16: Se li faccio io con le mie manine.
15: Ah, sì?
16: Sì, sì, sì.
15: Che bravo.
16: Se mi rilassa. Quando sono nervoso mi metto a fare la pasta all'uovo.
15: Ah, tu ti rilassi così,
16: sì,
15: eh?
16: Tipo nonna.
15: Bene, benissimo.
16: Bello che mi si sposa, diciamo.
15: Esatto, l'ho pensato ma non l'ho detto. Allora, abbiamo messo
16: il tortello
15: tutto.
16: Poi io vado
15: spigola
16: a mettere, no, la seppia.
15: La seppia, scusa, vabbè, ma sai com'è.
16: Io vado a mettere.
15: Ero commossa nell'osservare.
16: Se tu mi aiuti, andiamo a chiudere con un pochino di timo selvatico.
15: Eccolo. Timo selvatico, mettiamo sopra così.
16: Sì, sì, a fiorellino.
15: A fiorellino. Ecco qua.
16: E il nostro pastrocchio è pronto.
15: La seppia. Eccolo lì. Il nostro pastrocchio è pronto. È bellissimo.
16: Il pastrocchio.
15: Un bel pastrocchio, esatto. Per tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola, Beatrice e Fabio, io devo assaggiare. Oggi più che mai.
16: Buon appetito.
15: Grazie, chef.
14: Ma che belle idee che ha questo chef. Che fortuna che ha Francesca. Mai quanto... Quanta ne ho io che sono qui con te, chef. Non volevo assolutamente, ma non c'è gara, ognuno ha la sua fantasia.
16: Sempre.
14: È bella però questa idea delle roselline fatte col nero di seppia.
1: Questo ragazzo mi piace moltissimo, mi rivedo molto qualche anno fa.
14: Ma tu continui ad avere fantasia. E vedi che anche loro stavano indovinando un po' il nome del piatto. Io non l'avrei chiamato pastrocchio perché era proprio bello, eh.
1: però un bel pastrocchio.
14: Allora, sono pronti i gamberi con le zucchine nella nostra
2: padella?
14: Allora,
2: qui è pronto tutto. Qui stiamo aspettando che la pasta...
14: Che la pasta sia cotta.
2: E qui stiamo controllando che il cuore dell'arista raggiunga i 75 gradi, che vuol dire che la
14: sarà pronta. E invece siamo ancora... Beh, siamo a buon punto, sì. Dai. Allora, il nostro termometro funziona, la nostra cucina è super attrezzata e dobbiamo aspettare che la pasta sia cotta. Vogliamo assaggiare, chef, se questa pasta...
1: Certo.
14: Tu lo fai tu per me, per favore? Così.
2: No, è ancora un po' dietro.
14: Così, dico. È ancora un po' indietro. Senti, Evana,
1: ci siamo quasi comunque.
14: C'è un altro viaggio che ti piacerebbe fare a breve?
2: Allora, mi piacerebbe andare o in Namibia, e quindi in Africa, e oppure andare nei paesi dell'America Latina,
1: allora.
2: Quindi fare un po' Bolivia.
14: Allora poi ci racconterai tornando anche con altre fotografie.
1: Non ho voluto disturbarvi.
14: Okay. Sei pronta?
1: Mi sono permesso di...
2: Bravissimo, bravissimo.
14: Benissimo.
2: Chef.
14: Ora però il nostro chef l'ha calata e allora noi possiamo anche adesso riguardare tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che abbiamo proposto oggi. Per preparare la torta alemana abbiamo prima di tutto attivato il lievito con lo zucchero in una ciotola, poi vi abbiamo aggiunto 2 cucchiai di farina e il latte tiepido. Abbiamo mescolato fino ad ottenere un impasto omogeneo. Abbiamo coperto e lasciato lievitare per 30 minuti fino al raddoppio. A questo punto abbiamo messo in una ciotola grande la farina rimasta, il sale, lo zucchero, la scorza di limone, un uovo e il composto di lievito. Poi abbiamo aggiunto un po' alla volta il burro morbido fino a formare un panetto che abbiamo lasciato riposare nuovamente per 30 minuti coperto con la pellicola. Infine abbiamo incorporato l'uvetta. A questo punto il dolce ha fatto l'ultima lievitazione di 1 o 2 ore coperto da un canovaccio. Abbiamo dunque infarinato una teglia e ci abbiamo steso l'impasto in modo da coprire tutta la superficie. Abbiamo distribuito sulla superficie le noci, la panna e lo zucchero. Abbiamo fatto riposare di nuovo per 30 minuti e cotto in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 25 minuti. Per preparare l'arista di maiale in agrodolce abbiamo rosolato l'arista per qualche minuto in una padella con un po' di olio. Nel frattempo abbiamo spremuto 2 arance e tagliato a tocchetti 2 mele golden. Appena l'arista è stata ben rosolata abbiamo aggiunto 1 cucchiaio colmo di polvere di vegetale, abbiamo messo in pentola il succo d'arancia, le mele e le prugne denocciolate. Abbiamo fatto cuocere il tutto finché non si è rappreso e infine l'aceto balsamico. Quando la cottura è finita abbiamo tolto l'arista dalla pentola e lasciata intiepidire prima di tagliare a fettine sottili. Infine abbiamo impiattato aggiungendo sopra la salsetta di mele e prugne. Per preparare le caserecce con zucchine e gamberi rosa al profumo di limone di Amalfi, abbiamo sgusciato i gamberi, poi abbiamo lavato e grattugiato le zucchine a julienne, abbiamo messo in padella olio e scalogno tritato e fatto soffriggere. Poi abbiamo aggiunto le zucchine, lasciato cuocere un poco e infine aggiunto i gamberi. Abbiamo aggiustato di sale e pepe. Nel frattempo abbiamo cotto la pasta al dente, l'abbiamo scolata nella padella e impiattata, finendo con abbondante scorza di limone grattugiata. Ed ecco qua le nostre ricette, perfettamente realizzate e impiattate davanti ai nostri occhi. Abbiamo questa arista in agrodolce con le prugne, le mele, l'aceto balsamico, il succo d'arancia, buonissima, veramente un piatto delizioso da proporre la domenica, per esempio. E poi le caserecce con i gamberi e le zucchine al profumo di limone di Amalfi in un bel piatto decorato anche con delle belle fettine di limone, profumatissime, devo dire. E poi finalmente la nostra torta alemana che il nostro chef ha fatto come prima ricetta oggi con l'uvetta, le noci, la panna, tutta bella con la croccante, con la parte superiore croccante e poi morbida, lievitata. I nostri assaggiatori stanno provando finalmente l'arista.
3: Sì.
14: E anche le caserecce.
3: Allora, oggi abbiamo cominciato dalla fine, nel senso abbiamo prima mangiato il dolce e adesso il primo e il secondo, che sono uno più buono dell'altro. E tra l'altro devo dire che si sposano bene perché hai usato l'arancia per fare l'agrodolce e il limone per guarnire e profumare il primo, e insieme
14: bene.
3: Sono interessantissimi.
14: Bene, Luigi, che ti dici di questo menù?
17: L'aroma del limone di Amalfi è meraviglioso. Ha un concorrente che è quello di Sorrento, che è altrettanto buono e è sempre lì in zona.
14: È sempre comunque delle parti nostre.
17: Esatto.
14: E viva la campagna.
17: Noi ce l'abbiamo nell'orto anche.
14: Però tu ce l'hai nell'orto, esatto. È vero, hai nell'orto.

0: esatto, i limoni, anche le arance, vero?
1: Anche le arance, sì.
0: Quindi proprio un frutteto quasi. Ma non finisce qui, cara Evana, il nostro meraviglioso chef, vedi che è alle prese con quello che è rimasto dalle preparazioni di oggi, perché ora rielabora con la sua fantasia, la sua esperienza e ci regala una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa si inventa oggi nella cucina di quel che bolle in pentola, non si butta niente.
2: Oggi stiamo abusando del termometro.
0: Termometro
2: per questa cosa, quindi stiamo aspettando la giusta temperatura. Abbiamo
0: Perché friggi?
2: Sì, oggi friggo.
0: Ah, e che cosa hai preso? Vediamo un po'.
2: Allora, abbiamo iniziato con dei gamberi sottratti alla nostra amica e abbiamo messo abbiamo dato luogo a una marinatura con del succo d'arancia.
0: Però
3: interessante.
2: Ci siamo appropriati anche della julienne di zucchine, a cui abbiamo messo un cucchiaio di farina, che andremo a...
0: Sonia, ti vedo particolarmente interessata.
2: A setacciare.
0: Quindi le zucchine tagliate alla julienne, infarinate, poi setacciate per far cadere la parte in eccesso.
2: Esatto. Il nostro olio.
0: Tanto l'olio
2: più
0: è pronto.
2: Più che a temperatura.
0: I gamberi hanno marinato nel succo d'arancia e vediamo come andrai a farli sposare, sono proprio curiosa. Oh, quindi vanno a friggersi.
2: Ho spento.
0: Ah, è spento, volevo già soccorrerti.
2: Grazie.
0: Andiamo
2: apprezzo
0: a friggere.
2: Apprezzo l'attenzione nei miei riguardi. O nei riguardi delle zucchine, ancora non è chiarissimo.
0: Nei riguardi delle zucchine, ecco. Chef, non me ne volere, ecco.
2: No.
0: Perché
2: voglio,
0: devo dire che sono sempre curiosa di assaggiare quello che tu ci proponi, soprattutto quando la tua invenzione è estemporanea, non è preparata assolutamente, perché davvero non sappiamo cosa avanzerà ogni volta che invitiamo qualcuno a cucinare per noi. E il nostro chef, lo vedi che
3: belle,
0: già dall'inizio della puntata guarda, scruta, mette da parte, cerca di capire. È sempre attivo nella sua creatività, con la sua creatività. Quindi
4: posso dire secondo me cosa sta preparando?
0: Sì, dillo, prego.
4: Secondo me è qualcosa che vada, che ne so, insieme a un aperitivo, per cui diciamo un antipastino.
0: Antipastino
4: croccante, perché le zucchine vedo che saranno croccanti, che faranno tipo da letto a questi
0: gamberi
4: crudi, per cui antipastino croccante con gamberi rosa.
0: E invece Luigi, antipastino croccante con gamberi rosa, tu dici,
4: Sì.
0: Io devo vedere come va a comporre tutto alla fine, perché per adesso i gamberi marinati, che erano crudi,
2: abbattuti,
0: marinati nell'arancia e poggiati su quella fetta d'arancia.
2: Esatto.
0: E poi un po' di sale. Luigi?
1: Io direi fritturina di crostacei all'arancia.
0: Fritturina di crostacei all'arancia, io li chiamerei sfizio di gamberi all'arancia con julienne croccante di zucchine.
4: Ecco dov'era.
0: Anello, vero?
4: L'abbiamo cercato per un quarto d'ora.
0: E allora è ora di salutare tutti. Salutiamo Evana, grazie per essere stata con noi a cucinare. Ciao ai nostri assaggiatori, grazie per le vostre chicche anche sapienti, grazie al nostro chef che ci ha deliziato anche oggi. Ci vediamo con tutti voi domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti!

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove purtroppo ancora la guerra continua a far soffrire tante popolazioni perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Maria rispose: ecco, la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vergine Santa dell'Annunciazione, custodisci in noi il desiderio di uniformare sempre e in tutto la nostra vita alla volontà di Dio. Sostieni la nostra quotidiana adesione di fede alla parola che il Signore ci rivolge e ci dona.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Vergine Santa della Visitazione, aiutaci a camminare per le strade del mondo portando sempre con noi Gesù. Ricordaci la gioia di essere suoi tabernacoli viventi nella storia delle nostre giornate. Se custodiremo in noi la presenza del Signore, la nostra vita sarà una benedizione per tutti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Ora, mentre essi si trovavano a Betlemme, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito. Vergine santa della Natività, trasmetti anche a noi la tua meraviglia commossa per la nascita di Gesù. Siano un po' nostri i tuoi occhi limpidi che entrano gioiosi e attoniti nel mistero del Dio fatto bambino. Sia un po' nostro il tuo cuore purissimo che accoglie nell'estasi dell'amore il volto del Salvatore.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono giunti i giorni della purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Vergine Santa della Presentazione, in te ascoltiamo l'eco fedele del sì di Gesù al Padre, perché anche la tua vita è stata un sì fedele e pronto alla chiamata di Dio. Possa il tuo sì risuonare anche in noi, in quelle risposte quotidiane che decidono della santità della nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Lo ritrova

0: dopo 3 giorni mentre disputava nel Tempio con i dottori. Vergine Santa del Tempio, accompagnaci nei 3 giorni della morte, così che i nostri occhi si chiudano al mondo e, stringendoci a te con decisione e dolcezza, introduci la nostra vita nella luce gloriosa della risurrezione, che è la vita nuova e splendida dei figli di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: dolce Madre di Cristo e della Chiesa, fonte di ogni nostro conforto, tu che donasti al mondo il Salvatore nella povertà di Betlemme, gli fosti accanto nella trepidazione della fuga in Egitto, nel nascondimento di Nazareth, nel faticoso cammino verso Gerusalemme, sempre vicino al tuo unigenito, fino alla sua gloriosa passione. E alla Chiesa nascente, in attesa dello Spirito, ottieni a tutti noi la fedeltà alla parola di Dio. Madre dell'amore, facci praticare la carità operosa che ancora meraviglia il mondo e ci manifesta come Chiesa del Signore. Sii di sollievo ai malati, di aiuto ai più poveri, muovendo tutti a praticare la giustizia, di sostegno a chi si impegna per il bene comune. Madre Santa, onnipotente per grazia, fai che il popolo di Dio sia sempre più radicato nella fede che i santi irradiarono tra le genti. Madre del Redentore, ottienici che la vita cristiana delle famiglie sia efficace nell'educazione dei figli e risani la società con testimonianze credibili. Santa Maria, fa che i sacerdoti e laici risplendano di santità, con rinnovato fervore diano al mondo ragione della speranza che è in loro. Infondi la sapienza nel cuore dei giovani, rendi tutti noi sempre più vicini al tuo divin figlio, perché come a Cana di Galilea, tutti i cristiani siano pronti a fare quanto egli ci chiede, spendere la vita per il Vangelo e il Regno di Dio. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera a tutti.

0: cos'è lui per te?
1: Leonardo è il mio fidanzato.
0: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo un po' di tempo. Te ne supplico, solo un po' di tempo.
2: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo, e così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa resurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione.

dell'azione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125. Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Modena-Nonantola per così intraprendere un cammino, un itinerario tra arte, bellezza e pace. Dopo la sigla.

0: L'arte come una strada da percorrere per trovare itinerari di pace, un cammino che le diocesi possono provare ad intraprendere, come racconteremo oggi attraverso l'esperienza della Chiesa di Modena Non Antona. Ne parliamo con Simona Roversi. Ben trovata, Simona.
1: Buongiorno.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto della Diocesi. E con te c'è anche Don Federico Manicardi.
2: Buongiorno a voi.
0: Federico, collaboratore dello stesso ufficio, coordinatore del MAB Musei Archivi Biblioteche.
2: Giusto.
0: Corretto? Preso appunti giusti.
2: Perfetto.
0: Ottima redazione, quella di in cammino. Allora, dicevamo, Simona, fare catechesi con l'arte, una sfida che nel tempo molti hanno provato a raccogliere. Questo però significa che va riscoperto il patrimonio diocesano ed è spesso una bella riscoperta.
1: È vero, e non è facile. La scoperta e la riscoperta, soprattutto da parte delle comunità, dei loro patrimoni storico-artistici, è a volte faticoso e bisogna anche trovare dei linguaggi nuovi. Questa è stata un po' la nostra sfida, quella di unire non solo la promozione e la valorizzazione del patrimonio, ma anche unire contemporaneamente anche qualcosa che li faccia diventare contemporanei, altrimenti sembra semplicemente di parlare di cose un po' polverose che non possono dire nulla all'uomo moderno.
0: Noi siamo arrivati a questa puntata di oggi proprio perché la diocesi, l'arcidiocesi, ha messo in piedi questo itinerario, questo percorso, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Avete unito queste dimensioni, la cultura, l'arte, e poi con un tema attualissimo che è quello della pace. Come è nata l'idea?
1: Sì, l'idea è nata partendo dalla lettera pastorale del nostro Vescovo, proprio incentrata sulla pace, e ha voluto riprendere le parole di Papa Leone, e quindi noi abbiamo così voluto cercare un modo per unire l'arte e questi temi così importanti. La pace ovviamente, certo, è un tema all'ordine del giorno e che preoccupa tutti noi. Abbiamo giocato sul significato della parola opere, perché ci sono le opere d'arte, inevitabilmente, ma le opere sono il segno di quello che qualcuno può fare, no? E quindi abbiamo unito da una parte la valorizzazione di quello che c'è nella nostra diocesi, partendo dalla nostra cattedrale, ma abbiamo voluto fare un focus ogni volta su un'opera d'arte che poteva raccontare qualcosa, e poi ogni volta c'è un tema, diciamo i cinque temi su cui è basata la lettera pastorale del nostro Vescovo, i vari disarmi. Il disarmo delle coscienze, dei cuori, delle mani, delle parole, e quindi attraverso questa opera d'arte cerchiamo di andare in profondità su questo tema e ci facciamo accompagnare anche da alcuni servizi pastorali della nostra diocesi, e quindi secondo noi un po' la novità è questa, di unire l'arte ma anche qualcosa di vivo della nostra diocesi.
0: Infatti volevo far commentare a Don Federico proprio questo legame. Da una lettera pastorale nasce, attraverso la creatività anche di chi si occupa di questi temi, un percorso che attraverso l'arte poi ritorna alla pastorale di fatto.
2: Esattamente, l'idea di fondo è proprio quello, partire dal passato per riscoprire un presente attuale. Le opere d'arte che abbiamo nel nostro territorio abbracciano quasi 1000 anni di storia, quindi hanno sicuramente un vissuto differente a seconda dei secoli e anche mani differenti di coloro che li hanno realizzati. Quindi già quello racconta qualcosa della vita di una comunità che è quella della nostra diocesi. Ma proprio per non farli restare solo nel passato, abbiamo chiesto la collaborazione di altri uffici pastorali, quindi il servizio per la missione, la carità, la pastorale giovanile, per cui a partire da alcuni temi comuni abbiamo cercato di stringere insieme i legami tra un'opera d'arte antica e un'opera segno invece sul territorio. Quindi giocheremo con questi cinque disarmi per aiutare le persone a entrare nel significato anche spirituale di un tema che fa parte del nostro oggi.
0: Tra l'altro al primo appuntamento eravamo anche noi presenti, abbiamo girato un servizio che poi vedremo tra breve. Vorrei in qualche modo chiedere a Don Federico, questi appuntamenti attraverso l'arte sono appuntamenti che servono anche ad ascoltare il territorio, perché anche questa relazione di cui tu mi parlavi tra i diversi uffici mi ricorda un po' lo stile sinodale, no? Quindi abbiamo parlato spesso, poi il vostro vescovo Erio Castellucci, a proposito di cammino sinodale, ha avuto qualcosa da insegnare a tutta Italia e quindi anche alla vostra diocesi.
2: Esattamente, l'idea di fondo è quello di consegnare alle comunità dei luoghi di ascolto e di scambio. E spesso noi, credo non solo a Modena, ma un po' in tutta Italia, tendiamo a fare tante cose però un po' spacchettate, quindi siamo presi un po' da questa bulimia, ecco, gestionale. E il nostro scopo è quello di trasformare l'arte in un contenitore dove poter ritrovare anche tanti saperi comuni, perché alla fine la sinodalità si gioca nel fare rete, credo, e potersi ascoltare reciprocamente, anche se sulla carta ognuno parla un linguaggio diverso, perché l'arte non parla certamente della pastorale missionaria, ma in realtà sì. Ecco, credo che sia una bella occasione, anche una sfida per noi, per imparare a conoscerci anche all'interno dei vari uffici e delle esperienze pastorali della nostra diocesi.
0: Simona, quanto è difficile ascoltare le opere d'arte e riscoprirle in una diocesi come ad esempio quella di Modena e le sorprese che un patrimonio come quello che avete possono ritornare ad una popolazione, a una comunità che spesso non sa nemmeno di averla, no? Per te, certi tesori.
1: Infatti non è difficile, basta solo predisporsi ad ascoltare e ad aprire le orecchie e gli occhi e anche un po' i sensi. L'arte diventa uno strumento pastorale, lo è sempre stata fin dalle origini poi del cristianesimo, sia dal punto di vista catechetico, ma abbiamo capito anche pastorale. Al primo appuntamento sono venute tantissime persone, anche molte di più di quello che noi ci aspettavamo, e abbiamo ricevuto un grandissimo riscontro di apprezzamento, non solo

0: opera in sé, ma proprio per l'approccio con cui abbiamo affrontato questo argomento. E devo dire che sono arrivate anche persone da molto lontano, dal territorio della provincia, anche dall'Appennino, e insomma facendosi parecchi chilometri per venire fino alla nostra cattedrale. Quindi abbiamo capito che c'è un bisogno di riscoprire e di approcciarsi con un linguaggio diverso. Stavamo pensando di inventarci anche una forma estiva per raggiungere anche zone un po' più lontane, perché in questa prima infilata di incontri, di 5 incontri, siamo rimasti sostanzialmente nella città di Modena, che è la sede della nostra diocesi. Ma abbiamo capito che può diventare un format che si può adattare anche alle zone più periferiche della nostra diocesi.
1: Un percorso, Don Federico, che è iniziato in questo anno del Giubileo, dove gli itinerari, insomma, sono stati riscoperti proprio per il senso del pellegrinaggio, di andare, arrivare ad una porta santa, andare a riscoprire magari la cattedrale, come in questo senso. In questo caso il Giubileo ha aiutato la creatività nel vostro sistema diocesi, diciamo così.
2: Allora, sicuramente ha aiutato me Simona, nel senso che lei è sempre la pars construens della coppia. L'occasione del giubileo ha aiutato sicuramente me e lei ad affinare un po' questa collaborazione, perché in realtà già qualche mese fa mi avevate chiamato per presentare il giubileo e il lavoro
1: Certo.
2: dei ragazzi che avevamo fatto tra Modena e Nonantola. E questa modalità di lavoro sinergica tra di noi e anche con altre realtà del territorio, secondo me, è rimasta un po' lì latente, per cui col nuovo anno pastorale ci siamo detti, forse a partire dalla lettera di Donerio, possiamo ritentare un format differente, ma comunque sempre con questo sapore di apertura, ecco, di
1: Stiamo vedendo anche
2: dialogo.
1: la locandina del vostro percorso, opere di pace, testimonianze di vita, visite, insomma, tematiche. Un percorso che nasce appunto dalla parola disarmo, Simona, ma che va ad incrociare poi di fatto quali aspetti della vita del visitatore?
0: Beh, sicuramente la ricerca della pace, ma partendo da noi stessi, che è un po' diciamo, il tema di fondo della lettera pastorale del Vescovo Erio. Quindi le opere d'arte come chiave di lettura e come linguaggio
1: Certo.
0: anche che smuove l'animo in profondità e i sensi in profondità, per andare a ricercare la pace dentro al nostro cuore, dentro le nostre preghiere, dentro le nostre mani. Quindi, per esempio, il prossimo incontro che faremo a gennaio si occuperà della parola e affronteremo il tema valorizzando un ciclo pittorico centrato sulla missione, quindi andare verso l'altro. Con il rispetto delle diverse culture e di ricercare attraverso le parole il dialogo, il confronto, ma in un approccio paritario.
1: Un bel percorso attraverso, insomma, quanto un territorio ha da offrire, quanto i nostri avi hanno messo in piedi per raccontare anche la bellezza, no? Del messaggio del Vangelo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio a vedere e a sentire le voci di chi ha partecipato al primo appuntamento Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con il Vescovo, Monsignor Castellucci. Dopo la pubblicità.

Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un esempio luminoso di fede, il film Maria Goretti. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate, Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino, Yuli, danza e libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia.

0: Con Diario di una schiappa. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione.
1: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
2: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
1: Non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
0: Maria Goretti.
1: Lo perdono. E lo voglio vicino a me. Paradiso.
0: Questa sera, in prima serata.
3: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
4: Le piante dormono, dormono come noi.
5: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
6: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
7: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
8: Non ci resta che iniziare.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
9: In diretta qui a In Cammino stiamo raccontando questa iniziativa dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Lo stiamo facendo questo percorso insieme a Simona Roversi, che è la direttrice dell'Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto della Diocesi, e con Don Federico Manicardi, collaboratore dello stesso ufficio e coordinatore del MAB, Musei, Archivi, Biblioteche di Modena Nonantola. Come promesso, andiamo a vedere questo primo incontro, il primo appuntamento di opere di pace, itinerari tra arte e cultura, anche con il vescovo, come dicevamo, Monsignor Erio Castellucci. Vediamo.

0: Nella diocesi di Modena Nonantola e nella diocesi di Carpi il cammino sinodale l'abbiamo fatto, come in tutte le diocesi d'Italia, in un modo tale da ascoltarci a vicenda e da ascoltare la parola di Dio. Abbiamo cercato anche di ascoltare l'arte, cioè in diocesi abbiamo tante opere d'arte, a partire dal Duomo di Modena, che parlano di Vangelo, potremmo dire quasi sono un Vangelo scolpito sulla pietra o rappresentato sulla tela.
1: Vorremmo intrecciare le parole del Vescovo con un'opera che fa parte del nostro patrimonio, che è il Pontile dei Maestri Campionesi. È datata XII secolo, non è semplicemente un'opera scultorea, ma è anche un arredo liturgico. Il Pontile si trasformerà in ambone da cui proclamare la parola di Dio e oggi è diventato, diciamo così, lo sfondo su cui poter vivere una catechesi con l'arte. Tante sono le scene raccontate, tanti episodi, tutte inerenti a un cammino di vita che è quello compiuto da Gesù. La coscienza viene disarmata quando qualcuno riesce a toccarla. Finché non c'è un gesto o una parola che scuote, che tocca, che interpella, ognuno di noi è difeso, ognuno di noi resta chiuso nella sua interiorità. Quando qualcuno dall'esterno bussa e riesce a rompere questa nostra corazza, ecco che qualcosa può accadere. Ed è interessante vedere come appunto anche in questi gesti dell'ultima cena o della consegna nel giardino del Getsemani, Gesù continua a fare questo. Scuote le coscienze dei discepoli perché non si lasciano andare alla guerra che portano nel cuore.
0: Anche quando nelle nostre comunità cristiane del passato e del presente si vivono momenti di tensione, lo si fa nella consapevolezza che quella non è la meta, che la meta è ben più alta, la meta è la pace portata da Gesù, e questo crea un afflato, un'ispirazione, un desiderio di camminare che va oltre i conflitti del presente. La Chiesa è chiamata a disarmare le coscienze nel senso di evitare che si addormentino, a partire proprio dalle piccole comunità, cioè dalle esperienze quotidiane, a partire dall'annuncio del Vangelo che in ogni comunità cristiana viene proclamato e predicato. Ogni luogo in cui ci si ascolta e si cerca di integrare le differenze è un luogo dove ci si abitua a creare, a cercare la pace.
2: Don Federico, ti ringraziamo anche per questo doppio contributo.

0: anche in veste di storico, teologo dell'arte in qualche modo. Cosa ti hanno restituito le persone che erano lì presenti?
1: Molta gratitudine, insperata, devo dire, perché il rischio di annoiare è sempre alle porte, soprattutto quando parli di certe cose. Tanta gratitudine perché sicuramente gli abbiamo dato un tempo per fermarsi e questo tendenzialmente non è scontato. E poi gli abbiamo offerto un'occasione per aprire gli occhi e anche questo di solito non è scontato. Tante di quelle persone erano già venute tante volte nel corso della loro vita in Duomo, ecco, però mi hanno detto non abbiamo mai visto il pontile così, perché spesso accade che si entra, si fa un momento di preghiera, si partecipa a una liturgia, però ecco, è facile che anche la nostra vista sia un po' annebbiata. Dedicare tempo per sostare su un'unica cosa ed entrarci insieme ci fa sicuramente uscire diversi e soprattutto anche un pochino più in comunione tra noi, perché si sente che si è condiviso qualcosa insieme.
0: Che racconto è, Don Federico, questo del pontile dei Campionesi? Cioè, una grande opera d'arte che racconta anche una Modena dell'epoca. Chiaramente sono elementi di racconto evangelico e tutto, ma c'è dentro anche l'essere chiesa di Modena in quel racconto artistico?
1: Ahimè sì.
0: Perché ahimè?
1: Nel senso che questa storia, la storia del Pontile racconta sicuramente di un periodo storico in cui si è affermata con molta più nettezza la differenza tra clero e laici. Quindi il pontile scherma di fatto l'aula liturgica del piano superiore rispetto ai fedeli che devono rimanere in navata.
0: Molto interessante.
1: E ulteriormente il pontile racconta anche di una lotta anticatara.
0: Spieghiamo?
1: I catari erano degli eretici medievali che non riconoscevano la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, detta Perfetto. Proprio in maniera assolutamente tirata. E quindi tutta la presenza del sacrificio di Cristo nelle varie scene rappresentate vuole proprio essere una chiave interpretativa che va contro a questa eresia. Cioè quello che è sull'altare è veramente il corpo di Cristo che si è donato per la vita del mondo.
0: Non credevano alla transustazione?
1: Quella parola lì ancora non la conoscevano, però sì, però, ecco, tendenzialmente la possiamo dire così.
0: Vorrei chiudere con Don Federico proprio sul senso del disarmo legato alla bellezza, alle opere d'arte, per chiudere, in qualche modo tirare un po' le somme di questa nostra puntata, anche di questa vostra iniziativa.
1: La bellezza credo abbia un grosso potere, che è quello di urtare. Finché siamo presi dalle nostre cose, tendenzialmente ognuno va per la sua strada, ma quando ci si trova di fronte a qualcosa di bello che fa venire i brividi o fa sospirare, ecco, lì vuol dire che qualcosa si è rotto e abbiamo bisogno di queste esperienze, credo sicuramente per essere un po' più umani noi, ma soprattutto per sentirci più parte di un noi che è ben più alto, ampio dei confini che un po' riusciamo a immaginare con la testa.
0: Grazie, grazie per questa bella iniziativa, è piaciuto raccontarla anche per dare modo e far capire anche alle altre diocesi, no, che è possibile fare dei percorsi come questi partendo dal proprio patrimonio culturale che tutte le diocesi hanno. Ci sono chiaramente anche altre diocesi che fanno dei percorsi, ma ci è piaciuto raccontare anche questo che è proprio in scena in questi mesi. Grazie a Don Federico Manicardi, grazie a Simona Roversi, grazie all'Arcidiocesi Modena Nonantola. Buon cammino, alla prossima, a presto e buona serata.
2: Signori, buongiorno, bentrovati. Una di quelle puntate che abbiamo detto la facciamo, la facciamo, la facciamo. Sicuramente la faremo, ci siamo riusciti. Vogliamo parlare di quell'uomo straordinario, straordinariamente bello, attore, straordinariamente bravo, sensibile, tanto. Lui era veramente tanto, Alain Delon. E per parlare di Alain Delon ci voleva la perfezione assoluta, tagliata in due, divisa come un'arancia perfettamente tagliata in due, che sono Gloria Satta, Fiamma Satta, eccole! Le sorelle più splendori, più...
3: La ragione.

0: da cos'è dell'arancia?
1: La... Un mandarino.
2: Un mandarino, eccole. Guardatele, guardatele. Non solo hanno la bellezza dalla loro parte, ma hanno una bellezza interiore oltre che esteriore. Gloria Satta, giornalista, critico cinematografico del Messaggero, Legion d'Onore, Cavaliere della Repubblica Francese. Anche questo. Fiamma Satta, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice.

0: Alain Delon. Fiamma e gloria non lo racconta nessuno.
1: Questo è vero.
0: Questo è vero.
1: Tutto il resto no, per questo è vero.
0: E attenzione, Fiamma Satta mi ha detto: mi sono vestita di blu per un motivo oggi.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma perché per me, nella mia visione di Alain Delon, il blu è il suo colore, i suoi occhi erano blu, non erano azzurri come quelli delle sorelle Satta, erano blu, blu cerchiati di nero.
0: Blu cerchiati di nero,
1: come
0: ho una magnifica ossessione per Delon, dice Fiamma Satta, ossessione che definisco salvifica.
1: Sì. Allora, perché le mie, sono costretta a parlare mezzo secondo di me, cioè io sono preda ogni tanto di magnifiche ossessioni. Nel corso degli anni, delle situazioni, delle contingenze, me ne sono venute diverse. La più importante di tutti era quella per Edoardo, che mi ha accompagnato e mi ha salvato in un momento veramente molto pesante della mia vita, molto duro. E vedere le sue commedie, leggere le sue poesie, conoscere la sua storia, approfondire l'argomento Edoardo mi ha salvato. E la seconda magnifica ossessione recente è quella di Alain Delon. Io l'ho sempre amato, ho sempre visto i suoi film, l'ho sempre stimato come grandissimo attore. Perché ti prego, Paola, sottolineiamo che non deve essere ricordato solo per la bellezza.
0: Era un grandissimo
1: perché
0: attore.
1: Perché ad essere belli non c'è nessun talento, si
0: nessun
1: nasce
0: merito,
1: belli.
0: Nessun merito.
1: E allora lui aveva un grande talento e quindi quando è morto ho stranamente cominciato ad approfondire la sua storia.
0: A studiarlo di
1: la
0: più.
1: La sua biografia, a studiarlo di più, a vedere tutta la sua filmografia e mi sono ossessionata.
0: Allora, mi telefonano le due meravigliose, ho questa fortuna, e mi dicono il primo film da far vedere? Questo. 1960, la dico in titolo italiano, Delitto in pieno sole. Guardatelo.
2: Signorina? Signorina? Ha dimenticato l'appuntamento? È arrivato quel signore?
3: Già, me ne ero completamente scordata.
4: Che c'è?
3: È arrivato il padre di Filippo. Mi aveva avvertito. Dovevo aspettarlo.
4: Che è venuto a fare?
3: Per vendere il battello. Devo esserci anch'io. Vieni anche tu?
4: No, io ti aspetto.
3: Sapendoti qui vorrà vederti. Sai, Tom, il signor Greenleaf è una persona molto buona. Mi ha detto, data la sua situazione, le farò dare un anticipo sull'eredità. Comunque vadano le cose.
4: Beh, ti aspetto là.
3: A fra poco.
0: Allora, bello come il cielo, la luna, il sole e le altre stelle. Gloria Satta.
5: Allora, questo è il film che poi consacra il suo mito, no? Lui era un giovane attore già lanciato, però con questo film, che resta forse uno dei migliori di Alain Delon, perché lui ha una filmografia sterminata, lui si consacra un mito, una star. Lui era una star. C'erano gli attori, c'erano i grandi attori, lui è stato una star, che è qualcosa di diverso.
1: Scusami, perdonami sorella.
5: Mi devi già interrompere?
1: No, ti voglio dire, era una star con grande talento, cioè aveva
5: attore. La star non è soltanto un grande attore, ma è quello che il grande attore si presume che abbia il talento, e lui ce l'aveva, ma la star aveva un carisma tale che quello ci nasci, non te lo inventi, non lo affini
0: non
5: neanche
0: con te lo inventi,
5: anni.
0: Però Gloria, Fiamma, lui non avrebbe dovuto avere questo è il ruolo principale. Che poi verrà ripetuto nel film Il talento di Mr. Ripley,
5: sì,
0: quello è
5: la storia. È un personaggio ripreso da tanti altri attori, ma forse il migliore in assoluto è il suo.
0: Non avrebbe dovuto
1: avere
0: questo ruolo principale,
1: no.
0: Che invece conquista come?
1: Perché lui era stato, diciamo, scelto dal regista René Clément, che è un grandissimo regista francese, per il ruolo secondario, cioè per l'amico, per Philip Greenleaf, non per Ripley, ma Delon, giovane come ha detto Gloria, già attore esperto, insistette tantissimo per avere il ruolo principale, perché ci si rispecchiava, perché vedeva,
0: ci si trovava
1: l'ambiguità, la capacità seduttiva, quindi insiste moltissimo con il regista e con i produttori per avere il ruolo principale.
0: Come lo ottiene?
1: Lo ottiene perché durante una discussione in cui lui insisteva e gli altri dicevano

0: no, sei troppo giovane e tutto. La moglie di René Clément, che era la costumista del film Bella Clément, dall'altra stanza, Le petit a raison. Il ragazzo ha ragione, cioè doveva farlo lui, l'ha
1: E
0: fatto
1: Delon
0: lui.
1: questo episodio lo raccontava
0: Sempre.
1: sempre, era proprio il suo orgoglio,
0: Sì.
1: perché lui diceva una cosa: io devo la mia carriera alle donne, perché lui comincia a fare l'attore perché era l'amico della moglie del regista, Legré. Continua e la moglie di Clément lo impone al marito, praticamente lo convince che deve fare il protagonista e avanti e indietro. Lui dice: io devo la mia carriera alle donne. Quindi era bello sentirlo parlare perché questo episodio riaffiorava sempre, riaffiorava,
2: Era
1: riaffiorava
2: bello
1: ed era
2: sentirlo parlare
1: commovente.
2: e Gloria Satta l'ha incontrato ovviamente, ma
1: Sì.
2: questo va da sé. Chi no, il concetto è chi non ha incontrato Gloria Satta. Noi parliamo di questa star, attenzione, ha detto e stanno dicendo benissimo le sorelle Satta, lui è stato e resterà per sempre una star, che è cosa diversa dall'essere un attore famosissimo. Forse avrà faticato per dimostrare di essere bravissimo, oltre che splendidamente bello, non sappiamo, una carriera che deve alle donne, tra un istante, ci fermiamo solo per un momento, ripartiamo da Romy Schneider e Alain Delon, ovviamente, con Gloria e Fiamma Satta.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
7: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
8: Cos'è lui per te?
9: Leonardo è il mio fidanzato.
8: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
10: Luis
8: un po' di
10: Antonio.
8: Tempo. Te ne supplico,
10: Luis
8: solo
10: Antonio,
8: un po' di tempo.
10: Basta!
6: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
11: Dedicata ad Alain Delon, meraviglioso e grandissimo attore, una star del cinema, ci voleva il top del top. Gloria Satta, Fiamma Satta, in studio con noi. Grazie ancora una volta di essere qui. Allora, Romy Schneider, Alain Delon. Storia d'amore.
12: La grande storia d'amore che ha fatto sognare, è stata la prima coppia mediatica di due star giovani, bellissimi, innamorati, gli anni 50, erano legatissimi, facevano i film insieme, i fotografi impazzivano. E adesso queste sono cose di ordinaria amministrazione, no? I paparazzi si infiammano per qualunque apparizione, per qualunque influencer. All'epoca questo sono stati i primi che hanno fatto sognare. E lui ha sempre detto che è stato... Lui poi la lasciò, perché Alain Delon lasciava le sue donne, le amava intensamente, ma dopo un po' le lasciava. Quando sentiva che la passione si era affievolita, se ne andava, lasciando cuori infranti, dolori, eccetera. Quindi la lasciò, però a un certo punto ha sempre avuto dell'affetto per lei, al punto da imporla nel cast del film La piscina, un altro dei film epocali di Alain Delon.
11: Stupendo.
12: La impose al regista e... insieme recuperarono questa famosa coppia, il film fu un successo epocale, uno dei più bei noir della storia del cinema.
11: Lo facciamo vedere.
12: E poi possiamo
11: poco.
12: Dire, per chiudere con Romy Schneider, quando Romy Schneider morì giovanissima, dopo una vita di dolori terribili,

0: gli perse un figlio in un incidente tremendo, eccetera. Alain Delon le scrisse una lettera pubblica in cui le disse: io ti ho sempre amata, sei stato il mio più grande amore perché sei stato il primo, quindi il più sincero, mi sono anche pentito, cioè, di averti fatto soffrire. Il giorno del funerale tirò fuori che protagonista fino all'ultimo non rinunciava alla ribalta in nessuna occasione. Scrisse questa lettera pubblica per celebrare tutto il suo amore per Romy Schneider, per chiederle scusa.
1: Stiamo tenendo un attimo la tensione prima di farvi vedere qualche scena del film La piscina. Generosità alla fine in quest'uomo,
2: ecco,
1: Fiamma.
2: Brava.
1: Generosità.
2: Io ho profonda stima, rispetto, amore per questo attore, grande attore, anche per questa sua totale, perenne, duratura, riconoscenza e gratitudine verso tutte le donne che lui ha amato, le ha amate tutte e ha mantenuto l'amicizia con loro fino alla fine, ma anche verso i registi, i maestri che lui ha avuto, da Visconti a René Clément, cioè la riconoscenza, la lealtà verso gli amici, che era un suo, e soprattutto per il suo amore incredibile per gli animali, per la natura e per gli animali.
1: Come al solito Fiamma Satta ha fatto la scaletta della nostra scaletta senza conoscerla. Perché? Perché è straordinariamente brava, esattamente come sua sorella Gloria. E allora di tutto questo noi parliamo, ma guardatela questa, andatela a ritrovare questo film, guardatela questa scena, guardate la scena tratta dal film La piscina, dove Delon impone Romy Schneider, vuole che Romy Schneider sia al suo fianco e fa veramente bene.
2: Posso interromperti mezzo secondo? Tra l'altro, all'epoca della piscina non era stata scelta appunto Romy Schneider, ma Romy Schneider aveva uno stallo nella sua carriera, non la cercava, non la faceva lavorare più nessuno, era rimasta a Sissi. È con La piscina, grazie ad Alain Delon, che lei diventa una grandissima attrice cercata dai più grandi registi.
1: E questo andava detto, e si chiama per l'appunto amore che diventa amicizia, che diventa generosità. Guardate.
3: Indovina chi è?
4: Me ne infischio.
3: Era Harry.
4: Si trova qui?
3: Sì.
4: In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui.
3: È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa.
4: Ha una figlia?
3: Beh, se lo dice lui.
4: Non me ne ha mai parlato.
3: Neanche a me.
4: Quanti anni ha?
3: Non so niente.
4: La figlia di Harry. Deve essere un bel figlio.
1: Mamma mia, che concentrato di bellezza e bravura.
2: Tutti e due, vero?
1: Tutti e due, un concentrato di bellezza e bravura. Nessuno la faceva lavorare, lei prende una svolta.
2: La sua vita
1: straordinaria,
2: proprio cambia,
1: clamorosa.
2: Professionale cambia, sì.
1: E sentite, qui dal colore, oltre al blu, degli occhi appunto della piscina, vi riportiamo al bianco e nero, perché il film è Rocco e i suoi fratelli.
2: Certo.
1: Luchino Visconti, 1960, Alain Delon, guardate.
5: Ricordo. Cau paese nostro, è un paese dell'Uliva, du Mal de Luna, un paese degli arcobaleni. Te ricordo, Vincenzo. Te ricordo, capomastro, quando comincia a costruire una casa. Getta una pietra sull'ombra della prima persona che si trova a passare.
6: Perché?
5: Perché ci vuole un sacrificio. Perché la casa venga su, solida.

0: capolavoro, eh? Capolavoro, capolavoro.
1: Lui è perfetto.
2: È perfetto in questo film, poi ritroverà Visconti nel Gattopardo. Certo. Il Gattopardo sarà questo capolavoro ineguagliato della storia del cinema, in cui stringe un'altra amicizia che è durata tutta la vita con Claudia Cardinale.
1: Ah, sì.
2: E sono morti a distanza.

0: di poco.
1: A distanza di poco.
0: A distanza di poco, ma quando morì lui l'anno scorso, ricordiamoci che il mese scorso avrebbe compiuto 90 anni.
1: Oh, è vero.
0: Avrebbe compiuto 90 anni Alain Delon. Quando lui morì, lei spese parole veramente commosse, ma lo so perché io ero presente anche a Cannes quando festeggiarono il cinquantennale del film nel 2013 e ci fu una serata solenne e loro due si tenevano la mano e salivano il famoso scala alla Montée des Marches del Festival di Cannes, no? Il tappeto rosso più prestigioso del mondo. E io stavo lì vicino, li vedevo che tremavano tutti e due, tremavano perché bello. Avevano avuto una carriera strepitosa, erano già anziani, ma questo film è rimasto nell'immaginario collettivo. Possiamo fare tutti i remake che vogliamo.
2: No, anche, non li facciamo.
0: Abbiamo fatti però.
2: Non li facciamo.
0: Possiamo fare tutti i remake che vogliamo, però ci sono dei capolavori che secondo me vanno lasciati dove stanno. Inventiamoci qualche altra cosa. E ho detto tutto.
1: Brava, ho detto tutto e tutto ho detto. Fiamma, la capacità di essere quel ragazzo migrato dal sud con tanto dolore negli occhi
2: di Rocco
1: di Rocco, essere lo splendido
0: Tancredi.
2: Per questo io sostengo che lui, oltre a essere bello, era un attore di grandissimo talento, il talento di Monsieur Delon, perché veramente lui poteva fare Tancredi, poteva fare Le Samurai, il silenzioso killer, poteva fare tutto.
0: E sai perché?
2: Non riusciva bene nella commedia secondo me.
0: Non gliene fregava niente.
2: No.
0: Lui sai quando...
1: Scusate, sono meravigliose! Ci stiamo prendendo la verità.
2: L'unica volta che ha fatto una commedia e rivestiva un...
0: Prete, era vestito da prete, lasciamolo perdere, lasciamolo nel dimenticato.
1: Insomma, ecco.
0: No, ma lui sai cosa diceva? C'era negli anni 60-70, cioè, il cinema ha campato anche della leggendaria rivalità con Jean-Paul Belmondo, un altro meraviglioso attore. Loro in realtà erano molto amici. Io quando è morto Alain Delon ho parlato col figlio di Belmondo che piangeva come un bambino perché ricordava l'amicizia sincera, c'era una rivalità molto leale. Ebbene, lui diceva, la differenza tra me e Belmondo è che lui è un...
2: Comedian.
0: Lui diceva in francese comédien, ma comédien in italiano, tradurlo commediante è dispregiativo, no?
2: Sì.
0: È un interprete. Io sono un acteur, sono un attore, perché lui interpreta benissimo i suoi personaggi, io li divento. Cioè io
2: mi
0: medesimo totalmente, divento quella persona che devo interpretare. Ed è vero, questo è il segreto del suo talento, del suo fascino.
1: Questa era la differenza. Ecco, chiedo a Gloria e poi subito Fiamma. Gloria, intanto tu lo hai incontrato, tu hai incontrato tutti, no? Ed era...
0: Sì.
1: Lasciava senza parole.
0: Lasciava senza parole, ho avuto una serie di incontri, uno più sorprendente dell'altro. Il primo... Nei primi mesi era gennaio del 76, pensate, un'era geologica fa, io da pochissimo avevo cominciato a lavorare al Messaggero, pensate gli anni che ho, vabbè, avevo cominciato da poco.
1: Bella come sei.
0: E misi a lavorare, dico voglio intervistare Alain Delon, era inavvicinabile, eccetera. Alla fine, tanto fatto, tanto brigato, che riesco a ottenere un'intervista esclusiva con lui sul set di uno dei suoi film più belli, Mr. Klein, lui lo stava girando in Svizzera. Io parto, arrivo tutta baldanzosa, non avendo dormito la notte perché ero molto emozionata, la mia prima grande intervista, lo scoop, eccetera. E dico va bene, a che ora lo vedo? Monsieur Delon, sono arrivata, tutta la gente del suo seguito mi dice: si calmi, lei ha tempo, sì, si metta qui in albergo, mangi, faccia delle pesticide. Io passo, insomma, per fartela in breve, passo 3 giorni in questo albergo bellissimo, senza vedere anima viva. Mangiavo, guardavo la televisione, sbirciavo nel parco, ma dove sta? Ma dico, Monsieur Delon, arriverà. Dopo 3 giorni stavo perdendo le speranze, dico, sono venuta a farmi una vacanza in Svizzera, non richiesta, non voluta. Si accomodi, mi mettono in un salottino, dopo un po' da dietro una colonna sbuca, c'aveva ancora in testa il cappello di Mr. Klein perché aveva appena girato una scena. Io rimango inebetita, si siede, va bene, facciamo l'intervista. E mi fa un'intervista a 360 gradi, io capito tutta infervorata, giovane giornalista, domande cattivissime, molto imbarazzanti. Mi risponde a tutto e poi alla fine chiedo, ma scusate, perché mi avete fatto aspettare 3 giorni? Perché Monsieur Delon voleva avere la possibilità di vederla, di studiarla da lontano.
2: Eccola
0: l'intervista.
1: L'avete qui,
0: recuperata negli archivi polverosi del Messaggero. Ebbene, io, dice, Monsieur Delon doveva vederla da lontano, studiarla. Lui in questi 3 giorni mi aveva seguito da lontano per vedere che tipo fossi, cosa facevo, come mi comportavo. Perché lui, la prima cosa che mi ha colpito di lui, io ho visto, quando è entrato nella stanza, ho visto entrare un felino, non una persona. Era felino. Diffidente, guardingo come un felino, e che è un tratto della sua personalità che poi è rimasta. E poi questo è stato il primo di una serie di incontri, che ce ne sono stati altri, sempre tutti sorprendenti, mai nell'ordinario, perché lui era così.
1: Allora, leggete quella frase, sento il problema della solitudine, su questo arriverò con fiamma santa tra un istante, ma prima l'avevamo promesso, perché se non facciamo vedere un po' del Gattopardo a proposito di felino, ci sentiamo decisamente in colpa, guardateli tutti e
2: vediamoli.
1: Due, adesso li immaginiamo sicuramente insieme, Angelica e Tancredi, loro, gli unici.

0: caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie incute il rispetto e non incoraggia sconvenienze. Ma ti meritavi un'ovazione.
1: E ora venga al nostro tavolo a cenare con noi.
2: No, Angelica, i ricordi di gioventù sono ancora molto vivi e so fin troppo bene quanto vi sarebbe fastidioso cenare con un vecchio zio.
0: Questo non è vero.
2: Ma sì, gli innamorati vogliono stare soli.
1: Ma principe...
2: E poi non ho molto appetito. Ora vai con Tancredi, Angelica, e non pensate a me.
0: Grazie, zio. Grazie.
3: Allora, sono eterni,
4: Fiamma. Tu mi hai raccontato, nelle tante telefonate che ci siamo fatte, di questa attenzione che hai posto ad un... Ecco, quello che poi lo ha reso un felino, come diceva Gloria, no? Questa infanzia molto dolorosa.
3: Beh, sì, abbastanza. Sì,
4: questi
3: abbastanza.
4: Genitori...
3: Lui è stato, a parte i genitori, si sono separati, divorziati prestissimo, lui aveva 2-3 anni, ma la mamma lavorava, non poteva badare a lui... Lo ha affidato prima a delle suore, poi dalle suore non andava bene perché lo ha dato a una famiglia fidataria.
4: Sì.
3: E lo andavano, il padre non andava mai a trovarlo e la mamma andava pochissimo quando poteva. Quindi questo bambino, questo che ha vissuto con questa famiglia affidataria fino ai 10 anni, ai 9 anni, ed è rimasto affezionatissimo alla signora, sempre sul quadretto, e si è sentito abbandonato, si è sentito totalmente solo, nonostante poi questi genitori gli volessero, questi genitori affidatari lo amassero, gli volessero bene. Questo signore era un secondino del carcere pargino di Fresnes, quindi il giovane Alain, il bambino, andava a giocare sempre nelle carceri, ha assistito addirittura a una fucilazione. Da lì, io, si presume, il suo che è stato scioccato e anche un po' così affascinato da quel mondo, tutti i polizieschi che ha fatto,
4: certo.
3: La passione per le armi, che se vogliamo è una delle sue ombre, però voglio dire,
4: vabbè,
3: stiamo
4: descrivendo, esatto, un uomo che ha avuto ombre e luci,
3: ombre come tutti,
4: come
3: noi,
4: come ogni essere umano, insomma.
3: Quindi lui si è sempre sentito solo e quando poi a 17 anni ha deciso di andare, di arruolarsi nella marina francese e c'era la guerra in Indocina,
4: certo.
3: Aveva bisogno dell'approvazione, del permesso dei genitori. E questa è la cosa che lo ha ferito di più.
5: Non gliel'ha mai perdonato. Deve
3: non gliel'ha mai perdonato perché
4: loro
3: gli hanno
4: dato
3: il permesso senza fiatare. E lui dopo, anche da grande, dice ma come? C'è un figlio che vi chiede di andare in guerra e voi non fate una piega? Dite va bene, vai, vai.
4: No.
3: Quindi questa cosa lo ha segnato. Per tutta la vita lui ha sempre affermato di sentire una profonda solitudine. Se tu lo guardi, guardi le sue foto, i
4: quella
3: suoi film, c'ha quella ruga lì, quel corrucciamento che è amabile, ormai lo sappiamo, lo amiamo anche per quella
4: certo.
3: ruga, però insomma nasconde, fa trasparire qualche profondo disagio.
4: Diciamo un profondo, profondo dolore. Chi non lo ha tradito mai... Non tradiscono mai gli animali. Sono stati questi animali. Ci sono delle fotografie di Rendelon con i suoi cani, i suoi gatti,
3: sì.
4: dove ha un'allegria infantile
3: sì, sì.
4: nell'avvicinarli, no? Nel tenerli accanto. Perché sicuramente, forse, non aveva avuto modo di avere un cane da piccolo, da ragazzino, però questo per lui è stato un capitolo di grande amore
3: e
4: della sua vita.
3: E sosteneva che i cani, tutti gli animali, lui amava i cavalli, i gatti,
4: sì, certo.
3: tutti, ma i cani in particolare erano gli amici più fedeli, non l'avrebbero mai abbandonato e lui avrebbe dato la vita per loro, cioè era proprio... Follemente innamorato degli
5: si
3: animali.
5: Si è fatto seppellire tra i suoi cani, nella sua tenuta
3: sì.
5: di Ducì, dove poi ha vissuto gli ultimi anni della vita ed è morto. Ha chiesto di essere seppellito tra i suoi cani. Lì c'erano 50 tombe di cani nella sua enorme tenuta. No? E lui ha voluto lì. Tant'è vero che prima di morire aveva detto una cosa che aveva fatto giustamente infuriare gli animalisti. Cioè, quando io morirò sparate al mio cane perché non mi sopravviverebbe.
4: Ma per carità, certo. Allora...
5: Quindi... Guardate, però per
4: questa,
5: dire,
4: guardate questa fotografia, ecco, dà un senso
3: sì,
4: no, di,
3: questa, sì, sì.
4: di questo affetto, in questo senso intendo
3: profondo,
4: dire quasi
3: vero?
4: Infantile, nel senso
3: sì.
4: che, sapete, gli animali quando hanno a che fare con i bambini sono ancora più diretti, poi ci considerano bambinoni quando siamo un po' più grandi, ma il senso è questo, cioè un legame unico.
3: A proposito degli animali, posso? Ti rubo certo. due secondi. Abbiamo visto il gattopardo prima, no?
4: Certo.
3: Cioè il cane del principe Bendigo. Di Salina, Bendigo. E anche nel libro il personaggio che il cane più amava era Tancredi.
4: Sì.
3: Mentre giravano il film, quell'alano che doveva interpretare Bendigo,
4: certo.
3: si era follemente innamorato di Alain Delon e Alain Delon di lui. Quindi tutte le scene di Bendigo, se guardiamo attentamente quelle scene di Bendigo con Tancredi, sono vere. Cioè stanno veramente giocando e appassionandosi l'uno all'altro, è allora, meraviglioso.
4: Allora, Gloria Satta, che l'ho incontrato appunto più volte, ha potuto, lei, la Francia per queste due sorelle è la seconda patria, no?
3: No, per me no, ma, per lei.
4: Ha potuto parlare nel suo fluente francese, noi, io volevo savoir, ma in realtà... I grandi attori, le star, si appoggiano anche ai loro doppiatori.
5: Sì, ai loro doppiatori.
4: Certo. Noi abbiamo incontrato Gino La Monica,
5: grande
4: voce anche di Alain Delon, che lo ricorda.
5: Pensa, che bello.
4: Così.
5: Che
3: bello.
5: Vediamo.
3: Bello, brava.
6: Ciao a tutti. Siamo qui per ricordare lo straordinario, affascinante Alain Delon, che io ho avuto il piacere di doppiare non soltanto in due o tre film, ma soprattutto in La prima notte di quiete, che credo fosse il film più importante dal punto di vista intellettuale, dalla profondità del film. Ma voglio raccontare questo piccolo aneddoto che mette in buona luce il personaggio, la persona Alain Delon. Allora, io ero a Roma e stavo doppiando insieme a Duccio Tessari, che era il regista di Zorro. Lui, oltre che direttore di doppiaggio, era uno straordinario regista e eravamo molto amici. E sapendo che io avrei doppiato Delon, mi dice: lo vuoi conoscere? Vieni a Cinecittà. Io vado a Cinecittà, entro in uno studio e vedo questo bellissimo uomo vestito da Zorro, che mi sembrava altissimo. In realtà non era altissimo, era come me, suppongo forse 2-3 centimetri di più. E Duccio fa a Alain Delon, dice: Alain, lui è la tua voce italiana. Lui viene verso di me e vestito da Zorro, immaginate la scena, mi fa: grazie di esistere. E questo grazie di esistere praticamente rimarrà indelebile nel mio passato di attore, perché è stata un'emozione, una grande emozione. E non so cosa dirvi ancora di Delon, era straordinario anche come persona, dolce, gentile, carino. Lo stesso Duccio Tessari me ne parlò molto bene. E quindi questo è il ricordo che ho di lui. Grazie, arrivederci.
4: Allora, grazie a Gino La Monica.
3: Sì.
4: Una persona gentile, così sì, lo ricorda.
3: Una persona gentile, comunque, visto che parliamo di voce,
4: sì,
3: io voglio dire che i doppiatori, appunto lui e anche il grande Massimo Turci, che tutti i primi film, tutti gli anni 60 li ha doppiati Massimo Turci. Comunque, la voce di Alain Delon è pazzesca, bisognerebbe vedere i film in originale, perché quella voce non si dimentica, neanche Dalida l'ha dimenticata. Ed era un grande cantante, hanno fatto insieme a Dalida, con cui hanno avuto una storia d'amore anche abbastanza importante, Alain e Dalida, Parole parole, la canzone di
4: Mina e Alberto Lupo.
5: Parlava italiano benissimo,
3: sì,
5: parlava italiano benissimo, l'aveva imparata ai tempi di film di Visconti, poi lui si era legato molto di amicizie con Renato Salvatori.
3: Sì.
5: Ed era proprio un suo amico fraterno, veniva sempre a Roma e andava ospite di Renato Salvatori in una casa nel ghetto bellissima.
3: Davanti al Teatro Marcello.
5: Davanti al Teatro lui aveva questo culto dell'amicizia virile, maschile, per gli uomini, no? E Renato Salvatori era veramente come suo fratello.
4: Aveva questo culto dell'amicizia, aveva una devozione Per uno dice non te lo immagini uomo di fede, ma era una devozione totale per la Madonna.
3: Sì,
4: Madonna.
3: Assolutamente. E,
5: Maria, sì.
3: E lui è appunto la passione, la devozione, la riconoscenza per le donne, per tutte. Ma lui diceva sempre che per lui la donna più importante della sua vita era Maria. E con Maria lui riusciva a confidarsi, parlava, chiedeva consiglio, cioè era sempre presente. C'è un'intervista che gira anche nel web, quindi è facilmente trovabile, che durante appunto intervistato in televisione racconta di questa sua devozione, mette la mano in tasca nei jeans e tira fuori
4: una medaglietta
3: piccola, sì, proprio sì. Una statuetta piccola che teneva in tasca,
4: che portava sempre con
3: e
4: sé.
3: E ti devo dire che proprio per questa sua vicinanza alla Madonna, mi piace, prima di addormentarmi io dico sempre un Ave Maria, perché comunque che uno
4: perché
3: abbia
4: sì.
3: fede o no, noi siamo figli di una grande madre, che può essere Maria, può essere la terra, può essere... Noi siamo figli non solo di un padre, ma siamo figli di una grande madre, quindi io un Ave Maria la dico sempre, ma da quando Alain è morto io la dico anche per lui.
4: Fiamma, con il tuo cuore grande, Gloria, che gli ha visto ritirare nel 2019 la Palma d'Oro alla carriera, Cannes, con un'emozione totale, lui totale. Si emozionò.
5: Sì, anche perché gliela consegnò la figlia amatissima, lì apriamo un capitolo,
3: non lo apriamo,
5: perché lui ha nelle sue luci e ombre c'è anche il rapporto di discriminazione che ha operato nei confronti dei suoi tre figli, lasciamo perdere, ma lì gli fecero trovare questa Palma d'Onore e gliela consegnò la figlia a sorpresa. Lui si mise a piangere sul palcoscenico e disse: adesso posso anche morire.
3: Tutti si ribellarono, in realtà dopo poco ebbe un ictus,
5: però poi se l'è
3: e si durante è ripreso. Questo discorso è molto importante, perché lui ha detto non è difficile avere successo.
4: È difficile
3: la difficoltà
4: mantenerlo.
3: È durare.
4: Certo.
3: E lui è durato dal 1957, il suo primo film, al 2008, l'ultimo. È stata una durata incredibile.
4: Siamo qui a parlarne. Fiamma, abbiamo 30 secondi. Tu hai portato una nota scritta?
3: No, non ho portato niente. No, c'erano delle sue... No, invece ti porto il mio sogno, scusa.
4: Il tuo sogno.
3: Lascia le note scritte, parlavamo...
4: Allora,
3: Non mi vuoi chiedere qual è il mio sogno?
4: Qual è il tuo sogno?
3: Paola?
4: Attenzione, Fiamma Satta e Gloria Satta. Qual è il tuo sogno?
3: No, attenzione voi due, guardatemi tutte e due. Il mio sogno, lo dico davanti a tutti, è andare a Douchy, a fare una delle mie passeggiate a Douchy,
5: la tenuta di
3: Alain Delon, dove lui è sepolto nella cappella, quindi rendere omaggio ad Alain Delon, sepolto lì, insieme ad Anthony Delon, che è il suo figlio,
4: certo,
3: che ha scritto un libro molto bello su di lui, insieme, quindi io, Anthony,
5: il cane.
3: Paola e Gloria.
4: Ah. Signori, il programma è perfetto!
5: Abbiamo lanciato!
4: Gloria Satta!
5: L'abbiamo lanciato!
4: Grazie infinite, Alain Delon!
3: Ciao.
4: Andiamo avanti, ci fermiamo solo per un attimo e poi la storia di una grande donna e grande atleta, tra poco. Grazie ragazze. Grazie.

0: sognare e di sperare.
1: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
0: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
2: Maria Goretti.
0: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
2: Questa sera, in prima serata.
3: Cos'è lui per te?
4: Leonardo è il mio fidanzato.
3: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
5: Luis
3: un po' di
5: Antonio.
3: Tempo. Te ne supplico,
5: Luis
3: solo
5: Antonio,
3: un po' di tempo.
5: Basta!
2: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono, dormono come noi.
8: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata. In prima visione TV.
12: Sembra di conoscerti da tutta la vita.
13: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
12: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
14: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
12: Sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
16: Ci sono donne che la mattina mangiano pane e coraggio, pane e umanità e pane e volontà di fare qualcosa per gli altri, perché si possono cambiare le cose. La frase dei Gandhi, essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, l'ha presa proprio alla lettera. Alessandra Campedelli, autrice di questo libro, ve lo mostro subito perché è un libro da comprare, lei è questa signora. E tutti gli applausi possibili e immaginabili vanno a questa donna eccezionale, professoressa di educazione fisica e professoressa di sostegno, allenatrice di pallavolo. Benvenuta innanzitutto.
17: Grazie, grazie.
16: Grazie Paola. Alessandra. Allora, un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, edito saggiamente da Baldini e Castoldi. Questo libro, da sempre innamorata della pallavolo, da sempre sportiva.
17: Sì, da sempre sportiva, la pallavolo è entrata dopo nella mia vita.
16: Però è entrata.
17: Però è entrata.
16: È entrata. Allora, è arrivata in Iran nei giorni, in giorni importanti. Chi era stata brutalmente uccisa?
17: Sì, io ero in Iran nel 2022, quando il 16 settembre è morta Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni che stava tranquillamente passeggiando con la sua famiglia per le vie di Teheran, quando è stata avvicinata dalla polizia morale, portata in carcere per la sola colpa di non indossare nel modo adeguato l'hijab. Si vedeva un ciuffo di capelli. È stata portata in carcere e qualche giorno dopo il suo corpo è stato riconsegnato alla famiglia, tentando di far credere alla famiglia che Mahsa fosse morta per un arresto cardiaco. Invece la famiglia chiaramente si è accorta subito che era stata barbaramente percossa.
16: E tu allenavi
17: la nazionale femminile,
16: la nazionale
17: di pallavolo.
16: La nazionale femminile di pallavolo.
17: Sì.
16: Come?
17: È stata una sfida, una grande sfida per me. Sono partita dall'Italia per tante ragioni, ma anche proprio perché la federazione mi aveva fatto credere che attraverso il mio arrivo quelle ragazze, quelle donne avrebbero potuto avere più spazio, più visibilità, più importanza. E questo era il mio obiettivo. Poi in realtà non è stato così. In realtà quando sono arrivata ci ho messo poco a capire che la volontà non era quella forse, ma...
16: Però aspettate un attimo, Alessandra non viene da una tradizione familiare di grande sport, però un giorno si imbatte in una frase di Nelson Mandela. Abbiamo citato Gandhi prima, adesso citiamo Nelson Mandela. Quale?
17: Lo sport.

0: stata il potere di cambiare il mondo.
1: Questa lui lo sapeva bene.
0: La mia scintilla. Ho avuto la fortuna di trovarmi davanti alla TV proprio quando Mandela disse queste frasi. Parla un linguaggio che è accessibile a tutti. E questo è stato ciò che mi ha...
1: Ti ha convinto. Convinta. Però, ripeto, questa è una donna fuori da qualsiasi idea che voi abbiate del beh sì, che brava. No, è di più. È di più. Questa è generosità ed è coraggio. L'amore per la pallavolo, io prima ho detto un amore da sempre per la pallavolo, forse perché leggendoti viene fuori questo, però la pallavolo, che è questo sport così strano e così bello, no? dove uno alza e l'altro schiaccia, dove c'è questa sfida costante, continua, per te ha significato aprire determinate porte. Per esempio, lavorare con la Nazionale per le persone sorde.
0: Sì, un'esperienza favolosa, non solo dal punto di vista sportivo, lo è stato, ma anche umano. Un'esperienza che ci ha portate a vincere parecchie medaglie, ma soprattutto a superare barriere, a superare ostacoli che queste ragazze vedevano davanti a sé e che hanno, grazie allo sport, compreso che possano essere superati, che possono diventare un qualcosa che fa crescere. Ecco.
1: E quindi, tu hai fatto questa operazione eccezionale, peraltro poi scopriremo come sia diventato un fatto anche di famiglia, per le persone sorde. Farlo per le donne che vengono brutalmente assassinate perché una ciocca di capelli esce dal velo, o perché hanno una propria opinione, o perché ovunque nel mondo, sia chiaro, perché tanto essere donna in questo mondo continua a essere un'operazione complicatissima, assolutamente complicata. Per le tue ragazze della Nazionale iraniana, tu che cosa hai fatto? Perché tu hai fatto, Alessandra?
0: Ma io sono arrivata e ho provato a portare loro della speranza, ho provato a portare loro la possibilità di confrontarsi con altre culture. Il governo spesso non lo permette. Ho banalmente, diciamo, costretto un po' con le mie lotte la federazione a poter far imparare l'inglese a queste ragazze.
1: Perché
0: l'inglese permette un qualcosa in più. Ho permesso a qualche ragazza che non aveva mai viaggiato di uscire dall'Iran e di vedere com'è il mondo. E poi abbiamo raggiunto questa grande medaglia, che vedevate prima, una medaglia importante non tanto per il metallo, ma importante perché ha dimostrato che in soli 8 mesi di lavoro anche le donne iraniane possono trovare il loro spazio.
1: Qual era il metallo?
0: Era l'argento.
1: Un Dove argento li trovavate?
0: A Konya, per gli Islamic Games, che sono le Olimpiadi islamiche. E devo dire che è stato importantissimo perché l'Iran femminile non saliva sul podio dal 1956.
1: Leggetelo questo libro, leggetelo. Perché la medaglia è d'argento, ma la leonessa è d'oro, ve lo possiamo garantire. E dicendo la medaglia è d'argento, tanto, tanto di cappello. Allora, poi viene un tempo in cui queste persone... queste donne alle quali tu hai dato così tanto, le hai dovute lasciare.
0: Sì.
1: Arriva quel tempo in cui devi lasciare.
0: È stata una scelta difficilissima. A un certo punto, qualche mese dopo la morte di Max Amini, la situazione per me era diventata insostenibile. E sono stata costretta, insieme alle mie ragazze, ad incontrare il presidente, l'allora presidente dell'Iran, Raisi. Raisi era chiamato il macellaio di Teheran perché nell'88 aveva firmato le condanne a morte per impiccagione per un'infinità, per migliaia di giovani e dissidenti che avevano la sola colpa di protestare. E quando mi sono trovata vicina a questa persona e le situazioni che si sono create in quell'incontro e che ho riportato racconto nel libro, mi hanno portata a capire che non ero più in grado di sostenere una situazione simile. Stavo lavorando per una federazione che negava tutto ciò che stava accadendo, una federazione che faceva capo a un governo sanguinario, che reprimeva e uccideva giornalmente delle donne, dei bambini, degli uomini, perché non la pensavano nello stesso modo.
1: Tu scrivi: io posso, questo è il titolo del libro, posso scegliere di partire, di restare, di tornare. Mi sento fortunata, non tutte le donne che ho

0: incontrato possono fare la stessa cosa. Quando hai detto addio alle tue ragazze, per addio intendo dire quando l'allenatore non è più allenatore, no? Cosa è prevalso? Fammelo dire, il senso di colpa, il...
1: Una tristezza infinita, perché io non ho detto addio alle ragazze, io sono scappata. Un giorno ho avuto la possibilità di scappare e sono scappata. E ho detto addio alle mie ragazze tramite messaggio, stando molto attenta perché eravamo controllate, il mio telefono era controllato e quello delle ragazze è ancora controllato. Ho cercato di spiegare loro le mie ragioni, e ho continuato a sentirle, le sento tuttora, perché loro l'avevano capito che io ero lì per loro e quindi comunque hanno compreso la mia decisione.
0: E... Sai Alessandra, Nelson Mandela ci ha messo così tanti anni. No, bisogna forse avere solo tenacia, pazienza e crederci profondamente. Se pensate che dopo questo andar via Alessandra Campedelli sia tornata a casa, mamma di Niccolò e Riccardo, che giocano entrambi a pallavolo, non c'erano dubbi. No, tu sei andata in Pakistan.
1: Sì.
0: Perché?
1: Un'esperienza completamente diversa, differente. Sono stata contattata da Empower Sport Academy e quindi non da una federazione, perché sì, la federazione pakistana ancora è latitante, è una delle federazioni povere. E Empower Sport Academy è una onlus americana che è stata fondata da pakistani emigrati, ma molto abbienti, che hanno deciso di restituire qualcosa al loro paese. Organizzando e proponendo attività, opportunità per le donne attraverso lo sport, e mi chiedevano un aiuto per poterlo fare attraverso il volley, e quindi chiaramente mi sono sentita anche onorata per questo. Loro hanno detto: hai già fatto un'esperienza con una nazionale di ragazze islamiche, proviamoci in un altro paese islamico, e ho deciso di partire.
0: Ah, lei quando decide, decide. Poi vi raccontiamo ancora altre cose. Allora, Fair Play, premio Fair Play Menarini Ambassador nel 2023, poi poco dopo Natale, le hanno proprio fatto superare così Natale, 2024, nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sì. Quindi avrei dovuto chiamarti Cavaliere fin dall'inizio. Poi nel 2023, quindi poco prima, incontri Papa Francesco. Qua ti vediamo insieme al nostro... Presidente Sergio Mattarella, incontri Papa Francesco, ecco, i tuoi incontri con questi uomini che fanno di tutto e che hanno fatto di tutto per costruire ponti, no?
1: Certo.
0: Di cosa sono fatti?
1: Di persone con la P maiuscola, perché è questo che si avverte, quando è questo che ho avvertito in questo incontro che sempre mi emoziona. E è la stessa cosa che provo quando incontro il nostro presidente, perché sono persone che capiscono cosa ci sta dietro delle scelte come questa e che comprendono che una donna che fa questa scelta non lo fa per lo stipendio, lo fa per un qualcosa di più profondo in cui crede.
0: Dunque, Alessandra poco fa mi diceva: adesso voglio andare in Africa. E io penso alla sua famiglia, penso ai suoi amici, ai suoi fortunati allievi. Non è una smania da passaporto in luoghi difficili, Alessandra, è una volontà, no?
1: È un tentativo di restituire qualcosa che a me è stato dato attraverso lo sport.
0: Cioè tu ti senti una che debba... Se piangi tu, attacco a piangere pure io, piangono anche le signore del pubblico, e non sappiamo come finire questo momento. Ma se volete piangere a casa, fatelo per noi, gentilmente, perché questa è un'intervista che non è un'intervista, è l'incontro con una persona che vuole cambiare le cose. Quindi...
1: Che ci prova.
0: Però...
1: Che senti, prova a lasciare una goccia.
0: Tu hai scritto: come ho potuto credere di cambiare qualcosa in mondi così distanti dal mio. Eppure, Alessandra...
1: Sì, qualche goccia è rimasta, e questo devo dire... Mi rende orgogliosa.
0: Sì.
1: Ho ricevuto un messaggio bellissimo tra i tanti che ho ricevuto per il mio compleanno, Paola, e quest'anno in settembre, una delle ragazze iraniane, e pensa, una delle ragazze che io avevo escluso dalla competizione perché dando delle motivazioni tecniche non era abbastanza forte in quel momento dal punto di vista proprio della forza fisica per poter reggere una

0: manifestazione, eccetera, gliele avevo spiegato, molto educatamente lei chiaramente aveva accettato la scelta e adesso mi ha scritto dei messaggi in cui scrive grazie a te ho comunque capito che dovevo alzare l'asticella, grazie a te adesso sono diventata più forte nella pallavolo ma soprattutto più forte nella vita. Ecco, queste sono le gocce.
1: Quindi tu hai alzato la palla e le tue ragazze hanno schiacciato. No. E se servirà tempo, Alessandra? Se ci vorrà tempo perché qualcosa si modifichi e diventi rispetto, tu saprai di aver fatto la tua parte. No?
0: Sicuramente io ce l'ho messa tutta. Spero davvero che nei loro paesi possano avere l'attenzione e la possibilità di crescita che meritano, non solo le mie ragazze chiaramente, ma tutte certo. Quelle donne che ho incontrato, perché io posso scegliere adesso di raccontare, io posso fare tutto quello che è a mia disposizione, però ho provato anche cosa significhi essere là in quelle culture e non potere, quindi la frustrazione del non potere, Paola, è davvero tanta.
1: Sì.
0: E quindi essere qui, per forza che devo fare qualcosa, perché qui io posso. E quindi mi auguro di avere ancora opportunità.
1: Per forza, tu dici.
0: Lo devo a queste donne.
1: Signore, come la salutiamo? Mi sto rivolgendo, scusate, siamo tutti collegati con voi a casa. Ma guardo le mie signore del pubblico, le mie amiche. Come la salutiamo questa donna? Alessandra Campedelli, io posso... Un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, Boldini e Castoldi editore, leggete questo libro. Alessandra Campedelli.
0: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica,

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Come padre della sposa, con grande piacere. Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Dai il via alla tua giornata con

0: problema.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
3: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
5: Le prime serate di TV 2000. Lunedì. Un esempio luminoso di fede, il film Maria Goretti. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate, Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino, Yuli, danza e libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era all'inizio,
0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, Tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme.

0: me, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie, Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì, che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce,

0: e batte nel suo cuore.
1: O Maria,
0: parlaci di lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di
0: Gesù. Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Arriva la diarrea? Prova di Osmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Osmectal Go.
3: Giugno del 1841 veniva ordinato, lo vedete, Don Giovanni Bosco. E allora ne parliamo con Don Giorgio Mocci, buongiorno parroco della chiesa di San Giovanni Bosco. Oggi vogliamo raccontare un po' l'eredità di Don Bosco, il santo dei giovani. Possiamo dire però che è proprio con lui che parte una rivoluzione d'amore proprio nei confronti dei giovani, che continua fino ad oggi.
4: Sì, lo possiamo dire, perché è un'attenzione così grande al mondo giovanile nella Chiesa, possiamo dire, non era ancora così evidente. C'era stata con San Filippo Neri anche a Roma, con qualche altro sacerdote, però poi Giovanni Bosco l'ha veramente fatta risplendere in tutto il mondo. D'altra parte è un dono dello Spirito, perché lo Spirito Santo ha soffiato sulla Chiesa proprio questo carisma dedicato ai giovani e a tutti.
5: Oggi stiamo ricordando il momento della sua ordinazione, ma facendo un passo indietro, quali erano i suoi propositi prima dell'ordinazione?
4: Sì, Giovanni Bosco era abituato a fare dei propositi, e se andiamo a vedere anche la storia che viene dopo dell'oratorio, anche i santi che lui ha educato, per esempio San Domenico Savio, ha fatto dei propositi prima dei momenti importanti della sua vita. Ne ha fatto 9 e conferma fondamentalmente quelli che aveva fatto il giorno della vestizione, ma 3 sono particolari. Giovanni Bosco dice: devo organizzare il mio tempo per non sprecare il mio tempo. Primo proposito nuovo. Secondo proposito dice: patire, soffrire, fare tutto per la salvezza delle anime. E terzo, interessantissimo, la bontà e la dolcezza di San Francesco di Sales mi guidino in ogni cosa. Aveva proprio capito che dedicarsi agli altri, e dedicarsi agli altri anche in uno stile di dolcezza e di accoglienza, sarebbe stato determinante per il suo essere sacerdote.
3: Don Giorgio, quanto è stato importante anche l'ambiente in cui è cresciuto, la famiglia e soprattutto la figura di mamma Margherita?
4: Fondamentale, fondamentale. Senza mamma Margherita non sarebbe stato Don Bosco, perché lei lo ha assistito in momenti di difficoltà. Erano tanto veramente in difficoltà per la povertà, non potevano pagarsi gli studi. Ma mamma Margherita aiuta Don Bosco, lo incoraggia, lui va a lavorare da solo, si paga gli studi con fatica, e mamma Margherita lo accompagna sempre. Riesce a fare da padre e da madre.

0: madre, perché Giovannino Bosco perde il padre a 2 anni e gli sa dare dei consigli importantissimi. Quando era più piccolo e inizia quella strada, mamma Margherita se lo prende e gli dice: Giovanni, ricordati che se diventerai ricco non metterò mai piede in casa tua. Primo consiglio. E poi il giorno stesso dell'ordinazione lo chiama Giovanni, gli dice: io non ho studiato i tuoi libri, adesso sei più vicino a Gesù, ma ti voglio dire una cosa, ricordati che iniziare a dir messa significa iniziare a soffrire. Non lo capirai subito, lo capirai fra poco, però ricordati che tu devi pensare alla salvezza delle anime e non pensare a tua madre. Non tutti i giovani sono stati facili da convertire, non tutti l'hanno voluto aiutare, per cui anche se fai bene quello che devi fare, anche nella vita di fede, e qualcuno forse ti farà soffrire, a qualcuno non andrà bene. E così è stata la vita di Gesù e così sarà la vita del sacerdote.
1: Don Giorgio, le raccomandazioni di mamma Margherita a Giovannino sono le stesse che sentite voi, salesiani? Risuonano
0: sì,
1: anche nelle vostre orecchie?
0: Risuonano anche nelle nostre orecchie, perché intanto dire mamma Margherita è importantissimo, perché non è la venerabile Margherita Occhiena, cioè Don Bosco l'ha sempre chiamata mamma e anche noi la chiamiamo mamma Margherita, perché ci ha insegnato tante cose. Ed effettivamente sì, perché comunque essere salesiano oggi, essere sacerdote oggi, anche in un contesto complesso, anche giovanile, non è facile. Ho lavorato anche al Borgo Ragazzi Don Bosco, con i ragazzi anche di strada, o alla Spezia con i ragazzi di Santo Domingo, ma anche qui adesso nel quartiere Don Bosco appunto a Roma, non è sempre facile, per cui è vero che amare, voce del verbo soffrire, è perché quando tu ami e quando tu ti impegni in qualcosa devi faticare, non sempre sei corrisposto nell'amore, a volte bisogna avere anche qualche tradimento, sopportare, far finta di niente per l'educazione e per il bene dei giovani.
2: Vogliamo però subito portarvi in un luogo a Roma che è Borgo Ragazzi Don Bosco. Partiamo.
3: Qui siamo al Borgo Ragazzi Don Bosco, un'opera salesiana di Roma, nella periferia est di Roma, una periferia importante, anche abbastanza difficile a livello sociale. E qui i salesiani dal 1948 operano con i ragazzi più in difficoltà. Pio XII chiese ai salesiani di essere Don Bosco a Roma e nel tempo il Borgo Ragazzi Don Bosco ha mantenuto questa sua missione verso i giovani più in difficoltà. I ragazzi qui al Borgo arrivano in tanti modi. C'è chi arriva perché viene inviato da qualche servizio, dai servizi sociali, dal tribunale per esempio dei minori, anche che vengono qui per svolgere dei servizi, anche dell'immessa alla prova, oppure vengono perché chiamati dagli amici o perché c'è l'interesse di giocare, di stare insieme, oppure vengono per frequentare la scuola professionale.
4: La proposta che facciamo è una proposta formativa, quindi sono dei corsi destrutturati, pensati apposta per i ragazzi che hanno maggiori difficoltà dal punto di vista formativo, accompagnati da un intervento psicoeducativo. Gli operatori sono educatori, sono psicologi che li accompagnano nella crescita personale, umana e professionale, no? Secondo quello che è un po' l'ideale di Don Bosco, il pensiero di Don Bosco, buoni cristiani, onesti cittadini.
5: Sono ragazzi che cercano proprio nel lavoro la strada, cioè cercano di emanciparsi, di crescere, di trovare un loro posto nella società tramite il lavoro. Hanno voglia di imparare un mestiere. Sono contenti soprattutto quando fanno le parti pratiche.
4: Stare con i ragazzi nella sofferenza, nel dolore, a volte prova tanto, però poi vedere i frutti di questo lavoro è un pezzettino di regno di Dio, del regno del cielo.
3: Dare la sicurezza ai ragazzi che ci siamo, che se succede qualcosa, se hanno delle difficoltà, se hanno dei problemi, possono rivolgersi. Un punto di riferimento che si dà a tanti ragazzi che magari questo punto di riferimento purtroppo non lo hanno nemmeno a casa loro, nella loro famiglia, e quindi è sicuramente qualcosa, una colonna per la loro vita.

0: L'idea è di dare loro una possibilità di una vita piena, ricca, sia da un punto di vista individuale, ma anche proprio dal punto di vista della società in cui poi loro vivono.
1: Serve collaborazione perché i giovani non si sentano soli, e questo accade, e anche in questo l'esempio di Don Bosco aiuta, perché anche lui non è diventato santo da solo, fra virgolette, nella sua vita ha avuto degli accompagnamenti spirituali da parte di alcune persone che hanno avuto un peso significativo.
2: Anche nel giorno dell'ordinazione, che oggi ricordiamo, 185 anni fa, perché Don Bosco celebrò la messa assieme al suo direttore spirituale, Don Giuseppe Cafasso, San Giuseppe Cafasso, chiamato anche da Pio XI la perla del clero italiano. Lo ha accompagnato in tutto, era il suo direttore spirituale, lo ha aiutato anche a capire quale fosse il suo ruolo nella Torino del tempo. Un giorno gli dice, non sai cosa fare? Va per la città, guardati intorno. Un consiglio bellissimo. Don Bosco lo fa e vede tanti giovani dopo la rivoluzione industriale e anche dopo tante carestie che sono rimasti senza genitori e senza lavoro, e sa che cosa deve fare. Quindi si fa accompagnare da San Giuseppe Cafasso anche per la sua vita, e poi nel giorno dell'ordinazione si ricorda di Don Calosso, che è il sacerdote che lo ha accompagnato quando aveva perso il padre e quando inizia a voler diventare sacerdote, lo accompagna negli studi e gli fa da secondo padre. Quindi l'accompagnamento spirituale per Don Bosco era fondamentale. Sempre si è fatto accompagnare, sempre ha voluto che i salesiani accompagnassero i giovani.
3: Don Giorgio, durante proprio il giorno della sua ordinazione, lui chiede un dono.
2: Sì.
3: Di cosa si tratta?
2: C'era questa tradizione, e c'è ancora, bella, no? Di chiedere nel giorno dell'ordinazione un dono al Signore. E Giovanni Bosco lo fa e chiede il dono dell'efficacia della parola. Ed effettivamente è stato un grande predicatore, perché ha saputo parlare al cuore dei giovani, ma anche degli adulti. Era un predicatore ricercatissimo. Per cui il Signore ha esaudito questo dono. E noi salesiani, nel giorno della nostra ordinazione, continuiamo a chiedere questo dono.
3: Se dovessi riassumere il messaggio, cosa ci dice ancora oggi San Giovanni Bosco? Quale sarebbe? Qual è?
2: Beh, Cecilia prima lo ha ricordato nel servizio. Dire ai giovani e a tutti di essere buoni cristiani, onesti cittadini, e manca una parte che spesso non diciamo, che è la terza, futuri abitatori del cielo. No, questo messaggio è fondamentale, cioè inserirsi nella società per essere buoni cittadini ed educare ad una cittadinanza attiva è fondamentale. Non siamo lontani dalla vita, non viviamo in un altro mondo, viviamo in questo mondo. Però dobbiamo essere anche buoni cristiani, essere il lievito, portare questo messaggio del Vangelo. E poi perché lo facciamo? Perché vogliamo andare in paradiso. E Don Bosco dice, tra i suoi pensieri della sua ordinazione, il sacerdote non va in paradiso da solo, ma va in paradiso con tutte le persone che ha incontrato. Per cui deve stare attento a portarsi dietro tante persone in paradiso, futuri abitatori del cielo. Penso sia il senso della nostra vita cristiana.
1: Grazie Don Giorgio Mocci.
3: Grazie.
1: A voi. E un saluto a tutta la famiglia salesiana.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione?

0: ma con un fresco e invitante estate. Estate, te best.
1: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
2: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Pare di fuca, ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
15: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
14: Al filtro UV.
15: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.

0: Lo so, ma bisogna mettere le mani, non dico in pasta perché andiamo verso quella che abitualmente è la nostra cucina, ma le mani per terra. Lo facciamo con Pietro Isolan.
1: Ciao Giacomo, ciao, grazie. Grazie, eccoci.
0: Divulgatore e formatore in agricoltura biologica qui per salvare il nostro orto, perché tante volte magari se ce l'abbiamo lo lasciamo così un pochino a se stesso, mentre bisogna fare ordine nelle idee prima ancora che nelle piante, per capire che cosa dobbiamo fare noi per l'orto perché venga bene.
1: Assolutamente, è il momento chiave proprio ora, che di problemi ne vediamo pochi, sta partendo tutto, ma ancora non vediamo insetti, non vediamo muffe, ed è proprio adesso che dobbiamo pensarci, perché per fare una, insomma, coltivazione sana, ecologica, per avere sul nostro piatto roba buona, non usiamo appunto prodotti chimici, o perlomeno prodotti chimici di sintesi. Usiamo prodotti naturali che funzionano in prevenzione, certo. E quindi ci dobbiamo pensare proprio ora.
2: Da dove iniziamo?
1: Cominciamo dal mettere le piantine al posto giusto, perché se noi teniamo le distanze corrette, banalmente facciamo passare aria, e aria vuol dire asciutto, e asciutto vuol dire meno muffe. Appunto, le muffe sappiamo che amano l'umidità, no? Tipicamente questo vale anche nel nostro orto, per cui facciamo l'esempio del pomodoro. Uno degli errori che si fanno spessissimo è mettere queste piantine, all'inizio le vediamo piccoline, oddio questa è già abbastanza grande, ma
2: sì.
1: Spesso le compriamo che sono piccole così, le mettiamo a 20 centimetri e creiamo la foresta amazzonica nel nostro orto. Quando

0: invece la distanza corretta sarebbe i 40-50 cm sulla fila e anche 60-70 tra le file. Quindi sulla fila parliamo di una distanza di questo tipo, tra le file anche un po' di più.
1: Quindi, prima cosa, distanza, seconda cosa, se vogliamo la salute qua sopra, bisogna che ci sia salute anche qua sotto, giusto?
0: Proprio così, è dove non si vede che vinciamo e quindi un suolo appunto nutrito bene con la sostanza organica, quella è la prima cosa, termine tecnico ma che banalmente vuol dire cose che prima erano piante, quindi foglie, paglia, fieno, rami secchi, il classico appunto letame, il compost, eccetera eccetera, tutta roba che si decompone e che va ad aumentare la vita microbica là sotto, che trattiene l'acqua, che la lascia andare piano piano, insomma più è complesso e meglio è, come per noi che se mangiamo in maniera appunto complessa, certo, inserendo verdure, carboidrati, proteine eccetera, stiamo più in salute. Così vale anche per le piante.
2: Allora, abbiamo detto la distanza, il terreno e poi la piantina cresce, questa già è grandicella e dobbiamo anche potarla.
0: Eccola qua, per alcune piante, soprattutto per le solanacee, la grande famiglia che comprende pomodoro, peperone e melanzana, ce le abbiamo qua, è fondamentale anche qua far passare aria. Loro da sole farebbero tutte queste ramificazioni secondarie, no? Si chiamano femminelle, appunto in gergo. Noi dobbiamo andare a limitarle. Lasciamo giusto la prima, che nelle solanacee arriva abbastanza presto, vedete qua che c'è già una bella biforcazione, ma quelle che arrivano dopo, per esempio, qua ne abbiamo una, questa fogliolina che è fra il fusto principale e la foglia, non so se si vede
2: in
0: camera.
2: Aspetta, no, ancora non si è vista. Ora
0: eccola
2: la vediamo.
0: Qua, vedete questo ecco, piccolo germoglietto? Ecco, questo è un abbozzo di femminella. Quindi appena esce, noi andiamo con la manina.
2: Eccola qua.
0: E andiamo, vediamo se si vede, a toglierla.
2: La tiriamo così.
0: Il trucchetto per individuarla è che è sempre tra il fusto e una foglia. Qua in mezzo c'è un piccolo germoglio. L'abbozzo c'è già anche qui, ma è molto piccolo, non si vede. Quindi noi via via che la pianta cresce, perché lei continuerà a farle.
2: È testarda.
0: Via via, noi, assolutamente, che lei
1: ma
0: vuole,
1: noi
0: no? Ma noi di più, e quindi andiamo a fare questo lavoro.
1: Non dobbiamo quindi temere di togliere, come col carciofo, non dobbiamo smettere di togliere se vogliamo cucinare bene il carciofo.
0: Bravissimo,
1: così, con
0: esatto,
1: la pianta del pomodoro.
0: Esatto.
1: Però ovviamente può capitare che possano insorgere, possano arrivare delle... dei piccoli amichetti, che tanto amichetti non sono, che danno fastidio alle nostre piante.
0: Esatto.
1: E allora
0: esatto,
1: che possiamo fare? Noi?
0: Allora, anche qua agiamo un pochettino per tempo. Oggi abbiamo portato due piccole soluzioni. La prima è una polvere di roccia che si chiama caolino, che è qua, eccola qua, vedete com'è bianca? E proprio il colore è una delle sue funzioni, perché praticamente andiamo a sciogliere nell'acqua, adesso lo faremo, andiamo a darla appunto sulle nostre piante, che in qualche maniera diventano non proprio bianche, però insomma cambiano colore. Ecco, questo è proprio un elemento importantissimo che confonde l'insetto, cioè l'insetto non la riconosce più come una pianta da attaccare, non la vede più come cibo, diciamo. Quindi noi andiamo per litro d'acqua a mettere sui 20 grammi circa. Un cucchiaio da cucina come questo è circa 5, per cui andiamo a darne, ora li ho fatti colmi, mettiamone 3. Si scioglie molto bene nell'acqua, perché è polvere di roccia micronizzata, quindi è talmente fine, è questa roccia che viene tritata molto molto finemente, per cui si scioglie molto bene nell'acqua.
2: Va messa in un momento particolare?
0: Va messa fin dall'inizio, soprattutto se sappiamo che l'anno prima avevamo avuto per esempio attacchi da cimici, che sono uno dei flagelli degli orti degli ultimi anni. Va messa per tempo, per cui poco dopo che abbiamo messo giù le nostre piantine.
1: E spruzzare, diciamo, della roccia sciolta sulla nostra pianta non farà male alla pianta, quindi?
0: Assolutamente, bravissimo Giacomo, perché questa è una domanda che ci viene fatta spessissimo. La domanda è: ma non fa più la fotosintesi così? Perché sai che appunto le piante ricevono il sole. Ebbene no, non c'è nessun problema, perché la roccia lascia comunque passare tutti gli elementi di cui ha bisogno la nostra pianta, e anzi un effetto secondario positivo è che scherma dal sole. Uno dei problemi grossi negli ultimi anni per il cambiamento climatico è il fatto delle bruciature.
2: È una protezione,
0: ecco,
2: solare.
0: Questa riflette, esatto.

0: è come noi quando mettiamo la crema. A questo punto io la darei su una pianta, così sì, magari asciuga e nel prossimo intervento la vediamo già.
1: Assolutamente.
0: Prendiamo la melanzana che ha le foglie belle grandi, scoliamo ancora un po' e andiamo a darla. Andiamo di fare uno spruzzino un po' giusto, eccolo qua.
1: Quindi questo lo possiamo dare su tutte le piante indistintamente o ci sono piante...
0: Su tutte le piante, okay, andiamo a darla chiaramente quando sappiamo che l'anno prima, per esempio, abbiamo avuto attacchi da qualche insetto. Nelle piante ornamentali questo effetto sbiancante non è proprio magari bellissimo da vedere, ma nell'orto insomma non c'è nessun problema.
2: Io intanto Pietro ho iniziato a curiosare perché benissimo, nel tuo libro La difesa dell'orto ci sono tutti i rimedi, sono descritti tutti i parassiti, tutte le malattie, è davvero un tesoro questo libro.
0: Assolutamente, e abbiamo anche l'approccio come quello che abbiamo dato oggi, quindi prima curare appunto le nostre piante nel modo corretto per prevenire, ma anche tutti quanti appunto i prodotti, i tipi di insetto, così, con Matteo Cereda e Sara Petrucci che hanno appunto lavorato con me a fare questo libro, ci abbiamo lavorato un bel po', proprio completo. Apprezzo in camera, sì, quindi se io passo un ditino si vede proprio che la differenza è molto molto netta, no? Eccola qua.
2: Allora, vogliamo dare qualche altro rimedio, suggerimento? Se qui abbiamo usato la polvere di roccia, cos'altro possiamo usare?
0: Possiamo usare dei macerati e oggi ci siamo forniti di aglio e peperoncino, non per fare gli spaghetti, ma per creare un macerato che ci aiuta, in questo caso fa da repellente proprio, perché l'aglio e insomma, il peperoncino sono piuttosto forti, certo, come odore, sapore, così, l'insetto arriva lì e cambia aria, se ne va, perché trova appunto un ambiente molto molto sgradevole. E il caolino che avevamo visto prima funziona molto bene sulle cimici, appunto, per esempio. Questo lo diamo per la cimice, per altri insetti, ma è proprio specifico per gli afidi, che è un problema che abbiamo insomma nell'orto, ecco, spesso e volentieri. Quindi dosi, prendiamo intanto uno degli ingredienti principali che è l'acqua, perché andremo...
2: Allora, anche in questo caso, Giacomo, non sarà una ricetta per noi, però è comunque una ricetta, quindi
1: ma chi siamo noi per non dare gli
2: ingredienti? Aspetta a te la lettura degli ingredienti.
1: Allora, prendete un litro d'acqua, 50 grammi di aglio e 50 grammi di peperoncino in polvere. Se ne prendete di più, l'acqua la potete usare per la pasta e l'aglio e il peperoncino per il condimento. Esatto. Fate voi, io ve l'ho detto.
0: La cosa importante sarà tritare anche grossolanamente, insomma, sì, in questo modo gli ingredienti, andarli a mettere nell'acqua. Qua ne abbiamo un paio di litri, quindi andiamo un po' più abbondanti. Come vedete gli do un taglio molto grossolano. Quindi questo per l'aglio, per il peperoncino possiamo prenderlo o già polverizzato, che comunque va anche bene, oppure intero, come in questo caso. Andiamo a dare una tagliata e poi lo uniamo alla nostra acqua.
1: Non vi strofinate gli occhi dopo.
0: Esattamente. Lo lasciamo lì un paio di giorni, non c'è bisogno di tantissimo tempo. Dopodiché, importante, dopo questo tempo, filtrarlo, perché altrimenti andiamo a intasare il buchino che poi mi dà il prodotto. Quindi, dato puro, senza diluirlo, filtrato, lo mettiamo qua dentro e lo diamo sulle piante. E questo va a creare appunto un effetto fortemente repellente per questi insetti, anche perché appunto l'afide quando arriva non lo conteniamo più, cioè lo conteniamo, però è molto molto molto difficile. Pensate che un afide crea fino a 6 altri afidi tutti i giorni, quindi è un esponenziale, si riproduce per partenogenesi, si dice, cioè una femmina produce 6 femmine senza bisogno di essere fecondata. E quindi è velocissima, nel giro di pochi giorni ci ritroviamo invasi dagli afidi e non ce ne siamo neanche accorti.
1: È peggio dei gremlins, perché se li ricorda che bagnandoli si riproduceva.
0: Esatto.
2: E allora viva l'aglio e il peperoncino!
0: Proprio così, in questo caso ci aiuta tantissimo.
1: Per qualsiasi altro consiglio, La difesa dell'orto, il libro che hai scritto con Matteo Cereda e Sara Petrucci, e poi Orto da coltivare, che è la tua pagina, qualsiasi informazione la possono trovare anche lì. Pietro Isolani,
0: benissimo,
1: grazie per aver salvato
0: l'orto. Grazie a voi.
2: Non ti diamo la mano.
0: No, sa di aglio, esatto.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In

0: Via pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star Comodi. La soluzione
2: c'è con te. Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Suonano le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: Arriva la diarrea! Prova Diosmectal Go! Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go!
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
13: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
12: Al filtro UV.
13: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
14: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: e diamo il buongiorno a Claudia Cannari.
1: Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Perché con gran piacere?
1: Sì, buongiorno.
0: Perché Claudia ci ha scritto un bel giorno, ci segue, ci conosce e ci ha scritto un bel giorno per raccontarci un po' della sua vita. E quindi, visto che la storia ci ha colpito, tu oggi sei qui proprio per raccontarci una tua storia, la tua storia personale, che è una storia di conversione, che naturalmente affonda le radici in quello che eri prima di questa conversione. Quindi, chi eri?
1: Beh, intanto ringrazio tutti, buongiorno a tutti, ringrazio voi per avermi accolta. Allora, la mia storia inizia con la mia nascita, nel senso che parte da quando sono nata. I miei genitori, meravigliosi, ma fanno una scelta del tutto consapevole, la scelta di farmi fare il cammino, cioè che il cammino cristiano diventi una cosa mia. E quindi decidono di non farmi prendere i sacramenti da piccolina, perché lasciano che questo dipenderà poi dalla mia volontà in un futuro. Quindi, diciamo, io cresco, vado avanti in questo mio viaggio della vita, ovviamente senza aver ricevuto i tre sacramenti. Naturalmente ho avuto anche dei momenti, soprattutto da piccolina, insomma, soprattutto quando ricordo l'ora di religione, che per me era sempre un pochino un imbarazzo, però forse ancora non ne conoscevo veramente il significato, e quindi però probabilmente già in quei momenti questo seme che io dico sempre avevo dentro cresceva, germogliava.
2: C'è un momento in cui senti che ti manca qualcosa, senti l'esigenza di una spiritualità?

0: Quando avviene?
1: Avviene intorno ai 20 anni. Lì sento proprio che ho questa chiamata di cercare, di iniziare a cercare proprio questo discorso di fede, questo discorso che io sentivo dentro di me che c'era questa ricerca. E quindi, diciamo, a parte una piccola parentesi, dove mi ero così, avevo avuto un piccolo cammino con la religione buddista, ma un cammino molto breve che comunque mi ha lasciato degli insegnamenti. Io però dopo c'è stato un momento in cui ho capito veramente che il mio cammino era con Dio, nel momento in cui proprio già lì a 20 anni, non conoscendo nulla della Chiesa, perché appunto non la frequentavo, quindi. Però ricordo che ogni sera, prima di addormentarmi, cioè proprio la cosa che facevo era recitare dentro di me le uniche due preghiere che conoscevo, il Padre Nostro e l'Ave Maria. E lo facevo tutte le sere, cioè proprio per me non mi addormentavo senza prima avere appunto recitato queste due preghiere. E da lì capisco che questo era il mio cammino.
2: Tutti questi, poi conoscere te è un po' conoscere un giardino, perché tu parli di
1: Sì,
2: questi semi, di questi fiori che
1: esatto.
2: nascono man mano. A proposito di nascite, nasce anche tua
1: Sì.
2: figlia Giulia, per la quale però scegli di. Tu non avevi un rifiuto nei confronti della religione cattolica, tant'è che poi per Giulia decidi di farle fare
1: Assolutamente.
2: l'iter canonico, diciamo,
1: Sì,
2: dei sacramenti.
1: sì. Io con Giulia, infatti lì diciamo, è l'altra svolta, dove il seme che ho dentro, dico, ha sbocciato, appunto con mia figlia, e lì proprio io decido, ma non per, diciamo così, fare una scelta contraria a quella che hanno fatto i miei genitori, anzi io li ringrazio ogni giorno per la scelta che hanno fatto loro. Era un dono che io volevo fare io mia figlia, cioè consegnarla nelle mani del Signore e poi lei con il Signore avrebbe fatto a sua volta il suo cammino. E quindi è una
0: Claudia, hai detto
1: decisione.
0: tu ringrazi ogni giorno i tuoi genitori per la scelta che hanno fatto. Perché hai detto questo? Cioè, perché senti di ringraziarli?
1: Perché io è un seme che io ho sempre avuto dentro, ma consapevolmente io l'ho coltivato giorno dopo giorno, cioè fin da quando ero piccolina fino ad arrivare appunto ai 20 anni, cioè io ho assaporato e ho fatto crescere questo seme dentro di me, l'ho fatto crescere io, l'ho annaffiato io ogni giorno e quindi per me anche quello è stato un dono, perché ho avuto io la possibilità di sperimentare, di conoscere il Signore giorno per giorno. E con le mie forze, e forse, cioè non forse, e anche con il suo aiuto, sicuramente, perché lui probabilmente mi ha sempre tenuto per mano.
2: Tu sei di Novellara, questo non l'abbiamo detto, in provincia di Reggio Emilia, una vita passata inizialmente lontano dalla chiesa, nel senso non vieni battezzata dai tuoi genitori per scelta, ma per scelta di libertà. E poi pian piano però nella vita ci sono degli appuntamenti, degli episodi,
1: Sì,
2: dei semini che si piantano e che poi pian piano crescono.
1: esatto.
2: Attraverso il percorso di fede che invece fai fare a tua figlia Giulia, ti avvicini forse un pochino di
1: Sì.
2: più alla Chiesa, conosci la sua catechista e capisci che la fede gliela raccontano, gliela spiegano in maniera molto concreta,
1: Sì.
2: conoscendo poi la Casa della Carità, che inizi poi a frequentare. Allora,
1: Esatto.
2: raccontaci di che si tratta.
1: Allora, lì è stata la mia svolta, perché ho cominciato, diciamo, il 2009, perché è stato un momento di svolta per me, di dolore, ma anche di grosso cambiamento, quando c'è quel momento in cui si perde un po' la propria identità, c'è una sorta di sbandamento. E lì casualmente incontro una persona e parlando di questo mio momento, lui mi indica proprio questo posto e lui mi dice perché non vai in questa casa, in questo posto, che comunque lì c'è sempre bisogno di aiuto. Una realtà che io assolutamente non conoscevo, poi a maggior ragione essendo anche una persona atea. E quindi niente, decido, gli chiedo se poteva accompagnarmi, lui giustamente mi dice no, tu vai semplicemente da sola e vedrai che qualcuno ti apre, così è stato.

0: Io un giorno, durante una pausa pranzo di lavoro, vado in questa casa della carità di Novellara. Mi apre una suora, era la mia pausa pranzo, mi apre una suora e io le chiedo cosa potevo fare. Faccio una premessa, dentro di me, diciamo, questo è sempre stato un segno che mi ha dato il Signore, cioè nel senso che io ho sempre cercato di così attraversare questi miei momenti anche di dolore. E attraverso l'aiuto, donando il mio aiuto agli altri, a chi ha bisogno, non concentrandomi su me stessa, ma cercando di dare aiuto agli altri. E questa era l'occasione giusta. Infatti, mi apre questa suora, io le chiedo se avevano bisogno di aiuto e lei appunto mi dice: sì, vieni quando vuoi, qua la casa è aperta, puoi fare qualsiasi cosa. E c'erano tutti gli ospiti, tutte persone bisognose all'interno di questa casa. Vieni quando vuoi, quando te la senti. E quindi io decido, durante la pausa pranzo, di andare là, a lavare i piatti. Ovviamente la prima cosa che le dico: guardi, suora, io però non ho i sacramenti, non ho preso i sacramenti, quindi posso. Lei mi dice: non importa, tu entra, vieni qua con noi, ci aiuti, dai amore a questi ospiti, a queste persone, vedrai che pian piano tutto il resto arriva. E così è stato.
1: Claudia, a un certo punto tu decidi di prendere i sacramenti. Una figura fondamentale, importante nel tuo cammino è stata quella del tuo padre spirituale, che noi vogliamo aggiungere alla chiacchierata di questa mattina. Allora diamo subito il buongiorno a Don Nino Ghisi, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Don Nino.
1: Ecco,
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Don Nino, ci puoi raccontare il momento in cui hai conosciuto Claudia? Che persona era?
2: Ma io l'ho conosciuta appunto in un momento di ricerca, in cui lei è venuta da me per una persona che voleva capire, voleva sapere qual era la chiamata che quel seme che il Signore
3: È
2: ha
3: arrivata la
2: messo
3: chiamata,
2: nel
3: Don
2: suo
3: Nino. Prego, prego,
2: cuore.
3: prego.
2: E allora ha iniziato così il nostro incontro, per cui l'ho indirizzata dopo a fare il cammino di preparazione ai sacramenti. E con lei l'ho accompagnata fino alla vigilia della Pasqua in cui ha ricevuto dal Vescovo i sacramenti.
3: Don Nino, com'è
2: Ecco,
3: stato
2: credo.
3: accompagnare Claudia in questo percorso? Come l'hai vista fiorire, visto che stiamo parlando di qualcosa che pian piano, di un aspetto spirituale che pian piano cresce sempre di più?
2: Desiderosa di capire, desiderosa di sapere, desiderosa di approfondire quello che quel seme che il Signore le aveva messo nel cuore e che volevo portare a piena maturazione. Nel frattempo ho conosciuto anche i suoi genitori, delle persone straordinarie, però che mi hanno detto che ha lasciato lei la libertà, appunto, di, come ha raccontato, la libertà di crescere in quel cammino di fede che fosse proprio suo.
1: Don Nino, ti senti di dire qualcosa alle persone che ci stanno seguendo in questo momento? Se ci fosse qualcuno nella stessa condizione iniziale di Claudia, cosa ti sentiresti di consigliargli?
2: Ma io sentirei di consigliarvi di non fermarsi, di essere curiosi, di cercare, di capire, di porsi dei perché e a questi dare delle risposte.
3: Don Nino, noi ti ringraziamo per
1: Grazie.
3: la tua presenza che è stata utile
2: Prego.
3: per capire
2: Prego.
3: l'evoluzione del percorso di Claudia. Grazie.

0: buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: È bello vedere l'affetto che lega con quelle persone della propria vita che sono così cruciali in alcuni momenti.
2: Beh,
0: è ovvio che
2: è
0: uno se ne porta
2: unico,
0: sempre con sé.
2: Per me, assolutamente.
0: Allora, abbiamo anticipato prima, Claudia, un altro momento culmine per te, che è stato un viaggio a Medjugorje. Ci racconti?
2: Sì, diciamo che sono arrivata al cammino che prima, cioè appunto che prima ha illustrato Don Nino, cioè appunto al giorno in cui ho preso i sacramenti, attraverso due passi fondamentali. Uno proprio, come dicevo prima, all'interno della Casa della Carità, attraverso una persona, il secondo fiore, dico io, la seconda mia rosa, che si chiama Nora, che era una ragazza che è una ragazza disabile. Perché dopo, diciamo così, dopo il mio primo impegno avuto nella casa, lavare i piatti, dopo per puro caso mi è stato chiesto di dare da mangiare, quindi di imboccare questa ragazza di nome Nora. E lì io proprio ho avuto la svolta. Adesso mi emoziono anche perché io imboccavo questa ragazza, le davo davo il cibo, tenendola una mano sulla fronte, mettendo la musica, e io mi nutrivo del suo sguardo, mi nutrivo dell'affetto che lei mi dava incondizionatamente, cioè proprio era una cosa che mi arrivava nel cuore. E lì è stato un passo per me molto decisivo. E poi la chiamata a Medjugorje, io proprio non sapevo né di cosa si trattasse Medjugorje, non sapevo nulla, ma ho proprio sentito questa chiamata e io lì sono partita senza sapere nulla. Mi sono prenotata da sola il mio viaggio e ho detto bene, vado. E lì ho avuto veramente la svolta. Ringrazio. Tornata da Medjugorje la domenica sera. E il lunedì mattina mi sono recata subito da Don Nino e le ho detto: Don Nino, io devo prendere i sacramenti, quindi aiutami in questo cammino di catechismo, perché io devo camminare con... Io voglio, il mio cuore desidera camminare con il Signore. Diciamo che per un adulto il percorso, prendere i sacramenti per un adulto è un percorso lungo di 2 anni di catechismo. E io naturalmente, già andando alla Casa della Carità, ho accelerato un attimino un po' i tempi. Comunque nel 2013, la notte di Pasqua, in Duomo, prendi i sacramenti. E lì è stato per me nascere, proprio come si dice, a vita nuova.
3: Tu hai detto una cosa, è stato un momento, correggimi se sbaglio, un momento talmente bello solo come quando è nata mia figlia,
2: sì,
3: Giulia.
2: Sì.
3: E allora vogliamo farla entrare perché c'è una sedia che aspetta proprio lei. Diamo il buongiorno a Giulia. Giulia Righini, la figlia di Claudia. Giulia, buongiorno, benvenuta.
4: Grazie. Buongiorno a tutti.
3: Noi vogliamo sentire anche te oggi, Giulia, perché tu sei stata anche tu fondamentale nel cammino di tua mamma, hai condiviso con tua mamma tanti momenti importanti in questo suo cammino di vocazione.
4: Sì.
3: Com'è stato? Come hai affrontato tu questo percorso insieme a mamma?
4: Intanto buongiorno a tutti. Inizialmente io ero molto piccola, quindi mi rendevo poco conto di quello che magari lei stava facendo per me. Comunque mi ha sempre affiancato col catechismo e non c'è mai stata una volta che infatti non mi abbia chiesto qualcosa, quindi sicuramente si è sempre interessata al mio percorso di catechismo. Quando ha iniziato ad andare alla Casa della Carità di Novellara mi ha portato anche con me qualche volta, ci sono andate anche le mie amiche e mi ricordo dei momenti molto belli, siamo andati anche al mare con la Casa della Carità e quindi ha cercato di portarmi con lei, lasciandomi tutta la libertà,
3: sì,
4: solo di farmi conoscere, ma soprattutto di farmi conoscere quello che lei stava facendo. E questo per me è stata la cosa più bella, nel senso che non mi ha mai portato costretta, ma semplicemente per farmi vedere la bellezza e conoscere quello che lei stava facendo, frequentando e facendo per le altre persone. Sono stata molto contenta del suo percorso, anche quando poi ha deciso di prendere i sacramenti, perché comunque è stata una cosa che ho visto che è cresciuta in lei consapevolmente, quindi penso sia una cosa molto molto bella e che poi ha proseguito, per cui io sono molto fiera del percorso che ha fatto, perché comunque per quanto mi riguarda significa anche molto mettersi in gioco, mettersi anche in discussione e non è sempre facile, quindi sono molto fiera.
2: Mi commuovo.
0: Noi non possiamo far altro che ringraziarvi per essere venute qua. Grazie per averci iscritto. A volte mettere in gioco se stessi non è facile e tu è tutta la vita che l'hai fatto che ti ha portato ad avere le tue vittorie, perché si vince quando si sta bene, quando si lotta per stare bene e si trova la propria dimensione. Quindi noi vi ringraziamo.
4: Grazie
0: ancora una volta. Come no?
2: Io solo dire un'ultima cosa che penso che sia la più importante, a parte questo dono che non c'è età per ricevere i sacramenti o incontrarsi con Dio. La cosa più importante è che l'anno scorso per me è stato un anno decisivo perché, come dico sempre, anche se noi siamo figli di Dio, le nostre croci, i nostri dolori comunque li portiamo. E io l'anno scorso sono stata toccata da una malattia molto importante. Ho avuto un intervento molto lungo, molto grosso, e ho avuto anche dei momenti di sconforto chiedendo anche perché al Signore, perché mi è successa questa cosa del tutto improvvisa, tra l'altro. Ecco, però quello è stato il momento decisivo in cui veramente ho capito la presenza di Dio, la presenza del Signore, perché comunque ho capito che, come giusto che sia, le nostre croci dobbiamo portare, piccole o grandi che sia. Però non siamo mai lasciati soli e questa è la cosa più bella. Cioè lui comunque ci accompagna e soprattutto in questi momenti qua io ho capito che ci dona sempre le persone che possono stare al nostro fianco aiutandoci.
3: A volte, Claudia, nei momenti di sofferenza si sperimenta l'amore più grande.
2: In un momento di sofferenza si sperimenta l'amore più grande, la fede più grande. E ancora una volta ringrazio la Casa della Carità, ringrazio gli ospiti, perché pur essendo persone, diciamo così, bisognose, loro hanno invece, attraverso anche solo semplicemente un loro sguardo, un loro sorriso, un loro ti voglio bene, che un loro ti voglio bene vale come un ti voglio bene di mia figlia, sono riusciti a rialzarmi, sono riusciti ad essere qua di nuovo con voi.
3: Grazie, grazie Claudia, grazie Giulia.

0: Cos'è lui per te?
1: Leonardo è il mio fidanzato.
0: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
2: Luis
0: un po' di
2: Antonio.
0: Tempo. Te ne supplico,
2: Luis
0: solo
2: Antonio,
0: un po' di
2: basta!
0: Tempo.
3: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Pare di foca, ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
11: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
12: Lunedì. Anticiclone africano sulle regioni. In questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi. Lunedì, c'è l'anticiclone africano, pertanto la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 35-36 gradi su Toscana e Lazio. Lunedì, domina un campo di alta pressione. La giornata trascorrerà con

con il bel tempo prevalente. Il cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sugli Appennini. Caldo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per martedì.

8.27, buongiorno dal TG2000. In primo piano la guerra in Ucraina. Nella notte nuovo attacco russo su obiettivi civili a Kiev. Sale a 10 morti e 46 feriti il bilancio del raid di Mosca sulla capitale, con persone ancora intrappolate in un condominio. I soccorritori scavano in cerca di superstiti tra macerie ed auto in fiamme. E intanto Mosca minaccia la Polonia. Il portavoce del Cremlino Peskov accusa Varsavia di produrre sul proprio territorio droni destinati all'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo, prosegue Peskov, ha già pubblicato l'indirizzo di tali impianti, motivo per cui la Polonia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Il presidente americano Trump attacca ancora la premier Giorgia Meloni. Sui social il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda, accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Palazzo Chigi ha scelto di non replicare. Tra tante incognite apre domani il vertice di Ankara, una Europa più forte in una NATO più forte, il motto dichiarato dai 32 ambasciatori alleati. Dopo le promesse dell'anno scorso, il vecchio continente sta tracciando percorsi credibili verso il famoso 5% di PIL da spendere in difesa. In Medio Oriente, terzo giorno di funerali per Ali Khamenei, iniziato il corteo funebre per le vie di Teheran, dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore. Le milizie proteggono il lutto pubblico dalle bombe americane, molti gli slogan che augurano morte a Trump. Non partecipa il figlio Moqtada, attuale guida suprema. I nuovi negoziati USA-Iran sono previsti l'11 luglio. E Israele bombarda ancora Libano e Gaza, l'IDF arresta coloni che si erano resi responsabili di episodi di violenza in Cisgiordania. In tre mesi, da aprile a giugno, oltre 80 i casi di attacchi contro i cristiani in Israele, il rapporto diffuso dal Religious Freedom Data Center. La cronaca, 9 persone arrestate stamani dai carabinieri del ROS in provincia di Foggia. Sono accusate di aver partecipato con ruoli e compiti differenti all'organizzazione e realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e a Mattinata tra il 2011 e il 2016. E con la fine del taglio delle accise i prezzi del carburante hanno ripreso a salire. Il gasolio al self in autostrada ha superato i 2 euro al litro, di poco inferiore il prezzo della benzina. La protesta dei consumatori era previsto, il governo avrebbe dovuto prorogare il taglio. A Cuba nuovo record di blackout, con il 72% del paese destinato a restare senza elettricità. Lo segnala l'Unione Elettrica, la società statale che gestisce la rete nazionale. 10 delle 16 unità termoelettriche cubane sono ferme per guasti oppure per manutenzione. E continua a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Le autorità hanno aggiornato il tragico bilancio a 3.342 morti. I feriti sono 16.700. Nel bollettino non si fa cenno ai dispersi, ma le Nazioni Unite stimano almeno 50.000 persone. La preghiera del pontefice per le vittime del sisma in Venezuela nell'Angelus da Piazza San Pietro. Da ieri sera Papa Leone è a Castel Gandolfo, dove resterà per un periodo di riposo fino al 27 luglio. Le udienze generali riprenderanno dal 5 agosto. Italia al top in Europa per le presenze turistiche, boom di arrivi nel nostro paese nel primo semestre che fanno registrare un 4.4%. Crescono del 6.45%. Gli stranieri, Calabria ed Umbria, sono le regioni più attrattive. E siamo al tennis, prosegue il cammino del numero uno del

mondo sull'erba di Wimbledon. Sinner batte Mochizuki e va ai quarti. Il giapponese è stato sconfitto in 3 set. E i mondiali di calcio, l'Inghilterra batte il Messico 2-0, un risultato raggiunto giocando in 10 dal 54esimo. Bene anche la Norvegia, che ha la meglio sul Brasile e vola ai quarti di finale. È tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 12, vi aspettiamo, buon proseguimento di giornata.

Celebriamo oggi la memoria di Santa Maria Goretti, Vergine e Martire. Maria, vissuta dall'ottobre del 1890 al 6 luglio 1902, appartenente a una famiglia di braccianti agricoli, crebbe a Ferrière di Conca, un ambiente povero e malsano nell'agro Pontino, oppostasi alla tentata violenza da parte di un giovane, venne brutalmente uccisa, ma perdonò il suo aggressore, il quale poté assistere alla sua canonizzazione nel 1950. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sostegno degli innocenti e gioia dei puri di cuore, che a Santa Maria Goretti hai dato in giovane età la grazia del martirio e le hai donato la corona di gloria per aver difeso la sua verginità, concedi a noi per sua intercessione una costante

0: costante fedeltà ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore. Lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.

Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello.

mantello. Diceva infatti tra sé: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Questa è la versione raccontata di questo episodio, questi due episodi insieme, da parte dell'Evangelista Matteo. Marco, l'Evangelista, invece è più preciso nei dettagli, riporta anche alcune espressioni dette da Gesù. Difatti, quando il padre di quella fanciulla si avvicina, quella fanciulla è già morta, Gesù lo incoraggia e gli dice: coraggio, solo abbi fede. Era andato là con fede, prostrato davanti a Gesù per chiedergli questa grazia grande. E intanto una donna si era avvicinata e con fede aveva toccato l'orlo del mantello di Gesù, pensando che solo toccando la sua veste sarebbe guarita. L'Evangelista Matteo non si ferma sui particolari, anche questa donna va con fede, ma piuttosto mette in evidenza, il suo Vangelo è destinato agli ebrei, ai giudei, che c'era nella mentalità giudaica impuro e puro. Dice il libro dell'Antico Testamento, il Levitico, che chi tocca un morto o tocca una donna che ha perdite di sangue diventa impuro. Gesù supera tutto questo e dona guarigione a tutti, supera il concetto di puro e impuro. E anche dice, stando con i peccatori per cui si diventava impuri, non hanno bisogno se non i malati del medico, e lui è il medico della nostra vita sempre, anche oggi. Chiediamo al Signore che ci guarisca sempre dalle nostre infermità, comunque si manifestino. Sì, Gesù ci guarisce, ma cerca anche il Signore dei mediatori, la Madonna, mediatrice per eccellenza, sa ottenere per il suo compito di madre dell'umanità le grazie che ci sono necessarie. Quella donna che aveva perdite di sangue toccò con fede solo l'orlo del mantello di Gesù. Non è il contatto fisico, ma è l'atto di fede, la preghiera. Ricordo che la mamma di una bambina di nome Enza, quando ha lacrimato la Madonna, aveva portato

sua figlioletta di 5 anni pregando con fede. Le hanno passato poi il cotone, allora imbevuto delle lacrime, sul braccio, sulla gamba. Aveva la poliomielite, allora c'era questa malattia, e fu guarita. Teneva al braccio con la mano un ferro da stiro, che allora non era così leggero come quelli di oggi, ma era molto pesante. Dunque, guarita per la mediazione, l'intercessione della Madonna, che ha ottenuto per lei questa grazia. Così tanti altri fatti straordinari, per dire che la Madonna ci accompagna, ma qui si è rivelata, manifestata in modo particolare col segno delle sue lacrime. Diceva già Papa Francesco, parlando della lacrimazione della Madonna: quando Maria piange, le sue lacrime sono segno della compassione di Dio. Compatire, patire con, soffrire con, cioè Dio si coinvolge nelle nostre vicende umane e soffre con noi, sì, soffre con noi. E la Madonna manifesta questo amore di Dio. Fino a che punto arriva? E il segno delle sue lacrime sono una benedizione che ottiene da Gesù la nostra guarigione. Lodiamo e ringraziamo il Signore per questo. Preghiamo, come facciamo ogni giorno, per ottenere dal Signore il dono della pace tra i popoli. Ce n'è tanto bisogno.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Maria Goretti ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Maria Goretti a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo.

0: Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi, ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,

braccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Dio che hai glorificato tra i santi Santa Maria Goretti con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Sedete un attimo. Impariamo certamente da Santa Maria Goretti che, mentre veniva uccisa, diceva: Gesù, perdono al mio uccisore per amore tuo, ma voglio che sia con me in paradiso. Quest'uomo si è convertito, è stato tanti anni qui nel carcere vicino a Noto e ha partecipato, come abbiamo ascoltato dall'introduzione alla messa, alla sua canonizzazione nel 1950. Sono esempi che ci incoraggiano a non cedere, a procedere sempre secondo la volontà del Signore. Ricordo, ho parlato della Madonna delle Lacrime, che ha ottenuto dal Signore tante grazie fino ad oggi. Ricordo in particolare una signora che veniva da qua vicino, vicino Catania, un paesino che sta ai piedi dell'Etna, la signora Anna, che aveva diagnosticato un tumore al pancreas e l'avrebbero dovuto operare togliendole il pancreas con tutto quello che questo comporta. Poi invece

0: invece quando durante l'operazione il chirurgo ha aperto e ha visto, era amico del marito, lo ha chiamato subito per telefono, così mi ha raccontato e testimoniato la signora Anna, dicendo: non è dentro il pancreas, è poggiato sopra, quasi che come con un cucchiaio si potesse togliere. Ha fatto l'intervento, ma poi non ha avuto bisogno assolutamente di nulla, né di chemio né di altro. Era perfettamente guarita ed è venuta il 31 agosto di qualche anno fa, durante i giorni dell'anniversario della lacrimazione, con il marito qui per ringraziare la Madonna del dono ottenuto e ricevuto. Ecco, questo ci rinsalda nel fatto di avere fiducia nel Signore, nella Madonna, che ci accompagnano sempre in tutte le circostanze della vita. Forse attendono da noi un atto di fede più impegnato, una preghiera più intensa, e questo possiamo provare a farlo. Ecco, questo ci aiuti a riprendere un cammino cristiano che diventa una testimonianza che aiuta anche gli altri. Adesso concludiamo la celebrazione con l'invocazione alla Madonna delle Lacrime, la supplica. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Vendiamo.

0: Non termina il dialogo con Maria e noi oggi vogliamo portarlo avanti nel migliore dei modi, grazie.
1: Sì Giacomo, perché lo strumento per eccellenza attraverso cui ci mettiamo in dialogo con Maria è il rosario. Allora noi vogliamo dare il buongiorno ad Aurora, Edoardo, Ottavio. Sono due fratelli che fanno una squadra nella realizzazione di questi magnifici rosari che stiamo vedendo oggi nel nostro studio. Diciamo che nascono dalle mani di Aurora e di vostra madre.
2: Di vostra madre, esatto. Sì.

0: principalmente, diciamo, nasce tutto grazie a nostra madre, perché comunque sia lei è sempre stata molto devota alla Madonna, al Rosario, quindi vuoi o non vuoi, alla fine, se c'è comunque sia anche una vena artistica, ti metti a realizzare dei rosari. E lei lo fa da circa 15 anni. E inizialmente un po' per passione, un po' per hobby, magari le sue amiche le commissionavano dei rosari da fare, magari con determinate medaglie di santi, perché erano devote a un santo piuttosto che a un altro, e poi alla fine è uscito fuori comunque qualcosa di molto particolare, di personalizzato, e ha avuto molti complimenti nel corso degli anni. Poi successivamente questa cosa è stata tramandata a noi e abbiamo realizzato appunto Rosari Capitale, la nostra piccola realtà a conduzione familiare, e con l'obiettivo principale ovviamente di trasmettere l'amore per il rosario. Certo. Ovviamente, perché
1: voi questo oggi ce lo trasmetterete anche qui in studio, perché io Aurora vedo che davanti hai quelli che immagino siano gli arnesi del mestiere. Arnesi, che cosa ci farai?
2: Sì. Ora, oggi realizziamo un rosario dedicato al Sacro Cuore di Gesù, visto che giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, e ho portato appunto questo rosario che è realizzato con la pietra di Aspro Rosso per... diciamo simboleggia proprio il Sacro Cuore di Gesù, la passione e questo. E diciamo procediamo con la realizzazione.
3: Allora, posso chiederti, quando tu realizzi un rosario, come ci diceva prima Edoardo, poi dopo casomai racconteremo anche delle storie, delle richieste che vi fanno, tu sai che stai realizzando qualcosa di importante per la persona che te l'ha richiesto, cosa provi?
2: Io sono veramente emozionata ogni volta che mi chiedono un rosario e mi raccontano anche la storia dietro a quel rosario, perché hanno scelto quelle determinate perline, quei determinati santi, quando ci mandano la foto, magari perché noi possiamo realizzare, no, le medaglie personalizzate con le foto, e ci mandano appunto queste foto di queste persone care, ci raccontano la loro storia. E per me e per mia madre è un onore veramente poter dare vita a questo loro desiderio, insomma, di creare questo rosario.
1: È esattamente quello che compare anche sul vostro sito: ogni rosario custodisce una storia. Chissà, sì, quale storia ci racconterà il rosario che oggi ci realizzerai, quindi ti lasciamo lavorare, noi ci vediamo fra poco.
2: Okay.
1: E nel frattempo conosciamo insieme un'altra persona che ci farà compagnia quest'oggi, è padre Mauro Oliva. Qui diamo il buongiorno, benvenuto nel nostro studio.
4: Buongiorno.
3: Scusa Giacomo.
1: Direttamente dal santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino, qua vicino a Roma, qui che tutti quanti conoscono, un oblato di Maria Vergine, per raccontarci, anzi fare delle considerazioni in merito alla vicinanza che naturalmente i cristiani sentono per Maria. Come mai? Dove si fonda questa prossimità che poi ci conduce al figlio?
5: Ma nasce dall'esperienza stessa che gli uomini hanno fatto e continuano a fare della presenza di Maria nella loro vita. È data dalla fede, dalla rivelazione, ecco proprio il ruolo che Maria ha avuto nella vita di Gesù, che ha avuto nella vita della Chiesa e quindi anche nella vita di ogni cristiano, di ognuno di noi. La presenza di Maria non è una presenza in più nella vita cristiana, ma è parte proprio del nostro essere cristiani, che significa essere di Cristo, il quale è venuto a noi non solo attraverso di Maria, ma con Maria, e continua a essere presente, ecco, nella sua Chiesa, anche con la presenza della Madre.
3: Maria ha fatto esperienza del dolore più atroce, possiamo dire, è rimasta in piedi sotto quella croce e ha visto morire il figlio innocente. Cosa ci dice quel dolore a noi? Cosa ci insegna?
5: Ma certamente, prima di tutto, sapere stare, sapere rimanere nell'esperienza della sofferenza. E purtroppo molte volte la tentazione di fuggire la sofferenza ad ogni costo, ecco, fa sì che non sappiamo poi entrare nella realtà della vita, che comunque è una vita, quella umana, che deve fare i conti con i limiti, e anche con i limiti fisici e quelli che possono essere anche i dolori che vengono dalla sofferenza e dalla malattia, o dalla sofferenza della malattia. Sapere rimanere nell'esperienza della sofferenza non significa un fatalismo e quindi una rinuncia alla cura, alla guarigione, ma significa saper capire come c'è una sapienza dietro anche l'esperienza della sofferenza. D'altra parte la Chiesa è nata lì ai piedi della croce, no? E la Chiesa continua a capire come c'è un mistero grande nell'esperienza della sofferenza, che pur cerchiamo di superare per quanto ci è possibile. Tuttavia, ecco, forse chi soffre riesce a capire molte cose che chi non ha sofferto forse difficilmente comprenderà. L'essenziale, le cose che valgono veramente nella vita dell'uomo, nella vita, ecco, della comunità umana.
1: Abbiamo detto che tu vieni dal santuario di San Vittorino e insieme ai padri oblati di Maria Vergine e alle suore oblate di Maria Vergine di Fatima ogni giorno date accoglienza ai fedeli. Allora noi vogliamo portarvi in quel luogo di grazia e di conciliazione interiore con Serena Cellini.
4: Ci troviamo presso il santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino. E come vedete alle mie spalle è situato il santuario dedicato a Nostra Signora di Fatima, che ha una forma molto particolare, molto originale, che è stata ideata dall'architetto Monardo. E diciamo, l'architetto, nell'ideare questa forma così originale, ha voluto dare diversi significati spirituali che sono comunque collegati al messaggio di Fatima. Visto dall'esterno, il santuario ha la forma di una barca a vela. E il messaggio vuole essere questo: chi giunge in questo luogo e molte volte con il cuore in tempesta, no? Con tanti affanni e preoccupazioni della vita, se viene in questo luogo e entra nella barca di Maria, lei offre il dono della pace e conduce al porto che è Gesù. E questa è un po' l'esperienza spirituale di chi giunge qua. Invece, entrando dentro il santuario, ci si sente come accolti dentro una tenda. E qui abbiamo un significato biblico, perché rappresenta la tenda del convegno nel quale c'era la presenza di Dio che ha accompagnato il popolo di Israele attraverso il deserto nella vicenda dell'Esodo. Oppure un altro significato che possiamo ricavare invece da un discorso che Papa Francesco ha fatto recandosi a Fatima nel 1917, l'altra immagine è quella di un manto che ti avvolge, un manto di luce, e Papa Francesco dice: Fatima è un manto di luce che ci avvolge ogni qualvolta noi ci avviciniamo alla Vergine Maria chiedendo a lei: mostraci Gesù. E questa luce è la luce che la Vergine Maria dona a tutti i fedeli che giungono qui e dispone il loro cuore all'incontro con il Signore Gesù. E poi noi, suore oblate di Maria Vergine di Fatima, ci accostiamo ad ogni fedele che giunge in questo luogo e come Maria cerchiamo di essere vere madri e sorelle che si mettono a fianco di ciascuno per sostenerli, per accompagnarli, per intercedere per le vicende della vita di ciascuno.
1: Sono molto belle le immagini che suora Antonia, che salutiamo e ringraziamo, ci ha offerto e ci fanno capire ancora di più la specificità di quel luogo. Chi ha fatto esperienza e chi ha visitato il santuario di San Vittorino sa che è un luogo effettivamente di pace e di guarigione, ma soprattutto dello spirito.
5: Certamente i santuari mariani sono un luogo veramente di grazia. Teniamo presente che in Italia ci sono circa 3.500 santuari, e dei quali 2.500 sono santuari mariani, quindi più del 70% sono santuari mariani. E come nasce un santuario generalmente? Nasce proprio lì dove dei fedeli hanno fatto un'esperienza soprannaturale grazie all'intercessione della Vergine, l'intercessione di Maria. Molte volte sono grazie materiali, grazie anche fisiche, di guarigione fisica, ma certamente comunque sempre luoghi di grazia e di guarigione spirituale. E quando parliamo di guarigione spirituale non parliamo soltanto di quello che potrebbe essere la sfera che noi chiamiamo oggi psicosomatica, per cui ecco una vita più equilibrata a livello anche di relazioni, di comprensione di se stesso può avere un beneficio poi anche sull'organizzazione della vita e quindi della salute fisica. Ma parliamo proprio di grazie spirituali, quindi grazie che ci aiutano a superare quelli che sono i mali spirituali, fondamentalmente noi li chiamiamo i vizi capitali. e si chiamano capitali perché

0: sono quelli dai quali poi dipendono altri vizi, cioè che cosa? Comportamenti disordinati riguardo a ciò che è la realtà essenziale ed esistenziale dell'uomo nel suo rapporto con Dio, nel suo rapporto con se stesso e poi anche con i fratelli. Porto l'esempio della superbia, porto l'esempio dell'egoismo, porto l'esempio dell'ira e, come noi sappiamo, ecco, la Chiesa, anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, li nomina con questo termine. Ecco, guardando Maria, ascoltando ecco, le sue parole che si trovano nel Vangelo, in particolare nel Vangelo di Luca, comprendiamo come la vita umana è una vita che ritrova tutta la bellezza e la pienezza della sua umanità vivendo una vita virtuosa, secondo l'insegnamento e l'esempio di Cristo. E il sacramento poi della riconciliazione è un sacramento, come tutti gli altri sacramenti, che è un segno efficace di grazia. E nello specifico è un sacramento che riesce a ridare la vita spirituale, anche chi purtroppo si era allontanato così tanto da Dio e in fondo anche da se stesso, da tagliare il proprio rapporto con il Signore e quindi fare delle scelte alternative al disegno bellissimo che Dio invece disegna per ogni essere umano. Il sacramento della riconciliazione, che è particolarmente curato in tutti i santuari, e noi a San Vittorino Romano lo facciamo in un modo molto speciale, ecco, è capace addirittura di ridare la vita, perché è il sacramento della risurrezione, ecco, spirituale. Insieme al sacramento della riconciliazione, poi tutte le altre offerte che vengono fatte, e cioè la predicazione, e poi momenti di preghiera, e poi la possibilità di essere ascoltati per essere consigliati. Ecco, è tutto un ventaglio di aiuto spirituale che viene offerto e che pellegrini hanno bisogno.
1: Grazie Padre Mauro. Resti con noi ci spostiamo, ritorniamo al tavolo da Aurora e Edoardo che stanno realizzando, Aurora sta lavorando, sta realizzando sì. Un rosario, stavamo dicendo prima dedicato. Che tutto nasce dalla grande devozione di vostra madre che realizza rosari da 15 anni, ma Aurora ti posso chiedere come è cominciato tutto, quando è iniziato allora, anche tu a lavorare con tua mamma?
2: Nel 2011. Quando mia mamma realizzava questi rosari, siamo entrambe persone molto creative. Ci piace fare questi lavoretti di hobby, no? E, mia mamma nel 2011 iniziava a fare questi rosari, io la vedevo mentre stavo, mi sembra alle elementari, non mi ricordo. E, ero appassionata, cioè la guardavo con ammirazione, no? Con due occhi enormi. E ho deciso insomma di cimentarmi anche io in questa impresa, in questa attività. Ho iniziato a comprare qualche perlina per fare anche io dei rosari, dei braccialetti insieme a mia madre e così ho iniziato diciamo ad aiutarla a fare questi rosari da regalare poi ad amici, parenti.
3: Edoardo, si sa come si inizia a volte, ma non si sa come si finisce, perché quello che ci hai descritto e che ci stavi descrivendo è un'attività che parte da una devozione personale, da una cosa piccola, insomma, se vogliamo, che poi coinvolge te e a cascata tutta quanta la famiglia, compreso il nonno.
4: Sì, sì, diciamo che ci stiamo allargando mese dopo mese, è subentrato mio fratello, è subentrata mia zia, mio nonno ci dà una mano con...
3: Quanti anni ha nonno?
4: Nonno è qua, 89. Ovviamente lui non realizza rosari, però magari scrive gli articoli del blog. Comunque ci dà una mano.
1: Dà il suo contributo?
4: Sì, sì,
1: allora,
4: assolutamente.
1: Lo
4: assolutamente, ciao nonno. E poi è subentrata, come dicevo, mia zia, mio fratello, mio padre ci dà una mano. Mio padre è quello pure più conveniente perché lavora, non chiede nulla, si mette lì. Quindi no, a parte gli scherzi, comunque siamo proprio tutta la famiglia, è un bel ambiente, un bel clima. E comunque volevamo, non è una frase fatta, una frase già detta, però volevamo veramente ringraziare i nostri clienti, perché sì. È solo grazie a loro se 2 mesi fa abbiamo potuto aprire il primo nostro laboratorio vicino Roma, a Formello, abbiamo aperto un piccolo laboratorio ed è solo grazie comunque sia al loro supporto, perché noi comunque realizziamo rosari personalizzati.
1: Ci raccontate proprio questo, le storie.

0: Noi realizziamo rosari personalizzati, no? Sì. Quindi sostanzialmente alla fine la piena creativa ce l'ha il cliente, ce l'ha la persona che ci commissiona questi rosari, e molto spesso ci emozionano, perché poi si è creato anche un rapporto quasi di amicizia con i nostri clienti, ci supportano, ci dicono dove possiamo migliorare, quindi comunque sia, diciamo, questa realtà comprende anche loro, è un po' un qualcosa che stiamo portando avanti noi insieme a loro, perché veramente, come dicevo prima, siamo diventati proprio amici di molti dei nostri clienti, perché sono parte integrante di questo progetto.
1: E poi io vedo che comunque anche la vostra varietà, pure credo forse col confronto con i clienti, si amplia, perché io vedo pietre, vedo acciaio, vedo corda, nodi alla maniera dei ciocchi, quindi vedo tantissime modalità di espressione attraverso i rosari, Aurora.
2: Sì, poi cerchiamo sempre di accontentare, diciamo, le richieste dei nostri clienti, magari quando ci chiedono delle pietre particolari oppure delle incisioni, perché noi realizziamo anche le incisioni sui crocifissi, sulle medaglie, e cerchiamo appunto di accontentare al meglio, nelle nostre possibilità ovviamente, il cliente con materiali che magari non abbiamo, li andiamo a cercare finché non li troviamo.
3: Allora, mentre continui a lavorare Aurora, noi vogliamo ritornare nel santuario di San Vittorino con la nostra Serena Cirillo. Andiamo.
4: Le sensazioni che provo quando entro qui è sicurezza. Poi la pace, la serenità, anzi, a volte entro che non sono serena, non mi trovo in pace. Entro qui a volte anche perché io devo mettere ordine ai miei pensieri, perché mi trovo in una situazione particolare, ho bisogno delle risposte, e entro che neanche riesco a pregare, che poi pregare è magari un'esternazione di parole, a volte non è così, a volte basta che rimani in silenzio, poi lei ti concede il tempo di cui tu hai bisogno. E tu devi lasciar fare, devi lasciar Maria agire. Io la Madonna la porto dietro tutti i giorni, non solo di fatto, ma anche nel cuore. Io ho passato anni della mia vita molto turbolenti, di blocco verso me stessa, verso la mia vita, verso possibili aperture a capitoli successivi della mia vita. Vedevo altri che andavano avanti, io rimanevo bloccata. E la Madonna è un'esperienza, e quello che ho avuto di lei è stata l'esperienza, una delle esperienze più grandi, più belle, e mi trovo anche in difficoltà per trovare le parole, perché non si può descrivere, perché io ho fiducia. E questo che io oggi non riesco a portare sulle mie spalle, io lo affido a lei. Questa è sicuramente una delle lezioni che ho imparato da Maria, affidarsi. È per questo che poi io il 9 luglio del 2023 ho fatto l'atto di affidamento, perché per più di 10 anni ho fatto un percorso da sola, venivo qui e anche in silenzio, semplicemente la guardavo. Questo atto di affidamento dove tu ti lasci, ti abbandoni, e abbandono la mia vita, i miei affetti, le mie paure, che sono umane, perché è vero che mi trovo qui a raccontare questa mia esperienza spirituale, ma sono umana, sono peccatrice, e da quando sono madre non riesco a frequentare il santuario e i corsi che Padre Michele e Suor Antonia hanno sempre organizzato per noi giovani. Ma è sempre forte il desiderio e il richiamo che proviene da questo santuario.
3: Abbiamo ascoltato una storia di affidamento proprio che avviene nel santuario di San Vittorino. Padre Mauro, hai una storia che ti è rimasta nel cuore, che vuoi condividere con noi oggi? Sì, parlavamo prima di guarigioni fisiche, ma soprattutto spirituali.
5: Sì, ce ne sono tantissime, sono una più bella dell'altra. Veramente ci sarebbe da condividere delle cose meravigliose che il Signore attraverso la Vergine compie. Posso raccontarvene una un pochino particolare, proprio perché magari ci aiuta ad andare in profondità in questo senso. Come Maria ci aiuta veramente.

0: ricominciare, ricominciare senza timore e guardare avanti per vivere quella vita nuova che Gesù è venuto a portarci, a darci. Ricordo diversi anni fa, ero rettore del santuario, e venne un giovane che aveva avuto un'esperienza di vita molto difficile. Era entrato in un gruppo di amici che lo avevano condotto ad azioni criminali molto pesanti, tanto che fu arrestato e dovette rimanere in prigione diverso tempo. Arrabbiato con la vita, arrabbiato con tutti, ma uscendo, come prima aveva avuto delle cattive compagnie, cominciò ad avere dei buoni amici. E questi buoni amici lo hanno aiutato ad aprire lo sguardo verso il cielo, verso Dio, e arrivò a una conversione veramente piena, bella, tanto che era così grande la gioia che lui aveva di aver incontrato Dio, di aver potuto finalmente avere quelle risposte che desiderava della sua vita, che cercò di mettere insieme anche il gruppo, la banda, diciamo così, ecco, con il quale aveva compiuto azioni criminali, per testimoniare il Signore. E la sua testimonianza ha portato poi alla conversione anche diversi, ecco, suoi amici di prima. E venendo al santuario esprimeva, ecco, proprio la sua devozione a Maria, il suo ringraziamento. Ma lì ai piedi di Maria non si è fermata la sua vita spirituale, una conversione profonda, ma ha saputo andare anche oltre, ha saputo ascoltare la voce di Dio che lo chiamava alla consacrazione religiosa. E in un discernimento fatto con sacerdoti che lo hanno aiutato, ha potuto avere la conferma della sua vocazione e oggi è un ottimo religioso e un ottimo sacerdote.
1: Grazie, Padre Mauro, per averci offerto questa storia bellissima che ci va veramente a intravedere quello squarcio di cielo che riesce a raggiungere le nostre vite anche nel buio più pieno. Rimani con noi, torniamo fra poco. Nel frattempo vogliamo ritornare al tavolo da Aurora e Edoardo. A che punto siamo, Aurora?
2: Ho terminato il rosario, ho agganciato adesso la medaglietta del Sacro Cuore e il rosario è terminato. Eccolo qui.
3: Davvero, davvero.
1: Noi ti facciamo un applauso per questo.
2: Grazie.
1: Ma l'applauso soprattutto vogliamo farlo a tutta la vostra famiglia, perché sì, dietro un gesto semplice che dire la preghiera del rosario, sgranare un rosario, in questo caso c'è una storia di famiglia che si fa interprete delle storie delle tante persone che si rivolgono a Rosari Capitale. Quindi grazie per essere stati con noi.
3: Grazie. Noi ci fermiamo qualche istante, Giacomo, ma subito dopo la pubblicità, vogliamo chiamarlo subito? Andiamo subito allora, partiamo subito perché andiamo a San Giovanni Rotondo, dove c'è per noi Fra Pasquale Ciancia, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno Fra Pasquale.
4: Buongiorno a tutti, a voi in studio.
3: Allora resta lì, non ti muovere perché torniamo subito, il tempo di una brevissima pubblicità e siamo da te per parlare del rosario e dei giovani.
4: Vi aspetto.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.

0: Collagen Powder Blend di BioStile, per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono, dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
0: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
7: Arriva la diarrea? Prova di Osmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Osmectal Go.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
10: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
11: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
10: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Siamo nel mese mariano e questa mattina stiamo parlando dell'affidamento a Maria e anche di quell'intercessione per chiedere la guarigione del corpo ma anche dello spirito. Ne stiamo parlando con padre Mauro Oliva. Quando si parla però di Maria e guarigione e si parla di sofferenza, padre Mauro, ci viene subito in mente padre Pio, San Pio, e allora è proprio lì che vogliamo tornare, a San Giovanni Rotondo, dove abbiamo lasciato Fra Pasquale Cianci. Fra Pasquale, ci sei?
1: Ben trovati a tutti, ci sono, ci sono.
0: Fra Pasquale, dove ti trovi esattamente?
1: Allora, io in questo momento mi trovo, come potete vedere, alle mie spalle c'è il bellissimo mosaico della Madonna delle Grazie, e ai piedi c'è padre Pio e questo angelo che consegna a padre Pio una corona che è la corona della gloria. Mi sembra quasi pensare che sia uno scambio tra quella corona che padre Pio ha sgranato per tutta la sua vita attraverso la preghiera, perché sappiamo che il rosario si riferisce proprio alle rose, no? La preghiera sono come dei fiori che noi offriamo a Maria. E alla fine della sua vita, ecco, nella gloria, padre Pio si vede ricevere questa corona proprio ai piedi della Madonna. E questo mosaico lo rappresenta molto bene.
2: Fra Pasquale, noi tutti quanti, quando parliamo di padre Pio, parliamo naturalmente anche della sofferenza che ha vissuto, però possiamo parlarne anche dall'altro lato della medaglia, ossia per quanto riguarda la guarigione più profonda che padre Pio individuava proprio nella guarigione dell'anima.
1: Sì, si dice sempre che la preghiera del rosario è una preghiera che guarisce. Soprattutto i giovani sperimentano questo. Se per magari per un adulto, un anziano, la preghiera del rosario è una preghiera che dà sicurezza, rassicura l'anima, il giovane spesso vede proprio nella preghiera del rosario, per chi sperimenta questa preghiera, proprio uno strumento di guarigione. Addirittura padre Pio diceva che il rosario è un'arma contro proprio il nemico, contro il male, contro il peccato.
0: E Fra Pasquale, sono proprio i giovani che ogni sera nel mese di maggio pregano il rosario insieme.
1: Sì, questo è proprio bellissimo. È una sfida che è nata così nel periodo del Covid, dove noi solitamente andavamo in piazza proprio nel centro della città e portavamo un'immagine della Madonna e pregavamo il rosario con i giovani nel luogo dove loro si incontravano. Durante il Covid noi non abbiamo avuto la possibilità di incontrare i giovani ed è scoppiato in quei giorni, no, questo strumento del Zoom, Skype, questi collegamenti. Allora noi abbiamo pensato proprio che, pur essendo chiusi in chiesa, potevamo comunque essere in comunione con loro. Ed è nato questo rosario proprio in santuario, un modo per animare proprio il santuario stesso. Poi subito dopo il Covid ci siamo chiesti se era giusto proseguire in questo modo o magari ritornare in città. Ma abbiamo visto che i giovani comunque amano questa preghiera e raggiungono anche Maria nel luogo dove lei, diciamo, si trova, no? Nel santuario.
2: Rimani con noi, Fra Pasquale, vogliamo ritornare, sì, a quel luogo di spiritualità, guarigione e grazia che è San Vittorino, e è opportuno anche ricordare il vostro fondatore, il venerabile Lanteri. È proprio grazie a lui che voi siete presenti e portate avanti anche tutta quella vicinanza di Maria di cui abbiamo parlato, Maria che ci insegna a stare.
3: Certamente, il venerabile Lanteri è vissuto... È nato nel 1759 e morto nel 1830, quindi vissuto a cavallo di questi due secoli in un periodo molto turbolento che è quello della Rivoluzione francese, e tutti conosciamo la storia dell'Europa di quel periodo. È stato un uomo di una grande forza interiore, di un grande dinamismo apostolico, ma lui stesso d'altra parte ha fatto un'esperienza fondamentale di Maria, che è stata un'esperienza di aiuto per la sua salute, perché aveva una salute molto malferma e molte volte si è trovato quasi a dire che sembrava che la sua vita fosse ormai agli sgoccioli, fosse al termine, ma poi ha sempre trovato l'aiuto della Vergine, che non solo lo ha consolato ma gli ha dato proprio, ecco, l'aiuto per poter continuare a svolgere il suo ministero, sebbene anche nella sua sofferenza. Una sofferenza che ha sperimentato anche da bambino, e questa è una sofferenza di tipo morale, quando è rimasto orfano. A attorno ai 5 anni della sua mamma. Il padre, un uomo molto devoto, lo portò davanti all'immagine di Maria e gli disse: ecco, adesso questa è la tua mamma. Ed è stata così importante la presenza di Maria che è cresciuto appunto il Venerabile Lanteri, ecco, fin da bambino, poi da giovane, con un grandissimo equilibrio, con una grandissima dimensione affettiva pienamente realizzata. Questo grazie a Maria, alla sua presenza.
0: Grazie Padre Mauro. Ritorniamo allora a San Giovanni Rotondo da Fra Pasquale. Fra Pasquale, non possiamo non fare riferimento a Casa Sollievo della Sofferenza, che è proprio la testimonianza della vicinanza di Padre Pio proprio verso tutte le persone che attraversavano un momento di difficoltà.
1: Sì, Casa Sollievo, lo dice la parola stessa, lo abbiamo sentito tante volte. Padre Pio non ha voluto, non ha concepito un luogo dove il malato potesse essere solo curato, ma potesse soprattutto ricevere la tenerezza. E noi sappiamo che colei che dona tutte le tenerezze è la madre, Maria. E allora mi piace immaginare proprio, ecco, che Padre Pio abbia voluto questo ospedale proprio accanto al luogo in cui i cittadini di San Giovanni Rotondo hanno dedicato questo luogo alla Vergine Maria, la Madonna delle Grazie, quindi la madre di tutte le

0: tenerezze. E quindi casa sollievo, non è un ospedale, ma una casa che possa essere il sollievo per tutte le sofferenze, non solo quelle fisiche, ma soprattutto quelle spirituali.
1: Se io fossi Francesco, cosa direi ai giovani d'oggi? No, non è una domanda che mi sto facendo in questo momento, ma è un'iniziativa
0: Sì.
1: che vi riguarda. Di che si tratta, Fra Pasquale?
0: Sì, è una bellissima iniziativa che è nata proprio nel contesto di questo rosario. Abbiamo chiesto un po' a gente dello spettacolo, della cultura, di interpretare proprio questa frase, di proseguirla. No? Se io fossi Francesco oggi, tra questi personaggi anche Fiorello ci ha dato il suo contributo. Ecco, se io fossi Francesco, se io fossi Francesco, sono tante le risposte che ci hanno dato le persone dello spettacolo, della cultura, ma credo che un comune denominatore sia la gioia e la pace. Francesco è il comunicatore della gioia e della pace, anzi, potremmo dire che Francesco ha comunicato la pace con la gioia.
2: Grazie Fra Pasquale, grazie per essere stato con noi e per
0: Grazie a
2: averci
0: voi,
2: portato
0: grazie a
2: tutti a
0: voi.
2: San Giovanni Rotondo. Grazie Padre.

0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: Grazie, grazie davvero Giacomo, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Oggi inizieremo parlando di infiammazione del nostro organismo, che è un meccanismo di difesa, ma quando diventa cronico può creare qualche problema, tante patologie. Oggi vi diremo come contrastarlo attraverso una sana alimentazione. Ed ancora parleremo di dolore al ginocchio, di artrosi al ginocchio. Non bisogna arrendersi all'intervento di protesi. Oggi per fortuna la ricerca è andata avanti e ci sono tantissime terapie a nostra disposizione. E poi spazio ai rimedi naturali, perché anche i rimedi naturali ci possono aiutare a contrastare l'invecchiamento. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria. Poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
4: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
3: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
4: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
3: Da oggi arricchito con microcheratina.
4: Per capelli 2 volte più forti.
3: Nuovo Excellence Nude.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di infiammazione, se ne parla molto, la scienza ormai ha individuato l'infiammazione come causa di tante patologie. Sappiamo che l'infiammazione è un meccanismo di difesa del nostro organismo, ma quando diventa cronico c'è da preoccuparsi, perché potrebbe essere la causa di tante patologie. Sicuramente uno dei fattori scatenanti è la cattiva alimentazione, lo stress, insomma gli stili di vita, ma non vi preoccupate, oggi qui con noi c'è la professoressa Deborah Rasio, bentornata.
1: Grazie,
0: cara
1: buongiorno.
0: Professoressa, io ricordo, medico, nutrizionista e oncologa, ricercatrice all'Università di Roma La Sapienza. Allora cerchiamo di chiarire un po', perché è un concetto un po' nuovo quando si parla di infiammazione, che cosa significa, sembra una cosa astratta, che tanto astratta non è. Che cos'è esattamente, professoressa, e quali sono anche le conseguenze di un'infiammazione?
1: Allora, l'infiammazione è una risposta difensiva del sistema immunitario alla penetrazione nel nostro organismo di virus, batteri, ma anche di frammenti di cibo non digeriti. E quindi è una risposta difensiva che si attiva come una battaglia, una fiamma che divampa e che poi però, come avete detto, va spenta. In alcuni casi però diventa cronica, perché c'è una continua penetrazione, per esempio di frammenti di cibo non digeriti, che innescano una risposta infiammatoria cronica. E come ce ne accorgiamo?
0: Esatto, perché tante sono le conseguenze, non ce ne possiamo accorgere in realtà.
1: Allora, piccoli segnali: la mattina ci svegliamo con le giunture indolenzite, magari gonfiore alle mani, edema delle palpebre, del viso, oppure possiamo avere stanchezza, difficoltà a rimanere concentrati per tutta la giornata, perdita della memoria. Sono segnali sottili, ma sono segnali di un'infiammazione cronica che poi può evolvere anche in vere e proprie patologie, perché questo fuoco infiammatorio può danneggiare le pareti arteriose, quindi sappiamo che l'infiammazione è la prima causa di malattie cardiovascolari, può disregolare il metabolismo, quindi cadiamo nell'insulino resistenza e nel diabete. Ma l'infiammazione cronica è anche una causa, per esempio, di malattie neurodegenerative e anche di tumori.
0: Allora, possiamo fare molto in realtà, abbiamo capito, perché insomma i sintomi poi a volte, come ci diceva la professoressa, sono sfumati, però in realtà ci sono. Quando questi sintomi insomma sono costanti nel tempo, attenzione, accendiamo la lampadina, iniziamo un po' a parlarne con il nostro medico di riferimento. Magari il primo step può essere il medico di famiglia. E allora andiamo per step. Qual è la prima cosa che noi dovremmo fare quando ci accorgiamo insomma di questi segnali che sono un po' anomali e magari costanti nel tempo?
1: Diciamo che la prima causa di infiammazione è l'intestino. Il nostro intestino, se noi lo apriamo, ha una superficie di 200 metri quadri, quindi come un campo da tennis, ed è popolato di batteri. E la barriera che separa il mondo dentro di noi da quello esterno, che noi portiamo dentro ogni volta che mangiamo, è molto sottile, è una fila di cellule rivestite da muco. Se questa barriera si altera, ecco che ogni volta che mangiamo entra cibo non digerito, oppure entrano anche frammenti di batteri, soprattutto quindi quando abbiamo una disbiosi intestinale. Allora, se ci dobbiamo occupare di infiammazione, non possiamo non parlare di alimentazione, perché quello che mangiamo è la prima causa di infiammazione. Quindi regolare la dieta, portare dentro alimenti che il nostro organismo può riconoscere, perché atavicamente ci siamo sviluppati mangiando quegli alimenti. Oggi noi mangiamo tante cose che non esistevano, esatto, prima, che sono, esatto, alimenti trasformati che generano infiammazione. Poi quello che dobbiamo fare è anche equilibrare dei grassi che si chiamano omega 3 e omega 6, perché gli omega 3 sono antinfiammatori, gli omega 6 sono proinfiammatori. Un tempo gli omega 3 li trovavamo in tutti i prodotti animali, quindi latte, carne, uova, oltre che pesce, perché gli animali mangiavano erba o alghe. Oggi i nostri animali mangiano soia e mais, che sono semi ricchi di omega 6, e quindi già il nostro profilo di omega 6 è sfavorevole, perché è più abbondante, certo, rispetto agli omega 3. Allora riduciamo il consumo di oli di semi ricchi in omega 6, soprattutto quelli trasformati a livello industriale, aumentiamo il consumo di pesce ricco in omega 3, e poi attenzione a come mangiamo, anche non solo nella qualità, nella quantità e nella modalità, perché noi sappiamo che lo stesso cibo la sera ha un effetto infiammatorio molto più spiccato rispetto al giorno, perché noi esseri umani, in quanto predatori diurni, di giorno funzioniamo bene a livello
0: più,
1: metabolico,
0: certo,
1: quindi trasformiamo con grande efficienza. La sera quella caloria tende a generare più stress ossidativo infiammatorio.
0: Per questo noi abbiamo letto anticipare la sera. Anticipare la cena, questo
1: cena
0: è...
1: da povero. La cena da povero già ci sfiamma durante la notte, perché possiamo dedicare le energie più a riparare e rigenerare piuttosto che a spegnere l'infiammazione
0: Mi
1: da cibo.
0: Mi piace anche proteggere il sonno.
1: Proteggere il sonno, perché di notte, quando dormiamo, noi ripariamo e rigeneriamo. Se non entriamo nel sonno profondo, non possiamo fare questo riparo e rigenerazione di cui abbiamo bisogno. E poi non dimentichiamo le vitamine.
0: Sì, le vitamine. Allora, adesso noi ci concentriamo, perché adesso abbiamo parlato esattamente di quali sono anche le conseguenze, come ci dobbiamo comportare, quali sono anche le abitudini, le nostre cattive abitudini che dobbiamo cercare un po' di recuperare, tornare indietro nel tempo. Allora cerchiamo invece di immaginare quali sono invece gli alimenti che creano. Lei un po' lo ha detto all'inizio, sono sicuramente un tempo non c'erano questi alimenti preconfezionati, super lavorati e super raffinati. Allora noi dovremmo cercare di ridurre quali alimenti, professoressa?
1: Beh, innanzitutto gli zuccheri, perché lo zucchero, il glucosio, è una molecola instabile che tende a legarsi a tutto quello che incontra, generando prodotti di glicazione avanzata, stress ossidativo e infiammazione. Quindi limitiamo gli zuccheri, non ne abbiamo bisogno, mangiamo piuttosto carboidrati, cereali che rilasciano glucosio più lentamente. Di tutti gli zuccheri il più sfavorevole è il fruttosio, quindi lo troviamo nei succhi di frutta, nelle marmellate, e lo zucchero della frutta privato dei suoi antidoti naturali. E quindi attenzione al fruttosio, sciroppo di mais ad alto contenuto in fruttosio, lo troviamo in tanti alimenti ultratrasformati. Abbiamo detto ridurre gli omega 6, e poi attenzione a questi alimenti morbidi, perché contengono emulsionanti e altri additivi che alterano la barriera intestinale, quindi la rendono più penetrabile, e vuol dire che siamo meno protetti dall'infiammazione, da tutto quello che mangiamo dentro o dai batteri intestinali, perché se la nostra barriera è permeabile permette l'ingresso di queste sostanze infiammatorie.
0: Magari prepariamoli in casa, non so se c'è una differenza tra le preparazioni casalinghe o le preparazioni
1: industriali. Perché molte preparazioni industriali aggiungono additivi, anche alle farine possono aggiungere fino a 40 miglioratori delle farine, che sono sostanze chimiche non riportate in etichetta, che disregolano il nostro microbiota creando disbiosi e infiammazione e alterano la barriera intestinale.
0: Rispondiamo un po' di domande, dottoressa, lei lo sa, professoressa, lei è super gettonata, e allora rispondiamo ad Anna, le scrive da Napoli e le chiede: è vero che il glutine causa l'infiammazione dell'intestino e della tiroide? Il glutine, qual è il rapporto, anche perché non bisogna proprio demonizzarlo del tutto?
1: No, però effettivamente il glutine è una proteina particolare, perché attiva la zonulina, che serve ad aprire le giunzioni strette con cui le cellule intestinali devono rimanere attaccate. Se invece apriamo le cellule intestinali, ecco che può penetrare infiammazione. Quindi questo è uno dei meccanismi con cui il glutine ci può nuocere. Se abbiamo una disbiosi, una SIBO, una contaminazione batterica del tenue, ogni volta che apriamo la barriera intestinale entrano batteri. Ma poi c'è anche un'altra cosa che si chiama mimetismo molecolare, cioè alcuni frammenti di questa proteina sono simili a peptidi endogeni, cioè frammenti proteici delle nostre cellule, quindi il sistema immunitario, per attaccare il glutine, può attaccare la tiroide, può attaccare strutture del sistema nervoso e quindi, o anche delle articolazioni, quindi possiamo avere artriti o disturbi, anche mal di testa, cefalea, e tanti disturbi e tiroiditi in chi è sensibile al glutine.
0: Per cui un'intolleranza, non effettivamente un'allergia, non è allergia al glutine, no? C'è una differenza
1: completamente
0: tra le due
1: diversa.
0: Cose.
1: È un'intolleranza.
0: È un'intolleranza. Allora adesso parliamo di alimenti, un po' la professoressa ce l'ha detti, gli alimenti invece per contrastare la vera e propria infiammazione, quali sono? Bisogna tornare alle origini, no?
1: Allora, le verdure senz'altro, perché le verdure sono ricche di fibra per i nostri batteri, ma soprattutto di antiossidanti e vitamine. Fra tutte le verdure spiccano la famiglia delle crucifere, e soprattutto consumate crude, quindi cavolo cappuccio, cavolo verza, il cavolo rosso, la rucola o la senape, che possiamo usare per condire, sono tutte crucifere che attivano NRF2, che è una via molecolare antiossidante e antinfiammatoria molto importante, e aiutano anche il fegato a detossificare, cioè a eliminare quelle tossine che, se rimangono nei nostri tessuti, generano infiammazione e ci fanno trattenere liquidi. Quindi le verdure vanno benissimo. E poi non dimentichiamo gli alimenti ricchi in polifenoli in generale, sono tutti quelli colorati, quindi la frutta rossa, la melagrana, il cioccolato, il caffè, il tè verde, polifenoli antiossidanti, il pesce ricco in omega 3, lo abbiamo detto, spezie e aromi che abbiamo sempre usato nel fare soffritti, li abbiamo usati nella nostra cucina e sono ricchissimi di antiossidanti. E poi gli alimenti fermentati, che portano dentro di noi proprio dei batteri probiotici. Considerate che hanno fatto un grande studio su Cell, ha pubblicato, e hanno visto che aggiungere fibra non spegne l'infiammazione, aggiungere alimenti ricchi in probiotici, yogurt, kefir, aceto di mele, verza, crauti fermentati, kombucha, oramai ce ne sono davvero tanti, li possiamo preparare super facilmente a casa. In realtà si è ottenuto proprio un effetto antinfiammatorio documentato. E poi non dimentichiamo la frutta secca, noci, mandorle e nocciole, perché sono un po' un multivitaminico naturale ricco di vitamine e minerali che servono ad attivare gli enzimi antiossidanti e antinfiammatori.
0: Non possiamo non parlare anche di digiuno, professoressa. Ultimamente se ne parla anche tanto, in maniera anche un po'

0: cattolici, cristiani, il venerdì, soprattutto il venerdì di Quaresima, facciamo digiuno e astinenza dalle carni, ma il digiuno fa anche bene al nostro organismo, e come deve essere seguito il digiuno?
1: Allora, il digiuno è il grande medico, quindi noi sappiamo per esempio chi soffre di artrite acuta, se digiuna per qualche giorno non ha più dolori, perché l'infiammazione, come diciamo, viene dall'intestino, quindi questo permettere all'intestino di riparare, di rigenerare, smettere di introdurre sostanze infiammatorie è critico. E poi paradossalmente durante il digiuno noi produciamo tanto cortisolo, che ha un effetto naturale antinfiammatorio. Quindi il digiuno è incredibile da questo punto di vista. Il problema è poi se torniamo a mangiare le cose sbagliate ci rinfiammiamo quando mangiamo. Ma il digiuno, diciamo, che sposta il nostro metabolismo dalla funzione di crescita alla funzione riparativa rigenerativa, quindi attiva tutti dei programmi iscritti nel nostro DNA che se noi non digiuniamo rimangono spenti. Quindi si può digiunare per diversi giorni sotto controllo medico, ma possiamo digiunare tutti i giorni un pochino con il digiuno intermittente, lasciando più ore a disposizione al corpo per attivare questa modalità dove si genera autofagia. L'autofagia vuol dire che noi andiamo a degradare quelle componenti cellulari difettose e andiamo anche nella mitofagia, cioè si vanno a degradare i mitocondri difettosi, le nostre centraline energetiche che producevano più stress ossidativo, e sostituire queste cellule o mitocondri con nuovi elementi perfettamente in grado di funzionare. Quindi davvero
0: è veramente potente. Sì. Un mezzo davvero potente, e basta, come ci ha ricordato la professoressa, bastano 24 ore, cioè nel senso basta un giorno di digiuno, anche magari un digiuno di poche ore, insomma troviamo subito dei benefici. Però so che lei ci regala anche una ricetta, no? Ci sono tante nostre signore all'ascolto e magari stanno preparando al pranzo, e devo dire che è una ricetta anche molto facile e gustosa, con tutti gli elementi per rendere davvero una ricetta antinfiammatoria. Qual è?
1: Allora, abituiamoci a usare le crucifere crude, quindi possiamo fare un'insalata con il cavolo rosso, ma anche un cavolo bianco o una verza. Ci mettiamo un po' di sedano potentissimo come antiossidanti, poi condiamolo con olio extravergine di oliva e aceto di mele. L'aceto di mele attiva la digestione e apporta probiotici. Ci mettiamo le noci, che sono ricche di omega 3, possiamo mettere una grattugiata di zenzero che aggiunge uno zest, ma lo zenzero è la spezia antinfiammatoria per eccellenza, e poi se abbiamo della melagrana o anche della mela continuiamo ad aggiungere prodotti vegetali ricchi di antiossidanti che aiutano proprio a spegnere questa infiammazione che vogliamo tenere il più bassa possibile.
0: Assolutamente sì, dobbiamo tenerla assolutamente più bassa possibile. Grazie alla professoressa Deborah Rasio, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Ezio Adriani.
2: Grazie.
0: Benvenuto
2: molto
0: al mio
2: piacere.
0: Medico.
2: Sono davvero molto contento di essere qui.
0: Grazie, io ricordo che il professore è il direttore dell'unità operativa complessa di traumatologia dello sport e chirurgia articolare alla Fondazione Polichino Gemelli di Roma, che per non so per quanti anni consecutivo è uno dei migliori ospedali al mondo. Sta in una posizione ottima, l'ultima che hanno fatto pochi giorni fa, proprio per questo, insomma, è un nostro orgoglio, un orgoglio italiano. E oggi parliamo di un argomento davvero che riguarda tantissime persone, uomini e donne, non fa distinzione. Parliamo del dolore al ginocchio, che è un dolore che non significa soffrire solamente di artrosi quando si parla di dolore al ginocchio. Quali sono le altre patologie collegate a questa articolazione che supporta e che è determinante, perché supporta anche il nostro peso?
2: Assolutamente, è un'articolazione molto importante perché ci permette di camminare, quindi di avere un'attività di relazione quotidiana, ma anche poi di fare attività sportiva. Il gesto atletico dipende dalla bontà del nostro ginocchio. Il paziente viene da noi per il dolore quindi è sicuramente un punto di allarme che può dipendere da molti fattori. Quindi noi dobbiamo prima individuare se c'è qualcosa di rotto all'interno del ginocchio. L'articolazione del ginocchio ha delle strutture nobili che sono i menischi, i legamenti, ma soprattutto questo tessuto fondamentale che è la cartilagine, che è il tessuto che permette al ginocchio di muoversi, a tutte le articolazioni, e al ginocchio in particolare. Noi dobbiamo cercare nella nostra vita di conservare questo tessuto il più possibile. È un tessuto bianco, quindi con poco sangue, privo di una vascolarizzazione importante e pertanto difficile da guarire, quindi ha una difficoltà nei processi di guarigione. Per questo noi dobbiamo cercare di limitarne l'usura.
0: L'usura, e questo è anche lo scopo. Per fortuna la ricerca sta andando avanti, anche la ricerca per quanto riguarda le nostre articolazioni. Oggi ci concentreremo soprattutto su queste, sulle terapie cosiddette conservative. Certo. No, noi dobbiamo conservare.

0: conservare la nostra articolazione, però a volte quando si rende necessario l'intervento, professore?
1: Sì, io quello che cerco di far capire ai miei pazienti è che esiste un periodo della vita e soprattutto delle lesioni anatomiche che vanno riparate, bisogna tempestivamente intervenire per ripararle, ed un periodo invece in cui bisogna sostituire. Noi dobbiamo cercare di ritardare il più possibile la sostituzione, quindi con elementi artificiali che siano protesi o d'altro, e concentrarsi invece sulla riparazione e poi sulla conservazione. Quindi questo è il capitolo più importante e nuovo oggi. La riparazione, ovviamente, se un giovane o anche un meno giovane si rompe un menisco, che è una struttura fondamentale, noi oggi dobbiamo cercare di ripararlo, così come dobbiamo cercare di stabilizzare un'articolazione se si rompe un legamento crociato. Quindi noi, quando andiamo ad agire su un trentenne che si rompe un crociato, lo facciamo non solo per ridare la possibilità di fare attività sportiva, ma anche per salvare quell'articolazione nel futuro e quindi ridurre l'usura della cartilagine. Questo è un primo messaggio.
0: Chirurgia
1: di riparazione.
0: Di riparazione. Noi dobbiamo pensare anche alle persone di una certa età che sicuramente non vogliono, soprattutto a una certa età, non vogliono, come dire, insomma, aggiungere dolore alle articolazioni, vogliono aspettare. E ci sono oggi la possibilità, parleremo di questo, quando esattamente bisogna fare una diagnosi abbastanza precoce. Però il primo step, il primo passo che bisogna fare è sicuramente quello di cambiare un po' il nostro stile di vita, le nostre abitudini malsane. Abitudini, dico io, quali sono, cosa noi dobbiamo cambiare?
1: Allora, l'articolazione si usura per motivi genetici sui quali noi ancora ad oggi non possiamo intervenire e per traumi, come abbiamo detto, bisogna ripararli, ma anche per un sovraccarico. Quindi il sovraccarico ponderale, ad esempio, è sicuramente un effetto negativo.
0: Cioè, il sovrappeso?
1: Il sovrappeso, quindi noi dobbiamo cercare di dimagrire, fare un'attività sana, mangiare bene, ho sentito prima parlavate, quindi anche l'alimentazione può intervenire nel cercare di dare un sostegno a questa cartilagine, a questo tessuto così delicato, e ridurre anche quelli che poi possono essere i sovraccarichi legati magari ad un'attività sbagliata, che può essere la postura o la corsa. Chi fa per esempio questo tipo di attività che è molto stressante per l'articolazione, cercare di farla nel giusto modo.
0: Lei ha detto, allora, noi abbiamo dato un grande messaggio di speranza, anche perché affrontare un intervento chirurgico, chirurgico di protesi, insomma, è un percorso delicato per quanto oggi sia mini-invasivo. Appunto per questo la ricerca è andata avanti, ci sono tante terapie conservative e riparative, come ci diceva il professore. Certo. Quali sono, professore?
1: Allora, innanzitutto diciamo quando farle, un messaggio che vorrei mandare è quello di fare delle radiografie sotto carico, non solo la risonanza, perché noi possiamo andare a vedere se questa cartilagine è sofferente e se è ridotto lo spessore con una semplice radiografia fatta sotto carico. Quindi eliminando quei casi in cui l'usura è massiva e quindi l'osso è su osso e si vede con la radiografia, noi possiamo cercare di prendere del tempo per ridurre quelli che sono i sintomi e cercare di dare una spinta rigenerativa alla nostra cartilagine che, come abbiamo detto, ha difficoltà spesso a guarire. E quindi abbiamo una serie di procedure che possono andare dalle infiltrazioni di acido ialuronico fino a infiltrazioni più avanzate che riducono quello che è il sintomo principale, il dolore, e permettono quindi anche per molti anni a questa articolazione di funzionare.
0: Stiamo leggendo adesso, ci sono, oltre all'acido ialuronico, cioè PRP, l'embolizzazione, le cellule mesenchimali, fra un po' noi ci dovremmo fermare per pochi minuti di pubblicità, però io le vorrei elencare proprio per dare una speranza maggiore, no?
1: Sì, abbiamo tantissime possibilità oggi che vengono eseguite con una semplice infiltrazione, quindi mandare all'interno dell'articolazione il prodotto, e quindi possiamo utilizzare delle sostanze naturali presenti nel nostro organismo, sono presenti sia nel sangue che nel tessuto adiposo che nel tessuto osseo. E addirittura oggi noi abbiamo la possibilità di utilizzare anche delle sostanze conservate. Pensiamo ad esempio al cordone ombelicale. Fortunatamente noi al Gemelli abbiamo una ricca banca di cordone ombelicale. Il cordone ombelicale che viene donato durante la

0: nascita, quindi invito tutte le donne che partoriscono a dare il consenso, a donare, perché è una grossa fonte di fattori di crescita, di sostanze che possono aiutare a dare questa spinta rigenerativa. Non è una vera e propria rigenerazione, è una spinta rigenerativa, cioè si riesce ad ottenere una rigenerazione anche efficace in quei soggetti che hanno questa potenzialità. E è un po' come un fertilizzante, scusi, le dico concetto per farmi capire.
1: Per le piante,
0: se noi mettiamo un fertilizzante in un terreno buono, questo fertilizzante avrà successo, altrimenti...
1: E certo, per cui quanto è importante anche questo appello che ha fatto il professore a donare il cordone ombelicale per sviluppare appunto questa, si parla tanto di medicina rigenerativa, quanto è importante appunto fare questa donazione, ma non è l'unica novità.
0: No.
1: Per fortuna ce ne sono tante, io ho detto, e una novità riguarda proprio la terapia dell'embolizzazione. Che cos'è? Ma quali sono le altre terapie conservative? Come possiamo conservare il nostro ginocchio? Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare.
3: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
2: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
4: Maria Goretti.
2: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
4: Questa sera, in prima serata.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
10: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Ezio Adriani. Stiamo parlando del dolore al ginocchio e stiamo cercando di capire come possiamo conservare questa nostra articolazione così importante, determinante per la nostra attività quotidiana. Allora, abbiamo un po' prima visto quali sono le terapie conservative. Abbiamo detto che c'è una novità, parleremo anche di questa bellissima novità.

0: Però facciamo un passo indietro e parliamo di cellule mesenchimali. Sono tanti anni che si parlano di queste cellule cosiddette rigenerative. Che cosa fanno esattamente? Vogliamo chiarire una volta per tutte, professore?
1: Sì, le cellule mesenchimali è un argomento un po' dibattuto. Le cellule mesenchimali, le cellule staminali, sono delle cellule pluripotenti che possono differenziarsi nelle varie tipologie cellulari. Quindi possono diventare cartilagine, potenzialmente possono diventare osso, possono diventare muscolo. Per questo la speranza era proprio quella di avere una rigenerazione del tessuto. In realtà non è proprio così, perché quello che si è visto è che queste cellule sono importanti soprattutto per quello che hanno dentro, cioè queste vescicole, esosomi, che hanno all'interno poi delle sostanze, delle proteine, fattori di crescita e interleuchine che hanno la capacità di modulare l'infiammazione e soprattutto di essere dei messaggeri, cioè mandano dei messaggi all'interno dell'articolazione per stimolare le cellule che sono già presenti nell'articolazione a riprodursi. Mm-hmm. Quindi è ovvio che bisogna certo. Che ci siano queste cellule. Quindi se un'articolazione è distrutta, queste cellule possono fare ben poco se non un'azione antinfiammatoria.
0: Come l'acido ialuronico.
1: Come l'acido ialuronico. Ora noi questa tipologia di vescicole esosomi possiamo trovarle e ritrovarle all'interno del sangue, all'interno delle cellule dell'osso e all'interno del tessuto adiposo che noi ortopedici abbiamo sempre considerato come un rivestimento, in realtà è molto utile. Io ho imparato dai chirurghi plastici a utilizzare, che loro utilizzano da moltissimi anni questo tessuto come fonte di sostanze che potessero dare una rigenerazione, una spinta rigenerativa. E quindi sono 15 anni che
0: utilizzo. Stiamo vedendo adesso la procedura,
1: esatto.
0: No?
1: La procedura è abbastanza semplice, si fa una mini liposuzione, si preleva un po' di tessuto adiposo, poi si toglie la parte stromale lasciando quindi una parte che è quella che contiene poi le cellule mesenchimali, con dei sistemi più o meno, ce ne sono diversi sistemi di filtraggio che quindi permettono di eliminare la parte buona dalla parte cattiva e poi si infiltra all'interno dell'articolazione.
0: È una procedura anche molto rapida.
1: È una procedura rapidissima che noi eseguiamo contemporaneamente ad una pulizia artroscopica, quindi io lo faccio sempre insieme all'artroscopia, perché l'artroscopia mi permette di pulire e quindi di rendere l'articolazione idonea poi ad accettare il tessuto adiposo e togliere anche qualche fattore meccanico che può essere dei frammenti di cartilagine o delle piccole lesioni meniscali. Abbiamo fatto insieme al Campus Biomedico uno studio proprio su questo, pubblicato recentemente su una rivista internazionale, e si è visto che i risultati, se associati all'artroscopia, sono migliori rispetto alla semplice infiltrazione.
0: Professore, si entra la mattina, si esce la sera, il post-operatorio, il paziente deve stare a riposo oppure può tranquillamente ritornare alla normale
1: attività?
0: Questa
1: è una domanda
0: importante.
1: Allora, l'intervento è molto semplice, si fa in anestesia periferica con un minimo di sedazione, il paziente può uscire anche la sera stessa. È necessario però alcune accortezze, non bisogna banalizzarlo. Per quanto riguarda il prelievo adiposo bisogna tenere una panciera per qualche giorno per evitare degli ematomi sulla pancia. Per quanto riguarda l'articolazione, io preferisco tenere per un paio di settimane a riposo l'articolazione, cioè si può muovere ma ridurre il carico, proprio per dare il tempo a questo tessuto che abbiamo immesso all'interno dell'articolazione di agire, soprattutto alle cellule, quindi di dare quella spinta, tenerle un po' tranquille,
0: un po'
1: come quando si semina un terreno, non ci si cammina sopra.
0: Assolutamente, ecco, questo è l'esempio più adatto. E parliamo di questa novità. Se ne parla da un anno, su per giù, parliamo dell'embolizzazione. Che cosa significa? È stato visto un po' come una grande novità per quanto riguarda la cura dell'artrosi. È così? Voi al Gemelli quali risultati state avendo?
1: Noi la facciamo da diversi anni.
0: Che cos'è innanzitutto? Insomma,
1: sì, io ho la fortuna appunto al Gemelli, abbiamo una radiologia interventistica molto efficace, c'è il dottor Iezzi che collabora con me e che lui è stato il primo a portare questa metodica in Italia, che in Giappone si fa da parecchi anni e c'è della letteratura, ma non è una letteratura ancora così

0: avanzata da poter dare una sicurezza nell'efficacia. Quindi quello che noi stiamo facendo oggi al Gemelli è degli studi mirati soprattutto sull'ortopedia. L'embolizzazione non è altro che andare a ridurre quella che è l'infiammazione. Quando c'è una patologia, l'infiammazione che inizialmente è utile, poi se diventa cronica può diventare negativa e quindi oltre a creare il dolore, creare anche dei danni all'interno dell'articolazione, non solo dell'articolazione. Per esempio anche nella sport medicine la stiamo utilizzando, cioè nelle infiammazioni croniche, le tendiniti croniche che non guariscono, si possono avere un beneficio da questa tipologia. Il vantaggio grosso è che il radiologo oggi riesce ad arrivare nell'arteriola periferica, quindi nella genicolata, quindi in maniera abbastanza selettiva, perché altrimenti l'embolizzazione sarebbe negativa. Quindi selettivamente si riesce ad andare a bloccare il flusso sanguigno nel punto dove c'è l'infiammazione.
1: Non viene iniettata nessuna sostanza, insomma.
0: No, viene solo iniettata all'interno di questa articolazione degli emboli che poi si riassorbono, dei microemboli, e che bloccano l'afflusso di sangue in quel momento. Però bisogna andare cauti, bisogna aspettare ancora dei risultati.
1: Speriamo.
0: Prima di esultare sarei abbastanza cauto.
1: Beh, è ancora giovane come terapia, però insomma le speranze ci sono tutte.
0: Assolutamente.
1: Grazie,
0: sì.
1: Grazie. Prego. Di cuore professor Adriani, grazie davvero di queste novità. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Giovanni Occhionero. Benvenuto, caro professore. Ricordo che è chimico, farmaceutico, esperto in fisioterapia, docente all'Università degli Studi del Molise, perché oggi parliamo di rimedi naturali. I rimedi naturali per contrastare l'invecchiamento, e ce ne sono, insomma, la fitoterapia
2: ci aiuta
1: anche in tanti campi. Allora, prima di tutto noi dobbiamo cambiare, io lo dico sempre, un po' le nostre abitudini. Noi ormai ci siamo abituati male e magari insomma invecchiamo anche prima per queste cattive abitudini, è vero professore?
2: Innanzitutto le abitudini, diciamo, dobbiamo prima di tutto vedere se ci danno dei vantaggi, se ci danno del piacere, se ci danno maggiore efficienza fisica. Ad esempio una cosa fondamentale è cercare di vivere giorno per giorno con i ritmi che detta il nostro ritmo circadiano, appunto, e quindi avere una maggiore quantità di adrenalina e cortisolo nella prima parte della giornata con un'azione tonica, nonché antinfiammatoria, poi trovare dei momenti di relax, quindi per abbassarlo il cortisolo, e quindi favorire la notte la produzione di melatonina, per cui già rispettare i ritmi di un singolo giorno ci aiuta ad essere più efficienti nella giornata
1: e
2: poi
1: vivere meglio,
2: si mettono insieme
1: no?
2: tante giornate.
1: E allora veniamo però insomma a quanto ci fa bene la fitoterapia. Ci sono alcune piante che contrastano sicuramente l'invecchiamento. Quali sono queste piante?
2: L'invecchiamento avviene soprattutto quando ci squilibriamo da un punto di vista ormonale. E questo ci crea un'inefficienza. Ci sono delle piante, come per esempio la schisandra, che ha dei lignani fantastici che sono tonici, soprattutto per il nostro cervello. Quindi supportano le attività mnemoniche. Poi piante che invece supportano il nostro surrene, e forse quella più importante è l'eleuterococco. E, diciamo, è una sorta di cortisol-like che aiuta quindi il nostro surrene a non andare in burnout, una sindrome da stanchezza cronica, quindi maggiore energia, maggiore forza. E poi c'è una pianta che io uso personalmente, che è la moringa. La moringa dà un aiuto al nostro pancreas perché aiuta a regolare la glicemia, aiuta a essere più sensibili all'insulina, quindi ad essere più efficaci, più efficienti. Quando siamo più sensibili all'insulina assumiamo meglio il glucosio e abbiamo un maggior senso di sazietà, e questo ci evita anche di mangiare magari sostanze di cui non abbiamo bisogno in quel momento. Questo è già un buon mix per la prima parte della giornata.
1: Sono tutte e tre piante adattogene, cioè devono essere
2: possono essere prese insieme nella prima parte della giornata.
1: E come le dobbiamo sfruttare?
2: Un infuso, una tisana va benissimo, se poi ci sono dei preparati già concentrati in integratore, ma anche per, diciamo, un po' togliere anche il senso di fame, no? L'infuso un pochino
1: perché bevendo
2: un pochino sazia.
1: È quello, per cui anche un infuso di tutte e tre queste piante.
2: Diciamo, si fanno dei preparati con circa, sono piante che si trovano, ecco, le bacche di schisandra, la radice dell'eutrococco, le foglie di moringa, si possono mettere in infusione circa 2 grammi ciascuna, lasciare sempre i soliti 5, 7, 8 minuti, quello che è. E poi usarla bene. Anche nell'arco della mattinata.
1: Lontano, cioè lontano dal pasto?
2: Sì, meglio lontano dal pasto.
1: Allora, rispondiamo a Maria, le scrive dalla provincia di Torino e le chiede: esistono piante o rimedi naturali per mantenere la pelle?

0: È giovane, è un altro argomento, perché no? Le piante ci possono aiutare in questo senso?
1: Ultimamente si parla moltissimo di un fungo che si chiama chaga. Questo fungo, che vedete è bello scuro, è ricco, è la fonte naturale più ricca di melanina.
0: E dove si trova?
1: Beh, il fungo si vende come integratore, come polveri, come capsule. La melanina del chaga stimola appunto sia la nostra melanogenesi, quindi in qualche maniera protegge la pelle dai raggi UV, ha una forte azione antiossidante e quindi tiene anche la pelle più giovane, ma soprattutto più protetta, perché sappiamo che la pelle per rimanere giovane non deve ossidarsi. E gli studi più recenti sono tutti focalizzati su questo fungo chaga, che noi possiamo trovare tranquillamente, insomma
0: come a forma di integratore?
1: Sotto forma di integratore.
0: Ancora non di creme o di soluzioni topiche, ancora?
1: La tirosina, insomma, il processo va stimolato dall'interno per via sistemica, quindi ecco, viene consigliato sotto forma di integratore, perché la pelle, ricordiamoci, si cura dall'esterno e dall'interno, perché è vero, c'è tutto lo skin care del quale io non me ne occupo,
0: però da chimico,
1: ricordiamoci che la pelle è lo specchio del nostro metabolismo.
0: Esatto,
1: la pelle è lo specchio del nostro metabolismo, quindi ci parla e quindi dobbiamo dargli i giusti nutrienti. Tra l'altro il chaga dei beta-glucani, che proprio proteggono anche il nostro collagene cutaneo.
0: E che non è male, è proprio la struttura che sostiene appunto la nostra pelle. E parliamo di alimenti anche, abbiamo parlato fino adesso anche di alimentazione, quanto è importante sia per contrastare l'infiammazione anche delle nostre articolazioni. Allora, quali sono gli alimenti anti-aging da favorire?
1: Su questo io dico delle cose delle volte un po' controcorrente, ma non per il gusto di dirle, ma perché effettivamente noi necessitiamo, oltre delle sostanze, vitamine e minerali, però necessitiamo di proteine nobili, che sono spesso nel cosiddetto quinto quarto, nelle frattaglie, di collagene, che anch'esso si trova in tendini.
0: Abbiamo preparato il brodo.
1: Ho visto.
0: Il brodo di carne.
1: Il brodo, soprattutto anche con le ossa, una volta si faceva quasi per necessità, però dall'osso si estrae il collagene ad altissima assimilazione e quindi noi possiamo usufruire di questi, tra virgolette, scarti, che scarti non sono perché sono commestibili, per fare una nutrizione che sia più ricca di sostanze strutturali.
0: Certo.
1: Le proteine da muscolatura liscia, il collagene, sono sostanze che danno struttura, perché con l'età noi perdiamo amminoacidi, perdiamo la nostra struttura che ci regge. Ricordiamoci che va tutto bene, ma prima di tutto non dobbiamo degradarci. Allo stesso tempo evitare l'effetto, io lo definisco zucchero filato, cioè quando un bambino mangia lo zucchero filato, questo si attacca sul viso. La stessa cosa, lo zucchero in eccesso lo fa sul nostro collagene, il viso è collagene chiaramente, lo fa sulle nostre arterie, quindi non l'ansia da zucchero, ma stare attenti a non eccedere. E visto che siamo in ambito di nutrizione, e questo è un periodo, adesso siamo nel periodo primaverile, cercare erbe amare che comunque aiutano il fegato a eliminare l'eccesso di cataboliti, di scorie che comunque vengono fisiologicamente prodotti.
0: Allora, una domanda, perché adesso si parla molto di ritrovare un buon sonno ristoratore. Anche il sonno, lei ha detto, noi dobbiamo all'inizio, dobbiamo un po' rispettare il nostro, come dire, il nostro ritmo circadiano, dobbiamo rispettare il nostro orologio biologico. E allora anche il sonno è importante. E ci sono in questo senso anche tante piante che ci possono aiutare per tentare di cercare di dormire bene, non soltanto di dormire ma di riposare bene, è vero dottore?
1: Certo, innanzitutto per dormire bisognerebbe vivere una giornata intensa e stancarsi, no? Perché comunque se uno sta tutto il giorno sul divano, poi dormire diventa difficile, quindi anche l'attività fisica nella prima parte della giornata aiuta moltissimo.
0: Per le nostre persone,
1: ad una certa età, certo, se non puoi correre cammina. Comunque l'attività fisica nella prima parte della giornata, che dà questi picchi di cortisolo che quindi poi teoricamente non si rilasciano, non vengono rilasciati durante la notte. Piante, tra le mie preferite, quelle più studiate, c'è la grifonia, che è il 5-idrossitriptofano, che è il precursore di serotonina, che poi diventa melatonina, quindi si va a monte. La passiflora, che è una pianta che ha un'azione GABAergica, quindi toglie un po' lo stato di ansia. e la melissa, un'altra pianta molto

0: molto interessante, ha un principio attivo che si chiama acido rosmarinico, anche se è sulla melissa, ma l'acido rosmarinico ci aiuta a conservare i nostri livelli di GABA, un neurotrasmettitore che aiuta a togliere l'ansia. Quindi cerchiamo di togliere l'ansia e indurre
1: il
0: sonno.
1: E quello sicuramente poi il sonno arriva. Grazie al dottor Giovanni Occhionero, grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso io do subito la linea, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese, ma io vi ricordo, se volete rivedere questa nostra puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti, e noi torniamo domani sempre in diretta e sempre alle 9.45. Ora linea, vediamoci chiaro. Baci baci a tutti e buona giornata.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
5: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei nostri soldi, quelli che abbiamo sul conto corrente. Che cosa bisogna fare? Tenerli sul conto corrente o investirli in questo particolare momento molto con molte tensioni dal punto di vista geopolitico? E soprattutto come fare per risparmiare, che è fondamentale magari sui costi del conto corrente, e vedere anche le strade più interessanti per poter investire i risparmi, spesso i risparmi sudati di tanti anni di lavoro. Ne parleremo con i nostri ospiti, che ringrazio innanzitutto per la presenza dei nostri studi, con Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Benvenuto e benvenuto e ben ritrovato a Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Benvenuto, dottor Verzelli. Come sempre, se avete delle domande, siamo in diretta, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui. Allora, di domande ne sono già arrivate diverse. Se volete partecipare anche voi che ancora non avete scritto, vi ricordo come farle. È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS sul nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente: 340-880-1035. E potete anche scrivere, se preferite, alla nostra mail vediamocichiaro@tv2000.it, e vi esorto, come sempre lo sapete, a seguirci e a scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Verzelli, gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori da sempre, quindi abbiamo tanto risparmio, ma in questo particolare momento storico, grandi tensioni, difficoltà, scarsa comprensibilità, conviene risparmiare o anche investire, perché magari è possibile fare anche degli affari interessanti?
2: Ma secondo me conviene fare tutte e due le cose, perché non si può investire se non si è risparmiato. Quindi partiamo dalla positività del fatto che gli italiani sono un popolo molto attento, molto accorto e non sicuramente di scialacquatore. È chiaro che

0: tenere i soldi così e non investirli diventa un controsenso, perché se andiamo a vedere in passato il rendimento che hanno dato in varie forme, con varie tipologie di profilo di rischio, gli investimenti, ha supportato quello che poi viene depauperato dall'inflazione. Quindi non c'è giusto che, se si riesce, visto che comunque è sempre più difficile risparmiare, anche avere una ottima accortezza nell'investimento e farsi suggerire correttamente, oggi diventa assolutamente ineludibile e fondamentale.
1: E ne parleremo di come investire i nostri risparmi, ma chiedo a Picciolini, insomma, tenere i soldi sul conto corrente significa spesso vederli, come diceva anche Verzelli, vederli man mano diminuire un po' tra tasse e inflazione, perché se abbiamo, facciamo qualche esempio pratico, insomma, dei nostri risparmi, quanto perdiamo ogni anno tenerli così sul conto corrente?
2: Allora, diciamo che si perde in assoluto per i piccoli importi di giacenza, i piccoli importi depositati. Un calcolo molto, molto elementare: su 1000 euro depositati il 1 gennaio al 31 dicembre valgono circa 940-950 euro, fra tasse 34,20 euro, inflazione, altri costi e via dicendo. Quindi sicuramente concordo, tenere i conti troppi soldi in liquidità non è assolutamente utile per nessuno.
1: Tra le varie forme di conto corrente, poi ne parleremo, lei ci dovrà aiutare da questo punto di vista, ce n'è uno che è poco conosciuto dalla gran parte delle persone, soprattutto le persone anziane. Si chiama conto base, dove si paga pochissimo ed c'è la possibilità di ottenere, insomma, un trattamento privilegiato, preferenziale, peraltro da tutte le banche, perché è obbligatorio da parte di tutti gli istituti bancari. Di che si tratta? Spieghiamolo semplicemente.
2: Lei ha detto la cosa giusta: da tutte le banche, purtroppo non tutte le banche promuovono questa tipologia di conto, che è un conto particolarmente per gli anziani estremamente importante. Non si possono fare tantissime operazioni, ad esempio, faccio un esempio per tutti, 12 operazioni l'anno sul banco, ma tanto per dirla la più semplice, ma costa molto poco e in alcuni casi sotto un certo reddito, particolarmente per gli anziani, non si pagano neanche le imposte di bollo, e tante volte 34,20 euro sono un importo importante per tante persone. Quindi devo dire onestamente che alle Poste c'è un po' più di pubblicità di questo conto, con le banche molto meno, purtroppo.
1: Maris, prime domande.
3: Allora, primo commento, insomma, ci arriva da Franco da Novara, che dice: buongiorno, ecco, è la tassazione successiva risparmio che mangia quello che si è guadagnato. Insomma, ci racconta: il mio TFR ha perso di parecchio. E, a proposito, insomma, di conti convenienti, Giorgio ci scrive anche: ci sono agevolazioni invece economiche per i conti correnti di under 20 e pensionati? Ecco, vorrei sapere anche se la carta di credito ed il bancomat sono gratuiti oppure hanno un costo inglobato nel conto corrente, a volte non sempre molto esplicito.
2: Sui pensionati ho appena risposto, sui giovani dipende da banca a banca, ci sono delle campagne che sono favorevoli per i giovani, ricordiamoci che dai 14 anni in su normalmente con la firma dei genitori è possibile già aprire un conto corrente, dopodiché chiaramente ogni banca ha la sua politica e chiaramente ad esempio si possono usare i comparatori anche di conto corrente, stando ben attenti che siano indipendenti.
1: Verzelli, insomma, i soldi che abbiamo sul conto corrente li vogliamo investire. La prima regola qual è? Diversificare. Che vuol dire diversificare? Se ne abbiamo 10.000 euro sul conto corrente, 20.000, 30.000 o ancora di più, cosa bisogna fare se vogliamo investire? Perché non bisogna legarsi ad un elemento unico, che siano i titoli di Stato o le azioni. Perché?
0: Ma fondamentalmente bisogna intanto fare un passo indietro, capire che età si ha, qual è la propria prospettiva di vita, quindi qual è il proprio profilo di rischio. Perché è chiaro che un ragazzo che ha cominciato a lavorare da poco, 27-28 anni, avrà un obiettivo di investimento completamente diverso da chi magari invece si sta avvicinando alla pensione. Fermo restando questo, il mix, cioè delle varie cose per diversificare, va sicuramente da obbligazioni tranquille, titoli di Stato, obbligazioni emesse da aziende, fino ad azioni, ETF e fondi di investimento. Già il fatto che, se guardiamo i mercati come sono andati negli ultimi 5 anni, con degli scostamenti molto molto forti e una grandissima volatilità, implica che difficilmente questo tipo di approccio si può fare da sé. Bisogna comunque rivolgersi a qualcuno che ti dà una consulenza, ti dà un appoggio e ti dà dei suggerimenti. In questo, per esempio, cominciamo a sgombrare il campo, che in Italia siamo assolutamente ben consigliati, perché ormai il sistema del risparmio gestito, che va dalle banche italiane alle SGR principali, è in linea con quello internazionale. Anni fa avremmo fatto probabilmente un distinguo, perché il mondo andava per un'altra strada e noi eravamo in arretrato, perché fondamentalmente investiamo quasi sempre in titoli di Stato. Oggi la diversificazione è possibile perché noi siamo assolutamente in linea con i principali player internazionali, e quindi consigliare qual è la percezione

0: percentuale giusta di azioni, quale tipo di azioni tecnologiche o non tecnologiche, con alto dividendo o meno. Vede che ci avviamo verso un campo complesso dove è molto difficile che il risparmiatore da sé faccia bene.
1: C'è bisogno
0: bene
1: di un professionista, anche per evitare di sbagliare. Le chiedo, lei faceva riferimento alla classe di età e chiaramente anche ai risparmi che abbiamo sul conto corrente. Dando uno sguardo alle persone più anziane, che spesso noi abbiamo un occhio di attenzione, alle persone, ai pensionati, a chi sta a casa, qual è la forma migliore di investimento a
0: Guardi,
1: suo giudizio?
0: È innegabile che se noi guardiamo l'andamento dei mercati azionari, prendiamo l'indice delle borse americane, per esempio negli ultimi 20 anni, ha fatto il 150%, ha battuto qualsiasi altro tipo di rendimento, però è fatto da andamenti molto volatili, magari un anno fa più 10, un anno scende, quindi la componente di azioni, che sono gli investimenti più a rischio, deve essere graduale a seconda del profilo di rischio e dell'età. Più ci si avvicina alla pensione e più ovviamente va diminuita. Per ragazzi giovani che hanno davanti ancora un orizzonte per poter accantonare i propri risparmi, questa quota di azioni inevitabilmente deve essere maggiore, perché dà un maggiore rendimento. Questo guardando ovviamente il passato, ma non solo gli ultimi 20 anni, basta anche guardare gli ultimi 5 anni.
1: La storia è fondamentale anche per quanto riguarda i risparmi, gli investimenti e l'economia. Spesso la mettiamo da parte, la accantoniamo, invece è importante. Maris.
2: Allora, in tanti lamentano una cosa, insomma, si dice si risparmia, si guadagna con rendite e poi arriva la mazzata. Una voce corale arriva ad esempio da Franco, da Nogara, in provincia di Verona, sulla tassazione. Ecco, possiamo fare un commento su questo, Picciolini?
3: La tassazione in Italia è molto diversificata, noi abbiamo una tassazione sulle rendite che arriva al 26%, ma poi scende al 20%, poi scende al 12,5%, e la tassazione sul lavoro è completamente diversa ancora, esatto, per un altro aspetto, quindi è un problema molto grande, ma mi rifaccio a quello che si è detto poco fa, bisogna un attimino fare un discorso complessivo, cioè non vedere solamente il rendimento lordo di un BTP piuttosto che di un'altra obbligazione, ma capire complessivamente pure qual è il netto che all'anziano che ha qualche risparmio si mette in tasca.
1: Quando ci arriva la documentazione da parte delle banche a casa del nostro conto corrente, che devo guardare con attenzione per cercare di capire se sono aumentate o meno le spese da parte di quell'istituto di credito nei miei confronti, nel mio conto corrente?
3: Allora, ogni mese, quando arriva mese, trimestre, semestre, anno, secondo la scelta che ha fatto il cliente bancario, c'è scritto tutto con delle voci che poi rimandano per spiegare che cosa intende un certo numero. Beh, certamente la prima cosa da guardare è guardare i numeri. Seconda cosa che spesso non si fa a casa è vedere se si è andato in rosso, ovvero se si è andato in una posizione negativa non potendola andare. Qui c'è un problema molto semplice da affrontare. Molto spesso arrivano dei soldi su un conto e si utilizzano subito. Attenzione, può essere possibile con un pagamento cosiddetto istantaneo, ma tante volte ci vuole un giorno o 2 giorni per avere quei soldi, e in quei 2 giorni quei soldi non possono essere utilizzati.
1: Berzelli, ogni volta che il Ministero dell'Economia e del Tesoro mette all'asta questi BTP, che ormai è una parola che conoscono tutti, anche il pensionato, perché insomma il titolo di Stato è la forma di investire, c'è un vero e proprio boom, incredibile, c'è una difficoltà economica, parliamo tutti quanti sempre in trasmissione delle problematiche per quanto riguarda la gestione della quotidianità, però quando si mettono questi BTP all'asta c'è un vero e proprio record. Insomma, questi titoli di Stato sono la cosa più amata dagli italiani, un po' come la casa, sui titoli di Stato tutti investono, in quei titoli di Stato danno sicurezza, tranquillità. E com'è la situazione attuale?
0: Sicuramente è vero, è una delle cose più amate dagli italiani, mentre sulla casa si stanno purtroppo invece forse rendendo conto che non è così, perché poi fra tasse seconda casa, IMU, TARI, spese di ristrutturazione e tassazione per i contratti di affitto, lo scenario è cambiato. I titoli di Stato, che sono i più amati dagli italiani, continuano a dare un rendimento che in più è superiore, e questo è uno dei motivi per rispondere alla sua domanda, a quello che è il rendimento dei titoli di Stato emessi da altri paesi, perché oggi uno può comprare anche i BTP emessi da Francia, Spagna, Germania, eccetera. In molti casi rendono meno. Il nostro governo negli ultimi anni si è dimostrato comunque affidabile, per cui i nostri titoli di Stato vengono preferiti anche da molti investitori stranieri e danno comunque un rendimento superiore a quello.
1: E c'è anche una tassazione agevolata, se non sbaglio.
0: C'è una tassazione al 12,50.
1: È importante.
0: Esatto, però è chiaro che poi bisogna confrontarsi con quelli che sono dei rendimenti che non vengano erosi dall'inflazione. E allora ritorniamo al discorso che faceva lei prima della diversificazione, dove sicuramente hanno ragione i vostri due telespettatori che hanno già scritto sulla tassazione.

0: attenzione, bisogna ricordarlo, in Italia sugli alti rendimenti dei titoli che non sono titoli di Stato o equiparati si paga il 26% sugli utili, come diceva Picciolini. Ma in più in Italia, visto che si parla tanto di patrimoniale a sproposito, c'è già una patrimoniale, il 2 per 1000 viene pagato, introdotto dal bollo Monti, che nessun governo poi giustamente o meno si è mai guardato da levare, viene pagato su tutto quello che sono gli asset finanziari. Qui ci sono un sacco di tasse.
1: Andiamo ancora ai nostri telespettatori, vediamo che cosa ci chiedono. Maris.
2: Beh, ancora una domanda interessante ce la fa la signora Elena da Palermo, perché lei dice: ecco, mio padre ha 84 anni, da qualche mese purtroppo insomma non è più lucido e non conosciamo i conti che ha in banca. Ecco, come possiamo fare per trovarli? Esiste un modo, Picciolini?
3: Certamente sì, esiste, basta scrivere alla propria banca, vado a memoria articolo 117,4 del testo unico bancario, in cui c'è scritta la norma esatta, si può scrivere alla banca pagando il costo vivo, norma della garante privacy, dei documenti che vengono inviati, e si possono ottenere, se c'è diritto chiaramente a chiederli, direttamente si chiedono alla banca.
2: Questo però bisogna conoscere già qual è la filiale. Speriamo che lo sappiano.
1: Verzelli, abbiamo parlato dei titoli di Stato, un'altra possibilità di investimento sono le azioni, e lì c'è molto più rischio, quindi bisogna stare attenti, avvicinarsi con molta molta attenzione, perché insomma è molto altalenante, ogni giorno possono cambiare. Che cosa guardare se io voglio fare un investimento in un titolo azionario? Una volta si diceva i fondamentali, ma che sono i fondamentali? Spieghiamolo a casa.
0: Sì. Intanto sgomberiamo il campo da questo eccesso di diversificazione di rischio fra azioni e obbligazioni. Faccio solo un esempio. In quest'ultimo periodo, complice purtroppo quello che sta succedendo a Hormuz, eccetera, e gli interventi di Trump e la guerra, i tassi sono saliti. Ecco, un titolo di Stato a 10 anni, negli ultimi mesi, ha perso anche 3-4 punti per questa volatilità. Quindi i rischi ci sono anche sul detenere titoli di Stato o obbligazioni a lungo termine. Le azioni fondamentalmente bisogna guardare due cose: la solidità dell'azienda, la possibilità che questa azienda contribuisca agli utili con buoni utili e buoni dividendi, che siano azioni selezionate in un paniere importante e diversificato. Faccio l'esempio: negli ultimi anni, tanto se ne parla pure al bar, chiunque parlava dei titoli tecnologici, intelligenza artificiale, anche il barista o il portiere di casa, avevano comprato Nvidia o Apple. Ecco, questi sono titoli che hanno dato grandi soddisfazioni. Nell'ultimo periodo, per fare un esempio che si possa capire a casa, c'è stata una rotazione settoriale verso invece titoli più solidi, storicamente produttori di aziende più meccaniche o classiche, che hanno dato invece un ottimo recupero rispetto a un consolidamento. Tutto questo fa già propendere per il fatto che è difficile, come dicevo prima, farlo da solo, e appoggiarsi a dei professionisti può aiutare.
1: Anche perché i cambiamenti sono così rapidi e continui che diventa difficile seguire momento per momento quello che accade sui nostri investimenti. Ma c'è un altro fenomeno che si sta sviluppando tantissimo, quello dei beni rifugio, l'oro, l'argento. La gente guarda un po' le quotazioni, ma soprattutto magari a casa c'ha qualche oggetto che vuole andare a vendere, magari per poter incassare qualcosa di soldi. Allora, ma quali sono le regole? Lo chiediamo a una titolare di un negozio di Roma di compra oro, Chiara Zitak, che salutiamo e ringraziamo. Allora, buongiorno. Davvero c'è una forte affluenza da questo punto di vista? Ne vediamo tantissimi negozi, ci sono delle regole che lei ci spiegherà, però molta gente porta degli oggetti magari per poter incassare in questo momento di grande, insomma, spolvero per quanto riguarda oro e argento?
4: Assolutamente sì, soprattutto in questo periodo storico, in questa situazione geopolitica, le quotazioni sono cambiate molto rapidamente e questo è andato sicuramente a influire sulle decisioni delle persone. Nei momenti in cui l'oro ha raggiunto quotazioni record, così possiamo dire, si è venduto decisamente di più, soprattutto perché se ne è parlato anche molto, credo. È entrato un po' nel mirino dei media, possiamo dire.
1: Ecco, le chiedo Chiara, se io ho un braccialetto, una persona anziana ha un braccialetto, qualche oggetto che non usa più, non utilizza più, d'oro o d'argento, che cosa bisogna fare? Lo porta al vostro negozio, a uno dei negozi compra oro, ma quali sono delle regole per essere tranquilli? Perché innanzitutto dovete essere autorizzati, che questa è la prima cosa fondamentale. Poi quali sono le regole?
4: Allora, per me persona fisica che vado a vendere, devo portare un documento di identità valido e la tessera sanitaria, un codice fiscale. Per quanto riguarda il come posso rendermi conto se un'azienda è a norma, ci sono tre piccoli consigli che mi sento di poter dare. Il primo è controllare sul portale dell'OAM se l'azienda è iscritta e registrata.

0: fatto che a fine di tutte le operazioni vada rilasciata una ricevuta, la copia del contratto di vendita, e una cosa molto importante, ma spesso molto sottovalutata, è il massimale dei contanti che un negozio può dare. Perché spesso viene superato e questo è il primo campanello d'allarme per dire ok, questa azienda non è assolutamente a norma.
1: Per ricevere poi i soldi nel momento della vendita devo anche dare un conto corrente bancario, no? O si danno, insomma, a mano. Come funziona? Qual è la regola?
0: Il massimale dei contanti è fino a 499 euro. Per il resto si può utilizzare un bonifico bancario tramite il codice IBAN, un assegno, tutti i metodi di pagamento. In realtà non ci sono regole troppo rigide.
1: Ci dice l'ultima cosa, ma insomma, quando più ci sono delle tensioni a livello geopolitico, che cosa succede? L'oro e l'argento salgono o scendono? Cioè, quando c'è stabilità e pace, che è il contrario, che cosa accade? Se ce le dà lei qualche indicazione pratica?
0: Dipende molto da ciò che sta succedendo nel mondo, in realtà, e in base a se, ad esempio, il dollaro sale, il dollaro scende, purtroppo non c'è una vera e propria risposta.
1: Chiara, grazie mille, complimenti, buon lavoro. Chiara Zitak, titolare di un negozio Compra Ora Roma, abbiamo dato delle indicazioni che sono fondamentali e importanti. Lo chiedo a Picciolini perché rappresenta i consumatori, ci sono delle regole, no? Dei paletti fondamentali, altrimenti si rischia.
2: Quelle tre regole sono estremamente giuste. Mi permetto solamente di aggiungere che OAMA, che è un acronimo, è Organismo Agenti e Mediatori, esiste un elenco specifico per i Compro Oro.
1: Chiedo invece a Verzelli, passiamo da un argomento all'altro, dal bene rifugio classico, tradizionale, come l'oro, come l'argento, insomma da sempre nella storia dell'umanità, a qualcosa di estremamente complesso da capire a casa. Allora, qualcuno investe sulle cosiddette criptovalute. Ci
2: Aiuto.
1: sono dei rischi? Quali sono? Perché è complicato spiegarlo, però voglio dire, diciamo al nostro pubblico da casa che è qualcosa di estremamente rischioso?
3: Secondo me già quando parliamo di investe in criptovalute non ci siamo. È un altro tema. Vuol dire approcciare un'operazione con una diversificazione su un qualcosa che ancora non è chiaro, non è trasparente, probabilmente sarà soggetto a emissioni di criptovalute a livello sovranazionale, anche la comunità europea ovviamente ci sta lavorando sopra. Con un contenuto di volatilità e di sottostante non chiaro, è molto difficile da capire. Quindi, innanzitutto, bisogna andarsi a vedere quanti sono stati anche i crack finanziari, non da noi, ma oltreoceano, in chi investiva in questo tipo di investiva, comprava questo tipo di criptovalute cercando di fare degli investimenti molto speculativi. Quindi, è proprio il concetto di estrema speculazione, di volatilità, di voler guadagnare perché si è più furbi degli altri. Cozza con quella parola investire, quindi è proprio qualcosa che dobbiamo cancellare. Dopodiché anche le criptovalute sono nate con degli obiettivi chiari inizialmente, utili perché non tutti nel deserto dell'Afghanistan, per esempio, possono avere un conto corrente in banca e quindi un qualcosa che si poteva gestire sul telefonino per dei risparmi, poteva avere una logica. Come sempre è l'uso distorsivo che l'umano ne fa, che di
1: Per il
3: certi
1: risparmiatore
3: prodotti.
1: è meglio che sia
3: Beh, insomma, una cosa molto complessa,
1: molto complessa e sia attento e
3: non
1: sia
3: è da
1: abbastanza.
3: escludere, però bisogna che chi lo fa sa di che cosa si
1: I rischi
3: tratta.
1: sono altissimi. Maris?
4: Allora, arrivano diverse domande, abbiamo poco tempo, allora cerco di accorparne un paio. Laura ci racconta intanto che ha investito il suo TFR su una polizza alla posta, vuol sapere se è sicura o meno, e ancora chiedono come si chiude un conto corrente e se ha dei costi. Picciolini.
2: Allora, sulla prima,
4: La posta.
2: chiedo scusa, la prima.
4: Ha investito insomma il suo TFR su una
2: Sulla
4: polizza
2: posta,
4: postale, dice vogliono sapere
2: certamente
4: insomma
2: sì,
4: se la posta è sicura o meno, ecco.
2: sono garantiti in quanto fra l'altro al di là del patrimonio aziendale cioè, sono tutti quanti organismi controllati e vigilati da Banca d'Italia o Consob secondo l'investimento o IVASS secondo l'investimento che ha fatto. Sul secondo invece è molto importante che molti non lo sanno, è facilissimo cambiare il conto corrente da una banca all'altra, anche perché ci sono diverse, quasi ogni gruppo bancario quasi ha le sue condizioni, diciamo, o abbastanza vicine. Basta fare la domanda, trovare ovviamente la banca che accetti il nuovo correntista, entro 12 giorni deve essere spostato il conto, comprese le bollette, le utenze, le carte che sono nel vecchio conto, nel vecchio conto. Dopodiché, se dopo 12 giorni l'operazione non è finita, c'è addirittura una multa per la banca vecchia che non ha fatto
4: Per
2: l'operazione.
4: questo passaggio
2: È
4: c'è un costo?
2: facilissima.
4: Non ha un costo il fatto di chiudere il
2: Assolutamente
4: conto, ecco,
2: gratuito.
4: specifichiamolo.
1: È gratuito. Questo è importante, la possibilità di cambiare banca. Torniamo agli investimenti. Lo chiedo a Verzelli. Quando dobbiamo fare anche un piccolissimo investimento in banca, arriviamo allo sportello e

0: ci chiamano e ci dicono: guardi che deve firmare e deve compilare un modello che viene chiamato MiFID. È un modello che, anche se investo 100 euro diciamo in obbligazioni, in titolo, va compilato. Ci spiega quanto è importante essere anche in linea, cioè dire la verità? Sono tutta una serie di domande un po' sulla nostra conoscenza del mondo del risparmio.
1: Guarda, intanto stiamo parlando di normative europee. Chiariamo il campo, non è che solo in Italia si chiedono queste cose, quindi sono le normative a cui ci siamo allineati in Europa, che di solito nascono con l'intento di salvaguardare il risparmiatore. A volte purtroppo possono anche generare un po' di burocrazia, per cui anche nella compilazione di questa documentazione MiFID forse è meglio farsi assistere, perché non tutti hanno un livello di conoscenza sufficiente per poter sbarrare tutte le caselle. Però è fondamentale per classificare, identificare il cliente, sapere il suo profilo di rischio. Se una persona non ha totalmente conoscenza degli strumenti finanziari, farà degli investimenti più prudenti. Se uno invece conosce l'universo finanziario di qualsiasi tipo, può spingersi. In più, diciamo, ci sono anche dei benefici. Lei parlava di chi ha pochi investimenti. Chi invece magari avesse un capitale un po' più ampio, l'avesse investito, la MiFID fa produrre alle banche, per legge, un documento che si chiama MiFID Exposed, che rappresenta, arriva di solito verso marzo-aprile dell'anno successivo, per l'anno precedente, tutti i costi effettivi che gli investimenti hanno generato, eccetera. Quindi, diciamo, andando avanti nella scala delle competenze, si generano anche degli strumenti, dei documenti che servono a capire meglio quanto si paga sui propri investimenti. Certo. Ecco, queste cose magari non sono così pubblicizzate, però vediamo anche il positivo, perché la burocrazia genera anche maggiore trasparenza.
0: Maggiore trasparenza. Maris.
2: Giuseppe, una domanda molto basilare. Dobbiamo aiutare papà Lorenzo, insomma, che però può essere utile anche a chi non sta aprendo il suo primo conto. Dice: ecco, mio figlio deve aprire il suo primo conto corrente, ma a scegliere quale banca, insomma, loro non lo sanno. Che cosa devono guardare? Che cosa devono tenere in considerazione? Questa domanda possiamo porla anche da parte di chi in conto già ce l'ha, ma ci capisce poco.
3: Parto al contrario, non guardare solamente il tasso di interesse, perché in un conto corrente ci sono tante spese che possono essere da zero fino a qualche euro, chiaramente, e ogni operazione può costare, oppure è un canone che costa più o meno. In ogni caso, sempre col discorso che ho fatto all'inizio, stando ben attenti a soggetti indipendenti, ci sono i comparatori ormai anche dei conti correnti per poter verificare quali sono le banche che offrono in un determinato momento, perché poi cambiano, le condizioni rispetto ad altre che invece magari in quel momento non hanno più una campagna pubblicitaria e hanno aumentato le condizioni.
0: Grazie davvero ai nostri ospiti per questa chiacchierata dedicata appunto agli investimenti, al risparmio e al nostro conto corrente, che bisogna sempre tenere d'occhio, come hanno detto i nostri ospiti. Grazie a Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Grazie a Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Chiudiamo qui questa puntata. Grazie a tutti e, come sempre, una serena giornata a voi che state a casa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora vi accogliamo in questa bella cucina con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E sono sicura che sarete lì curiosissimi e curiosissime di sapere che cosa ci preparerà oggi il nostro chef come prima ricetta. Fabio, cosa ci fai oggi?
1: Un piatto della tradizione, della mia tradizione in assoluto, ovvero la gricia. Unica cosa, cambiamo un po' il formato di pasta perché facciamo gli gnocchi.
0: Gnocchi alla gricia, buonissimi e non facili da fare. Vado subito a leggere gli ingredienti perché così anche a casa si prepareranno a fare con noi gli gnocchi alla gricia. Occorrono 400 g di gnocchi di patate, 200 g di guanciale, 200 g di pecorino, pepe in grani. Bene, gnocchi, perché chef hai scelto gli gnocchi oggi?
1: Un po' per praticità, perché cuociono in pochissimo tempo.
0: È vero.
1: E ovviamente per chi si cimenta le prime volte, diciamo che ci aiutano un bel po', perché riescono a darci già di per sé una ottima cremosità.
0: E voglio chiedere a Luigi, il nostro esperto di etimologia, di provenienza, perché si chiamano gnocchi alla gricia?
3: Allora, dovete sapere che grici...

0: preso dalla Valtellina e si appropriarono della distribuzione, avevano dei negozi, distribuzione di alimenti poveri e semplici. Per cui, siccome gli spaghetti alla gricia sono fatti con alimenti poveri e semplici, acquistandoli dai grici sono diventati spaghetti alla gricia.
1: Beh, poveri e semplici, oggi invece un guanciale buono, devi andarlo proprio a cercare.
2: Sì.
1: Questo è di Amatrice?
2: Questo è di Amatrice, difatti lo dimostra il fatto che non

0: Del pepe e il pecorino, ci sono vari tipi di formaggi che vengono usati per fare questi piatti. In generale, sbagliando, perché anche Sonia ormai è diventata esperta delle regole che dà il nostro chef.
1: Assolutamente, i piatti in cui è richiesto il pecorino deve essere il pecorino romano o il pecorino sardo o comunque un pecorino stagionato, vero chef?
2: Non sempre la stagionatura garantisce lo stesso risultato, proprio il tipo di lavorazione, anche pecorini che il toscano, che sono quello siciliano, che sono dei pecorini fantastici, non ci danno lo stesso risultato.
1: Per cui deve per forza essere quello romano.
2: Romano.
0: Per
2: romano.
0: Questo piatto in particolare, per la gricia, che formaggio bisogna usare?
2: Pecorino romano o sardo, non c'è differenza.
0: Ah, quindi anche il pecorino sardo. Luigi, dici.
3: Un pochino di differenza c'è. Allora, fondamentalmente sono quasi identici, però io ho parlato con dei pastori romani che mi hanno detto che i sardi sono molto bravi a fare il pecorino e il pecorino romano lo fanno in Sardegna.
0: Lo fanno in Sardegna?
3: Sì, soprattutto.
0: Ah, non lo sapevo.
2: Soltanto due aziende nel Lazio producono il pecorino romano, che poi il resto, tutto quello che troviamo in commercio, che è sardo, ma è pecorino romano.
0: Viva
2: la
0: Sardegna!
2: Pecorino romano.
0: Salutiamo i nostri amici sardi che ci propongono sempre dei prodotti della loro terra ricca, meravigliosa in Sardegna, che si vada al mare, che si vada nell'entroterra, c'è sempre tanto da vedere, da scoprire e da assaggiare. Anche se una mia amica sarda dice che lei non cucina ma cuoce, fanno anche il porceddu.
2: Sì, cotture da 24 ore.
0: Sì.
2: Una cosa molto rapida. Andavo in Sardegna abbastanza spesso, Ferragosto, volevo fare il maialino, vado da un macellaio raccomandato, chiedo il maialino, lei come lo fa? Alla griglia, non me l'ha venduto.
0: Niente da fare.
2: No.
0: Bene, e invece la differenza tra la cacio e pepe, la gricia, perché insomma anche Sonia è diventata abbastanza esperta di queste ricette laziali.
1: Sì, infatti secondo me la gricia...
0: Aspettate, questa operazione va sottolineata. Acqua di cottura nella padella
2: pepe.
0: In cui tostava il pepe.
2: Ma vedi l'acqua, dopo questa reazione che abbiamo avuto, l'acqua diventa scura.
0: Fantastico, intanto vedo che hai preso gli gnocchi, chef.
2: Sì, li caliamo, 2 minuti più o meno il tempo di cottura. E si dice nel momento in cui salgono a galla gli gnocchi sono pronti. Attendiamo ancora quei 30-40 secondi, anche un minuto, perché non è detto assolutamente che siano cotti, ma è soltanto l'aria contenuta all'interno che tende a dilatarsi con il calore e salgono a galla.
0: Ed ecco un altro preziosissimo segreto che ci svela il nostro chef per diventare bravissimi in cucina. Stavamo dicendo prima della fumata del pepe,
1: esatto.
0: Che Sonia, sei esperta ormai di cucina laziale?
1: Eh sì, un po' sì, e in maniera un po' semplicistica. La gricia in pratica potrebbe essere paragonata a una cacio e pepe con l'aggiunta del guanciale.
0: Vedo il nostro chef.
2: Allora, sì, diciamo che si dice che almeno dalla gricia nascano poi,
0: esatto,
2: le altre paste. Il famoso discorso del pomodoro per la matriciana,
1: dell'uovo.
2: Questa sia l'originale, perché per i pastori era molto più semplice organizzarsi in questa maniera senza il pomodoro che andare a cuocere il pomodoro.
1: Certo.
2: Quindi ci siamo. Sì, c'è un po' meno pecorino rispetto alla cacio e pepe. Diciamo che la carbonara si avvicina di più con l'aggiunta dell'uovo, però sì.
0: Ma il pecorino è lo stesso? Nella cacio e pepe c'è un altro cacio?
2: No, pecorino romano.
0: Solo pecorino romano? Per esempio, visto che hai messo qualche pezzo di guanciale in quella padella?
2: Ho messo soltanto l'olio, il grasso che ha rilasciato.
0: Il sudore del guanciale.
2: Sì, detto così non sembra,
0: è brutto,
2: perché
0: però.
2: Esatto, però è il sudore del guanciale.
0: E poi, ecco, quindi nella padella dove avevi tostato il pepe, che prima avevi un po' schiacciato col coltello.
2: Prima l'ho tostato, poi l'abbiamo schiacciato, poi l'abbiamo messo in padella. Appunto, perché noi diciamo, ah, basta, che ci vuole, gricia, tre elementi.
0: Ma presto a dire, famose una gricia.
2: No, si può far presto, poi è una questione, insomma, se vogliamo farla in un certo modo, così. Però va bene anche in maniera molto veloce, rapida, non... È sempre una gran pasta.
0: Stavolta presto solo per gli gnocchi, che effettivamente non devono cuocere tantissimo, ma lo chef ci ha detto un minuto in più di quando vengono su a galla. E adesso sono proprio curiosa di vedere come finisce.
2: Certo, noi normalmente non togliamo tutto perché abbiamo i tempi televisivi, ma oggi non ce la faccio.

0: Ti conviene, sì, chef,
1: così,
0: non lasciare gli gnocchi
1: niente, nulla,
0: nella pentola.
1: Nulla. Alziamo di
0: nuovo,
1: loro stanno andando.
0: I nostri spettatori hanno l'acquolina in bocca.
1: Sono pronti, dici?
0: Luigi la gricia la sa fare, vero Luigi?
2: La so fare, poi ti dirò che sono proprio tre le paste. Allora, cominci con la cacio e pepe, aggiungi il guanciale, diventa gricia, e aggiungi l'uovo, diventa carbonara. Per cui questa è l'evoluzione di questa pasta.
0: Esatto, chef?
1: Sì.
0: Possiamo dire di sì, anche per avere un promemoria.
1: Certo, certo. Certo,
0: delle origini di questi piatti laziali, tipicamente laziali.
1: Tipicamente laziali.
0: Lo gnocco si sta mantecando in padella.
1: Dobbiamo mantenere comunque una certa, basterà poco liquidità, altrimenti poi il pecorino ce lo va ad asciugare completamente.
0: Infatti, quindi attenzione a lasciare un po' di liquidità, perché poi il pecorino andrà a formare un po' una sorta di cremina. Non hai fatto il pastello questa volta? Perché...
1: No. Sono modi diversi, avremmo potuto fare il pastello anche per questa, ma ci sono una serie di interpretazioni diverse, tutte valide.
0: Ma io ho annotato tutto, chef, e spero con me anche le amiche e gli amici a casa. Hai spento però il fuoco sotto la padella, questo me lo ricordo molto bene, perché altrimenti il pecorino si cuoce.
1: Le vecchie ricette recitano lontano dalla fiamma.
0: Lontano dalla fiamma. E mamma mia che bello, tu non spadelli, ma mantechi?
1: L'acqua di cottura l'abbiamo mantenuta perché ci aiuterà comunque a mantenere una giusta umidità nel piatto.
0: Ecco, quindi regolatevi, guardate un po', se comincia ad addensarsi troppo aggiungete un po' di acqua di cottura e mantenete questa bella cremosità. Il guanciale per ultimo, mi sembra di capire.
1: Sì, io lo metto all'ultimo perché comunque abbiamo usato già il grasso del guanciale, quello che ha rilasciato, per cui il gusto l'abbiamo già aggiunto all'interno della nostra pasta.
0: E così il guanciale si mantiene croccante, peraltro. L'ultima volta che ho provato a farlo a casa mia sono avanzati due pezzetti di guanciale da mettere nel piatto.
1: E quello va nascosto, naturalmente.
0: C'è anche chi lo mette poi sulla carta assorbente, invece tu lo lasci nella sua padella. Perché?
1: A volte lo si può mettere su un piano di metallo, sarebbe l'ideale, perché ne aumenta la capacità di rendersi croccante in tempi brevi.
0: Ma perché sprecare tutta quella bontà che infatti è andata in padella? Bene, mentre il nostro chef sta impiattando questi fantastici gnocchi alla gricia, direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. Ha origini siciliane, ma è nata e vive a Livorno, viene accompagnata da suo marito Sergio, e qui a cucinare con noi Daniela Laporta. Buongiorno Daniela, Sergio, benvenuti.
3: Grazie, buongiorno.
0: Accomodatevi qui al nostro bancone, il nostro chef Fabio Cinelli alle prese con
1: la benvenuti.
0: Gnocchi alla gricia, spettacolare. Adesso aggiunge il guanciale, noi guardiamo le operazioni, mentre i nostri assaggiatori hanno già l'acquolina in bocca, Sonia e Luigi.
4: Ciao, buongiorno, benvenuti.
2: Ciao, allora, a voi benvenuti.
0: Io prendo subito gli ingredienti, perché così iniziamo a fare questa piccola operazione. Prendo anche un tagliere. Abbiamo delle fragole, dobbiamo prepararle, dobbiamo pulirle, tagliarle. Nel frattempo raccontiamo che siete sposati da 25 anni.
3: Sì, esatto, 25 anni.
0: E avete due figli.
3: Sì.
0: Samuele e Gioele.
3: Esatto.
0: E vivete a Livorno.
3: Sì.
0: Questa è una foto bellissima con questo pavimento particolare. Che foto è? Dove è stata scattata?
3: Allora, questa è stata scattata alla terrazza Mascagni, che è uno dei posti più belli di Livorno. E sullo sfondo c'è quel famoso, diciamo, monumento che si chiama gazebo.
0: Un gazebo, infatti, è proprio la forma di un gazebo. E qui è una passeggiata sul lungomare?
3: Sì, siamo sempre alla terrazza Mascagni con il bel mare di Livorno che si vede sullo
0: sfondo.
3: Che
0: meraviglia, mamma mia. E vi siete conosciuti da piccoli voi?
3: Sì, da ragazzini.
0: In parrocchia?
3: Sì, esatto. Frequentavamo la stessa parrocchia e avevamo, diciamo, lo stesso gruppo di amici. E...
0: Chi ha corteggiato chi?
5: Diciamo che io sono stato quello più insistente.
0: Ah,
5: sono stato quello che ha visto la bellezza di mia moglie e ha cominciato a corteggiarla.
0: E dopo 25 anni, nozze d'argento, vi vedo in questa foto bellissima in una delle vostre passeggiate in montagna. Bene, ma racconteremo ancora di questa bella coppia, di quello che ci preparerà Daniela in questa puntata. Tra qualche minuto, dopo la pubblicità, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
6: Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo già ai fornelli con la nostra ospite Daniela Laporta. Il nostro chef è qui pronto ad aiutarla, mentre Sergio, il marito di Daniela, si è seduto con i nostri assaggiatori. Ah, però, vi siete proprio presi tutta la padella. Sergio, hai iniziato subito a fare il monello.
15: Certo, non ho resistito. Questi gnocchi erano spettacolari.
14: Buoni, vero?
15: Molto, molto buoni.
14: Che mi dite voi assaggiatori, approvate?
16: Allora, io ho proprio finito di raccogliere il tutto. Piatto fantastico. Il pepe grossolano lascia un aroma in bocca che è magnifico.
14: Vero?
17: Però, visto che io
14: però,
17: devo
14: la signora
17: dare...
14: del però, dica pure.
17: Volevo chiedere, ma tu sei proprio sicuro che il pecorino siciliano qui non ci sarebbe stato bene?
16: Guarda, sinceramente penso che ci sarebbe stato benissimo.
17: Esatto, e diciamolo allora.
14: Evviva, evviva la Sicilia. Poi la Sicilia nel piatto sempre ci stupisce. Un pecorino fatto bene anche in Sicilia è un pecorino.
16: Sì.
14: Che sicuramente darà al nostro piatto un gusto particolare. Allora, vorrei che la nostra amica Daniela dicesse ai nostri amici a casa che cosa sta per prepararci.
18: Allora, adesso preparerò un gelo di fragole.
14: Gelo di fragole, gelo. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per capire come è fatta questa ricetta e in modo che possiate anche voi farla insieme a noi. Per fare il gelo di fragole occorrono 500 g di fragole, 150 g di acqua, 100 g di zucchero, 50 g di amido di mais, succo di mezzo limone e per decorare fragole e foglie di menta. Mi sembra un dolce al cucchiaio delizioso, fresco, proprio per l'estate.
18: Sì, e anche leggero, perché è essenzialmente fatto solo col succo delle fragole.
14: Mamma mia, per fare il succo di fragole noi infatti abbiamo tagliato le fragole, sì, prima, esatto. Le abbiamo pulite e ora dobbiamo andare a frullarle, giusto?
18: Sì, le mettiamo in un contenitore adatto.
14: Sì, perché altrimenti potrebbe tutto sporcare. La cucina invece con questo frullatore a immersione, ma potete anche usare un frullatore che avete in casa, per noi questo è più comodo.
18: Grazie.
14: Te lo porgo, vai, cominciamo a frullare. Benissimo, ci siamo, essere. Le nostre fragole sono diventate succosissime. Questo è uno dei frutti preferiti da Maddalena, quindi penso che lei, mia figlia Maddalena, che ha 9 anni, penso che lo gradirebbe tantissimo, ma si può fare anche con altri tipi di frutta?
18: Sì, sì, sì, sicuramente. Per esempio c'è il giallo di limone, e lo possiamo fare anche con... anche con non frutta, per esempio c'è anche molto buono il giallo di cannella, aromatizzato alla cannella.
14: E questa ricetta sul tuo blog Ricettando con Dani è presente?
18: Sì, sì, sì, questo insieme anche altri geli, sì.
14: Bene, e allora procediamo pure, che cosa bisogna fare adesso?
18: Allora, adesso dobbiamo mettere dell'acqua in una pentola, acqua che deve essere a temperatura ambiente, e aggiungiamo l'amido di mais.
14: L'amido di mais per addensare e creare quindi questa gelatina. Sonia, voi, anche tu Luigi, avete mai mangiato il gelo fatto con la frutta?
17: Io, cioè, è chiaramente un piatto tipicamente siciliano, cioè per noi il gelo di fichi d'India è un must. Idem quello di mellone che da noi è l'anguria. Però quello di fichi d'India è il mio preferito in assoluto.
14: Certo, sì. Deve essere laborioso perché i fichi d'India vanno puliti. Anche tu che hai la mamma di origini siciliane sicuramente l'avrai anche preparato con
18: sì,
14: lei.
18: Sì, sicuramente, sì, sì, sì.
14: La difficoltà maggiore qual è? Quella di pulire i fichi, immagino.
18: Sì, esatto, specialmente se sono stati appena raccolti, sono veramente pieni, pieni di spine, bisogna fare molta attenzione.
14: Ma c'è una tecnica particolare per raccoglierli?
18: Sì, esatto. Bisogna prenderli con 2 dita, solo 2 dita, per cercare di entrare a contatto il meno possibile con le spine. Poi sì, col coltello si tagliano le 2 estremità, si incide la buccia lateralmente, sempre col coltello piano piano si cerca di scavare la polpa e piano piano poi si preleva il frutto.
14: Sì. E i semini poi che rimangono dentro vanno frullati?
18: No, no, si mangia tutto così com'è.
14: Buono, gelo tutto. Di fichi d'India, quanti ne avrei mangiati Sonia?
17: Tanto.
14: Quindi gelo da non confondere con gelato.
17: No, è diverso perché qui appunto c'è l'acqua e l'amido di mais, invece nel gelato gran parte delle volte c'è l'albume dell'uovo, ci sono addensanti vari, invece questo è molto più light, se
14: molto
17: vogliamo.
14: Molto leggero.
17: Sì. Sì.
14: Bene, ma appunto come un sorbetto, diciamo, è un dolce che può rinfrescare molto, soprattutto
17: esatto.
14: In estate.
17: Esatto, sì, sì. Ma infatti soprattutto in estate, quando ci sono i fichi d'India, quando c'è l'anguria per fare quello di mellone.
14: E abbiamo una foto, scusami Sonia, qui alle nostre spalle. Chi c'è in questa foto, Dani?
18: Allora, qui questa è la famiglia di mio padre. Nell'occasione del 90° compleanno di mio nonno, e tutte le altre persone sono tutti i miei zii.
14: Tutti gli zii. Intanto ti sto accendendo il fornello perché bisogna far andare. Deve essere alto il fuoco?
18: Sì, all'inizio può anche essere alto perché deve bollire.
14: Allora, ti aiuterà il nostro chef, regolati tu per carità che non si rovini. E quegli zii che abbiamo visto sono gli zii che andavano a raccogliere i fichi d'India?
18: Sì, anche se capitava l'occasione. Sì.
14: E c'è un arnese particolare, una sorta di tubo, vero, per raccogliere?
18: Sì, se lo costruivano da soli con un bastone e un cilindro vuoto attaccato in cima, che serviva a raccogliere i fichi d'India, quelli più alti.
14: Senza toccarli poi con le mani, giustamente.
16: Esatto. Ti dirò, i fichi d'India li devi raccogliere col vento che soffra al contrario, altrimenti le spine ti vengono addosso. Poi quando li hai raccolti li immergi nell'acqua, che toglie la maggior parte di spine, e poi fa il procedimento che diceva la nostra ospite.
17: Beh. In genere li sbuccio io a casa, perché mio nonno, in estate, a Carini, eccetera, mi aveva insegnato a pulirli.
14: La tecnica perfetta.
17: Sì.
14: Sergio, invece tu aiuti in cucina Daniela? Li pulisci i fichi d'India all'occorrenza?
19: Io con i fichi d'India ho un rapporto, da bambino li ho provati.
14: È un rapporto spinoso.
19: Sì, sì, sì, sì.
14: Bene, e invece io so che c'è una clip, c'è qualcuno che ti pensa da casa mentre si addensa la crema. Vogliamo vedere chi c'è che ti sta pensando? Guarda dietro di te.
20: Ciao a tutti, sono Laura, amica di Daniela, e oggi preparerò involtini di carpaccio con fettine di formaggio, pan grattato e origano. Allora, nel bicchiere del mixer mettiamo un po' di pan grattato, origano e sale. Io uso quello aromatico che preparo io stessa con gli aromi che tengo nel terrazzo. E dopo aggiungeremo le fettine di formaggio, aggiungiamo un po' d'olio e andiamo a tritare. Ecco la consistenza finale che abbiamo ottenuto. In un piatto oppure in un tagliere mettiamo le fettine di carpaccio e aggiungiamo un cucchiaio di composto, chiudendo semplicemente perché tanto la carne aderisce. E ogni involtino lo mettiamo nella padella con l'olio. Una volta trascorso il tempo di riposo, scopriamo, mettiamo sul fuoco e cuociamo per circa 10 minuti. Ecco qui pronti gli involtini, si mangiano caldi con il contorno che si preferisce.
21: Bellissimi quegli involtini, ma questa tua amica come si chiama?
18: Laura.
21: Laura, l'avrà presa dal tuo blog questa ricetta?
18: No, in realtà no, è una sua creazione.
21: Bene, si è addensata la crema?
18: Sì,
21: allora,
18: pronta.
21: Allora spostiamoci qui al bancone, vieni, c'è già il sottopentola che ti aspetta. Ecco qui, appoggiamo lì e dobbiamo riempire gli stampini con questa crema che si è addensata. E tu hai un blog che si chiama Ricettando con Dani.
18: Sì, esatto.
21: Ma come ti è venuta l'idea di fare questo blog? Come hai cominciato?
18: Allora, prima di tutto...
21: Facevi un altro lavoro prima.
18: Sì, io ero impiegata in una ditta che faceva contabilità. E poi però quando è nato il mio secondo figlio ho deciso di lasciare il lavoro e
21: di fare la mamma, esatto. Abbiamo una foto bellissima dei tuoi figli Samuele e Gioele che sono in montagna, eccoli là, eccoli. Il più grande è Samuele con la maglia rossa, giusto?
18: Sì, esatto.
21: E Gioele, tutti e due che studiano informatica.
18: Sì, il più grande si deve laureare in informatica, invece il secondo si è diplomato.
21: E quindi ti sei dedicata a loro e poi hai scoperto invece che eri molto brava nell'aiutare Sergio, che pure faceva un altro lavoro prima, vero Sergio?
19: Sì, prima continuo a fare l'impiegato in una ditta metalmeccanica, ma per un certo periodo abbiamo aperto uno studio fotografico.
21: Ed eravate pure bravi, facevate i matrimoni,
19: sì,
21: le
19: tutto
21: feste.
19: Tutto quello che era cerimonia e poi anche qualche servizio in studio.
21: E così ti è venuta poi la passione per le fotografie?
18: Sì, esatto. Io prima non avevo mai fatto fotografie a parte quelle normali, magari con una macchinetta usa e getta. E invece mi sono molto appassionata con usare una vera reflex personale.
21: Una macchina fotografica. Esatto. E ti sei messa a fare queste foto e quindi piano piano... Quante ricette hai collezionato nel tuo blog?
18: Ora la cifra esatta non me la ricordo, ma sono più di 1800.
21: 1800, mamma mia. Potresti darci qualche idea per le prossime puntate? Che dici?
18: Volentieri.
21: E tu Sergio hai assaggiato tutte 1800 le ricette, immagino?
19: Fisicamente penso che si veda, insomma.
21: Senti, ma c'è qualche suggerimento che ci puoi dare per fare bene le fotografie? Prima che tu lo dica, voglio dire che questi stampini devono raffreddarsi per poi andare in frigo, giusto?
18: Sì, esatto.
21: E allora li teniamo qui a raffreddare prima di metterli in frigo. Prendo invece nel frigo quelli che abbiamo già fatto raffreddare, perché così, eccoli qua. Adesso avremo proprio in diretta dei suggerimenti per impiattare questi fantastici geli alle fragole e Sergio ci può dire che cosa occorre per fare una bella fotografia di un blog.
19: Oddio, la persona giusta sarebbe Daniela per darvi questo consiglio. Comunque l'importante è curare l'impiattamento, il contorno, la presentazione anche dell'ambientazione e poi le luci in maniera da creare l'effetto giusto quando si scatta la foto.
21: E certo, ma ci sono anche dei gel, degli accorgimenti per rendere il piatto lucido, delle lacche particolari?
19: Dipende da qual è l'effetto che si vuole fare. E ci sono sì, varie tecniche che spesso però creano il problema di fare un piatto che magari perde di sapore. Ecco.
21: E certo, invece noi vogliamo mangiare tutto quello che prepariamo. Avete anche altre passioni, vero Daniela? Voi andate in montagna insieme.
18: Sì, esatto, da circa 2 anni ho seguito, anche in questo caso è stato mio marito

0: a instillarmi questo desiderio.
1: Vedi, ecco, questa è una foto che avete proprio l'hobby di fare foto alle vette che raggiungete.
0: Sì, esatto, saliamo in cima alla montagna e per ogni montagna che abbiamo raggiunto abbiamo fatto la foto alla croce che si trova in cima. Sì.
1: E infatti ci avete portato diverse fotografie, vi seguono i figli in questa passione?
0: Allora, soltanto il nostro figlio Gioele, che è il minore,
1: eccoti
0: ogni tanto
1: qua,
0: viene con
1: foto
0: noi.
1: Con lui, sì. Che bello. Dove siete lì, te lo ricordi?
0: Sì, sì, sì, questo è il Monte Matanna.
1: Matanna, dove si trova?
0: È in Toscana, noi
1: Toscana,
0: sì, sì, esatto, andiamo vicini a casa nostra, non è che andiamo tanto lontano.
1: Bene, abbiamo scelto per guarnire questi geli alle fragole, giustamente delle belle, una fragolina per decorarlo e poi delle foglioline di menta che, come ci insegna il nostro chef, stanno bene dappertutto,
2: sì.
1: Sul dolce e sul salato.
2: In
1: ecco.
2: Assoluto, sono...
1: Potremmo scattare una bella fotografia, lo faremo, ma nel frattempo vi diciamo qual è la prossima ricetta che Daniela ci prepara. Cosa ci fai?
0: Allora, adesso preparerò un plum cake salato agli spinaci.
1: Plum cake salato agli spinaci. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Ecco qui, per fare il plum cake salato agli spinaci occorrono 200 g di farina tipo 1, 50 g di farina di grano saraceno o farina di tipo 1, 2 uova, 150 g di latte, 60 g di olio di semi di arachide, 100 g di provolone, 40 g di parmigiano grattugiato, 250 g di spinaci, 4 g di sale, una bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate, pepe e semi misti. Bene, allora cominciamo a mescolare gli ingredienti. Ah. Nel frattempo vedo che i nostri assaggiatori, complice Sergio, stanno provando il gelo alla fragola.
2: Sì,
1: Sergio?
2: Non abbiamo resistito, abbiamo preso un pezzettino, abbiamo assaggiato e sinceramente da quello che ho sentito dire mi è venuta una gran voglia di provare quello ai fichi d'India.
1: Sicché, vero?
2: Insomma, avverto Daniela che prima o poi bisogna che me lo faccia assaggiare.
1: Ah, perché quindi quello al fico d'India Daniela non l'aveva mai fatto a te, lo faceva con la mamma. Forse quando tu ancora non eri nei suoi pensieri.
2: Molto probabilmente.
1: Nella sua vita. Ti occorre qualcosa?
0: Sì, qualcosa per mescolare, una frusta.
1: Sì, va bene, questa preferisci una frusta? Eccola qui.
0: Sì.
1: Ecco a te. Invece che mi dite voi, assaggiatori, di questo gelo?
3: Io ci vedo bene anche un bel buffetto di panna montata, che fa contrasto col colore, molto buono, mi piace. Fatto col succo puro diventa più trasparente e quello è il gelo ideale.
1: Proprio come una gelatina.
3: Comunque è molto
1: sì.
3: Buono.
1: Che dici
4: è
1: tu?
4: È molto buono, io avrei aggiunto qualche goccia di cioccolato, ovviamente di Modica.
1: Però... Alle fragole, una grattugiatina di cioccolato,
4: sì,
1: sulle...
4: sì,
1: certo,
4: fragole
1: e cioccolato, anche il titolo di una famosa opera letteraria. Chef, tu invece stai sbollentando gli spinaci per noi.
2: Io
1: ma
2: avrei
1: a
2: aggiunto
1: di gel,
2: un pochino di sale.
1: Perché a te piacciono questi geli salati anche?
2: Sì, ma
1: anziché con la frutta, come si può fare un gelo?
2: Ma noi lo potremmo fare di vari tipi, approfittando del nostro orto, come potrebbe fare le nostre amiche a casa. Si possono fare con gli ortaggi. Peperoni, zucchine.
1: Gelo di peperoni, ottima idea.
2: Molto bello.
1: E anche con la salvia, con la menta.
2: Con tutto quello che noi abbiamo, ma si può gelificare in questa maniera quasi tutto.
1: Bella idea, è anche molto scenografico da portare
2: sì, poi
1: in tavola.
2: Sì, immagino, con i peperoni nei tre colori, si potrebbero
1: veramente
2: fare cose...
1: Veramente un'ottima idea, gelo di peperoni, dobbiamo provare a rifarlo. L'hai mai fatto tu?
0: No, gelo salato no, mai fatto.
1: Invece il plum cake salato sì.
0: Sì, sì.
1: E quindi adesso il nostro chef sta sbollentando gli spinaci che poi dovremo raffreddare, strizzare e frullare, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Per andare a comporre questo fantastico plum cake. Bene, e abbiamo anche dei semi e la farina anche di grano saraceno, questa particolarità.
0: Sì, così viene un plum cake un po' più rustico.
1: Un po' più rustico, bene. Allora, vi facciamo vedere come viene il nostro plum cake tra qualche minuto. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
6: Le piante dormono come noi.
7: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
8: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
9: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no?
10: Perché tutto proviene dalla mano di Dio.

0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate. Estate. Te best.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con Daniela Laporta da Livorno. Il nostro chef Fabio Cinelli ci ha gentilmente lessato, strizzato e frullato gli spinaci che occorrono per preparare questo plum cake salato agli spinaci. Nel frattempo Sergio, il marito di Daniela, è sempre seduto con i nostri assaggiatori e ora ho capito perché si è messo il grembiule. Non per cucinare, ma per non sporcarsi la camicia bianca assaggiando.
14: Questo è il tavolo degli assaggiatori.
13: Ti è piaciuto stare lì seduto. Adesso proverai anche quest'altro plum cake. Nel frattempo aggiungiamo il sale, vero, al nostro impasto.
15: Sì, esatto.
13: Daniela e il nostro chef, grazie per questi fantastici spinaci. E mentre tu sei qui a continuare ad impastare, voglio leggerti una frase. Ti dedico una frase che annoto sempre su questo quaderno di cucina, oltre alle ricette delle nostre ospiti. Trovo delle frasi, le metto qui e le dedico a loro. Per te c'è questa frase di padre Pierre Seyrac che dice: un grande sogno supportato da un grande amore prima o poi si realizza. E voi avete realizzato tante cose insieme con Sergio, a parte la vostra bella famiglia, con questi due ragazzi splendidi, Samuele e Gioele, le vostre passeggiate in montagna, il vostro studio fotografico, ora anche questo blog nel quale tu proponi queste ricette prevalentemente dolci, ma anche salate.
15: Anche salate, sì, certo.
13: Tu da che cosa trai ispirazione? Dalla tradizione semplicemente, dalla regionalità?
15: Allora, prima di tutto dalle ricette di famiglia e poi sì, anche dalla regionalità, perché vivendo in Toscana faccio anche molte ricette toscane.
13: Hai una frase invece tu, Daniela, che un po' ti rappresenta, che condisce la tua vita?
15: Sì, una frase che mi piace molto ripetermi è: non perdersi mai d'animo.

0: Perdersi mai d'animo, ottimo. Sembra che noi infatti anche qua in questa cucina non ci perdiamo mai d'animo, le ricette vengono sempre bene, vero chef? Anche nelle situazioni più complicate riusciamo a portare a termine il nostro lavoro. Ma sogni, ecco, parliamo di sogni da realizzare. Assaggiatori, voi avete un sogno nel cassetto?
1: Io sì, io vorrei tanto fare un viaggio per un anno intero. Stare un anno intero
0: a senza meta girare, o hai già un...
1: Senza meta, cioè così, tipo il giro del mondo in 80 giorni.
0: In un anno.
1: Io vorrei avere più tempo per farlo.
0: E invece Luigi, dobbiamo aggiungere il
2: formaggio. Guarda, lei ha rubato il mio sogno.
0: Ah, però potete farlo insieme?
2: Lo possiamo fare insieme.
1: Mi sa, a sto punto...
0: Mi sembra anche una bella idea, mica voleva partire da sola per un anno lontana da te. Invece tu, Sergio, hai un sogno nel cassetto?
3: Beh, segue la passione che abbiamo io e Daniela, quella di fare delle belle passeggiate in montagna, magari su Monte Bianco, e perché no, magari avere qualche occasione per dormire in tenda.
0: Dormire in tenda?
3: Sì, in montagna, passando da una vetta all'altra senza mai tornare a casa.
0: Ma è una cosa molto romantica. E i ragazzi dove li lasciate?
4: Ma sono abbastanza grandi ormai da poter stare anche qualche giorno da soli.
0: Beh, abbiamo visto anche che se la cavano un po' in cucina quando sono soli, no?
4: Sì, sicuramente.
0: Poi, mal che vada, vanno a guardare sul tuo blog e guardano le ricette.
4: Esatto.
0: Oppure seguono la nostra trasmissione, per esempio, andranno con Francesca Ceci, a cercare di scovare qualche altra ricetta particolare, qualche tradizione, qualche luogo segreto. Vediamo dove è andata oggi Francesca. Eccola lì.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi trovo in una caotica Roma, ma in realtà sono entrata in un posto dove regna la calma. È il convento di Santa Maria della Vittoria, con me c'è suora Emanuela.
6: Ciao Francesca, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie.
6: Buongiorno a tutti voi che siete qui da qualche bolla in pentola.
5: Allora, grazie per averci aperto le porte di questo posto straordinario.
6: Davvero straordinario.
5: Allora, suora Emanuela, tu sei in cucina questa mattina? E stai preparando che cosa?
6: Una cosa che fa parte della nostra tradizione, io sono campana della provincia di Napoli, la mozzarella in carrozza. Sicuramente dice, mamma mia, ma questa è una cosa banale, ma è banale ma è buonissima.
5: Non è mai banale una mozzarella in carrozza, assolutamente. Suora Emanuela, mentre tu inizi a lavorare e a farci vedere la tua versione di mozzarella in carrozza, perché poi ognuno la fa anche un po' a modo suo, no?
6: A modo suo, sì.
5: Vero? Certo. La tua è con, ovviamente,
6: abbiamo delle uova. La mozzarella,
5: certo,
6: che consiglio di prenderla del giorno prima in modo che c'ha meno latte. Bene. E nel momento in cui la friggiamo
5: non rilascia troppo liquido.
6: Non rilascia tanto liquido, brava. Poi il pane grattugiato e qui abbiamo del pan carré, però se lo fai col pane normale che si compra al panificio è ancora più buono.
5: Certo, ovviamente. Ecco. Allora, pronti? Tu intanto lavori,
6: sì.
5: Però io ho delle domande da porci,
6: certo,
5: perché sono molto curiosa. Siamo in un posto straordinario, questo è un convento storico, esiste dal 1600. E quante siete, quante suore in questo convento?
6: In questa comunità attualmente siamo 6 suore.
5: Sei suore?
6: Sì.
5: Tu sei l'unica suora italiana, mi dicevi?
6: Sì, io sono l'unica italiana perché la comunità è una comunità di origine brasiliana e quindi tutte le suore che sono qui in questo convento sono tutte brasiliane e io sono l'unica italiana attualmente qui.
5: Allora, di cosa vi occupate?
6: In questa comunità noi ci occupiamo soprattutto della chiesa di Santa Maria della Vittoria, la chiesa adiacente al convento.
5: È una chiesa meravigliosa.
6: Sì, una chiesa anche lei del 1600.
5: E all'interno di questa chiesa c'è un'opera straordinaria del Bernini.
6: Sì, c'è l'estasi di Santa Teresa d'Avila che Gianluigi Bernini ha raffigurato in modo così, diciamo, eloquente, bellissimo, no?
5: Assolutamente. Quindi, insomma, quanta storia c'è in questo luogo. Grazie davvero di averci portato qui, di averci permesso di entrare. Allora, siccome i tempi televisivi sono stretti, suora Emanuela, purtroppo...
6: Allora, una volta che è così,
5: eccola qui,
6: la friggiamo, l'olio caldo, mi raccomando.
5: Ma suora Emanuela si è portata avanti, eccola qui, guardate un
6: eccola,
5: po', sono pronte, qui. Vero? Allora, le andiamo a mettere, diciamo, nel piatto di portata? Ti
6: Brava.
5: Aiuto, suora Emanuela?
6: Grazie, Francesca.
5: Ecco, qui, tutte e due, al momento sono due, ma devo dirti, suora Emanuela, che probabilmente ne resterà una e mezza. Perché? Perché Beatrice e Fabio dallo studio lo sanno. perché la sottoscritta ogni volta deve assaggiare.

0: Manuela.
1: Buon appetito.
0: Grazie, grazie buon davvero. Appetito. Condividiamo ovviamente. Io intanto assaggio. Ciao a tutti.
2: E brava Francesca, mamma mia. È una mozzarella in carrozza al telefono che fila come un supplì, vero chef?
3: Sì.
2: Brava Francesca, e a proposito di sogni, di quello che parlavamo prima, il mio sogno sarebbe proprio quello di poter trascorrere un tempo abbastanza lungo in un convento come quello, per esempio, per riposare finalmente con lo spirito, leggere tutti i libri che non riesco a leggere, dedicarmi alla preghiera, alla meditazione. Quello per me sarebbe il sogno proprio che finora non ho mai realizzato, perché avendo una famiglia con 4 figli, un marito, un cane, una suocera, va bene, e devo darmi da fare. Allora, abbiamo un plum cake che è finito in questo stampo,
1: sì,
2: che abbiamo foderato con della carta da forno prima un po' inumidita,
1: sì, e strizzata.
2: Ma si potrebbe anche, per esempio, imburrare e infarinare?
1: Sì, sì, sì, è la stessa cosa, però per fare prima possiamo usare la carta forno.
2: Avevamo aggiunto il sale che ora togliamo, facciamo vedere bene, metti dei semi misti. Sono sì, zucca, sesamo, chia non c'è, mi sa.
1: No,
2: c'è papavero, cosa
1: papavero,
2: c'è?
1: Sì, sono semi di papavero, semi di lino, sesamo e zucca.
2: Ecco, anche i semi sono molto importanti perché con le loro caratteristiche arricchiscono il piatto di tanti poteri nutritivi, tante, giusto chef?
3: Giustissimo.
2: Tu li usi i semi?
3: Non tantissimo, ma neanche tantissime varietà. Io uso moltissimo il papavero.
2: Il papavero. Vado a metterlo in forno, quanto tempo deve stare?
1: Allora, circa 40-45 minuti a 180 gradi.
2: Si gonfierà e poi lo mangeremo. Plum cake salato agli spinaci in forno, è arrivato il momento di raccontarvi per filo e per segno tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare gli gnocchi alla gricia abbiamo per prima cosa tostato il pepe nero in grani in padella. In un'altra padella abbiamo lasciato sudare il guanciale tagliato senza altri grassi. Poi abbiamo schiacciato i grani di pepe e li abbiamo rimessi in padella. Abbiamo calato gli gnocchi, abbiamo aggiunto nella padella con il pepe un po' di acqua di cottura degli gnocchi e un po' di grasso del guanciale e fatto sfumare. Abbiamo infine scolato gli gnocchi, li abbiamo aggiunti nella padella e mantecato con il pecorino, aiutandoci ancora con acqua di cottura per dare cremosità. Abbiamo impiattato completando con il guanciale croccante. Per preparare il gelo alle fragole abbiamo per prima cosa tagliato le fragole a pezzi, le abbiamo frullate con un po' di succo di limone, poi abbiamo sciolto a freddo in un pentolino l'amido di mais con l'acqua, abbiamo aggiunto lo zucchero e la purea di fragole, abbiamo lasciato addensare a fuoco basso cuocendo 2 o 3 minuti dal bollore, abbiamo lasciato intiepidire alcuni minuti e poi versato il composto nei nostri stampini. Abbiamo lasciato raffreddare a temperatura ambiente, poi coperto con della pellicola per alimenti e riposto in frigorifero per almeno 1 ora, fino al rassodamento. Al momento di servire abbiamo sformato il gelo su un piattino e guarnito con mezza fragola e foglioline di menta. Per preparare il plum cake salato agli spinaci, per prima cosa abbiamo lessato gli spinaci ben lavati in acqua bollente leggermente salata. Poi li abbiamo scolati e fatti raffreddare. Li abbiamo strizzati molto bene e frullati, se volete, con un goccio di latte. Abbiamo messo in una ciotola le uova, il parmigiano grattugiato, il sale, il pepe e abbiamo sbattuto per alcuni istanti con una frusta a mano. Abbiamo unito il rimanente latte, l'olio e lavorato ancora. Infine abbiamo aggiunto anche la farina e gli spinaci frullati e lavorato fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Infine abbiamo unito il provolone tagliato a cubetti molto piccoli. Abbiamo versato il composto in uno stampo rivestito di carta forno. Abbiamo cosparso la superficie con una manciata di semi misti e cotto in forno a 180 gradi per 40 minuti. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate qui davanti a noi. Trionfano questi gnocchi alla gricia con questo guanciale croccante, sono veramente appetitosi già solo a guardarli. E poi c'è questo plum cake salato agli spinaci che fa veramente gola con questa copertura di semi vari, davvero delizioso. E per finire il gelo alle fragole decorato con questa fogliolina di menta che i nostri assaggiatori hanno apprezzato particolarmente insieme a Sergio, il marito di Daniela. Ah, state provando proprio il nostro plum cake. Com'è venuto?
4: Sofficissimo, veramente buono. Infatti ho già chiesto a Luigi di prendere nota, lo deve rifare a casa, assolutamente.
3: E rifacendolo lo accompagnerò con della crema di zucca.
2: Buona idea. Ti piace invece, Sergio? È venuto bene? Meglio qua o a casa?
5: Questa casa nostra è un must. Comunque qui è stata...
2: Si è perfezionata, ma non finisce qui perché adesso abbiamo il momento della ricetta del riciclo. Il nostro chef riutilizza tutto ciò che ha avanzato per stupirci con la sua esperienza e la sua creatività. Andiamo a vedere insieme che cosa sta facendo. Chef, ti vedo con delle fragole.
3: Delle fragole.
2: È quello che è avanzato dal nostro gelo.
3: Sì, gelo direttamente, mi sono rubato del gelo, quello che abbiamo messo in frigo.
2: Ah, è andato a trafugarlo.
3: Ma ancora non si era rappreso completamente, quindi l'ho di nuovo stemperato e ho fatto ciò che... sono stato coerente al massimo, ho fatto ciò che avevo detto, ho aggiunto un pochino di sale.
2: Di sale al gelo e poi vedo degli gnocchi.
3: Sì, quelli,
2: ecco. Cosa bolle in pentola? Gnocchi! Signori e signore, ancora gnocchi che sono già venuti a galla, ma abbiamo detto un minutino in più per aspettare che si cuociano bene. E mi sa che stai facendo qualcosa di un po' azzardato.
3: Molto azzardato.
2: Fragole e gnocchi, però gnocchi, c'è anche il pecorino
3: e poi... tutto un po', diciamo che nasce da una... è un piatto della memoria, perché apparteneva comunque a quella che era la mia crescita lavorativa. E soprattutto il fatto che negli anni 90 questa cosa si usava tantissimo.
2: Andava di moda il risotto 80... alle fragole.
3: Alle fragole, cioccolato, si facevano pietanze con un po' tutto, molto azzardate, però era la fase un po' evolutiva della cucina.
2: Io mi ricordo risotto alle fragole con le pennette alla vodka.
3: Vabbè, da lì poi si apre un mondo,
2: Si apre un mondo nelle ricette degli anni 80, molto scenografiche.
3: Un giorno faremo una puntata sulle ricette vintage.
2: Vero.
3: Sarebbe molto carina come
2: Mi piacerebbe
3: cosa.
2: Proprio. E questi gnocchi li salterai in padella?
3: Appena li scaldo, ho fatto una crema di pecorino a freddo.
2: Un pastello, fatto proprio una crema?
3: Una crema in cui abbiamo usato pecorino e latte. Ecco perché non è un pastello.
2: Ah, ecco. Quindi gnocco nella padella, senza burro, senza niente.
3: Senza niente,
2: perché
3: andiamo a metterci, guarda.
2: Un po'
3: proprio
2: di
3: nell'esagerazione,
2: latte.
3: Esatto.
2: Un po' di latte.
3: Un goccettino di latte.
2: Che buono, a me piacciono queste ricette con qualche contrasto, un po' dolce, un po' salato. Le fragole che abbiamo visto sono buone anche per dire con l'aceto balsamico, anche con il formaggio, effettivamente fragole con la ricotta.
3: Allora, se si è possibilisti... gli abbinamenti sono infiniti.
2: E poi aggiungerai... Ah, usa una formina quadrata. La cosa mi fa venire in mente già un'idea per come potremmo chiamarlo. Sonia, Luigi, avete qualche idea?
4: Allora, gnocchi, cacio e fragole.
2: Gnocchi, cacio e fragole, non è male.
3: No.
2: Guarda il gelo che va ad accogliere come pavimento. Ecco, invece tu, Luigi?
6: Visto il colore rosso... degli accessori culinari, direi gnocchi garibaldi.
2: Gnocchi garibaldi, gnocchi alla garibaldina potrebbe essere anche un'idea. Se ci fosse più verde potrebbe essere anche gnocchi tricolore. Ma a me piacerebbe chiamarli gnocchi al quadrato con dressing alla fragola. Bellissimo, allora gnocchi al quadrato con dressing alla fragola e pecorino e vi lascio con questa bella ricetta, grazie Daniela per essere stata con noi.
1: Sì. Grazie a voi.
2: Grazie, andremo a consultare il tuo blog Ricettando con Dani. Assaggiatori, mi raccomando, avete preso nota?
4: Certo.
2: Salutiamo anche Sergio e
3: grazie.
2: Tutti voi amici e amiche a casa, vi do appuntamento con il nostro chef Fabio Cinelli a domani, stessa ora. Stessa cucina, quel che bolle in pentola, sempre su TV 2000. A domani, ciao! Ciao a tutti!
1: Ciao!
7: Cos'è lui per te?
8: Leonardo è il mio fidanzato.
7: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo un po' di tempo. Te ne supplico, solo un po' di tempo.
9: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
10: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione.

0: granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo, acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
2: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: Da quando ho scoperto l'In Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: L'In Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Line Specialist, speciali per te.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Al filtro UV.
7: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
8: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
9: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir, che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni del Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la Chiesa ricorda con voce umile ma ferma che la vera realizzazione non nasce dalla rimozione delle fragilità, ma da una crescita armoniosa. Là dove libertà e responsabilità si intrecciano con la cura reciproca e la vera solidarietà, e dove il progresso si misura sulla dignità di ciascuno e sul bene dei popoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che l'annunzio dell'angelo ci hai rivelato incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, e con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro,
1: Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposali in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedili vita e salute e conservalo nella tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: In Ucraina, nella notte, nuovo attacco russo su obiettivi civili a Kiev. Sale a 10 morti e 46 feriti il bilancio dei raid di Mosca. Tra polemiche ed interrogativi, domani il via al vertice NATO in Turchia. Il presidente statunitense Trump torna ad attaccare la Premier Meloni al centro del summit, alle spese per la difesa. Preghiera, lettura e riposo per Papa Leone qualche giorno a Castel Gandolfo ed Angelus dalla residenza estiva alle porte di Roma, ma non rimarrà chiuso nel palazzo. E allora tra pochissimo, buongiorno dal TG2000, tra pochissimo torneremo a parlare di Ucraina e dell'attacco della notte, ma intanto alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Trump attacca nuovamente Meloni e l'Italia, secco no comment da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi.
1: Nonostante la parata di ministri ai festeggiamenti a Villa Taverna per l'indipendenza, nonostante gli incontri anche segreti per ricucire i rapporti, alla fine Trump, incurante di tutto, torna ad attaccare via social Giorgia Meloni in un post pubblica, un meme in cui campeggia la foto di entrambi con la scritta «Serve un ordine restrittivo», ma questa volta da Palazzo Chigi nessuna risposta, al di là dello sconcerto non si replica alla provocazione. Sarebbe stata la linea partorita dopo un confronto notturno tra la Premier e il Ministro degli Esteri Tajani. Per il titolare della difesa, Crosetto, le persone passano, ma con gli Stati Uniti i rapporti devono restare. Il tutto si consuma alla vigilia dell'attesissimo summit della NATO di Ankara, con la presenza di tutti i leader che dovranno decidere come alimentare l'Alleanza Atlantica, la cui struttura vacilla pericolosamente sotto i colpi del presidente americano. In un clima di sfiducia tra sospetti e timori, i capi di Stato e di Governo della NATO si presentano al vertice, cartelle alla mano, con i numeri del programma di riarmo, in attesa poi delle pagelle di Trump. Resta un miraggio il 5% richiesto. L'Italia da parte sua si presenta con un 2,8% per la spesa militare spalmato nel breve periodo. L'obiettivo sarebbe quello di salire di qualche altro punto di percentuale tra il 2027 e il 2029 per un valore di oltre 12 miliardi.
0: E veniamo al conflitto in Ucraina. Dopo l'ennesimo vile attacco russo a Kiev, persone ancora intrappolate in un condominio, i soccorritori scavano in cerca di superstiti tra macerie ed auto in fiamme. Maurizio Di Schino.
2: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti, il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti. Ma sono numeri provvisori, poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira. 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina

0: dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei e navali e droni d'attacco, ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Ancora una volta un altro attacco di massa. Il nemico usa tutti i mezzi a sua disposizione per distruggere la nostra città, ha commentato stamani il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, tra le macerie di un'area residenziale bombardata. L'aeronautica militare ucraina ha riferito che durante l'attacco di questa notte non è riuscita ad abbattere i missili russi ed ha lanciato un messaggio ai paesi alleati. Serve un rifornimento costante di missili.
1: In Iran, terzo giorno di funerali per Ali Khamenei, iniziato il corteo funebre per le vie di Teheran. Massimiliano Cocchi.
2: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato Teheran, percorrendo la centralissima via Engelab fino a piazza Azadi. Milioni di persone, dicono i media di Stato, sventolano le bandiere rosse che sono il simbolo del sangue e del martirio, ma anche della vendetta. Morte all'America, morte ad Israele, scandiscono i manifestanti che bruciano bandiere degli Stati Uniti e sui cartelli hanno scritto «Uccideremo Trump». È la prova di forza ed unità in cui il regime ha voluto trasformare i funerali della guida suprema, uccisa nel primo giorno di guerra da un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere rimasta esposta per due giorni nella grande moschea di Teheran, la salma di Ali Khamenei ha attraversato dunque per l'ultima volta il centro di Teheran, prima di essere trasferita in elicottero nella zona est della città. Domani ci sarà la cerimonia nella città santa di Qom, mercoledì altre cerimonie a Najaf e Kerbala in Iraq e infine, il 9 luglio, il corpo di Khamenei sarà sepolto nella sua città natale, Mashhad. È la cerimonia più lunga e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento e capo dei negoziatori, Gharibaf, ha dichiarato che l'attuazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è difficile, ma possibile. Gharibaf però ha anche detto che, seguendo le direttive del defunto Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, che vuol dire appoggio politico, economico e militare ad Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen.
1: Scoperta una rete di stupratori internazionali, oltre 150 le vittime individuati dall'Europol e 57 criminali che si scambiavano immagini di vittime di abusi in chat chiuse. Le aggressioni venivano commesse dopo aver somministrato droghe o sedativi a mogli e compagne ignare. Non si tratta di episodi isolati, ma di reti organizzate. Con il caldo le carceri sovraffollate diventano un inferno. Drammatica la situazione in Toscana ed in Sicilia ad Enna. Antonella Mazza Teruel.
3: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Il fatto risale a sabato scorso, ma è stato reso noto oggi per la denuncia del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che chiede interventi seri e concreti da parte dell'amministrazione per garantire la sicurezza del personale. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti in altri carceri gli 8 detenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del Luigi Podenza di Enna, dove erano stati sequestrati cellulari introdotti illegalmente nella casa circondariale e dosi di sostanze stupefacenti, ma la protesta era scoppiata successivamente dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati ammassati gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. Con il caldo estivo, i cronici problemi carcerari si amplificano e nell'assenza di provvedimenti emergono anche soluzioni incandescenti. In Toscana, che come nel resto d'Italia il sovraffollamento è tale da non permettere nuovi ingressi, il provveditorato regionale con una direttiva invita i direttori a sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione.
1: Da oggi al 10 luglio stoppa i treni per lavori al ponte sopra la stazione di Firenze. Italia quindi divisa in due. Un guasto sta causando il rallentamento dei convogli anche sulla linea alternativa. Ed intanto si segnala un'avaria anche alla stazione di Milano Centrale. Ritardi fino ad un'ora. Parliamo sempre di trasporti. All'aeroporto di Catania, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 14 per l'attività eruttiva.

0: La ripresa dall'Etna. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontana Rossa, comunica il blocco totale di arrivi e partenze a causa della cenere vulcanica. L'aeroporto di Comiso rimane regolarmente attivo, al momento è l'unica alternativa nella Sicilia orientale. Ammonta a 182 miliardi la raccolta nel mercato delle assicurazioni per il 2025. Un paese a rischio come l'Italia, sono ancora poche però le polizze che mettono al riparo dalle catastrofi. Giuseppe Caparazzo.
1: Cresce la raccolta dei premi assicurativi lungo la penisola. Nel 2025 il settore è stato evidenziato all'Assemblea annuale dell'ANIA. L'Associazione degli assicuratori ha raggiunto 182 miliardi di euro con una crescita del 7,8%. Si diffonde tra gli italiani l'idea della prevenzione, ma non per la copertura della propria casa o azienda da danni legati alle possibili catastrofi naturali. Peraltro in un paese come il nostro fortemente esposto su questo versante. In Italia solo il 7% delle polizze è stata indirizzata a danni catastrofali per le case. Il 15% per le imprese, un dato che lo stesso ministro dell'economia Giorgetti ha sottolineato negativamente, anticipando un intervento del governo per diffondere l'importanza della protezione ed un sostegno alle famiglie. Per quanto riguarda l'RC auto, il premio medio annuo nel 2025 è stato pari a 340 euro. Gli eventi avversi denunciati sul fronte RC auto sono stati 1,9 milioni, mentre il risarcimento medio si è attestato a 5.400 euro. Continua in qualche modo ad esserci una variabilità territoriale per le garanzie più rilevanti, ad esempio furto e incendio. Si registrano valori più significativi nelle aree del centro-sud e nelle isole del nostro paese. Dall'ANIA l'indicazione di ridurre gli squilibri attraverso le nuove tecnologie e dispositivi telematici, legando sempre più il premio dell'RC auto al comportamento di guida e meno all'area geografica di residenza.
0: Con la fine del taglio delle accise i prezzi del carburante hanno ripreso a salire. Il gasolio al self in autostrada ha superato i 2 euro al litro, di poco inferiore il prezzo della benzina. La protesta dei consumatori era prevista, il governo avrebbe dovuto prorogare il taglio. A Cuba, nuovo record di blackout, con il 72% del paese destinato a restare senza elettricità. Lo segnala l'Unione Elettrica, la società statale che gestisce la rete nazionale. 10 delle 16 unità termoelettriche cubane sono ferme per guasti o manutenzione. E c'è ancora una notizia, Hamas scioglie l'organismo di governo di Gaza, di fatto in questo modo, sciogliendo l'organismo che ha governato la striscia per quasi 2 decenni, si apre la strada ad un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile, si spera naturalmente per il meglio nella striscia. Andiamo anche in Venezuela, dove si spera ancora, pur ostacolati dal regime, i soccorritori stanno facendo miracoli. Ora Raffaella Frullone.
2: 11 giorni dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela, il bilancio continua ad aggravarsi. Oltre 3.000 morti, oltre 16.000 feriti e oltre 17.000 sfollati. Mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie, il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza. Nel giorno delle celebrazioni per il 215° anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo accusato di essere intervenuto tardivamente e di essere incapace di rispondere alla portata della tragedia. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici abbiano chiesto fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità, nonché è disposto l'invio di squadre di soccorso, ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City, Mayer Mizrachi, ha denunciato il presunto dirottamento del materiale umanitario destinato alle popolazioni colpite dal sisma. Nelle città devastate, intanto, la priorità resta sopravvivere e provare a ricominciare. Migliaia di persone entrano nelle case lesionate mettendo a rischio la propria vita pur di recuperare quel poco che è rimasto, come questa donna dopo notti trascorse in strada è tornata nella sua abitazione dichiarata inagibile. Recuperare quel poco che resta è l'unico modo per provare a ricominciare.
0: E per le vittime del sisma in Venezuela ha pregato Papa Leone ieri all'Angelus prima di trasferirsi nel pomeriggio a Castel Gandolfo. Paolo Fucili.
3: Il programma delle prossime 3 settimane del Papa è semplice.
4: Con un po' di riposo.

0: po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
1: Così, per ritemprare lo spirito e anche mantenere lo stato di forma fisica quasi invidiabile per un settantenne, da ieri sera a Lione XIV e a Castel Gandolfo, paese alle porte di Roma fra il verde dei castelli romani, alloggiato nel palazzo apostolico che da secoli è la residenza estiva dei papi. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI erano soliti ritagliarsi ogni anno una vacanza in montagna, ma anche qui d'estate soggiornavano a lungo. Leone viene a Castel Gandolfo ogni martedì e già a luglio di un anno fa si fermò 16 giorni. L'intento era un po' di stacco dalle incombenze quotidiane, nei limiti però del possibile, e infatti non mancò un'udienza al presidente ucraino Zelensky. Le messe celebrate al borgo Laudato Si ad Albano e nella parrocchia di Castel Gandolfo erano appuntamenti già fissati prima, ma non mancarono altre uscite a sorpresa dai cancelli delle ville pontificali, con visite ad esempio a un ospizio e un monastero. L'udienza del mercoledì in Vaticano è sospesa per tutto luglio. L'Angelus delle prossime tre domeniche il Papa lo reciterà dalla stessa finestra da dove già si è affacciato ieri sera, lasciando intendere che non rimarrà sempre chiuso nel palazzo.
0: Speriamo almeno la domenica ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
2: I mondiali di calcio, la Norvegia batte il Brasile, vola ai quarti di finale, l'Inghilterra si classifica vincendo sul Messico, intanto è polemica per la decisione della FIFA di cancellare la squalifica del calciatore statunitense Fallorin Balogun dopo la telefonata di Trump ad Infantino. Con questo è tutto, vi lascio a Terza Pagina, grazie per l'attenzione, l'appuntamento con il TG2000 torna alle 14.55. Buona giornata.
3: Nella cornice di Villa Caffarelli, l'arte e la cultura italiana lasciano il posto ai capolavori messicani. È la mostra, visitabile fino al 13 dicembre, dedicata a Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, che rappresenta un ponte di dialogo e amicizia per due nazioni che credono nella cultura come linguaggio universale di incontro. Le oltre 140 opere esposte, di cui 30 di Rivera, ripercorrono le genealogie della modernità messicana, collocando la figura del famoso artista e muralista al centro di una trama visiva e concettuale in cui la formazione accademica dialoga con la sperimentazione e l'attenzione a temi sociali.
4: Racconta giustamente il collegamento non solo da Diego Rivera, anche se il filo conduttore da tutta la mostra, il collegamento di altri artisti messicani attraverso la storia, dal secolo XIX fino alla fine del secolo XX, no? Attraverso l'Accademia, attraverso le avanguardie europee, attraverso Spagna, attraverso anche la pittura metafisica, attraverso il collegamento anche con la pittura metafisica italiana.
3: Accanto a Rivera, l'esposizione ospita i capolavori di un gruppo di artisti che ha saputo intrecciare tradizione, avanguardia e pluralità di linguaggi estetici, da Frida Kahlo, con poche tele, peraltro avulse dal tormentato matrimonio con Rivera, a Velasco, da Tamayo a Montenegro, Ruiz e molti altri.
5: Il continuo dialogo Italia-Europa-Messico nei due sensi poi culmina col fatto che l'eredità della grande arte muraria messicana della prima parte del Novecento la si può vedere oggi palesemente anche in tante opere che gli street artist fanno sui muri.
3: Le quattro sezioni tematiche del percorso espositivo accompagnano il visitatore attraverso il processo di trasformazione novecentesca post-rivoluzione, una metamorfosi che si riflette negli stessi quadri di Rivera in una cerniera tra tradizione e futuro.
6: E tra i 15 forti più antichi del campo trincerato di Roma, posto a difesa della capitale tra il 1877 e il 1891, un presidio, Forte Aurelia, collocato lungo l'omonima strada romana, circa 3 km dalla porta urbana di San Pancrazio. 10 anni dopo, l'avvio del progetto di valorizzazione, nel 2016, curato dalla Guardia di Finanza.
7: Forte ha riportato diversi usi nel tempo da quando fu edificato, dopo luogo di difesa è stato sede di reparti dell'esercito, è stato anche sede di un ospedale subito dopo il secondo conflitto mondiale, per diventare poi negli anni 50 un centro logistico della Guardia di Finanza.
6: Nel 1944 il forte da presidio militare diventa luogo di rifugio per oltre 8.000 persone, una vera e

0: propria cittadella della solidarietà.
1: Un luogo nato quasi 150 anni fa per difendere la capitale e che oggi può tornare a svolgere una funzione di valorizzazione di se stesso e del contesto nel quale è stato edificato.

Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. In questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi. Lunedì, c'è l'anticiclone africano, pertanto la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 35-36 gradi su Toscana e Lazio. Lunedì, domina un campo di alta pressione. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sugli Appennini. Caldo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Alessandro Solare, buongiorno, bentrovati nell'accezione più bella del termine. Preparate i fazzoletti, perché? Perché commuoversi è tanto bello, piangere è così bello, citazione, e quando si parla di un incontro padre-figlia, un incontro molto speciale, molto particolare, allora ci si può veramente commuovere. Il colore del mio vestito l'ho scelto perché oggi si parla di polizia di Stato, della nostra polizia di Stato. Guardate insieme a noi queste immagini.
1: Doppia vela 21 da salario 01.
2: Avanti salario 01. Allora doppia vela. Speravo non arrivasse mai questo giorno, ma è arrivato.
1: Oggi ultimo giorno di servizio, sarò in pensione dal 1 novembre.
3: Da salario 01 bis.
4: Salario 01 bis, avanti.
5: Probabilmente sono l'ultima volta che pensavo di ascoltare il tuo ultimo saluto via radio, eppure sono qui.
3: Sono qui per dirti quanto sono fiera e orgogliosa di te, del poliziotto che sei stato, ma che sei e che continuerai ad essere.
5: Tu fino all'ultimo giorno sei stata in piazza, ero felice di poter continuare a fare il lavoro che tanto ami, sempre in prima linea e senza mai arretrare, come dici tu. Ed è proprio questo che fa di te un grande poliziotto ed è il motivo per cui hai lasciato un segno indelebile nel cuore di tutte le persone con cui hai lavorato.
3: Da ora in avanti non ti preoccupare, proverò io a continuare ciò che hai iniziato mettendo in pratica tutti i tuoi insegnamenti e spero di riuscire anche soltanto un minimo ad avvicinarmi a ciò che sei tu.
5: Un grande dirigente per la Polizia di Stato e soprattutto un grande papà per me. Ti voglio bene e da salario 0.
4: Salario 01 bis ricevuto, forte e chiaro, non so se salario 01 vuole replicare, ma sta replicando con gli occhi Giulia, lo vediamo noi per te, dai, a fra poco per abbracciarlo di persona.
0: E noi con gli occhi giustamente ci commuoviamo senza vergogna. Queste immagini hanno fatto letteralmente il giro del mondo, perché? Perché in un solo istante c'è la sintesi di un'intera vita. Abbiamo aspettato un po', qui sento solo gente che tira su col naso, siate un po' solidali, vi prego, io non posso e non voglio commuovermi, ma chiederemo a lei, ma come ha fatto a non commuoversi parlando con il suo papà? Dopo 35 anni di servizio, incredibilmente in pensione, il primo dirigente della Polizia di Stato, Moreno Fernandez, insieme a sua figlia, commissario di polizia, Giulia Fernandez. Belli che siete. No, no.
6: Grazie.
0: E io che faccio? Non vi bacio. Applausi, applausi, signori, applausi. Mentre la Sara Lucernoni piange, ma ha ragione, è giusto così. Voi dite che c'entrano gli orsi in questo, gli orsi c'entrano sempre. Ma tra poco parleremo anche di questo.

0: Parleremo. Allora, prima di tutto, la nostra Polizia di Stato, io ho detto bene, incredibilmente in pensione, sì, via. Non le crede nessuno.
1: 60 anni compiuti ad ottobre, dal primo novembre in quiescenza, così si dice.
0: Quel giorno che arriva, dottor Fernandez, nel quale devi salutare i tuoi colleghi, che resteranno tuoi colleghi per sempre, che faranno di te un poliziotto per sempre, ma quel giorno come lo si affronta?
1: Beh, un bel groppo in gola e, come ho detto nel video, pensavo non arrivasse mai. Poi invece negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione, quindi le settimane scorrevano veloci e siamo arrivati ai giorni dei saluti. Senza accorgene, come diceva anche al questore, perché veramente è stata una volata e fino all'ultimo giorno sono cercato di andare a 1000 all'ora. Quindi senza interrompere mai il mio impegno, stando in piazza fino all'ultimo giorno a dirigere i servizi di ordine pubblico. Ma io ho ricevuto tantissimo affetto, non immaginavo nemmeno di averne così tanto. È stata veramente una bella sorpresa, un bel modo di salutare la mia amata polizia.
0: A proposito di sorprese, poi mostriamo una fotografia importante, perché è una fotografia di storia, di famiglia. Il commissario Giulia, che io saluto e ringrazio.
2: Grazie a lei.
0: È stata... Cioè, lei è stata perfetta. Come ho fatto?
2: Incredibilmente ce l'ho fatta. Nei giorni prima di quel momento cercavo di immaginare quello che sarei riuscita a fare e cercavo davanti allo specchio di ripetere quelle esatte parole.
0: Ma anche perché
2: senza
0: papà non
2: commuovermi.
0: Sapeva nulla.
2: Lui non sapeva nulla. Sì, sì, sì. Nei giorni prima ho provato a scrivere appunto le parole che volevo dirgli, che è stato molto complicato sceglierle perché sapevo di avere pochissimo tempo. Mm-hmm. Volevo dirgli tante cose e quindi ho cercato. Davanti allo specchio ripetevo e mi ero concentrata. Volevo che papà sentisse per bene ogni parola che avevo scritto e scelto per lui. E quindi grazie a questo sono riuscita a non commuovermi.
0: Dottor Fernandez, lei ha fatto una faccia.
1: È stata una grande sorpresa. Già ero molto emozionato perché stavo salutando via radio i colleghi che erano in servizio per l'ultima volta, pronunciando la mia sigla radio che era Salario 01. Però non aspettavo, è stata una sorpresa incredibile che il questore mi ha fatto. Quando ho sentito la voce di Giulia...
0: Ringraziamo il questore, tra l'altro, sempre. Sempre, ma in questo caso anche perché...
1: Quando ho sentito la voce di Giulia che mi chiamava papà, veramente lì è stato veramente difficile resistere all'emozione.
0: Sentite, vi facciamo vedere due fotografie. Una riguarda Moreno Fernandez, per una volta non lo chiamo dottore, che fin da bambino voleva fare poliziotto perché c'era in famiglia una, come dire, un'attitudine a portare con serietà, con impegno, con orgoglio, con dedizione la divisa da sempre. Chi è questo signore?
1: Questo è il mio papà.
0: È il suo papà.
1: Che mi ha trasmesso i valori importanti, insomma. Il senso dello Stato, il senso del rispetto per la divisa, per l'uniforme, il rispetto per i cittadini. Insomma. Sono cresciuto con questi valori e ho cercato di trasmetterli a Giulia. Ecco.
0: Ora, sul cercato di trasmetterli, noi abbiamo una garanzia e una certezza. non solo perché Giulia è uno splendido commissario ed è formidabile quando a 60 anni ti commuovi perché vedi la foto di tuo padre. Io trovo che già questo sia... Rientri nell'arco delle cose belle della vita. Guardate un po' cosa è successo. Abbiamo la prova provata. Questa è Giulia. Di quanti?
1: Questo è un mese e mezzo circa.
0: Avevo un mese e mezzo. E noi abbiamo detto, ma dai, è possibile che sia lei? Sì, perché ora Giulia, sollevando questo orsetto, mostra che papà e mamma comprarono questo orsetto e la divisa che lei sta indossando in foto
2: è proprio lei, proprio lei. Sì, sì, l'originale.
0: Scarpe incluse.
2: Scarpette incluse.
0: Cioè, allora, questo mi fa dire, però era già scritto.
1: Era
2: destinata, sì.
0: Era destinata.
2: L'ho sempre sentita così la divisa addosso, sì.
0: Quindi
2: sì,
0: nonno, sì. Papà, figlia.
2: Sì.
0: E dire che era partita facendo altro, eh? Era partita facendo altro. A me questa storia dell'orsacchiotto quanto mi è piaciuta, scusate. Ci vediamo tra un attimo, ne abbiamo tante da raccontare. Viva la Polizia di Stato, a tra poco, signori. Ancora con questa storia.

0: Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate. Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino. Yuli, danza e libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
3: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
6: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
8: Arriva la diarrea! Prova di Osmectal Go! 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Osmectal Go!
9: Allora, la Polizia di Stato, grazie innanzitutto a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato. E Moreno e Giulia Fernandez, il dottor Fernandez e sua figlia Giulia, commissario della Polizia di Stato, con 35 anni di onoratissimo servizio. Lei ha lasciato, è andato in pensione. Poco fa mi stava dicendo, stavate dicendo delle cose bellissime. Il suo papà in divisa, lei ci ha permesso di avere anche questa fotografia, che le ha insegnato delle cose. Lei diceva: mi sono tornate in mente, tornano in mente quelle frasi, quella formazione, no?
10: Sì.
9: Che i genitori ci danno.
10: Sì, soprattutto poi quando lo perdi un genitore e quindi sì, hai ancora di più, penso, questo richiamo forte a quelli che erano i consigli, le raccomandazioni, l'educazione
9: cosa
10: che ti ha trasmesso.
9: Cosa le diceva suo papà? Di più rispetto a tutte le altre cose.
10: Ma intanto mi diceva sempre di essere una persona onesta nella vita, che era la cosa che pagava di più, quindi di essere sempre una persona per bene, rispettare le regole. Quindi questo è stato l'esempio più grande, perché lui è stato un esempio e ho cercato sempre di rispettarlo.
9: Giulia ha detto, il commissario, ha detto sarebbe stato bello se nonno fosse stato qua a vedere questo passaggio
11: sì,
9: di consegne, no?
11: Sì.
9: Perché è stato un passaggio di consegne, in fondo.
11: Un vero e proprio passaggio di consegne. Non ce lo saremmo mai aspettato. Perché proprio che coincidesse lo stesso anno, nello stesso periodo, di diventare commissario della Polizia di Stato e che papà invece lasciasse questa grande famiglia. E quindi se nonno fosse stato qua sarebbe stato un bel regalo anche questo passaggio.
9: Ma noi sappiamo, cara commissario, che i nonni, sa, nonni non se ne vanno mai via.
11: Mai, mai.
9: Magari non li vediamo mai fisicamente, quello ci costa.
11: Mi auguro
9: una
11: fatica che sia così,
9: ma ci sono sempre. E dire che ella voleva fare la danzatrice, la ballerina. È arrivata a Roma da Terni con l'idea precisa di frequentare una scuola di danza la grazia ce l'ha tutta, a tutti gli effetti.

0: Poi.
1: Sì. Ma in realtà fin da bambina io ero appassionata al lavoro di papà, ero talmente curiosa che andavo in ufficio sempre, appena avevo la disponibilità, la possibilità, andavo in ufficio. Però allo stesso tempo
0: Guardateli qua quanto sono belli.
1: questa
0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: passione della danza ce l'ho sempre avuta quando ero piccolina, proprio perché mi ha dato una grande disciplina. E secondo me,
0: Certo.
1: infatti, questo sport, quest'arte, come vogliamo chiamarla, è molto affine poi alla mia scelta di vita definitiva.
0: Avere disciplina in tutte le cose che si fanno nella vita, per conoscenza, perché la foto è passata giustamente un attimo così, ha un'altra divisa addosso, non ha spogliato nessun orso, se no qui andiamo sugli orsi di dimensioni troppo grosse, però aveva già la sua piccola divisa.
1: Sì, cucita proprio su misura.
0: Lo vedo. Allora, che cos'è che si ammira di più in un padre che è un uomo per bene? Non ci sta sentendo. Che è una persona che è amata da tutti i suoi colleghi, che è una persona che ha fatto dello stare in prima posizione, in prima linea, del darsi costantemente nel proprio lavoro, lei sempre non ci sta seguendo, dottor Fernandez, la ragione della sua esistenza.
1: Diciamo che è un esempio grande e importante che in questo momento pesa un po' più del solito, perché proprio andando in pensione ho potuto toccare con mano finalmente quanti effettivamente gli volevano bene e lo amano tuttora. E quindi diciamo che in realtà la paura più grande è quella di magari non essere all'altezza. Uno si può chiedere, no? Ma ce la farò ad essere tanto quanto lui? Ma questo mi dà veramente la forza di impegnarmi giorno per
0: Certamente,
1: giorno.
0: certamente, per carità, non oso davanti ad un commissario contraddire, però ci siamo scambiati un attimo uno sguardo,
2: Le
0: secondo noi
2: premesse ci sono tutte, le
0: le
2: premesse.
0: premesse ci sono
2: Sì,
0: tutte,
2: lei è
0: vero?
2: veramente ha la personalità giusta per fare questa professione.
0: Perché la personalità giusta, dottor
2: Perché è una
0: Fernandez?
2: donna forte, determinata, sa quello che vuole, si è impegnata molto per arrivare a questi risultati, ha studiato sodo e sta studiando sodo fino adesso, fino a ieri e domani sarà la stessa cosa per riuscire nel migliore dei modi. Quindi una volta mi ha detto una cosa e mi ha fatto commuovere. Mi ha detto questa divisa me la sento tatuata addosso. È stata una
0: Gioia.
2: cosa veramente bella.
0: Allora, adesso però dobbiamo spezzare una lancia a favore di una persona fondamentale, la mamma, cioè la moglie. Ora
2: Certo.
0: voglio dire, uno
2: Certo.
0: aspetta che il proprio marito finisca il lavoro, insomma, e che lavoro e che impegno, che missione, se me lo permette, e finisce il papà e comincia la
1: Inizia io.
0: figlia. Papà, la volete tenere sveglia questa mamma, sì.
1: Diciamo di sì. Quello che più conta per lei è che io sia felice. Quindi in realtà quando io ho scelto
0: No.
1: di seguire le sue orme, è ovvio che una mamma, come tutte le mamme, un minimo la preoccupa la scelta di questo lavoro. Però nello stesso tempo ha visto in me proprio la voglia di entrare nella Polizia di Stato e quanto sono felice tuttora, e quindi lei è contenta.
0: Lei adesso è presso la scuola,
1: Sì,
0: giusto?
1: presso la Scuola Superiore di
0: La
1: Polizia,
0: scuola. Mi
1: sto
0: permettete
1: frequentando il
0: un
1: corso.
0: saluto con un applauso grande al dottor Mario Viola, che dirige questa scuola di polizia con gratitudine, affetto e buon lavoro sempre. Senta, dottor Fernandez, ma che cosa fa un uomo che per 35 anni non ha fatto altro che stare attento agli altri, essere pronto a seguire intanto i dettami della propria divisa, ma sempre votato ad andare verso gli altri?
2: Ma io ho sempre caratterizzato la mia vita a forte dinamismo, quindi faccio
0: Si
2: fatica ad
0: vede, detto alla
2: immaginarmi
0: romana,
2: in pantofole e in pigiama, quindi sono uno sportivo, quindi penso di dedicare un pochino più tempo alle mie passioni sportive, cose che ho un po' sacrificato negli anni a causa della professione. Poi ho
0: Certo.
2: mantenuto qualche impegno quindi con l'amministrazione in termini di formazione del personale e quindi mi sono messo a totale
0: Quindi fermo
2: disposizione.
0: non sta.
2: Fermo, non credo proprio di riuscire a
0: Impossibile.
2: starci.
0: Senta, ma qual è la cosa che lei si augura per sua figlia, commissario?
2: Ma solo di vederla felice, come la sto vedendo adesso. Quindi un papà non può augurarsi niente altro che la felicità. E se una donna, mia figlia è felice, poi riuscirà bene in ogni settore, sia nella professione sia nella vita, insomma, come mamma, come moglie, mi auguro, insomma, solo la felicità.
0: Allora, sentite, noi no, sì, avremmo un sacco di altre domande, però c'è anche una forma di, come posso dire, di rispetto, no? Questa è una storia padre-figlia che è talmente bella. Questo video ha fatto il giro del mondo, il vostro video, e ha ottenuto un'attenzione, una

0: commozione generale, sapete perché? Perché in tanta orrenda bruttura che ci attorna, con tragedie, con fatti, io credo che un padre e una figlia così siano una ricchezza per tutti noi. Allora, alla Polizia di Stato, lo dico in punta di piedi, io sono... Ma posso dire che sono poliziotta d'onorem davanti a voi due?
1: Assolutamente sì.
0: Sono autorizzata?
1: Assolutamente sì.
0: Perché ne vado così fiera, però quando poi lo dici davanti a quelli veri... Ecco, grazie di chi siete, di come siete, di quello che avete fatto. Andiamo di restituzione di Orsi e io restituisco anche questo. Questo è quello più giovane. Senta, dottor Fernandez, sa cosa credo? Che questa seconda tutina... ad un nipotino ci starà proprio bene. Non corriamo troppo. Giulio Fernandez, commissario della Polizia di Stato. Dottor Fernandez, mi dica.
2: No, un bel augurio questo.
0: È un bel augurio?
2: Sì,
0: vabbè,
2: no, certo.
0: Guardate già come lo sta tenendo in braccio.
1: Sì.
0: Non faccio
1: non
0: per dire.
1: L'ora.
0: Non faccio per dire. Allora, vi porto in Val di Susa, nel monastero di Novalesa, a proposito di quel rigore, di quella disciplina, di quella idea di vita che segue una grande, grande passione e fede nel proprio cuore. Guardate. Grazie.
2: Grazie a lei.
3: L'abbazia di Novalesa viene fondata il 30 gennaio 726 da Abbone, che era un nobile di origine gallo-romana. Questo significa che nel 2026 festeggiamo i 1300 anni di fondazione. Nel museo dell'Abbazia di Novalesa è conservata anche questa copia dell'atto di fondazione. È una pergamena con scrittura merovingia, difficilissimo da interpretare, che però testimonia l'antichità di questo luogo. L'Abbazia di Novalesa sorge ai piedi del Colle del Moncenisio, quindi in un luogo fortemente strategico per il controllo del territorio. Da sempre lungo la via Francigena, quindi offre riparo ai pellegrini e viandanti dal Medioevo fino ad oggi, ha delle vicissitudini storiche molto complesse. In questo luogo sono passati Carlo Magno, sono arrivati i Saraceni, è passato Napoleone. La storia più recente, dalla metà del 1800, quando l'abbazia viene sequestrata con le leggi di Cavour per essere venduta a un privato che ne farà un centro idroterapico. E solo nel 1973 la provincia di Torino acquisterà tutto il complesso per richiamare all'interno una comunità monastica. Qui siamo dentro alla cappella di Sant'Eldrado. Sant'Eldrado è stato monaco e abate di questa abbazia a cavallo fra il 700 e l'800, con Carlo Magno imperatore nel momento di massimo splendore e fasto di questa abbazia. L'abbazia di Novalesa, essendo un'abbazia benedettina, è legata alla regola benedettina, ovvero ora et labora. Un tempo i monaci che vivevano all'interno dell'abbazia lavoravano e producevano libri all'interno dell'antico scriptorium e lavoravano ovviamente i campi attorno all'abbazia. Oggi l'attività principale, oltre all'accoglienza turistica e dei visitatori, continua a essere il laboratorio di restauro dei libri. Un tempo i libri venivano costruiti, oggi vengono restaurati. L'abbazia di Novalesa ha una storia lunga 1300 anni, fatta di vicissitudini complesse, di abbandoni e di ritorni, ma nonostante questo lunghissimo tempo e queste peripezie, dopo 1300 anni ancora oggi una comunità benedettina vive stabilmente all'interno dell'abbazia. E questa forse è la più grande testimonianza di fede di questo luogo, che continua ancora oggi a essere un faro all'interno della Valle di Susa.
0: Di tutto ciò che avete visto, Michael Davide Semeraro, l'avevo detto che avrei sbagliato il nome, vabbè, Michael, dai, forza. No, Michael Davide.
4: Benissimo.
0: Se no mi ha detto interrompo la trasmissione, ora voi capite che c'è una certa tensione. Guardatelo bene quest'uomo che ha, non è una questione di colore dell'iride, ha letteralmente il cielo negli occhi, perché lei ha il cielo negli occhi, vero?
4: Il cielo negli occhi di tutti.
0: Il cielo negli occhi di tutti, ma nei suoi in maniera particolare. Senta, lei com'è arrivato a Novalesa? Com'è arrivato a questo?
4: Ma sono arrivato a Novalesa, avevo 16 anni, per la prima volta stavo cercando un monastero, dopo che avevo fatto un tempo di seminario dei missionari comboniani.

0: per andare in missione in Africa, eccetera, per fare l'eroe. Poi mi sono reso conto che in realtà avevo bisogno di una vita molto più calma, più silenziosa, più contemplativa. E a 16 anni ho preso il treno dalla Puglia, sono andato fino a Novalesa, ho conosciuto l'abbazia, poi ho deciso di non entrare in quell'abbazia perché non mi è piaciuto, poi alcune cose non mi piacevano. Ho chiesto di un altro monastero, sono entrato in un altro monastero e dopo 40 anni mi hanno nominato priore di Novalesa.
1: Cos'era che non le piaceva di Novalesa?
0: C'erano alcune cose che non corrispondevano ancora alla mia sensibilità.
1: Perché non si può avere quella sensibilità che poi si avrà
0: anni dopo. Ogni monastero
1: ha
0: la sua caratteristica particolare, quindi io cercavo una vita molto più intensa di preghiera e dopo 40 anni sono ritornato da dove sono partito, come spesso avviene.
1: Lei sembra uscito da un libro di fiabe, invece
0: è vero.
1: È vero, lei è un uomo vero. Fratello Michael, madre Anna Maria Canopi, per lei chi è e che cosa rappresenta?
0: Quella che mi ha incastrato, molto semplice. È la verità. Perché a 18 anni, appunto, sono andato nel monastero in cui poi sono diventato monaco e tutti mi dicevano che non dovevo farmi monaco.
1: Perché
0: avevo 18 anni, ero troppo giovane, dovevo fare prima altre cose, mi avevano offerto anche delle altre possibilità, il seminario a Roma, queste robe qui. E il superiore della comunità diceva, ma vai a parlare con la madre Anna Maria. Naturalmente sono messi anche un po' d'accordo, penso. Allora sono arrivato lì, immagini un po' un ragazzo di 18 anni, appena fatta la maturità classica, che pensa al suo futuro, e lei mi disse, ma Michele, perché è il mio nome di battesimo, ma stamattina sei andato alla preghiera? Dico sì, era il giorno di San Bernardo. Dice, ma hai sentito la lettura? Certo, amo qui amo, amo ut amem, amo perché amo, amo per amare. Ti piace questa frase? Immagini, un ragazzo di 18 anni. Dico, ma certo, allora fatti monaco.
1: Oh, signori, sia chiaro, se volete capire di più di questa personalità e persona, me lo permetta, straordinaria, che sta entrando nelle vostre case e io ho l'immensa fortuna di averlo a un metro di distanza, edito da San Paolo, comprate e leggete questo libro, non perfetti, ma felici. Poco fa abbiamo parlato di felicità con un padre che la augura e una madre che la augura alla propria figlia. Non perfetti, ma felici. Questo è un come posso dire, un manifesto di esistenza, di vita?
0: Sì, che vale per tutti, ma soprattutto per coloro che in certo modo, come me, come altre persone, uomini e donne, si mettono sulla via della sequela del Signore nella vita consacrata. Alcune volte con l'idea appunto di avere una vita perfetta, impeccabile, ma questo non esiste, non esiste. Esiste una vita di combattimento, di ricerca, di passione e questa è la felicità per noi umani. Non di non avere nulla da eccepire.
1: Ma la felicità è trovarci anche di fronte all'imperfezione.
0: Ma in greco la felicità ha un nome molto bello, si dice eudaimonia, significa mettere, addomesticare i propri demoni, questa è la felicità.
1: Fratello Michael, molti giovani che non sono perfetti, tesori, e si sentono profondamente infelici, hanno bisogno di un luogo come Novalesa. Anche i felici, anche se provano dentro una gioia, hanno bisogno di raggiungere questo luogo. Ecco, quando lei li vede arrivare, lo raggiungono anche per capire che cosa fare.
0: Così ne passano tanti, devo dire.
1: Ne passano tanti. Sì. Lei...
0: La prima cosa che dico è questa, che hai il diritto ad essere felice. E quindi se hai il diritto, hai il dovere. E quindi datti da fare.
1: Aspetti un attimo, questa me la ripeta perché è una... Io ho parlato poco fa di rigore e disciplina, no? Siamo partiti parlando di questo in puntata, cioè la felicità è un tuo diritto,
0: certo.
1: Di conseguenza diventa un dovere,
0: certo.
1: Quindi datti da fare.
0: Certo. San Benedetto dice nella regola, nel primo capitolo, nel prologo anzi, dice c'è un uomo che vuole vedere giorni felici? Questa è la prima domanda. E si entra in monastero per essere felici e si vive ogni vita perché, come diceva un grande moralista, diceva ognuno di noi ha il diritto e il dovere di porsi nella condizione in cui può sperare di più. Tanto che San Benedetto, nella regola, al capitolo 4, elenca 72 strumenti delle buone opere, quindi amare il digiuno, le veglie,

0: medie, la castità, l'amore fraterno, e poi finisce con questo strumento finale, che in realtà è quello che vale poi alla fine, che rimane, è non disperare mai della misericordia di Dio. Noi monaci siamo testimoni di questo, che nessun uomo, nessuna donna, in qualunque condizione si trovi, non deve disperare, perché Dio spera per noi. Noi siamo la sua gioia.
1: Fratelli Michael, noi siamo in un tempo, tutti i tempi sono stati difficili, ma a volte siamo in un tempo che ci porta alla disperazione, a non sperare più, ad avere intorno così tanto orrore, tanto dolore, dolore che non riusciamo a toccare, dolore intorno al quale noi vorremmo stringerci per i genitori, per le persone. E queste sue parole sono, anche se io non voglio farmi frate, sono una grande lezione, un grande aiuto.
0: Ma guardi, le faccio io una domanda, se me lo permette.
1: Certo.
0: C'è un'epoca più bella di quella in cui noi viviamo, secondo lei, nel passato?
1: No.
0: No, brava, brava. Perché viviamo in un tempo bellissimo. Come nel passato abbiamo i nostri guai, le nostre fatiche, le nostre contraddizioni, le
1: Guerre.
0: guerre, ma sono sempre state. Ma non abbiamo mai avuto, come oggi, un senso, un desiderio di libertà e di vita per tutti. Che poi tradiamo, basta guardare un telegiornale, leggere una pagina web, ma portiamo dentro di noi. Quindi il mondo in cui viviamo è il più bello, non perché è solo quello che abbiamo, perché abbiamo questa ansia di libertà e di felicità condivisa e la desideriamo veramente per tutti. Ora è tempo adesso di fare, come diceva Leopardi, la social catena, metterci insieme perché tutti possano sperare e tutti possano sperare a partire da tutto quello che sono. Questa è la nuova sfida anche per la Chiesa. Dopo aver per 2000 anni siamo arrivati a dire tutti, tutti, tutti, come diceva Papa Francesco, adesso abbiamo bisogno di altri 2000 anni per arrivare a dire tutti, ma tutto di tutti, senza paura, senza vergogna, senza timore. E questo è il Vangelo. E il Vangelo. E il Vangelo non si annuncia solo per trapianto, per talea, ci sono anche i semi del Vangelo che lo Spirito porta come il vento lontano, e poi magari si arriva in un luogo dove nessuno ha portato il Vangelo o dove uno non se lo aspetta e il Vangelo ha attecchito, perché dove c'è l'amore, dove c'è l'umanità, il Vangelo è là.
1: Lei sa di essere un missionario del quotidiano?
0: Ma non so, io sono un povero monaco di Novalesa.
1: Noi dobbiamo ringraziare Madre Canopi, vero?
0: Ah sì?
1: Assai.
0: Potrebbe essere un motivo per beatificarla allora in questo
1: Assai. Oh,
0: caso.
1: guardi, me lo dica che firmiamo subito.
0: Ma penso che dovremo farlo prima o
1: Sì,
0: poi.
1: prima o poi andrà fatto. È meraviglioso quest'uomo. Allora, una fede meno ossessionata dal peccato e più sensibile al dolore. Ed è un'affermazione importantissima ed è giusto non pensare così, ma ragionare, lavorare intorno a tutto questo,
0: Ma
1: non per
0: questo,
1: togliere al peccato il
0: ma
1: suo
0: no,
1: peso.
0: ma il problema è che, il problema, la cosa bella è che Gesù di cosa si è occupato? Della sofferenza delle persone. Gesù era un pio israelita che ha sempre osservato la Torah, le leggi, le prescrizioni, persino quando è morto. Gesù ha osservato lo Shabbat anche quando è morto, non è risorto prima che finisse lo Shabbat, quindi
1: Vero.
0: era assolutamente, è stato circonciso all'ottavo giorno, presentato al Tempio, quindi osservantissimo. Ma quando poi questo pio israelita incontrava una persona concreta con la sua concreta sofferenza, questo aveva la precedenza assoluta.
1: La samaritana,
0: La samaritana, il lebbroso,
1: Maddalena,
0: tutti, tutti. Tutti.
1: tutti.
0: E questa è la via della Chiesa. Noi abbiamo tutta una serie di consuetudini, anche di leggi, anche canoniche, di cammini, di riti, di dogmi, che sono la gioia della nostra vita e sono molto contento di essere cattolico. Nello stesso tempo, però, abbiamo questa sfida evangelica che ci porta sempre davanti alla concretezza della sofferenza a farla sentire accolta in modo assoluto.
1: La sofferenza, perché si riesce a fare anche questo talvolta, deve, non deve essere giudicata. Può
0: Ma guardi, la
1: essere una
0: sofferenza.
1: sofferenza
0: Sì,
1: dell'anima, può essere una sofferenza di una
0: io
1: condizione.
0: faccio sempre un esempio banale, come se un amico mi dicesse: Michel Davide, ho un fantasma nella mia stanza e io gli dicessi, gli facessi un trattato sulla inesistenza dei fantasmi, non arriverei da nessuna parte con la paura, quindi niente da fare. L'unica cosa che posso dire è, stasera vengo a dormire da te, vediamo come affrontarlo. E la compassione che permette alle persone di assumere e in certo modo anche guarire dalle proprie sofferenze. E la sofferenza ha un suo aspetto, la sofferenza non ci lascia mai uguali. O diventiamo peggiori o diventiamo migliori. Quindi non è la sofferenza il motore della vita, è quello che la sofferenza riesce a produrre in noi come reazione di vita e di farlo insieme, per tutti.
1: Fratello Michael Davide, non perfetti ma felici. A Novalese arrivano anche persone che non hanno intenzione di entrare in monastero.
0: La maggior parte. Sì, noi siamo pochissimi monaci in questi anni. Molta gente passa in monastero, anche i giovani che chiedono eventualmente di provare la vita monastica, ma la vita monastica come vita per una vita intera è molto rara, perché bisogna avere anche una predisposizione antropologica, alla solitudine, al raccoglimento. Ma il monastero è anche un corridoio di vita. Io dico sempre ai miei fratelli, noi siamo un corridoio, che permette alla gente di passare di vario tipo, abbiamo pellegrini, ospiti che stanno qualche giorno, turisti, e tutte queste persone devono poter trovare in monastero un profumo di umanità. San Benedetto nella regola dice che quando un ospite bussa al monastero bisogna fare due cose, dire Deo gratias, cioè siamo contenti, e secondo, offrirgli ogni, lui dice, servizio di umanità. E penso che i monasteri hanno questo ruolo, non solo i monasteri cattolici, cristiani, ma anche i monasteri di altre tradizioni, come il buddismo, eccetera, anche i sufi nel mondo islamico. Quindi noi monaci siamo un po' queste sentinelle di una differenza possibile. La grande protesta della vita monastica è la differenza. Si può vivere in questo modo e in un modo diverso, molto strano, perché abbiamo una vita molto strana. Ma se noi possiamo vivere in modo differente, tutti hanno diritto alla loro differenza.
1: Io faccio questo lavoro in questa rete con orgoglio, con gioia, con grande gratitudine, da 8 anni. Lei è una delle persone più straordinarie che io abbia incontrato. Si fidi. E glielo dico proprio così, glielo voglio dire. È un grande onore. Frate Michael Davide, non perfetti, ma felici. E dire che sono solo queste pagine, ma evidentemente da studiare con molta attenzione. È stato un onore averla con noi. Grazie. Un onore grandissimo. Abbazia di Novalesa, Val di Susa. E quando la verrò a trovare non la chiamerò Michael. No, si fidi.
0: Sono sicuro.
1: Signori, ci fermiamo soltanto per un attimo. Virginia Ciaroni, boom! Che colpo! Brava, brava, bravissima. Scusate, ma è giusto dirlo a chi formidabilmente trova un ospite così. Rigore, rigore, rigore. Devozione, dedizione anche al mondo della cucina con una particolare umanità, che ha soltanto un signore che fa di cognome Sironi. Lo vediamo tra poco all'ora solare, grazie. Ma lei è una bomba!

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito

da vsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
0: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Sandra Severini, la mia autrice, che puntata. Noi abbiamo la fortuna e la gioia di avere con noi il monaco della cucina. È una definizione che lui dà di se stesso. Brianzolo, allievo del grande, immenso, infinito Gualtiero Marchesi, è l'uomo dalle mille stelle, credetemi, non è una frase facile, una battuta. Ah, la stella Michelin non le serve, la stella è lei. Lui è l'uomo dalle mille stelle. Io sono molto emozionata e molto felice di presentarvi Elio Sironi. Finalmente, finalmente, finalmente.
2: Ci siamo.
1: Allora, ben arrivato.
2: Grazie, grazie mille.
1: Soddisfazione massima dei suoi clienti. Clima nelle sua cucina, nelle sue cucine, di massima attenzione, quasi chirurgica, potrei dire, a quello che si fa, però con un sottofondo fondamentale di rispetto, serenità, buon lavoro, che è un po' l'antitesi di quello che le cucine ci stanno insegnando, ci hanno insegnato a vedere in questo tempo, no?
2: Ma le cucine che vediamo in questi ultimi tempi, soprattutto in televisione, sono un po' forzate, secondo me. Sono dei format che non so se devono essere così per avere un audience, oppure usciamo un po' dal seminario. La cucina deve essere un ambiente rilassante innanzitutto, perché per stare bene, per cucinare bene devi stare bene e devi avere una brigata con un'armonia quasi familiare, perché è una famiglia. Tu passi tante ore là dentro.
1: Bravo.
2: E hai a che fare con gente che comunque ha i suoi problemi, ha i suoi impegni e tutto qua. E coincidere tutto questo per avere dei risultati.

Non è facile. L'appellativo monaco io lo ricevo con grande gratitudine, perché la cucina è disciplina, è vocazione, è rigore, è rispetto, è silenzio prima del gesto, prima di cucinare, rispetto per chi ti lavora vicino e rispetto soprattutto del cliente che è

0: quello, creare una sinergia di lavoro tranquilla. Io se vedo solo un ragazzo che entra col piede storto in cucina, prima di metterlo ai fornelli o dargli in mano un coltello, cerco di capire e di aiutare, capire perché oggi sei così. E alcune volte è più facile allontanarlo quando proprio il giorno no, perché succede, piuttosto che lasciarlo in mezzo a gente motivata, perché poi la funzione anche di uno chef è motivare il personale, che è la cosa più difficile, fra virgolette, ma anche la cosa che a me piace molto, far capire perché si fa il cuoco, che è uno dei mestieri più belli, secondo me, ma anche più difficili. Cucinare per gli altri non è facile. E quando tu cucini non riempi solo un piatto, stai raccontando... È una cultura, stai esprimendo un territorio, stai raccogliendo cose che a me mi emozionano. Ogni giorno, la forza di questo lavoro qual è? Qual è che tu ogni giorno vai a casa con qualcosa di nuovo? Io imparo, nonostante i miei capelli grigi, ogni giorno io imparo qualcosa. Ma da qualsiasi persona che mi lavora con me in cucina, parlo fondamentalmente anche di un ragazzo che mi lava i piatti tutti i giorni.
1: Posso venire a lavare i piatti? Creda!
0: No, è veramente un lavoro straordinario, e se non si è ciechi, che è una delle malattie secondo me più gravi di questo lavoro, la cecità non ti porta da nessuna parte, soprattutto in cucina. Oggi bisogna avere veramente frontiere aperte su tutto quello che è il cibo e tutto quello che ci circonda. Io su quello sono molto brianzolo, sì, però apro le porte veramente a tecniche nuove e comunque a nuovi prodotti che arrivano da qualsiasi parte del mondo. La tendenza oggi è cambiata. Se prima c'è stato un momento in cui, non so, in questi ultimi 20 anni, forse ci siamo fatti prendere un po' troppo dall'entusiasmo di una cucina spettacolare. Spuma, aria, la terra, le briciole, il crumble, nomi assurdi. Oggi, secondo me, invece, la direzione è un po' diversa, perché dalla cucina spettacolare si passa e si deve passare per la cucina funzionale. Il cibo è medicina. Se mangio bene, sto bene. E mangiare bene ci rende felici, inutile. Io la penso così, io quando mangio bene sono felice.
1: Io ho difficoltà ad interromperla, eppure dovrei farle delle domande, ma ho una grandissima... No, guardi, e quando si prova questa difficoltà è molto bello, perché quello che lei sta presentando è una sinfonia di vita, perché se non stoni e tutte le note sono accordate, questo vale da Sironi, questo vale nel posto di lavoro, questo vale in qualsiasi lavoro possiamo immaginare nella vita, vale quello che lei sta dicendo. Lei come ha deciso di fare l'allievo di Gualtiero Marchesi per nostra infinita fortuna? Chi è che le ha messo in testa che la cucina fosse materia sulla quale lavorare?
0: Ma allora, la mamma è quella che mi ha praticamente svezzato un attimino, perché comunque era un cuoco di una famiglia importante, io ero sempre con la mamma e perciò ho visto cose già tempo fa. Ecco qua la mamma, sì, eccola qua.
1: La meraviglia di questa
0: donna. La corbetta, eccola qui. Bella, bella, bella.
1: Sì.
0: Allora, io, diciamola tutta, quando io ho iniziato a fare il cuoco, forse non era neanche considerata una professione tempo fa. Poi negli anni Ottanta la figura del cuoco, l'immagine del cuoco, si è capito l'importanza del cuoco, perché prima, io mi ricordo quando facevo la scuola media, cosa farei dopo? Voglio fare la scuola alberghiera. Era considerato quasi un perditempo, era considerato quasi...
1: Siccome non sai fare niente, fai la
0: brava,
1: scuola.
0: Brava, brava.
1: Scusi, lo dico.
0: Bisogna dire le cose...
1: in realtà dovrebbe essere la scuola top.
0: Io invece
1: in un paese come il nostro,
0: ho sempre creduto esattamente in un paese soprattutto come il nostro, dove la materia prima non è seconda a nessuno, secondo me, è la cultura del posto, cioè cucinare ti permette di viaggiare. Io sono un grande...
1: La scuola alberghiera è una scuola fondamentale.
0: Fondamentale, fondamentale.
1: Bellissima.
0: E meno male che negli anni Ottanta c'è stato il grande Gualtiero Marchesi, che ha portato in Italia veramente a livello socioculturale, ha fatto dei passi progressivi che per noi erano fondamentali, sono stati fondamentali.
1: Io ho avuto l'immensa fortuna
0: di
1: conoscerlo.
0: Io ho lavorato con lui ancora in Bombesin della Riva, prima ancora che poi si trasferì, e devo dire che è stato un maestro di vita, ma non solo sui fornelli. Cioè, maestro proprio di vita culturale di quello che è la cucina. Perché quando ti entra nelle vene la passione, che è una cosa fondamentale in qualsiasi lavoro, però soprattutto in questo, e allora lì comincia a dire wow, chi se ne frega se sto 15 ore in cucina. Io vado a casa e sotto la doccia canto.
1: Ragazzi, questo è Elio Sironi, è un capolavoro d'uomo, questo fatemelo dire. C'erano un sacco di domande, ma chi se ne importa? No, le facciamo ora le domande. Chi se ne importa intendo dire che siamo entrati nel cuore di un uomo

0: fa del rispetto, lo dico ancora una volta, del rispetto la sua ricetta fondamentale. Una volta che hai questo, puoi fare quello che ti pare. I clienti che vengono da lei anche giusto 3 volte a settimana, se non 4, stesse persone, cioè che dovendo mangiare dicono: sai che c'è, vado da lui. Adorano non solo la qualità immensa del suo cibo, perché lei lavora il prodotto e fa lavorare i suoi, alla sua brigata, ecco, che cos'è una brigata, niente di militare, ma da quello prende il nome. Non stanno sorridendo perché gli abbiano detto sorridete, quelli sorridono davvero, e questa è la soddisfazione maggiore. Ecco, quando vi ritorna il piatto pulito in cucina, perché è sempre così, no?
1: È una grande soddisfazione, cioè più di qualsiasi allora, la vera benzina di questo lavoro è proprio il cliente, la soddisfazione del cliente. Quando tu vedi il cliente che raggiunge il tuo ristorante, soprattutto poi in una Milano dove comunque c'è una quantità, no? Voglio dire, non sei nel paesino X. Ecco, lì io provo veramente un immenso piacere che condivido con tutto lo staff, perché merito è tutto di un gruppo che lavora dietro.
0: La fanno la scarpetta?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Assolutamente
0: no,
1: sì.
0: No, perché scusate, c'è pane che va nel piatto, c'è una grande scena di un grande film a Vittorio De Sica, Alberto Sordi, questo non lo farei mai, e intanto va di scarpetta. Questo si fa, assolutamente si fa. Questo unico, in realtà ci sarebbe scritto il piatto, unico, ma unico come lei, unico come il gusto che lei ci insegna. Senta, lei sta parlando con una che giustamente si è proposta per lavare i piatti, perché in cucina io non è che sia una grande, non è che abbia questa manualità, ma posso imparare pure io?
1: Ma è un libro sicuramente fatto, non fatto per chi non ha voglia di cucinare, però è un libro facile, nel senso sono ricette
0: non
1: veramente...
0: Non ho voglia, sapere cucinare, sapere. Un'altra cosa.
1: Seguendo l'istruzione ce la può fare.
0: Ce no. La posso fare?
1: No, però...
0: Vada.
1: No, voglio dire, piatto unico per rispondere un po' alle esigenze di quello che è un po' la cucina, le richieste contemporanee del momento. L'idea è nata proprio dal fatto del tempo, ovvero la mancanza di tempo che si ha oggi purtroppo anche a tavola. Anche a tavola oggi si corre, soprattutto nella pausa pranzo. Allora l'idea era proprio di mettere in un'opzione unica un piatto che combini bene i sapori, bello, sì. Buono, ma che sia anche a livello di valore nutrizionale completo. E questo è il risultato del piatto
0: unico.
1: Che
0: era il valore nutrizionale della sua mamma, cioè quando quelle mamme cucinavano e continuano a farlo, il piatto doveva comprendere
1: esattamente
0: tutto. Senta, la sua cucina piace tantissimo, lo torno a ripetere, perché si avverte una sensazione di far parte di un unico gruppo, cioè noi che siamo al di là del vetro, noi che mangiamo nel suo ristorante, otteniamo la sensazione che dall'altra parte ci sia armonia, chiamiamola così, che nulla toglie alla precisione.
1: Ma guarda, il cliente avverte molto, soprattutto poi quando c'è una buona comunicazione tra sala e cucina. Siamo cresciuti con l'identità di dividere le due squadre, tu fai parte della sala e tu fai parte della cucina, no? Come un antagonismo, invece no, è lì lo sbaglio che c'è sempre stato, e grazie a Dio si è un po' affievolito questo sbaglio, nel senso che si è un gruppo unico per far sì che il cliente esca dal nostro ristorante con la voglia di tornare, che è la cosa più importante, è che stia bene, la salute, il cibo è medicina, io continuo a dirlo. Se io mi preoccupo molto di quello che metto nel piatto, al di là delle tecniche, ma proprio gli abbinamenti che abbiano anche un percorso gustativo. I piatti fatti con l'ausilio solo della tecnica, mi consenta di dire questo, sono
0: se
1: piatti...
0: Lo dice lei.
1: Te capi? Metti nel microonde o metti...
0: capì?
1: No.
0: Quanto è carino! No, è vero!
1: No, chiedo scusa!
0: È vero, no, ma ha ragione!
1: In cucina la tecnica è entrata violentemente su alcuni prodotti, su alcune preparazioni, è indispensabile oggi come oggi. Però se il piatto non è fatto con il cuore, con le mani, col sentimento...
0: Maestro Cironi, se io una volta che ho mangiato il piatto esco e ho fame, c'è qualcosa che non va.
1: Brava.
0: Se io ho mangiato un piatto rotondo,
1: perfetto, la parola rotondo,
0: cioè
1: è perfetta.
0: Il concetto di perfezione, le cose vanno in un'altra maniera. No, non ho tempo, vero, per chiedere una micro ricetta per quest'ora. Qual è il progetto che le sta più a cuore? Quello che lei sta facendo, vuole fare? Lei che è l'uomo dalle mille stelle, me lo permetta di dire, ma mille non c'è nessuna polemica dietro questo. Lei è veramente l'uomo dalle mille stelle.
1: No, io sono l'uomo delle stelle perché ho un ristorante, grazie a Dio, che è il rooftop di Milano e la sera sono pieno di stelle, ho il cielo stellato, perciò la vera stella è il cliente che torna 3 volte alla settimana, quella è la soddisfazione.
0: Aspetti, no, non solo, la vera stella è il ragazzo che quel giorno entra di malumore e lei gli parla. E lui capisce che cosa fare.
1: Capisce perché mi hanno detto che sono un monaco.
0: Creda, quella è una stella ancora più grande, ancora più grande. I progetti.
1: Ma progetti ce ne sono tanti. Quello che in questo momento, in questi ultimi, diciamo, 10 anni mi sta molto al cuore è aiutare la gente che non, purtroppo non ha un piatto da mangiare tutti i giorni. Io faccio parte dell'associazione Azione Contro la Fame, sì. Eccola qui, ed è praticamente un'associazione fatta da ristoratori, promossa da Azione Contro la Fame, con un gruppo di chef e ristoranti che si occupano appunto di raccogliere fondi per aiutare questi bambini. Che purtroppo sono tanti, oggi come oggi c'è ancora, la malnutrizione colpisce ancora milioni di bambini. E il fatto di non mangiare non è solo il fatto che si muore di fame, un bambino che non mangia non ha futuro, non ha cure, non ha sogni proprio. E questo, voglio dire, è un fattore che a me colpisce molto, perché poi quando sei nell'abbondanza del cibo tutti i giorni, alcune volte vedere anche gli sprechi e sapere che là fuori c'è gente che non ha un pezzo di pane... Io ho una sensibilità in questo qua, che in queste cose, che è veramente alta.
0: Cercatelo questo ristorante contro la fame. La cosa bella è che Elio Sironi ha detto: io ho una sensibilità in queste cose. Sapete qual è la ricetta di Elio Sironi? Ve la do io. Rispettate le persone con le quali lavorate, con le quali vivete. Prendete Elio Sironi, ascoltatelo attentamente e poi fatevi anche soltanto pasta al burro. Verrà buonissima. Elio Sironi, unico, eccezionale, inimitabile, l'uomo con mille stelle, quello di chi lo ama e di chi lo vuole accanto.
1: Grazie.
0: Grazie di essere stato con noi, bravissimo. Ci fermiamo? Ci fermiamo. Questa è l'ora solare, signori. Che puntata! A tutti a casa, grazie.
2: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
3: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
4: Maria Goretti.
3: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
4: Questa sera, in prima serata.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
8: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
9: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
10: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
12: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto...

Il vertice NATO di Ankara avverte fondamentale che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo social Truth nella quale sbeffeggia la presidente del Consiglio, ennesimo attacco alla vigilia del vertice NATO di Ankara dove i due mercoledì si incontreranno. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo con la bara della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. Il feretro viene portato per le vie della città, salutato da migliaia di persone. Presenti molti suoi familiari, ma non il figlio e successore Mohtaba Khamenei, per il timore che possa diventare un bersaglio da colpire. In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi: oltre 3.000 i morti, 16.000 i feriti, 17.000 gli sfollati. Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali, un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. E al Venezuela, piegato dal sisma, è andato ieri all'Angelus il pensiero di Papa Leone: nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, ha detto il pontefice al termine della preghiera mariana recitata in Vaticano prima del trasferimento a Castel Gandolfo, dove Leone vivrà alcuni giorni di riposo. Il Papa resterà nel Palazzo Apostolico del Comune dei Castelli Romani sino al 27 luglio. Estate e caldo riaccendono i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri, dove non si fermano nemmeno le aggressioni. L'ultimo episodio a Vibo Valentia, in Calabria, dove un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugni un agente. In Toscana il sovraffollamento è tale da non permettere nuovi ingressi. L'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri maggiori tempi di percorrenza. Ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. Sport e calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Esclusioni eccellenti agli ottavi, fuori il Messico sconfitto per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto 2-1 dalla Norvegia. Nella notte italiana in campo Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. In questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi. Martedì, pressione in lieve diminuzione. Giornata che trascorrerà con un aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime fino a 36 gradi a Bologna. Lunedì, c'è l'anticiclone africano. Pertanto la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 35-36 gradi su Toscana e Lazio. Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata il cielo si potrà vedere più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi. Temperature massime fino a 34-36 gradi su Umbria, Lazio e Toscana. Lunedì, domina un campo di alta pressione. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sugli Appennini. Caldo non eccessivo. Martedì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali rovesci sugli Appennini.

0: ovunque io sia.
1: È il V-Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. È il V-Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
3: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
4: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. The best.
8: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Patria, e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia della mia vita.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e dei peccati del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati,
2: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di
4: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Nel numero, purtroppo un numero costantemente decrescente, delle persone che nel nostro paese leggono libri, c'è un significativo interessante zoccolo duro, un 40% di lettori, quindi stiamo parlando di un numero che oscilla tra i 9 e i 14 milioni di persone, che sceglie romanzi gialli, sceglie il genere noir, sceglie i thriller, e si tratta di una passione autentica che noi oggi proveremo ad indagare, e lo faremo mettendo un indizio dopo l'altro. Faremo questo viaggio proprio in questo anno 2026, quando ricorre l'anniversario 50 anni dalla morte di quella che è ancora considerata la regina del giallo, vale a dire Agatha Christie, probabilmente la scrittrice ancora oggi più tradotta al mondo, e forse, come non molti sanno, lei stessa protagonista di un mistero ancora irrisolto, perché erano esattamente 100 anni fa, era il dicembre del 1926, quando Agatha Christie scomparve per 11 giorni. La nazione, tutto il paese, rimase col fiato sospeso, 15.000 cittadini si presentarono volontari per aiutare nelle ricerche, e fu ritrovata in un albergo a più di 300 chilometri di distanza da casa, appunto dopo 11 giorni, stato apparentemente confusionale. Il mistero resta irrisolto, tante ipotesi, lei non ne ha più parlato né voluto parlare con familiari e lettori. Ma veniamo a questa nostra puntata tutta in giallo per dare il benvenuto ai nostri ospiti. Collegato con noi Massimo Lugli, collega, giornalista, scrittore, autore di romanzi, per 50 anni attraversato la cronaca nera raccontando alcune tre delle vicende di cronaca più eclatanti e a volte anche più divisive. È tra gli ultimi suoi libri c'è La banda dell'arancia meccanica, edito da Newton e Compton, su una vicenda, insomma, che ha funestato la capitale a cavallo degli anni 60-80. Ciao Massimo, bentornato a Siamo Noi.
1: Salve, buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Do il benvenuto qui con noi in studio al dottor Guglielmo Pezzillo, psicologo clinico dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. È

0: Voce e fondatore del podcast Fatti di Mente, che si pone proprio l'obiettivo di raccontare in modo coinvolgente, sicuramente più moderno, sia le neuroscienze che la psicologia. Dottor Pezzillo, benvenuto.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui.
0: Allora, io tra poco vengo da voi, nel frattempo voglio presentarvi degli autentici appassionati di giallo. Andiamo dalle parti di Rovigo, raggiungiamo la nostra Marta Manzo, sarà lei a dirci dove esattamente si trova e soprattutto con chi.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Qui a Badia Polesine, dentro l'abbazia di Vangadizza, il giallo è già entrato da un pochino di tempo e lo ha fatto non soltanto con un gruppo di lettura, ma soprattutto con persone particolarmente appassionate. Non voglio anticiparvi tutto adesso, vedete alla mia sinistra c'è una persona che parlerà con noi tra poco. Vi dico soltanto che questa storia è fatta comunque di personaggi, luoghi, coincidenze e intuizioni. Non vi dico nulla, ne parliamo tra poco.
0: Allora, noi stiamo guardando quelle belle copertine gialle, rigorosamente gialle, e ci ritroviamo tra poco. Nel frattempo, Massimo, tu hai spesso detto, ed è insomma un interessante concetto, che la cronaca nera è la forma più letteraria del giornalismo, quella dove il confine anche con il romanzo è più sottile. Allora io ti chiedo, ma quando tu sei entrato, che eri praticamente un ragazzino perché avevi 19 anni al Paese Sera, eri già un appassionato lettore di gialli, amavi il thriller? Ora io sto mettendo tutto in un calderone, ma insomma ci sono delle distinzioni, ma oggi non le facciamo. Ti appassionavano, ti coinvolgevano le vicende di cronaca nera? Perché, se è così?
3: Guarda, io sì, ho avuto proprio una specie di vocazione infantile, se la vogliamo mettere in questi termini, che è nata non tanto dalla letteratura, la letteratura è arrivata dopo, ma dal giornalismo, perché mi ricordo che papà portava a casa Il Messaggero e Paese Sera, che aveva l'edizione.
0: Ecco, abbiamo
3: perso.
0: L'abbiamo recuperato.
3: Tante pezzo, eccomi qua, ero sparito come Agatha Christie.
0: Per restare, esatto, per qualche minuto, diciamo, non per 11 giorni.
3: Okay. E quindi, come dire, questa cosa è nata dal giornalismo, poi la letteratura è arrivata dopo. Però diciamo che io ho avuto la folgorazione leggendo un romanzo che giallo non è, che è La conversazione nella cattedrale, anche se ci sono diversi misteri, di Mario Vargas Llosa. Quando ho letto quel romanzo, ho detto a me stesso, io devo fare il giornalista di cronaca e devo provare a scrivere un libro.
0: Ecco. E poi torno da te, non mi accontento di questo, ma già ci hai rivelato, perché adesso utilizzeremo gli aggettivi, proveremo giusti e anche i verbi che si ben adattano al giallo. Dottor Pezzillo, in termini generali, poi vedremo più specificatamente, che cosa scatena, perché gli appassionati di giallo, di thriller, a volte sono perfino collezionisti. Questo tipo di fascinazione, di passione, per dei libri le cui trame a volte sono più nere del nero e anche piuttosto violente, se vogliamo anche disturbanti.
1: Allora, quando noi ci confrontiamo con questi libri, con i gialli, dentro di noi si attivano più emozioni contemporaneamente. Il giallo parte appunto da un mistero che spesso è inquietante, perturbante, fa scaturire in noi della paura, ma contemporaneamente ci attrae anche, c'è una coattivazione emotiva, per cui siamo attratti dal voler risolvere quel mistero, dal voler capire quali sono le motivazioni che ci sono dietro, e al contempo siamo spaventati, ma proprio grazie al fatto che c'è un libro di mezzo, uno schermo nei casi di cronaca, riusciamo a sostenere questa paura e al contempo continuare in questo viaggio e a farci intrigare, perché vogliamo sapere le motivazioni che ci sono dietro, vogliamo sapere quali cose hanno spinto quella persona ad arrivare a quel punto, come quella persona è riuscita a fare quelle cose e perché.
0: Senti Massimo, una curiosità, perché tu leggi anche romanzi, poi ci dirai dopo quali sono i tuoi gialli preferiti, i tuoi autori di riferimento. Hai citato Vargas Llosa, che non è un giallista in senso stretto, ma insomma quel romanzo dice molto. E io vorrei chiederti, ti è capitato che leggendo dei libri appunto di fiction, di narrativa, ti venissero delle intuizioni, delle idee che ben si adattavano anche al caso di cronaca che magari tu stavi vivendo e seguendo in quel momento?
3: Raro, e sai perché? Perché le trame dei

0: letterarie necessariamente sono complicate. Mentre io una sola cosa che ho imparato in 50 anni che faccio la cronaca nera è che quasi sempre le storie sono semplici. Il rasoio di Occam, no? Dato un evento e varie spiegazioni, la più semplice è spesso quella giusta, anzi, ensia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Ora, se la applichiamo questa regola ai grandi casi che hanno fatto discutere, vediamo che quasi sempre è così. Per questo io me la prendo tanto quando vedo il tentativo di complicare. Semmai il contrario, ecco, semmai il contrario, dalle trame dei libri ti accorgi di tutto quello che non si dovrebbe fare. E poi fammi aggiungere una cosa.
1: Sì.
0: Ci sono alcuni autori che mi ispirano, non tanto perché penso che possa essere, ma portano dentro la stanza degli investigatori. O dentro, questo vale sia per autori stranieri che... L'autore che mi viene in mente immediatamente è Giancarlo De Cataldo, mio caro amico, per me autore di culto. Perché? Perché ti racconta molto bene i movimenti, i meccanismi investigativi della procura. Io personalmente conosco molto bene i meccanismi della polizia giudiziaria, perché l'ho frequentati per tanti anni. Quelli interni proprio della procura un po' meno.
1: È
0: Quindi in
1: molto
0: questo
1: interessante.
0: senso
1: Tra
0: hai
1: l'altro, hai
0: ragione.
1: citato un autore che è parecchio popolare e amato anche nella nostra redazione. Noi adesso andiamo rapidamente in pubblicità, poi torniamo qui e andremo anche a conoscere un po' meglio gli appassionati giallisti che sono in compagnia della nostra Marta Manzo. A tra poco.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
3: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia OLED a 849 euro. Euronics, un mondo più avanti.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Rientriamo in studio, siamo noi in questa nostra puntata che oggi abbiamo dedicato al romanzo giallo, al genere noir, ai thriller. Teniamo volutamente il campo largo, l'ingrediente però su cui stiamo portando l'attenzione è il mistero, il caso che deve trovare una soluzione. Allora, professor Pezzillo,

0: leggere ci fa vivere meglio, non è lo scopo della lettura, però è un fatto. Dedicheremo la lettura dei libri un'intera puntata. Se non altro, la lettura ci offre le parole per esprimere le emozioni, quelle che insomma abbiamo anche perduto. Però volevo chiederle se, nel caso specifico di un noir, di un thriller, di un giallo, la lettura possa aiutarci a vivere meglio, nel senso che magari esorcizziamo le nostre paure, i timori più grandi.
1: Sì, quando noi leggiamo questo genere, fondamentalmente cerchiamo anche questo, cioè il male senza una spiegazione è molto destabilizzante, perché se non c'è una spiegazione tutto è lasciato al caso e se tutto è lasciato al caso qualsiasi persona può commettere un delitto, può commettere un omicidio e noi abbiamo bisogno di una rassicurazione su questo, cerchiamo di esorcizzare questo perché abbiamo bisogno di capire quali sono le motivazioni dietro e quindi di capire che c'è una motivazione. Per questo invece quei delitti che non hanno una spiegazione ci angosciano di più. Perché la nostra mente fatica a lasciare andare quello che non capiamo.
0: Ecco, no, l'ho interrotta perché riflettevo, no? Su quei delitti che ci angosciano di più perché non trovano una spiegazione, che poi sono però anche quelli che appassionano di più e coinvolgono l'opinione pubblica anche a distanza di anni. Cioè, questo per capire se le ragioni della passione per questo genere, il giallo, il noir, sono poi le stesse per cui ci si appassiona anche ai true crime, alle vicende che si riaprono, che non trovano appunto un finale.
1: Sì, assolutamente, secondo me fanno tutte parte un po' dello stesso calderone. Noi siamo molto curiosi per natura, la curiosità ci accomuna, potremmo dire quasi che siamo fratelli e sorelle nelle domande e quando un caso rimane così irrisolto, a prescindere dalla declinazione del giallo, del caso di cronaca, del true crime o anche di un horror, questo ci attira molto, ci intriga molto. E poi c'è una parte mediatica, ovviamente, i media cavalcano questo e riescono a confezionare una storia, una narrazione che faccia un po' breccia in questi nostri inneschi.
0: Massimo, quando parliamo di romanzi noir, quando parliamo di gialli, sei d'accordo che insomma mai considerare tutto questo letteratura di serie B e evasione superficiale?
2: Guai, assolutamente no, infatti pensiamo che il giallo nasce così perché il giallo Mondadori, noi lo chiamiamo così per via delle copertine del giallo Mondadori, che fu primo a lanciarsi allora, molti scrittori italiani scrivevano sotto falso nome, sotto pseudonimo, perché il giallo era un genere di bassa lega popolare. Adesso io penso che sia rivoltato, ma non solo per le statistiche. Cioè, la letteratura mainstream oggi è un genere cadetto, tanto che anche nei grandi premi letterari, lo strega, voglio dire,
0: Sì.
2: affiorano romanzi che in passato sarebbero stati di genere. Io nel 2009 sono stato terzo con L'istinto del lupo. Non era proprio un giallo, ma sicuramente era un noir. Ecco, avremmo potuto definirlo assolutamente un noir. Probabilmente 10 anni prima non sarebbe stato accettato. Guarda, per quanto mi riguarda, io i generi letterari esistono per convinzione, cioè perché per raggruppare una serie di argomenti nelle librerie, ma a mio parere la letteratura comprende tutto: rosa, giallo, ghost, qualunque cosa, cioè è letteratura, poi dipende dall'autore, da come scrivi
0: Torno a indagare
2: e da
0: sui
2: come.
0: tuoi gusti, Massimo, personali. Non so se amisi meno, no, non so quanto preferisci i gialli di Agatha Christie, ma immagino da qualche cosa che hai detto alla redazione che non siano proprio in cima alle tue preferenze, pur
2: No.
0: godendone. Però voglio sapere da te quali sono gli ingredienti che secondo te fanno funzionare una storia, anzi, meglio specifico, che tengono Massimo Lugli incollato sulla pagina.
2: Bene, dal punto di vista giornalistico, intanto la vittima deve essere una donna,
0: Perché
2: assolutamente.
0: questo qui si è
2: Se noi
0: sollevato un
2: facciamo i
0: polverone.
2: grandi, ma guardiamo i grandi gialli, Alberica, Simonetta, Pierina, Liliana, tutti i gialli, Chiara, non esiste un giallo al maschile, sfido, a parte Pasolini, ma quello non è un vero giallo, sostanzialmente, è una cosa di Mistering. E
0: Però
2: poi ci deve essere
0: le
2: un
0: trame di Agatha
2: presunto.
0: Christie, però

0: ti piacciono meno, quindi non le posso citare. Ok, vai avanti.
1: E poi con una vittima, no. E poi ci deve essere un presunto colpevole, cioè quello che fa funzionare sia nel giornalismo. Pensiamoci, no? I grandi casi, adesso per carità, lasciamo, sono quasi sempre casi in cui c'è una persona che è stata o condannata o viene sospettata, però forse sì, forse no. Quando si chiude, faccio un esempio, il caso di Alberica Filho della Torre, la contessa dell'Olgiata. Sindaco per 20 anni. Quando si scoprì che, dopo aver pensato ai servizi segreti, le cacciavamo il colpevole là, che era il maggiordomo,
0: Sotto gli
1: proprio il
0: occhi.
1: tipico Agatha Christie, la cosa è chiusa e chi ne parla più. Ma vale anche, secondo me, per la letteratura. Cioè, devo avere un dubbio e il grande autore è quello che il dubbio me lo capovolge alle ultime pagine. Però io, fammi dire un'ultima cosa, la letteratura è scrittura, è il ritmo che conta. Il lettore deve sentire il ritmo, è il ritmo che ti incalza. Un bravo autore è quello che non ti fa voltare pagina, nel senso che ti tiene sulle spine, anche con lo stile letterario che è cambiato.
0: Grazie Massimo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo rapidamente qui e continuiamo il nostro viaggio. A tra poco.
2: Cos'è lui per te?
3: Leonardo è il mio fidanzato.
2: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
4: Luis
2: un po' di tempo.
4: Antonio!
2: Te ne supplico,
4: Luis
2: solo un po' di
4: Antonio,
2: tempo!
4: Basta!
5: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
6: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
9: Psst, psst. Ultima.
10: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Hai il filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. Te best.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
17: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
18: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
19: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
4: essere arrivati a tanto.
9: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
19: Maria Goretti.
9: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
19: Questa sera, in prima serata.
0: Telecamere spente, ci siamo fatti innumerevoli domande, conversazioni su quello che leggiamo, come scegliamo i libri, se li finiamo, se, quanto ci piacciono i gialli. E allora direi che è ora di tornare da Marta Manzo e dai suoi ospiti. Marta!
20: Sì, Gabriella, ti voglio presentare prima di tutto Daniela Barboni, che è la presidente del comitato qui alla biblioteca di Badia Polesine. Siamo appunto nell'abbazia di Vangadizza e all'interno della Vangadizza, e all'interno di questa abbazia si raccolgono una volta al mese persone che leggono appunto i gialli. La storia però parte un pochino da Daniela. Daniela, tu già da piccola avevi questa passione per la lettura?
21: Sì, io ho cominciato molto presto, intorno ai 7 anni, e non mi sono ancora fermata.
20: E piano piano però ti sono cominciate a piacere proprio i gialli, il crime. Perché? Intanto chi ti ha ispirata e poi perché?
21: Un certo giorno ho incontrato sulla mia strada Camilleri, il maestro, il commissario Montalbano, e da lì è stato amore a prima vista.
20: Non il commissario quello della TV, il commissario quello dei libri. E allora facciamo insieme un pochino il recap di come sono andati questi anni. Hai cominciato inizialmente con un gruppo di lettura in cui ti sei inserita, e poi nel 2020 però hai avuto tu un'intuizione felice.
21: Nel 2020, in pieno lockdown, per far compagnia a un'amica che era chiusa in casa come me, ho pensato di leggere ad alta voce e poi mandare dei file e poi discuterne insieme. Nell'arco di un mese da un'amica erano 10 amici e adesso siamo una cinquantina che tutte le mattine aspettano le letture.
20: Parliamo sempre di libri gialli?
21: Tendenzialmente sì, perché io sono un amante e offro quello che piace a me.
20: E allora da qui ci siamo mossi ancora, perché nel 2023 tu sei diventata presidente del comitato della biblioteca. E cosa è successo poi quell'anno?
21: Appena diventata presidente mi ha contattato un amico che è anche giornalista e anche scrittore di gialli, e mi fa: ma se noi provassimo a fare un festival del giallo in un posto, tutta la provincia non c'è niente di simile, lo dice a me, è stata fatta.
20: Hanno fatto una puntata pilota, l'abbiamo chiamata così, lo vedete dalla maglietta, si chiama Giallo in Abbazia 2023, prima puntata zero. E poi che è successo? Hanno cominciato a contattarvi gli stessi scrittori?
21: Sì, beh, prima puntata zero è andata benissimo, e già i giorni successivi gli autori che chiedevano se avremmo fatto anche la seconda parte, e allora siamo andati avanti fino alla edizione numero 3 di novembre 2025.
20: Siamo quindi al sesto anno, siamo arrivati al terzo anno, però il gruppo di lettura intanto va avanti e si riunisce una volta al mese. Adesso siamo nella seconda settimana. Quando ci vediamo?
21: A fine mese, l'ultimo lunedì del mese.
20: Che cosa stiamo leggendo adesso, si può dire?
21: Non si può dire. Non si può dire, anche perché nel gruppo di lettura leggiamo un po' di tutto, non solo gialli, quindi...
20: Però da sempre ancora, dal festival, è nata un'ulteriore spinta, perché questo festival, appunto Giallo in Abbazia, ha dato il là agli stessi scrittori di restituire qualcosa a voi. Che cosa è successo?
21: Sì. Dopo la seconda edizione io ho chiesto agli autori se mi regalavano un racconto. Tutti quei racconti sono stati raccolti in una antologia che abbiamo messo in vendita a novembre 2025 con un fine benefico.
20: Che si chiama appunto Regalami un racconto. Io vorrei chiedere di una delle lettrici, in realtà è l'assessora Valeria Targa, appunto assessora alla cultura. Questo è il libro, Regalami un racconto. All'interno ci sono questi scritti inediti, però la finalità comunque è sociale.
22: Finalità benefica, perché l'intero ricavato andrà a Fondazione Città della Speranza, che si occupa della cura e dell'assistenza e della ricerca pediatrica, e con cui il comune è gemellato da marzo dello scorso anno.
20: Valeria mi ha confessato poco fa che in realtà i gialli non sono proprio il suo genere, però sta lavorando. Daniela, continuiamo a leggere?
21: Assolutamente sì.
20: Continuiamo a leggere con il nostro gruppo di lettura. Io ringrazio Daniela Barboni, Valeria Targa e tutti i presenti del comitato di Badia Polesine. Gabriella, dall'abbazia di Vangadizza, della Vangadizza, ti restituisco la linea.
0: Grazie Marta, noi ti ringraziamo e salutiamo dallo studio tutti i tuoi ospiti. Allora, dottor Pezzillo, io provo a mettere insieme e riassumere. Quando leggiamo una storia che ci pone un mistero, magari inquietante, un po' ci spaventa, ci piace perché proviamo

0: Emozioni apparentemente contrapposti, piacere perché la storia ci coinvolge, ma anche paura, una certa angoscia. Poi c'è la curiosità, la nostra curiosità, entrare in una mente che è la mente magari di uno psicopatico, di un killer, di qualcuno che è mille miglia a distanza da noi. E c'è anche il fatto che tutto questo un po' cercare di mettere insieme i pezzi, gli indizi, ci fornisce la percezione del controllo, che poi è un'illusione, dottore.
1: Sì, è un'illusione ovviamente, perché sapere com'è andato quel caso, quali sono le motivazioni, non ci preparerà per un'eventuale vicissitudine, speriamo di no, che possa vivere sulla nostra pelle. Però tutto questo si mette insieme, si mette insieme questa esigenza di controllo, di prevedibilità oltre che di controllo. Ciò che è imprevedibile ci spaventa e quindi cerchiamo tramite queste storie, tramite l'immedesimazione in esse, di avere più prevedibilità sul futuro, su eventuali casi reali.
0: In questi ultimi anni si è diffuso un genere di eventi, un tipo di eventi, che prevede la partecipazione del pubblico nel risolvere dei casi, dei misteri. Sono per esempio le cene con delitto. Allora, noi però vogliamo proporvi un'iniziativa ancora più originale, che è stata sperimentata a Roma ed è il concerto con delitto e che fa capo ad un musicista che è insieme direttore d'orchestra e addirittura olimpionico Lorenzo Porzio. Ma vediamo.
2: Siamo nell'anno del 50° anniversario della scomparsa della regina assoluta del giallo. Abbiamo voluto giocare con un nuovo caso per rivivere un po' quelle atmosfere che Agatha Christie ha saputo creare nella mente di milioni di lettori. Lo spettacolo dà al pubblico i vestiti dell'investigatore. Infatti interagisce direttamente con le informazioni che gli vengono date all'inizio dello spettacolo e ascolta le deposizioni dei sospettati, che sono degli attori che si alternano sul palcoscenico. Io vesto il doppio ruolo di presentatore e di investigatore, sarò io a fare le domande e le risposte contengono le informazioni necessarie per risolvere il delitto.
3: Facciamo entrare i nostri sospettati.
4: Musicare questo spettacolo è stato divertentissimo perché mentre lo musicavo io entravo dentro lo spettacolo e mentre studiavo i pezzi al pianoforte, li scrivevo, li arrangiavo, quasi mi giravo e mi voltavo alle spalle per paura che arrivasse qualcuno all'improvviso a farmi prendere così un colpo.
5: Quando mi hanno proposto di partecipare a questo spettacolo, ho immaginato dei brani contemporanei alla vita di Agatha Christie. In quel periodo andavano molto in voga i musical, i brani soprattutto di George Gershwin. Infatti, in questo spettacolo ci sono in particolare due brani quasi inediti.
4: Non ci siamo voluti limitare solamente a questo, abbiamo voluto anche dare un assaggio della musica inglese. In quegli anni, amico di Agatha Christie, il più grande compositore inglese, Benjamin Britten, che scrive diverse sonate per pianoforte, perché ricordiamoci che Agatha Christie era anche una brava pianista e lei stessa suonava questi pezzi come il famoso notturno dalla sonatina romantica. E poi in conclusione non potevano mancare le grandi colonne sonore dei film di Hercule Poirot, Miss Marple.
6: Sono un esercizio di logica in genere.
7: È un esperimento nuovo, interessante.
2: Un po' ce lo aspettavamo questo successo, infatti il sold out è arrivato praticamente subito. Il giallo a teatro è comunque una sfida, perché mentre la parola scritta la puoi pensare, la puoi ordinare, la puoi organizzare, dal vivo devi fare molta attenzione a non tradire te stesso, a non dare troppe informazioni e soprattutto a non farci scappare chi è il vero colpevole.
0: E speriamo che l'iniziativa venga replicata perché veramente guardando viene voglia di partecipare. Senti Massimo, e riflettevo mentre la sentivo presentare, tu, visto che hai attraversato, lo dicevo all'inizio, 50 anni di vicende di cronaca italiana, quando leggi romanzi gialli o noir, ci prendi sulla conclusione, l'epilogo, quello che accade? Accade spesso, raramente?
8: diciamo

0: al 70%, però io sono più appassionato di noir e di true crime che di giallo. Devo dire che proprio torno a De Cataldo perché lui adesso sta seguendo una linea gialla che a me, contrariamente al solito, piace molto, non al solito De Cataldo, ma perché è proprio il giallo classico, e ci azzecco più o meno una volta su due.
1: Ah, che non è male.
0: Più o meno,
1: Non è
0: una volta
1: male,
0: su
1: sarebbe
0: due.
1: stato peggio se avessi detto che non
0: Però
1: ci azzecchi mai.
0: se posso dirti,
1: Sì.
0: io ho recitato fra le tante cose sceme in una commedia gialla che si chiamava La Prova Regina, scritta da Vincenzia Tani, c'era Flaminia Bolzani, criminologi,
1: Quindi
0: avvocati, eccetera.
1: criminologi,
0: Sono,
1: scrittori.
0: sì, e sono andato con un mio amico Antonio Del Greco, che è stato uno dei grossi investigatori, e lui non ci ha azzeccato quella
1: Ah,
0: volta, non l'ha
1: porca, che
0: trovato il colpevole, che poi ero io,
1: soddisfazione.
0: tra l'altro, ero l'assassino, ovviamente.
1: Senti, intanto io approfitto, non l'ho fatto, ho ricordato uno dei tuoi tanti libri, ma vorrei
0: Grazie.
1: anche ricordare il podcast che ti tiene impegnato con Antonio Iovane, che è nero e che è interessante perché
0: Nero,
1: davvero qui
0: sì.
1: siamo sul territorio del true crime. Ma in proposito, abbiamo parlato di genericamente di romanzi gialli, di noir, di thriller, abbiamo parlato quasi sempre di storie in cui alla fine c'è un epilogo, una conclusione in cui il caso viene risolto. Nella vita e anche nella cronaca non è sempre così, anzi sono tanti e tante volte tu qui sei intervenuto sui cosiddetti cold case, cioè ci sono dei casi che non si chiudono mai e che addirittura vengono riaperti a distanza di tanti anni. Quante speranze ci sono quando questo accade? Io lo so già più o meno quello che dirai, però il pubblico no. Che questo accada, che davvero a distanza di anni un caso possa essere riaperto, una sentenza rovesciata, quando giuridicamente è possibile.
0: Non molto frequentemente, guarda, io sono un po' sconcertato, posso dirlo per esempio dalla sentenza sull'omicidio Nadacella, Anna Lucia Cesare che viene condannata dopo 27 anni con gli stessi, allora qui ci sarà poi un appello, poi la Cassazione, eccetera. La possibilità c'è quando ci sono prove nuove o quando effettivamente una prova che era sfuggita, come l'orgiata, lì fu una macchia di sangue che era sfuggita alle analisi del RIS, analizzata, beccato il colpevole confessa. Il problema è che molto spesso oggi abbiamo le soluzioni a metà e per questo ci fa parlare di gialli del passato, quindi Carlasco, assoluzione, condanna, riassoluzione, condanna, è un meccanismo che secondo me deve cambiare, ecco, perché non abbiamo più neanche il senso, no? Io penso che lo psicologo lì sia il senso della verità. Cioè, nel senso, il caso è chiuso, abbiamo il colpevole, oggi è
1: Ecco,
0: sempre un forse, un
1: mettiamo in
0: secolo
1: discussione,
0: dei
1: finiamo con
0: secoli.
1: una battuta, questa riflessione interessante, mettiamo in discussione anche la verità quando sembra essere stata accertata.
2: Sì, molto spesso succede, le teorie e le ipotesi superano la verità e continuano ad esserci sempre di più per anni, anni, anni, fino a che ovviamente si va su versanti quasi più complottistici, fuori da quello che è l'ordine della realtà.
1: E questo a scapito di chi quella verità l'ha subita e sofferta sulla propria pelle. Io vi ringrazio di averci accompagnato oggi in questo giallo, ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo in questo studio.

Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un esempio luminoso di fede, il film Maria Goretti. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate, Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino, Yuli, danza e libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione!

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
12: In Prima Visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
16: Io ti amo, Maria Vittoria.
17: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
13: Non sono altro che un poveraccio.
17: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
12: La telenovela Tempo di amare. Domani.

0: Alcuni ritenevano Leone il Francesco II, altri invece ritenevano che Leone fosse l'anti-Francesco addirittura. E quindi si è svolta una sorta di lotta nei social a chi dava risalto alla mozzetta, a chi alle scarpe, però nessuno ascoltava quello che quest'uomo stava dicendo. Allora mi sono detto, cerchiamo di capire cosa sta dicendo, non solo i simboli che sono sempre alla base di conflitto. E quindi ho deciso di scrivere questo libro innanzitutto per capire e poi per dialogare con gli altri, anche su quotidiani. Difatti questo libro raccoglie una serie di riflessioni che poi ho scritto su vari quotidiani, Repubblica, Avvenire, anche su alcuni settimanali, però rielaborati e ripensati insieme per comprendere il senso di questo passaggio tra un pontefice all'altro, che è inteso come un passaggio di testimone, come se ci fosse un pontefice in corsa che in corsa lascia il suo testimone, la fiaccola, diciamo, in mano al successore.
1: Senti, qual è secondo te l'errore di chi prova, come dire, sull'immediato a contrapporli oppure ad assimilarli? Perché insomma tu critichi evidentemente entrambe queste prospettive, sia quella del Francesco II, sia quella dell'anti-Francesco.
0: Perché ogni papa è se stesso, perché è una psicologia diversa, ha una spiritualità differente, ma vive anche tappe, momenti storici differenti. Contrapporre l'uno all'altro, non so, contrapporre Pio XII a Giovanni XXIII, non so, o contrapporre Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, non ha senso, cioè non aiuta nell'interpretazione.
1: E che cosa aiuta?
0: Aiuta a comprendere quali sono i nessi, non quali sono le differenze. Cioè, quando c'è un passaggio di testimone, capire che cosa passa da uno all'altro, no? Poi chiaramente ci vuol tempo, nessuno, non in questo libro io non ho, come dire, la sfera di cristallo, non ce l'ho neanche adesso, però cercare di capire i nessi, soprattutto legati al contesto storico della Chiesa, perché questa è la prospettiva critica, della Chiesa e del mondo, penso che aiuti.
1: Quindi che cosa va avanti nel cammino della Chiesa in questo passaggio? Qual è l'eredità? Quali
0: esatto.
1: sono le sfide in qualche modo?
0: Esattamente, l'eredità e le sfide, che poi l'eredità si spende davanti a una sfida.
1: Certo.
0: Noi sappiamo quando lasciò Benedetto XVI, no? Fece questa rinuncia al pontificato, e lui diede una motivazione molto chiara, cioè vedeva davanti a sé delle sfide per la fede che avevano bisogno di essere raccolte da energie nuove. E
1: quindi
0: qui
1: dal
0: Francesco,
1: tuo punto di vista la prospettiva giusta è quella di disegnare ciascuno di noi, tu l'hai fatto con un libro, ma ogni credente credo sia chiamato a farlo, una specie di mappa per capire anche attraverso i papi dove sta andando la Chiesa.
0: E dove sta andando il mondo, perché di fatto quello che posso dire è una continuità profonda e esterna al pontificato stesso tra i pontefici, è il fatto che Francesco e Leone in questo momento sono gli unici veri grandi leader morali di impatto globale. Lo è stato Francesco, lo è Leone. Allora, che cosa significa questo per la Chiesa, ma anche per il mondo?
1: Senti, hai parlato di caratteri diversi, vediamo, l'abbiamo montati insieme, tutti i servizi che vedremo oggi sono montati insieme, Francesco e Leone, però torniamo al primo giorno di entrambi.

0: La pace sia con tutti voi.
1: Fratelli e sorelle, buonasera.
0: Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
2: Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli

0: I cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI.
1: Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco, che benediva Roma. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà.
0: E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo.
1: Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo.
2: Sai che dopo 12 anni di diario di Papa Francesco, Chiesa Viva, insomma, di racconto di papi, a vederli così insieme mi sono emozionato.
3: Non so che effetto
2: ti ha fatto.
3: Anch'io, anche perché ero in piazza in tutte e due le situazioni, quindi le ho riviste. Vederle così insieme è un po' spiazzante, ammetto, ma fa capire, ecco, il nesso, perché gli stili sono diversi, questo è evidente. Lo stile, il modo di parlare, Francesco è completamente a braccio, Leone ha degli appunti, Francesco è tutto bianco, Leone con la mozzetta. Mi ricordo, ebbi questa impressione quando Francesco si affacciò, disse: ma manca qualcosa, ma cosa? Non riuscivo a capire. Poi ho capito il senso di questo biancore, no? E che in quella sera, con questa leggera pioggia, che colpiva anche l'immaginazione. Però poi guardiamo che cosa dicono. Interessante questo buonasera, che è un saluto totalmente inclusivo. E il saluto di Leone, che dice sia pace a, non dice sia pace a voi, ma pace a tutti voi. E poi il Signore vuole bene a tutti. Quindi c'è pace e tutti. C'è questa dimensione di tutti che continua a ritornare e che gli ha fatto dire a un certo punto in un discorso che la Chiesa è e deve essere estroversa, e questo è l'aggettivo che ha usato, estroversa, che poi mi ricorda tanto la Chiesa in uscita di Francesco. Allora direi che questo è un elemento che li avvicina con due stili diversi, se vogliamo anche molto diversi, ma che dicono un contenuto di inclusività e di apertura che è profondo. L'accento che mi sembra cada nel discorso di Francesco è l'accento sul cammino. Parole, lui usa vescovo e popolo, no? E poi questo gesto pazzesco, me lo ricordo in piazza, per cui lui, prima di dare la benedizione, chiede la benedizione al popolo e si china in silenzio. E questo è un gesto molto, molto forte, che poi ha segnato in realtà tutto il pontificato, perché il cammino sinodale nasce lì. Quando lo intervistai la prima volta nel 2013, a pochi mesi dall'elezione, lui ribadì l'importanza del cammino insieme, no? Vescovo e popolo. Parlò di questa benedizione che viene alla unzione, lui la chiamava, al vescovo dal popolo. E d'altra parte l'accento che cade, questa è la differenza di tono in Leone, è la pace, perché stiamo vivendo quello che Francesco nel 2014 aveva profetizzato, no? Una terza guerra mondiale a pezzi, che è il dramma dei nostri giorni. Allora questo appello alla pace è disarmata e disarmante, come dice Leone, è la profezia per i nostri tempi.
2: Proviamo adesso a entrare un po' nel magistero, dopo aver visto, come dire, la loro stessa presentazione. Magistero, uno dei temi sicuramente più importanti degli insegnamenti di Papa Francesco è stata la scelta dei poveri, e il primo documento di Papa Leone di poche settimane fa riguardava proprio i poveri. Allora sentiamoli parlare su questo tema.
4: Il cuore della Chiesa, per sua stessa natura, è solidale con coloro che sono poveri, esclusi ed emarginati, con quanti sono considerati uno scarto della società.
5: In realtà si diventa Chiesa di Gesù nella misura in cui serviamo i poveri, perché solo così la Chiesa diventa se stessa. Cioè la Chiesa diventa casa aperta a tutti, luogo della compassione di Dio per la vita di ogni uomo. Non si tratta di buttare una moneta sulle mani di quello che ha bisogno. A quello che dà l'elemosina io domando due cose. Tu tocca le mani della gente o butta la moneta senza toccarle? Tu guardi agli occhi alla persona a cui tu aiuti o guarda in un'altra parte?
4: Siamo la Chiesa del Signore, una Chiesa di poveri, tutti preziosi, tutti soggetti, ognuno portatore di una parola singolare di Dio. Non lasciamo fuori il Signore dalle nostre chiese, dalle nostre case e dalla nostra vita. Nei poveri invece lasciamolo entrare, e allora faremo pace anche con la nostra povertà, quella che temiamo e neghiamo quando cerchiamo a ogni costo tranquillità e sicurezza.
5: Ma non dimenticatevi, i poveri sono al centro del Vangelo. Il Vangelo non si capisce senza i poveri. I poveri sono nella stessa personalità di Gesù, che essendo ricco si annientò se stesso, si è fatto povero.
4: Vi esorto a non distogliere lo sguardo dai poveri. Essi sono al centro del Vangelo e sono i destinatari privilegiati dell'annuncio della buona novella.
5: Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
2: E qui sui contenuti, come dire, la coincidenza è impressionante.
3: Verrebbe da dire totale.
2: Sì.
3: E il nome Francesco viene proprio da questa affermazione che abbiamo ascoltato alla fine. È come vorrei una chiesa povera per i poveri. Ricordati dei poveri, disse il cardinale Hummes a lui appena eletto. E per questo lui scelse il nome di Francesco. E in fondo Leone ha scelto il nome di Leone XIV in ricordo di Leone XIII, che ha scritto la Reum Novarum.
2: I poveri operai.
3: Che i poveri, modo. Esattamente, cioè questo contatto diretto.
2: Fruttati.
3: Ma direi che la Dilexi Te rappresenta esattamente questo passaggio di testimone, cioè un testo scritto di fatto in buona parte da Francesco, che passa nelle mani di Leone, il quale lo assume, lo sistema secondo la propria prospettiva e lo pubblica per dare voce a questa decisione di assumere il punto di vista dello scartato.
2: Ma questo è un passaggio di testimone tra Francesco e Leone, o è, come la dico così, in maniera da Gesù a Leone? Cioè, per dire,
3: certo.
2: Insomma, è una cosa che riguarda gli ultimi pontefici, o è una cosa che appartiene alla storia della Chiesa?
3: Questo è un punto che la Dilexi Te affronta direttamente. La risposta la troviamo lì, perché di fatto riscrive la storia della Chiesa, cioè la riscrive. Ne parla, la ristruttura, fa la storia dei carismi addirittura,
2: sono
3: dei personaggi
2: da tutti i santi.
3: Quindi alla fine in realtà fa una storia della Chiesa dall'inizio a oggi nella prospettiva dei poveri. Quindi non è semplicemente un testo sulla povertà, ma in realtà rilegge il messaggio evangelico e la stessa storia della Chiesa dal punto di vista degli scartati. Difatti il termine scartato poi passa da un pontefice all'altro, e questo indica una prospettiva, e affermando poi

0: che c'è, tutto questo ovviamente ha una ricaduta di tipo sociale molto, molto chiara, perché alla fine Leone dice: non è la terra povera, ma il problema è che questa povertà viene creata, quindi critica, no? Tutte le strutture, le istituzioni di potere, dove l'economia e il potere diventano una cosa sola, dove l'economia precede la politica e la guida, e fa capire come questo è il problema.
1: L'ha fatto anche alla FAO pochi giorni fa.
0: Esattamente.
1: Senti, c'è un capitolo che mi ha colpito, che tu l'hai intitolato Le due inquietudini, sì, di Francesco e di Leone, ma si potrebbe dire anche di Ignazio e di Agostino. Sì. Ce lo spieghi?
0: Il termine inquietudine è un termine molto importante per la spiritualità ignaziana e per la spiritualità agostiniana. Forse non è un caso che gli ultimi due papi appunto siano religiosi, quindi appartengono a delle spiritualità molto strutturate e antiche. E questo termine è importante perché dice che il rapporto con Dio è un rapporto inquieto, perché Dio è sempre più grande, tocca il cuore, lo muove. E questa è l'inquietudine interiore, che poi diventa inquietudine nei confronti della storia, del mondo, cioè spinge ad agire. Allora l'uomo inquieto è l'uomo che porta dentro di sé il tocco di Dio, che lo muove ad agire e che lo agita, quindi cercando, come dire, di mettere in evidenza, parlando appunto di inquietudine, il fatto che, questo lo diceva chiaramente Francesco, la pace viene dall'inquietudine. Solo chi è inquieto può avere pace, perché la pace di Dio, che non è l'essere calmi, tranquilli, quieti, esattamente, ma è l'essere dinamici nello spirito. Questa è la vera inquietudine, che muove il cuore ma muove ad agire.
1: Senti, quando ci siamo incontrati proprio all'indomani della morte di Papa Francesco, mi hai detto che la cifra del pontificato di Francesco era una cifra pastorale. Sei già in grado di dire qual è la cifra del pontificato di Papa Leone? Fin qui,
0: mi sembra ovvia, direi, considerando anche il passato di Leone. Leone è un missionario che sceglie chiaramente il Perù e lo fa proprio come sua patria, anche con la cittadinanza, diciamo, abbraccia un popolo in una diocesi come quella di Chiclayo, che è una diocesi in cui lui ha fatto un lavoro pastorale diretto, immergendo i suoi piedi con gli stivaloni nel fango, andando a cavallo sugli asini, cucinando con la gente. Abbiamo tantissime fotografie, no, che lo ritraggono. Quindi direi questa è una cifra fondamentale, la cifra pastorale. Il Papa è un pastore, deve essere un pastore, non è chiamato ad essere un intellettuale, un teologo, eccetera. La cifra, il termine Papa, significa pastore universale.
1: Tu questo libro l'hai scritto, insomma, circa 2 mesi di distanza dall'inizio del pontificato di Papa Leone. Adesso, insomma, ne sono passati qualche altro, insomma, circa 6. Aggiungeresti qualcosa?
0: Darei più spazio a una cosa che pure già dico nel libro, cioè Leone è consapevole delle polarizzazioni nel mondo e nella Chiesa. Allora sente come suo compito quello di ascoltare, dare spazio, verificare, discernere, ma appunto comprendere e trovare una strada per l'unità che non umili le diversità, ma al contrario le valorizzi.
1: Senti, qual è invece, secondo te, la novità più importante di questo inizio pontificato?
0: È il suo ritmo, che non è solo uno stile, è un ritmo, se vogliamo, lento, che dà anche spazio e voce, e sta dando spazio e voce alle chiese locali, ai vescovi, anche alle voci discordi, se vogliamo, e che fa pensare appunto a un assorbire, ascoltare, questa è la cifra, la vita della Chiesa nel contesto del mondo, agendo con calma, prendendo il proprio tempo. Penso che questo sia un atteggiamento che i tempi richiedono.
1: E invece mi colpiva la sottolineatura che hai fatto all'inizio rispetto alla leadership morale. Questa è una, sì, conquista, come dire, dei papi del Novecento, dopo una stagione di buio rispetto al dialogo con il mondo?
0: Possiamo interpretarla così. D'altra parte è anche un aspetto, diciamo, questa è la parte luminosa, la parte in ombra, è che nel mondo non emergono figure di leader

0: degne di questo nome, nel senso che sono effettivamente riconosciute in termini globali. Quindi ci troviamo davanti a una situazione buia, oscura, di tensione, di conflittualità. Leone stesso parlava di ristrutturazione delle alleanze, un nuovo ordine mondiale del quale non si capiscono bene i tratti. Allora, in questo stato di confusione è come se fossimo davanti a un puzzle in cui le tessere fossero in disordine. Allora, l'autorità morale dei pontefici, di Francesco e di Leone, sono una sorta di ancora sicura per guardare al futuro, perché non prendono una parte, la parte dell'uno, la parte dell'altro, ma cercano di abbracciare, unire, cucire. La loro è una diplomazia spirituale e politica di tipo sartoriale. Tendono a
1: artigianale,
0: cucire. Artigianale, avrebbe detto Francesco. Non vogliono tagliare, vogliono cucire.
1: E tu hai speranza, insomma, che questa leadership morale, come dire, riconosciuta da tanti popoli, da tante persone, teoricamente anche da politici, da, insomma, persone che hanno responsabilità istituzionali, oltre a essere riconosciuta, possa essere anche seguita in futuro?
0: E io lo spero, lo speriamo tutti. Il momento non è facile, perché, appunto, dicevo, è di grande polarizzazione, di grande tensione. Si vede il mondo come una scacchiera, non come un tessuto dove i fili sono intrecciati tra di loro. In questo momento si tende a spaccare il tessuto, no? A tendere le polarizzazioni. Il messaggio di Leone in questo momento è un messaggio di grande riconciliazione.
1: Multilateralismo è stata una parola che...
0: Multilateralismo è stata una parola chiave di Fratelli Tutti. Leone l'ha ripresa, la sta riprendendo, perché è questa l'unica vera chiave. Le istituzioni internazionali purtroppo non stanno funzionando. In questo senso una parola, una voce autorevole come quella dei pontefici è indispensabile.
1: Grazie Padre Antonio, è arrivato il momento di salutarci. Ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
7: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
8: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
7: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
9: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.

0: Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
2: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
4: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. Te best.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
7: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
8: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
9: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
8: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
10: Maria Goretti.
8: Lo perdono e lo voglio vicino a me. Paradiso.
10: Questa sera, in prima serata.
11: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un esempio luminoso di fede, il film Maria Goretti. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate. Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino. Yuli, danza e libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero, perché tutte queste popolazioni provate dalla violenza possano di nuovo trovare quella pace. E preghiamo anche per la situazione del Venezuela, per il terremoto, per quanti sono morti, per quanti sono feriti, per quanti ancora sono sotto le macerie, per tutta questa popolazione così nella prova, perché possano anche loro avere la forza di superare questo momento. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Preghiamo perché possiamo cogliere attraverso l'ascolto della parola i fratelli, gli eventi, i tanti inviti del Signore nella nostra vita ed essere solleciti come Maria a rispondere con generosità e amore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Preghiamo per i sacerdoti e per tutti i consacrati, perché sentano l'urgenza di andare incontro ai fratelli ad annunciare con gioia l'amore infinito di Dio, con generosità offrono la loro vita al Signore per la redenzione di tutti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Preghiamo per tutti i bambini, perché la loro vita sia sempre protetta e la loro infanzia sia vissuta nella pace e nella serenità di una famiglia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e lo benedisse. Preghiamo per i missionari, che con generosità portano in terre lontane Gesù ai fratelli che ancora non lo conoscono. Siano sempre trasparenza dell'amore di Dio lì dove sono chiamati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro: Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Preghiamo per tutte le mamme e tutti i papà, perché sappia

0: essere generosi verso la vita e con passione e amore educhino alla fede i figli che il Signore dona loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Salve Maria, creatura la più preziosa della creazione. Salve Maria, purissima colomba. Salve Maria, torcia inestinguibile. Salve, perché da te nacque il sole di giustizia. Salve Maria, dimora dell'immensità, che racchiudeste nel tuo seno il Dio immenso, il Verbo unigenito, producendo senza aratro e senza seme la spiga incorruttibile. Salve Maria, Madre di Dio acclamata dai profeti, benedetta dai pastori, quando con gli angeli cantarono il sublime inno a Betlemme, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Salve Maria, Madre di Dio, gioia degli angeli, giubilo degli arcangeli che ti glorificano in cielo. Salve Maria, Madre di Dio, per te adorarono Cristo i magi guidati dalla stella d'Oriente. Salve Maria, Madre di Dio, per la quale Giovanni Battista, fin dal seno di sua madre, sobbalzò di gioia. Salve Maria, Madre di Dio, che portasti al mondo una grazia ineffabile. Salve Maria, Madre di Dio, che facesti splendere nel mondo colui che è la vera luce, il nostro Signore Gesù Cristo. Salve Maria, Madre di Dio, che portaste la luce a quelli che erano nelle tenebre e nell'ombra della morte. Salve Maria, Madre di Dio, Madre di colui che i Vangeli proclamano benedetto. Salve Maria, Madre di Dio, per la quale venne al mondo il vincitore della morte e il distruttore dell'inferno. Salve Maria, Madre di Dio, per la quale venne al mondo l'autore della creazione e il restauratore delle creature, il Re dei Cieli. Salve Maria, Madre di Dio, per la quale rifulse e risplendette la gloria della risurrezione. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Trump senza limiti, con un post in rete insulta a Giorgia Meloni paragonandola ad una stalker, indignazione e sconcerto anche per la telefonata al presidente della FIFA con cui fa cancellare la squalifica di un calciatore americano ai mondiali. Vigilia del vertice NATO di Ankara, tensione tra Europa e Stati Uniti sulla questione fondi. Washington vuole un raddoppio dei contributi per le spese militari. Zelensky, presente in Turchia, chiede decisioni forti agli alleati. Odissea sulla

0: Le ferrovie italiane, i lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, guasto a Milano Centrale, blocca i treni tra ritardi di ore e cancellazioni di tratte. Lavoro, sanità, carceri, dai vescovi della Campania, un appello a mettere al centro la dignità della persona. Roma torna a riunirsi l'associazionismo cattolico, Zuppi, coltivare fraternità e dialogo. E Silvestre Stallone compie 80 anni, un mito del cinema mondiale con le saghe iconiche di Rocky e Rambo, ha intrattenuto generazioni di appassionati sul grande schermo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG 2000 edizione delle 18:30. Allora, dunque, nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni, il presidente degli Stati Uniti, torna a colpire personalmente la Presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Sentiamo Augusto Cantelmi.
1: Sopire e troncare, troncare e sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza, le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Anche questa volta la bordata di Trump è arrivata improvvisa proprio quando le diplomazie erano al lavoro per ricucire lo strappo e soprattutto alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice di domani dell'Alleanza Atlantica. Le opposizioni esprimono anche questa volta solidarietà a Meloni per il nuovo affondo del presidente americano, ma nello stesso tempo mettono in evidenza le contraddizioni del centrodestra, da sempre allineate alla Casa Bianca e ora in difficoltà.
0: L'ennesima frecciata del presidente americano contro la premier italiana arriva a poche ore dal summit della NATO in Turchia del 7 e dell'8 di luglio, tensione in seno all'alleanza tra Europa e USA sulla questione dei fondi. Sentiamo Antonio Soviero.
2: La vigilia del vertice NATO ad Ankara è segnata da un'altissima tensione geopolitica e rigorose misure di sicurezza. Diverse strade della capitale turca chiuse, presidiate da un numero elevato di poliziotti. Vietata qualsiasi manifestazione. Al summit di domani e dopodomani parteciperanno 32 capi di Stato e di governo. Il più atteso, manco a dirlo, è Donald Trump. Il presidente statunitense arriva con un nuovo carico di polemiche con i leader alleati. L'ultima con Giorgia Meloni. Sul tavolo dell'alleanza, gli aiuti all'Ucraina, il possibile attacco russo alla Polonia e soprattutto le spese militari. Nella conferenza prevertice, il segretario generale Rutte dichiara che gli USA non stanno spaccando la NATO e che è giusto riequilibrare le spese militari, rendendo così l'alleanza più sostenibile. Da Ankara potrebbe uscire una NATO 3.0, attrazione in prospettiva europea, con capofila la Germania. Il tycoon ribadirà che gli USA garantiranno la sicurezza solo agli alleati che aumenteranno fino al 5% del PIL la spesa per la difesa. Inoltre il Pentagono valuta di ridurre di un terzo i caccia assegnati alla NATO e di ritirare bombardieri, aerorifornitori e una portaerei. In Europa gli alleati europei mostreranno a Washington che stanno muovendo passi concreti verso il 5% del PIL. Basterà l'imprevedibile Donald Trump?
0: E alla vigilia del vertice NATO di Ankara, attacco russo su Kiev con missili e droni, decine i morti e migliaia di persone nei rifugi. Intanto Mosca minaccia la Polonia. Vito De Torre.
3: I servizi segreti ucraini avevano avvisato la popolazione che le forze armate russe avrebbero sferrato un nuovo pesante attacco su Kiev e così è stato. Appena è scattato l'allarme missilistico, decine di migliaia di persone si sono rifugiate nella metropolitana. Non tutti però sono riusciti a mettersi in salvo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie e il numero dei dispersi resta incerto. L'ennesima strage alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Il presidente Zelensky ha detto di aspettarsi decisioni forti dagli alleati. La contraerea ucraina, a corto di munizioni, non è riuscita a intercettare nessuno dei 35 missili lanciati contro la capitale. Nel fine settimana Putin e Trump hanno avuto un colloquio telefonico e oggi il presidente americano ha dichiarato che il leader russo sente la pressione e vuole mettere fine alla guerra, ma sul campo non si intravedono segnali di un abbassamento della tensione. Il portavoce del Cremlino ha annunciato che quella contro l'Ucraina non è più un'operazione militare speciale, ma una vera e propria guerra, anticipando una mobilitazione molto più ampia. Kiev intanto rivendica attacchi contro 3 raffinerie russe. La carenza di carburante si aggrava anche a Mosca e a San Pietroburgo, dove per fare rifornimento si attendono fino a 6 ore.
0: Andiamo in Cina, nuovo test missilistico nel Pacifico, un sottomarino nucleare di Pechino ha lanciato un missile con testata simulata, avvisando in anticipo i paesi della regione, ma provocando proteste da Giappone, Australia e Nuova Zelanda che parlano di atto destabilizzante. Massimiliano Cocchi.
4: La portavoce del Ministero degli Esteri cinese minimizza e dice che si tratta di un'esercitazione di routine conforme al diritto internazionale e senza un obiettivo specifico. Eppure il lancio di prova di un missile a lungo raggio capace di trasportare una testata nucleare da parte di un sottomarino della Marina Militare cinese è molto di più e preoccupa i paesi del Pacifico. Il governo giapponese ha espresso seria preoccupazione per l'intensificarsi delle attività militari cinesi e ha fatto sapere di aver chiesto a Pechino nei giorni scorsi di non effettuare il test. L'Australia e la Nuova Zelanda lo hanno definito un atto che destabilizza la regione. Il test missilistico coincide inoltre con l'inizio delle esercitazioni militari congiunte tra Cina e Russia davanti alle coste di Qingdao, un importante porto militare nell'est della Cina, e soprattutto, e questo è forse il valore simbolico più importante, arriva nel giorno in cui Australia e Fiji hanno firmato un patto di mutua difesa, l'Ocean of Peace Alliance, che impegna i due paesi ad intervenire l'uno in difesa dell'altro nei momenti di necessità. Un'alleanza militare che ha l'obiettivo di limitare proprio l'influenza della Cina nella regione del Pacifico.
0: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di USA Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. Sentiamo Fabio Bozzetta.
5: Dalle 4 del mattino hanno cominciato a riempire la piazza attorno alla Torre Azadi, uno dei luoghi simbolo di Teheran. I milioni da tutto l'Iran hanno preso parte al corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei in una cerimonia d'addio al terzo giorno. Khamenei era un uomo che dedicò la sua vita alla lotta contro l'oppressione. È nostra responsabilità partecipare. Non riusciamo ancora a credere che sia morto, ha dichiarato Ali, residente a Teheran. Lungo 20 chilometri si moltiplicano le bandiere nazionali iraniane e le immagini del leader ucciso nell'attacco statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso a Teheran. Un'altra processione si terrà nella città centrale di Qom e mercoledì il corpo di Khamenei sarà trasferito nelle città sante sciite di Najaf e Karbala in Iraq per ulteriori riti. Poi verrà sepolto giovedì nella sua città natale di Mashhad. È vendetta una delle parole che risuona tra la folla in lutto a Teheran. Vi sono il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e i familiari di Ali Khamenei, mentre assente e mai comparso in pubblico il suo successore Mojtaba, rafforzando ancora una volta l'ipotesi sul suo stato compromesso di salute causato dal ferimento sotto gli attacchi a Teheran.
0: Medio Oriente, Hamas scioglie l'organismo di governo di Gaza, negativa la reazione di Israele. Hamas teme di essere accusata di violare gli accordi e continua solo a prendere tempo. Sentiamo la corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: Hamas ha annunciato oggi da Gaza City lo scioglimento del suo comitato di governo di emergenza per trasferire i suoi poteri al comitato di tecnocrati palestinesi che ancora non hanno messo piede nella striscia nominati mesi fa dal consiglio di pace di Donald Trump. Ne prendiamo atto, ma valuteremo le azioni e non le promesse, a risposta secca del direttivo dell'organismo creato dalla Casa Bianca per un piano di pace per Gaza, di fatto in stallo. Perché nell'annuncio di oggi non è coinvolto il braccio armato di Hamas e senza la consegna almeno graduale delle armi difficilmente si faranno passi in avanti. Ieri il premier Netanyahu ha ripetuto che senza disarmo di Hamas non inizierà alcuna ricostruzione neppure nel territorio occupato.

0: dall'esercito israeliano, ormai quasi il 70% della striscia praticamente ridotto in un cumulo di macerie. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere in ogni caso i negoziati al Cairo, nella speranza che qualcosa si muova a beneficio dei 2 milioni di palestinesi che sopravvivono da quasi 3 anni in condizioni indegne e che non sono evidentemente la priorità di nessuna delle parti in causa.
1: Veniamo ora in Italia, disagi sulla rete ferroviaria e lavori al nodo di Firenze rallentano l'alta velocità con tempi raddoppiati e deviazioni in Lombardia. Stamattina un guasto elettrico a Milano Centrale ha causato ritardi e cancellazioni. Sentiamo David Murgia.
2: È iniziata una settimana caldissima non solo per l'afa che attanaglia l'Italia, ma anche per il trasporto ferroviario. Il traffico è interrotto fino al 10 luglio sul nodo ferroviario interessato dall'alta velocità all'altezza di Firenze per un intervento di manutenzione programmato, ma le ripercussioni sono a livello nazionale. Ci sono cancellazioni, percorsi modificati e i tempi per un viaggio in treno si allungano a dismisura. Come se non bastasse, la giornata di oggi è stata segnata anche da guasti sulle linee rimaste attive. Il più importante, alla stazione di Milano Centrale, ha generato ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. La colpa, si fa per dire, di tutto questo caos per il trasporto ferroviario è la demolizione e la ricostruzione di questo cavalcavia toscano, noto come Ponte Alpino. Pensate, a oltre 140 anni. Una prima interruzione del traffico è scattata alle 23 di ieri e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, dividendo di fatto così l'Italia in due parti, visto che è stata sospesa la circolazione nella zona con ripercussioni sui collegamenti nazionali e regionali che attraversano la città. Per farla in breve, per andare da Napoli a Milano, si devono mettere in conto anche 10 ore, 7 ore. Partendo da Roma.
3: Venivo da Milano, devo andare in Umbria e siccome ci sono i lavori da Santa Maria Novella fino a qua, ho preso una bicicletta, e-bike, per cercare di arrivare in tempo a prendere il treno di coincidenza qua e nonostante sia completamente sudato, ci ho provato con tutta la velocità possibile, sono arrivato che il treno è partito spaccando il minuto e è partito in faccia praticamente, quindi ora sto aspettando da un'ora la prossima coincidenza.
2: Ma non fatevi illusioni, cari viaggiatori, poi ci sarà una seconda tranche di lavori dalle 23 di domenica 26 luglio fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Per evitare troppi disagi è stato previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campomarte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce.
1: Attività eruttiva ancora intensa sull'Etna, lo scalo di Catania bloccato, arrivi e partenze per tutta la giornata, riapertura prevista alle 20. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Una giornata di grande tensione e notevoli disagi all'aeroporto di Catania fino al tardo pomeriggio in seguito all'attività vulcanica dell'Etna. La chiusura fino alle ore 20 di stasera dello scalo aereo è avvenuta dopo che dalla cima dell'Etna si è sprigionata una nube di cenere alta oltre 1,5 km. Dopo giorni di movimenti effusivi che non avevano provocato particolari allarmi, questa volta l'attività del vulcano ha avuto un impatto sul traffico aereo con l'interruzione ripetuta dei voli. A seguire il tutto, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo, che continua il monitoraggio dell'area e della situazione dopo l'avvio del flusso lavico il 26 giugno scorso, sorto inizialmente a quota 3.000 metri. L'intensificazione dell'attività eruttiva dell'Etna ha fatto innalzare il livello di allerta, costringendo l'ente gestore dello scalo ad imporre le dovute restrizioni. È stato attivato un coordinamento locale di emergenza con un servizio di transfer e treni speciali da Comiso, Trapani e Palermo per Catania.
1: Organizzavano lo stupro di mogli e compagne contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno di Europol. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: La droga rende la vittima inerme, la pornografia online alimenta un mercato che cerca contenuti sempre più estremi. La rete, infine, permette a chi pianifica una violenza di incontrarsi, legittimarsi, associarsi. Dall'incrocio di questi 3 fenomeni nasce l'Operazione Medusa, l'inchiesta che ha coinvolto Germania e Regno Unito con il supporto di Stati Uniti, Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna. Solo tra il 22 e il 24 giugno gli investigatori hanno identificato 156 persone tra autori e vittime e arrestato 57 sospettati. Le piattaforme, spesso protette da sistemi di messaggistica criptata, erano utilizzate per scambiarsi indicazioni sulle droghe da usare, i metodi per non essere scoperti o per diffondere i video degli abusi, spesso commessi su partner di cui si aveva la totale fiducia. Molte delle vittime hanno scoperto di aver subito violenze o essere in pericolo solo dopo essere state contattate dagli investigatori. Per la prima volta, con Operazione Medusa, nel mirino non c'è solo il singolo aggressore o potenziale tale, ma le comunità online in cui certe pulsioni violente si alimentano e si fomentano.

0: Code interminabili sotto il sole a Torino, oltre 200 persone, anche famiglie con bambini, per ore in fila per il permesso di soggiorno. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
1: Sono stremati i tanti immigrati davanti al commissariato Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Per il ritiro del permesso di soggiorno, gli stranieri residenti in Piemonte si trovano a dover stare ore in piedi all'aperto, sotto solo la pioggia, su una via molto trafficata, pericolosa per i pedoni. In fila ci sono famiglie con bambini minori, c'è chi trascorre persino la notte in strada pur di non perdere il posto.
2: Siamo esseri umani, io sono dal Venezuela.
1: La Curia ha offerto collaborazione e spazi della diocesi alla questura per velocizzare le pratiche, ma intanto la situazione va avanti da anni per la carenza sistematica del personale, denuncia la locale CGL, che da tempo chiede il decentramento dei commissariati e questa mattina ha organizzato un presidio dinanzi all'ufficio immigrazione, distribuendo bottigliette d'acqua alle persone in fila, per ore, anche solo per chiedere un'informazione sulla richiesta di permesso di soggiorno.
3: L'altro problema è che il portale online Prenota Facile, che è gestito dal Ministero, non offre un'informazione chiara e precisa rispetto allo stato della propria pratica. Quindi le persone, in ansia anche per la propria situazione, si riversano qui. Che cosa si può fare? Si può essere più chiari, più trasparenti e si può garantire un diritto in un modo diverso.
0: Salgono a 3.342 le vittime del terremoto in Venezuela. Oggi le prime sepolture dei corpi senza nome. A gestire le emergenze, su decisione del governo, sarà una nuova unità militare. Sentiamo Lucia Ascione.
4: I primi 150 corpi senza identità, tra loro tanti senza tetto e migranti, che in Venezuela non hanno mai fatto fortuna, hanno trovato sepoltura alla Guaira, in un terreno livellato e scavato a mano da volontari che all'indomani del doppio sisma del 24 giugno avevano compreso le dimensioni di quella tragedia. Nel cimitero La Speranza, da oggi 150 croci bianche prive di nome, ricorderanno i sopravvissuti che i loro cari, non ufficialmente riconosciuti, hanno trovato pace sotto quella terra. I dati ufficiali aggiornati al 5 luglio denunciano almeno 3.342 vittime, 16.700 feriti, 1.700 sfollati, oltre 200 edifici rasi al suolo. Per chi è rimasto, 79 campi temporanei ospitano tende e ripari di fortuna. Juan González è un cittadino colombiano sopravvissuto al sisma del 99, soccorritore volontario alla Guaira.
5: Per questo siamo venuti.
4: Lo faccio, dice, perché abbiamo vissuto una situazione simile. Ora che mi trovo nell'area più colpita, spero che chiunque sia in grado di offrire assistenza noti la mia presenza e fornisca aiuto alle vittime del disastro tramite me. Il governo ha annunciato la creazione di una task force, una unità militare per la gestione dell'emergenza post-terremoto e nominato un nuovo ministro dei trasporti, l'ingegnere civile Francisco Garcés, già commissario presidenziale per la questione abitativa. Due decisioni assunte, secondo gli oppositori, per silenziare le polemiche dei venezuelani sui ritardi e sul mancato coordinamento dei soccorsi.
0: I vescovi della Campania rilanciano un appello alla dignità e al bene comune dopo le visite di Leone XIV a Pompei, Napoli e Acerra. Un invito a scelte concrete, non ideologiche, per rimettere al centro le persone e le comunità. Sentiamo Nicola Ferrante.
6: Un invito a mettere al centro la dignità della persona e il cuore dell'appello sottoscritto dai vescovi della Conferenza Episcopale Campana, che rilancia il messaggio consegnato da Papa Leone durante la sua visita nella regione a fine maggio scorso. Un testo presentato stamani, rivolto alle comunità cristiane, alle istituzioni, alle amministrazioni, soprattutto ai rappresentanti politici. Non possiamo ignorare la condizione delle carceri, scrivono i presuli campani. Ci preoccupano i centri di permanenza per il rimpatrio e la condizione dei migranti e dei Rom. Il rischio è che vengano percepiti come problema da respingere. Poi il nodo sanità con le diseguaglianze territoriali e sociali e la custodia della vita. Guardiamo con preoccupazione, aggiungono, alla deospedalizzazione dell'aborto e alla sua progressiva riduzione a pratica ambulatoriale, così come il dibattito in corso in regione sul fine vita. Quella fragile è sempre da custodire. Poi denunciano il lavoro povero, il caporalato, il peso delle aree interne, l'inquinamento, l'illegalità, la camorra e il disagio giovanile e scandiscono

0: Riconoscono che la dignità della persona è una sola fra questi temi, nessuna contrapposizione.
1: La difesa della vita, la dignità della persona è una sola e basta dividere alcuni da altri. Quindi basta dividere anche i cattolici tra quelli più sensibili a certi temi e altri sensibili ad altri temi.
2: Ridare voce alla democrazia è l'urgenza sottolineata da alcune importanti realtà dell'associazionismo cattolico italiano in un incontro nel pomeriggio all'Istituto Sturzo di Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: A 2 anni dalla settimana sociale di Trieste, l'associazionismo cattolico torna a riunirsi per ridare voce alla democrazia. Questo è il titolo di un'iniziativa che mette al centro la questione della partecipazione alla vita pubblica. In un messaggio agli organizzatori, il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, ha ribadito la necessità di laboratori di cultura democratica che coltivino la fraternità e il dialogo nella costruzione di comunità di destino volte al bene comune. Un impegno sostenuto dalla dottrina sociale della Chiesa, cui si associa la volontà del laicato cattolico.
4: Provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, sui temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di ascolto e di discussione.
3: Un confronto che parte dagli elementi cardine della vita democratica, come il rapporto tra istituzioni e cittadini, realtà sempre più distanti, come raccontano le alte percentuali di astensionismo nelle recenti tornate elettorali.
5: Sull'astensionismo ci dobbiamo lavorare, ma soprattutto dobbiamo rinvigorire quelli che sono i valori di una democrazia. Una democrazia che deve affrontare dei temi molto importanti, quelli della pace, quelli delle migrazioni, quelli delle transizioni tecnologiche, ecologiche, problemi energetici, eccetera.
3: Sfide da affrontare insieme perché solo così, ha sottolineato il Cardinal Zuppi, potremo aiutare il mondo a difendere la comune magnifica humanitas.
2: Pubblicato il documento preparatorio dell'incontro su Amoris Laetitia, convocato dal Papa in Vaticano ad ottobre. Cristiana Caricato.
6: A 10 anni da Amoris Laetitia, la Chiesa torna ad interrogarsi sulla famiglia e le sue dinamiche. Presentato oggi dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dalla Segreteria Generale del Sinodo, il percorso tematico per l'incontro annunciato da Leone XIV il 19 marzo scorso, che si terrà in Vaticano dal 7 al 14 ottobre 2026. Convocati i capi delle Chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, ma come rivelato dal Pontefice a conclusione dell'ultimo Concistoro, parteciperanno anche alcune famiglie per condividere la propria esperienza essenziale per la riflessione e per rilanciare poi nelle chiese locali un'azione pastorale condivisa. Uno spazio reale di ascolto, discernimento, confronto, ma soprattutto di concretezza. A 10 anni dall'esortazione post-sinodale che aveva aperto delle possibilità per i divorziati risposati per accedere all'Eucaristia, si farà una verifica delle intuizioni contenute nel testo ed emerse nelle 2 assemblee dedicate alla famiglia. Precarietà lavorativa e abitativa, malattie, emergenza educativa e solitudini. Le tante fragilità sono le sfide che le famiglie devono affrontare, mentre il loro ruolo nella missione della Chiesa rimane centrale. 5 i nuclei tematici proposti alla riflessione dei partecipanti. Le famiglie oggi, realtà, bellezza e sfide. I giovani e la scoperta della vocazione matrimoniale. I primi anni di matrimonio, tempo decisivo. Il cammino con le famiglie in situazioni complesse. Infine l'amore coniugale e familiare come impulso alla missione.
2: Mondiali nella bufera, la FIFA revoca la squalifica di Balogan dopo la telefonata di Trump ad Infantino. L'attaccante statunitense torna in campo contro il Belgio, decisione senza precedenti che scuote il mondo del calcio. Federico Plotti.
7: Quel fallo non c'era, dice Trump, che rivela di aver parlato con il numero uno del calcio mondiale Infantino prima della decisione della UEFA di sospendere la squalifica del bomber statunitense Follarin Balogan, espulso per un fallo nell'ultima partita disputata dagli States contro la Bosnia. L'arbitro che lo ha sanzionato è un corrotto, dice ancora il presidente americano. A salvare l'attaccante statunitense ci ha pensato direttamente proprio la Federazione Internazionale, che ha sospeso la squalifica appellandosi a un articolo del suo statuto che finora nella storia quasi centenaria dei campionati del mondo non era mai stato applicato. Dunque Balogan ci sarà questa notte, calcio d'inizio alle 2 ore italiana contro il Belgio negli ottavi di finale. Trump ringrazia e lo fa pubblicamente sul suo social, alimentando verosimilmente sospetti su possibili ingerenze da parte della Casa Bianca. Sdegno unanime da parte delle federazioni di mezzo mondo, compresa la Federcalcio italiana, che parla di un precedente preoccupante. Non ci sta ovviamente nemmeno il Belgio, la stessa UEFA. La credibilità del mondiale è ormai compromessa, commenta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee.
2: Sylvester Stallone compie 80 anni, i suoi personaggi da Rocky a Rambo sono entrati nella storia del cinema mondiale. Marino Galdiero.
8: Resilienza pura di un perdente, quella interpretata da Sylvester Stallone in Rocky e Rambo. L'attore compie oggi 80 anni e la sua carriera continua con film e serie televisive. Indimenticabili questi due eroi, simbolo di un'epoca. Il pugile italo-americano che corre per le strade di Philadelphia e sale i gradini del Museum of Art si guadagna lo spazio pubblico. Anche se perde contro Apollo Creed, resiste. La vittoria è morale. L'underdog di umili origini, timido e impacciato, abbraccia il sacrificio e non il potere. Il Rocky del 1976 dava voce agli esclusi, a chi è in basso e si rialza. Sì, populista, ma convincente. Certo, la saga continua con Rocky 4, diventa un simbolo delle tensioni della guerra fredda tra gli Stati Uniti e Unione Sovietica, che si confrontano sul ring. Il pugile sovietico è Ivan Drago, da una parte l'impero del male, dall'altra la libertà. Il russo la scienza con gli allenamenti high tech, l'americano la natura, si allena in Siberia. Un film reganiano che anticipa la caduta del muro di Berlino. Stallone con Rambo, almeno nel primo episodio della serie, ci mostra un'America ostile e incapace di accogliere i reduci di guerra del Vietnam. L'orgoglio geopolitico ipermuscolare viene frustrato in questo eroe vulnerabile, marginato e segnato dal disturbo post-traumatico da stress. Ma già da Rambo 2, la vendetta, la sua figura viene sfruttata da Reagan per una riscossa politica dopo il fallimento in Vietnam. Gli anni passano per Sylvester Stallone, ma Rocky e Rambo restano nel nostro immaginario.
9: Una guerra che non te la sogni neppure.
2: George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra del cinema di Venezia. Ricevere il premio è un onore immenso, ha detto l'attore, ma probabilmente significa anche che sto invecchiando. Ma va bene così, ha aggiunto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma subito dopo torniamo in studio per eventuali aggiornamenti. A tra poco.

0: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, Levissima.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Al filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti.

0: Aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo e il vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Eccoci tornati in studio, c'è un aggiornamento. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo, condannati anche gli altri 3 imputati. A denunciare i 4, una turista finlandese. E ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e subito dopo alla diretta della Santa Messa. La prossima edizione del TG2000 alle 20:45. Allora grazie per averci seguito e a più tardi.

Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. In questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi. Martedì, pressione in lieve diminuzione. Giornata che trascorrerà con un aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime fino a 36 gradi a Bologna. Lunedì, c'è l'anticiclone africano. Pertanto la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 35-36 gradi su Toscana e Lazio. Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata il cielo si potrà vedere più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi. Temperature massime fino a 34-36 gradi su Umbria, Lazio e Toscana. Lunedì, domina un campo di alta pressione. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sugli Appennini. Caldo non eccessivo. Martedì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali rovesci sugli Appennini.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
9: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
12: Ultima. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
13: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Iniziamo questa celebrazione eucaristica dando il benvenuto non soltanto ai fedeli e ai pellegrini qui presenti in santuario oggi, ma anche a tutti coloro che seguono la Santa Messa attraverso il collegamento televisivo di TV 2000, in particolare gli ammalati, gli anziani, i sofferenti, i detenuti. Oggi celebriamo la memoria di Santa Maria Goretti, Vergine e Martire. Nata nel 1890 a Corinalto presso Ancona, appartenente a una famiglia di braccianti agricoli, crebbe alle Ferriere di Conca, un ambiente povero e malsano dell'Agro Pontino. Oppostasi alla tentata violenza da parte di un giovane, venne brutalmente uccisa, ma perdonò il suo aggressore, il quale poté assistere alla sua canonizzazione nel 1950. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison.

Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.

0: Maria Goretti, hai dato in giovane età la grazia del martirio e le hai donato la corona di gloria per aver difeso la sua virginità, concedi a noi, per sua intercessione, una costante fedeltà ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Misericordioso e pietoso è il Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.

Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede

0: rete ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: Andate via. La fanciulla infatti non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
1: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, in questo brano notissimo, in cui si intrecciano fra loro due miracoli concomitanti di Gesù, cioè la guarigione della donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e la risuscitazione di una fanciulla di 12 anni, altrettanti anni quanti la malattia della donna. E oggi abbiamo ascoltato questo Vangelo, peraltro, incrociandolo con il calendario del proprio dei santi, facendo memoria di un'altra fanciulla di praticamente 12 anni, avrebbe compiuto 12 anni dopo qualche mese, Santa Maria Goretti. Tre vicende che hanno avuto nell'incontro con Cristo una specificità, una singolarità che rivelano il progetto personale di Dio su ciascuno di noi. Nel Vangelo abbiamo ascoltato un esempio della compassione, dell'amore tenero, compassionevole, misericordioso di Gesù che passando in mezzo alle folle ha avvertito sempre la necessità di venire incontro alle sofferenze dell'umanità. Non è mai rimasto indifferente nel vedere i piccoli, i poveri, gli umili, coloro che non hanno altra difesa, altra tutela anche attraverso dei mezzi umani per poter alleviare le proprie sofferenze. E Gesù si china sull'umanità sofferente per poter restituirle la consolazione, la gioia. Della donna dell'emorroissa, Gesù sottolinea la fede, coraggio, la tua fede ti ha salvata, una fede dimostrata attraverso un gesto, anche fisico, immediato, impulsivo, che rivela, ecco, l'apprensione, ecco, del dolore di questa donna. Questa donna desiderava aggrapparsi almeno al lembo del mantello di Gesù, quasi per toccare devotamente, religiosamente una reliquia, ma le frange dei mantelli degli ebrei di Palestina di allora, quindi probabilmente, sicuramente, anzi proprio anche il mantello di Gesù, contenevano arrotolati dei piccoli rotoli con dei brevi versetti della legge, della Sacra Scrittura. Questa donna, afferrando il lembo del mantello di Gesù, si è aggrappata alla parola di Dio, alla promessa, alla fedeltà dell'alleanza di Dio con il suo popolo, come è stato spiegato bene nella prima lettura dal profeta Osea. E della fanciulla che viene risuscitata. Gli evangelisti annotano anche tanti dettagli teneri, se confrontiamo anche con la versione parallela di Marco e con quella di Luca. Sappiamo che questa fanciulla, della quale Gesù con grande tenerezza si prende cura, viene poi fatta alzare, camminare e persino Gesù si preoccupa che i genitori le diano da mangiare. Questa vicinanza compassionevole del cuore di Gesù, che si coinvolge nelle sofferenze dell'umanità, rimane una delle prove più belle della sua potenza divina, della sua misericordia, che dal cielo ha avuto questa condiscendenza di venire sulla terra prendersi cura di ognuno di noi, per quanto siamo piccoli ognuno di noi nell'universo. E anche questa intercessione, questa apprensione del padre della fanciulla che corre da Gesù per chiedergli di risuscitarla, di farla guarire, ecco, di farla risvegliare, ci ricorda anche nella nostra piccola grande storia della Madonnina delle Lacrime di Siracusa, quella preghiera così accorata, così spontanea, così tenera, che Antonina, Giusto e Annuso, rivolse alla Madonna piangente.

durante la sua difficilissima gravidanza, come sappiamo, anche a rischio di sopravvivenza per sé e per il nascituro, quando, guardando il volto dolcissimo dell'effigie che adesso è esposta nel nostro santuario, nella stele centrale dell'altare maggiore, le disse: «Madonnina, salva il mio bambino e poi di me fai ciò che vuoi». Affidiamo all'intercessione della Madonna delle Lacrime tutte le intenzioni di preghiera, in particolare di tutte le famiglie che pregano per i loro figli. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Maria Goretti ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Maria Goretti, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la potenza e la gloria nel secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i beati Santa Maria Goretti, con la duplice corona della virginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento, donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Dignati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Vediamo.

Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di beni ecclesiali, di strutture, ce ne sono tantissime nelle nostre diocesi. Poter provare a ripensare agli immobili per poter provare a rigenerare le comunità. Parliamo di questo dopo la sigla.

0: una casa, una canonica, un salone parrocchiale, beni che per le diocesi possono essere ripensati per poter trasformare appunto le comunità. Un cammino non semplice da intraprendere, ma che può aiutare a riparare il tessuto sociale ed ecclesiale in cui viviamo. Ne parliamo questa sera con Andrea Pozzobon. Ben trovato Andrea, bentornato.
1: Buonasera.
0: Delegato vescovile per le collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, eri anche delegato del cammino sinodale, ti abbiamo conosciuto sotto diverse vesti, insomma. E poi collegata da Madrid, dalla Spagna, c'è Anna Manea. Ben trovata Anna.
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera a te, un architetto, dottoranda all'Università UAV di Venezia. Insomma, queste due persone ci aiuteranno a capire, a focalizzare un'esperienza molto interessante che sta vivendo la diocesi di Treviso. Andrea Pozzobon, due collaborazioni pastorali, spesso le sentiamo nominare anche come unità pastorali, gruppi di parrocchie che camminano insieme, è una diocesi che si ferma per pensare al modo migliore di utilizzare e ripensare le proprie strutture, e questo è anche frutto del cammino sinodale?
1: Non c'è dubbio, quello che abbiamo vissuto in questi anni col cammino sinodale in qualche modo dà sia la prospettiva, che la prospettiva missionaria dell'utilizzo delle strutture, ma dice anche come dobbiamo affrontare queste dimensioni, no? C'è in particolare un'espressione nel documento finale del Sinodo dei Vescovi che dice proprio chiesa sinodale missionaria, senza la E in mezzo. Come dire, se vogliamo essere missionari dobbiamo camminare insieme, vogliamo prenderci cura delle strutture, è importante farlo insieme, con le comunità cristiane e tra comunità cristiane, come nel caso in cui parleremo.
0: Ripensare l'utilizzo delle strutture è stato uno degli argomenti, no? Del cammino sinodale, se non sbaglio anche nei cantieri, c'era proprio un provare a vedere anche gli spazi che le comunità hanno per capire come riutilizzarli e per creare e rigenerare comunità. Voi siete partiti con alcuni progetti in alcune zone della diocesi per poter provare a verificare anche il patrimonio, no? Dei beni ecclesiali. Come avete iniziato questo percorso?
1: Beh, è chiaro che diciamo è partito sia dalle collaborazioni stesse, ma dalle collaborazioni appunto in connessione, in collaborazione con la diocesi. Quindi alcuni gruppi di parrocchie hanno iniziato a chiedersi come gestire i propri beni. È evidente che la mole dei beni che le
0: parrocchie... Perché diventava un problema per le parrocchie?
1: Comincia ad essere un serio problema, ecco. Nel senso che l'attività pastorale di oggi non è l'attività pastorale di 40 anni fa, ma anche alcuni beni, alcuni possono essere ben utilizzati, altri sono in totale disuso, altri sono usati parzialmente, e quindi chiedersi come possiamo gestire proprio perché non diventino un peso o... attendendo troppo per affrontare la questione quando ormai è troppo tardi perché questi beni siano realmente utilizzabili.
0: Quindi capire di che cosa stiamo parlando, anche del numero dei beni che una comunità possiede. Anna Manea, come nasce il tuo intervento professionale in questa causa, insomma, quella appunto del capire che cosa ha una comunità proprio dal punto di vista delle mura?
2: E come hai detto tu prima, io sono dottoranda all'Università UAV di Venezia, è un dottorato

0: che è nato con i fondi PNRR, quindi cofinanziato da enti pubblici e da enti privati quali 593 Studio e Studio di Architettura Società Benefit di Castelfranco Veneto e gli istituti Filippini, La Sagliani nella Regione Ecclesiastica del Triveneto, che hanno deciso appunto di cofinanziare questo dottorato per occuparsi del futuro delle proprietà ecclesiastiche ecclesiali.
1: E quindi da lì è nato anche una sorta di visione, di sguardo su un territorio, un progetto professionale dal lato che va di pari passo con la vita di una comunità che prova a capire che cosa ha in mano?
0: Sì, diciamo che da quando è iniziato il mio dottorato è iniziato un po' in corsa, nel senso che il percorso partecipativo di Vede Lago era già in corso e poi ci siamo allargati invece nella diocesi di Treviso anche con la collaborazione di Mogliano Veneto e abbiamo iniziato a costruire quella che può essere chiamata o definita una fotografia delle proprietà in capo alle parrocchie. Per quel che riguarda la collaborazione di Vede Lago, sono sette parrocchie, quindi la comunità attraverso un percorso di co-costruzione di sapere è riuscita ad avere una fotografia non solo di quelle che sono la proprietà della propria parrocchia, ma anche di quelle appartenenti alle altre parrocchie, e fino ad arrivare ad un processo di co-costruzione di progetti che abbiano a che vedere con una visione più territoriale e legata a linee strategiche che non riguardano appunto solo un territorio molto ristretto, ma molto più strategico e molto più ampio, con altre parrocchie che hanno anche diversi parroci, hanno diversi gruppi parrocchiali, quindi diciamo un lavoro di appunto
1: Certo.
0: collaborazione.
1: Allora andiamo subito a vedere il servizio che abbiamo girato nei giorni scorsi, sia a Vede Lago che a Mogliano Veneto, un percorso partecipativo promosso appunto da queste collaborazioni pastorali che nasce dal desiderio di rafforzare la rete di relazioni tra le comunità delle sue parrocchie. Vediamo.
2: La Diocesi di Treviso ha iniziato da ormai 3 anni un percorso sperimentale che mette al centro la progettazione partecipata in un cammino nel quale le comunità cristiane stanno cercando di dare un nuovo volto, un nuovo senso al patrimonio immobiliare e alle relazioni che la comunità instaura attraverso degli oggetti, degli edifici. L'obiettivo principale è quello di lavorare su un passaggio epocale, il passaggio dall'io al noi, una comunità che essa stessa è in grado di ragionare sul suo futuro anche grazie agli edifici che utilizza.
3: Le parrocchie del nostro territorio, della nostra collaborazione, hanno tante strutture, sono strutture che ormai hanno un secolo o anche di più di vita, sono grandi, poco utilizzate e oggi effettivamente noi non sappiamo come sfruttarle fino in fondo o anche come renderle utilizzabili. Per riuscire a capire cosa fare, ci siamo fatti aiutare da dei professionisti che ci hanno permesso di mettere a fuoco i nostri obiettivi pastorali per il futuro e dall'altra parte analizzare nel dettaglio lo stato di fatto delle proprietà e delle strutture delle nostre parrocchie.
2: Il primo esempio ce l'abbiamo alle nostre spalle, Casa Bassani, una piccola canonica disabitata da anni, che ormai da qualche mese è sede di una piccola residenza supportata da una cooperativa locale, la cooperativa Castelmonte, che ha messo assieme le esigenze di riutilizzo sostenibile di un edificio della comunità cristiana con una prospettiva sociale di innovazione e sostenibilità.
4: La domanda di fondo che ci siamo posti insieme è stata l'insieme delle strutture ci stanno aiutando a dare una risposta ad una vita di tipo evangelico, sia personalmente che dal punto di vista comunitario. Tutto questo, coinvolgendo anche la cittadinanza, ci sta portando a mettere insieme le forze perché anche le strutture diventino espressione di un obiettivo fondamentale che noi vogliamo raggiungere, che è quello della cura. Cura delle relazioni all'interno, ma anche cura che significa risposta ai bisogni che oggi noi riusciamo a intuire la gente delle nostre comunità ha.
2: La scelta di un approccio metodologico legato alla progettazione partecipata è una grande sfida per le comunità cristiane, per i professionisti, per il mondo della ricerca. La collaborazione pastorale di Mogliano Veneto con le sue 8 parrocchie ha accettato questa sfida.

0: all'interno di un percorso che durante un anno di lavoro ha avuto tra gli esiti, come si vede alle mie spalle, una mostra interattiva realizzata con il contributo di tutte le realtà parrocchiali e che ha messo assieme sia le attività di analisi e sviluppo di temi pastorali e funzionali, oltre che i primi esiti degli scenari progettuali che verranno approfonditi da qui in avanti.
1: La mia speranza è che insieme riusciamo a realizzare un contesto dove la gente possa sentirsi anche nelle strutture a casa propria ed accostati per il semplice e importante motivo che loro sono per noi un dono.
2: Andrea Pozzobon, prima di andare in pubblicità, una battuta. Mi è sembrato di leggere 40 strutture analizzate in una sola collaborazione pastorale, un patrimonio sconfinato se dovessimo fare una stima diocesana e perché no nazionale, ma già il fatto di essere lì a raccontare, a vedere con la comunità, già lì c'è una rigenerazione di comunità, c'è una dinamica propositiva, proattiva.
3: Non c'è dubbio, perché conoscere i beni di una comunità è già un'azione che la comunità fa, perché una cosa se lo fa qualcuno di esterno, certo. Una cosa invece, come in questo caso, se il soggetto esterno di fatto aiuta la comunità a comprendersi, questa è una cosa molto importante, peraltro molto sinodale.
2: Ci fermiamo per un istante di pubblicità, poi torniamo ancora per continuare a raccontare di questa bella esperienza trevigiana. A tra poco.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
4: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir, che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
5: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
6: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
5: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Ripensare gli immobili per rigenerare le comunità. Stiamo parlando di questo argomento questa sera con Andrea Pozzobon, delegato vescovile per le collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, e con Anna Manea, architetto, collegata con noi da Madrid. Focus sono due esperienze di due collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, quella di Vedelago e quella di Mogliano Veneto. Vorrei tornare da Anna Manea proprio per capire anche i termini che abbiamo ascoltato. Anche nel servizio si è parlato di progettazione partecipata, e allora ti chiedo in che modo ascoltare il territorio vi aiuta in qualche modo a cambiare il pensiero che magari avevate all'inizio del progetto. Non so, seguire questo metodo per voi è più facile o è proprio, insomma, una missione, se vogliamo?
10: Sì, in realtà non è solo ascoltare, no? In realtà è proprio agire insieme, costruire assieme, quindi è un altro paradigma rispetto a quello che è la professione di architetto e urbanista. Se, leggendo la Laudato Si, lo stesso Papa Francesco ha fatto riferimento all'ascolto delle persone che utilizzano, vivono e amano e abitano un territorio. E diciamo che noi siamo come professionisti, e io come ricercatrice in questo caso, è proprio quello di posizionare la scienza e la professione in un altro modo di fare, un altro modo di essere, no? Meno, certo. Meno tecnico, chissà, forse più relazionale.
9: Andrea Pozzobon, come cambiano le comunità che si rendono conto del patrimonio che hanno? Cioè, anche in previsione, a breve termine, il fatto di potersi riappropriare di spazi, ragionare su degli spazi che magari oggi sono magari in disuso, ma che hanno caratterizzato il territorio, la comunità, quella che poi vivono, no? Ci sono dei luoghi del cuore, anche se in questo momento sono in disuso.
11: Eh sì, certo, perché la dimensione delle strutture da una parte risulta molto impegnativa, tra virgolette, per un laico medio, per capirci, che magari è abituato un po' a delegare al parroco di turno la questione. D'altra parte c'è anche molto il valore simbolico delle strutture, nelle quali molte persone, sia che vivono nella comunità cristiana o meno, sono cresciute. Quindi non è rilevante prendersene cura insieme. E questo, secondo me, anche rispetto al cammino sinodale, è una cosa molto importante, proprio perché la dimensione delle strutture, è stato scritto in maniera chiara, deve essere sempre concepita in prospettiva missionaria. Però questo non è possibile farlo se non con uno stile sinodale, diventando sempre più sinodali. Allora è chiaro che, come diceva Anna, costruendo insieme queste dimensioni, prendendocene cura, definendo insieme, le persone, la comunità sentono insieme di poter contare. E quindi, tra virgolette, è sì un pretesto, però in realtà è sia un obiettivo che un pretesto quello di prendersi cura delle strutture, perché prendendoci cura delle strutture noi cresciamo come comunità.
9: E poi,
11: crescendo come comunità, poi possiamo anche prenderci cura di altre cose.
9: È anche un'attività che questa, diciamo, che in qualche modo obbliga le comunità ad andare per priorità rispetto anche alle esigenze di una vita comune di parrocchie, che magari fino a ieri ognuno aveva la sua vita, no? Adesso c'è da fare i conti con delle strutture, magari dividere anche gli impegni, capire qui facciamo questo, lì facciamo un'altra cosa.
11: Sì, è molto concreta, è molto impegnativa come attività, chiede anche che una comunità cresca nella capacità di far discernimento, ecco. Cioè ascoltarsi, e in questo ascoltare lo spirito, però poi confrontarsi e decidere insieme anche su questioni che hanno una rilevanza economica, gestionale, amministrativa, è un compito non irrilevante. In questo senso è molto importante, e in entrambe le collaborazioni in cui è stato avviato questo progetto è di fondamentale importanza il ruolo degli organismi di partecipazione, e quindi in particolare dei consigli pastorali, dei consigli affari economici e anche dei consigli di collaborazione pastorale. Anche questa è una sfida, perché grazie a queste esperienze questi organismi trovano un loro senso, insomma.
9: Anna, vedo che, insomma, annuivi alle parole di Andrea, creare una rete sul territorio per scoprire anche nuove potenzialità.
10: Sì, assolutamente sì. Noi scherziamo sempre sulle cucine delle sagre quando iniziamo questi percorsi, che escono un attimo dal mio essere ricercatrice. E anche solo ottimizzare e prendere delle decisioni legate alle priorità, legate alla condivisione, no? Anche di spazi, di strumenti, porta sia ovviamente a un'ottimizzazione economica, pragmatica, ma anche una necessità di doversi mettere d'accordo e relazionarsi in un altro modo che fino ad ora non era successo.
9: Ed è interessante anche quello che abbiamo visto nel servizio, che già c'è un esempio di recupero di una canonica che mette in moto una relazione sul territorio, c'è una cooperativa che prende possesso degli spazi e di fatto restituisce al territorio un servizio grazie a quel bene che fino all'altro ieri non era utilizzato. Anna.
10: Sì, diciamo che ci sono anche altri casi, no? Per esempio la diocesi Lucca ha fatto tutto un lavoro sulle canoniche molto interessante. Diciamo che la differenza di questo è che è una decisione condivisa con la collaborazione pastorale, con il consiglio di collaborazione, con i consigli pastorali, consigli affari economici. Quindi al di là del risultato finale, quel risultato è frutto di un processo di condivisione e una scelta condivisa.
9: È interessante, Andrea, anche insomma, il tema del conoscere, in realtà fare un censimento, no, di quanto spazio e strutture si hanno a disposizione, che spesso nemmeno la comunità conosce. Non dico le diocesi, perché poi basterebbe andare negli archivi catastali per trovare, ma spesso anche per dire la ricchezza. Adesso qui parliamo di canoniche, ma magari spesso, sai, i musei diocesani hanno tante situazioni, tesori nascosti che sono nascosti e nemmeno la persona che ci abita sopra conosce il valore.
11: Non c'è dubbio, questa è una domanda forte, sia, come dici tu, a livello parrocchiale, a livello di collaborazione, ma anche a livello diocesano. Il numero di beni è talmente ampio che è chiaro che un censimento è necessario. Per esempio noi, attraverso una commissione diocesana sull'abitare, stiamo avviando anche un percorso di censimento, in particolare delle unità abitative, delle certo. canoniche in tutta la diocesi. La nostra diocesi ha quasi 1 milione di abitanti, 48 collaborazioni, più di 200 parrocchie, è un lavoro non semplice. Detto questo, a me sembra molto più interessante il lavoro che dal basso, in questo caso da una collaborazione pastorale, che, attenzione, non è semplice, perché sono 7 parrocchie e 8 parrocchie dall'altra collaborazione.
9: Totale di 90 immobili in solo, in 15 tutti. Parrocchie, pensate il patrimonio sterminato che c'è.
11: Però che si parta dal basso e si lavori con le comunità, perché riconoscano e comprendano e valutino i loro beni, è importantissimo, perché, ribadisco, non c'è solo una questione numerica e quantitativa, c'è una questione qualitativa, c'è una questione simbolica, certo. c'è un processo da attivare, sul quale camminare insieme.
9: Abbiamo ancora un minuto, Anna, prima di salutarci. Adesso il percorso come continuerà, il progetto?
10: Bella domanda. Diciamo che siamo in una fase di passaggio con entrambi i percorsi, e nella definizione delle collaborazioni che possono nascere con la pubblica amministrazione, ecco. con appunto il supporto della diocesi ed altre realtà del territorio. Però siamo in processo ancora.
9: Perfetto, io vi ringrazio per questa bella testimonianza, questa bella storia che arriva dalla Marca Trevigiana, in Veneto, diocesi di Treviso. Grazie allora ad Andrea Pozzobon, delegato vescovile per collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, e grazie all'architetto Anna Manea, che in questo momento si trova a Madrid. Quindi un grazie doppio per la tua partecipazione. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Se volete, saremo qui pronti dalle 19:30. Buona serata, a presto.

0: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi è arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
1: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10.

0: 10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Ha il filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
6: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Io sento ovattato.
14: Devo sempre farmi ripetere le cose.
15: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
16: Mi manca un po' la relazione con le persone.
17: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: È un'altra cosa.
18: Mamma mia.
1: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
0: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
19: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
0: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: «Noi siamo criminali,

0: Abbiamo tutti commesso delitti terribili. Ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati. Hanno pianto, pianto a lungo. Ora dicono, ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo, guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza, perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde, te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei

0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare.

0: malato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari.

0: Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non chiedono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.

0: Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Fiducia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Giustizia, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore. Non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Benedetta. E dall'11 febbraio al 16 luglio 1858, per 18 volte, appare a Santa Benedetta. Benedetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. La faceva tanto soffrire. Eppure lei diceva: nel letto del mio dolore io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Benedetta, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Benedetta, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia, E soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola. Perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta l'aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E vi diamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Nino, l'ecografia.
12: Complimenti, tutto il papà.
11: Beh, veramente sono due.
12: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
11: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
12: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
11: Non possiamo aspettare.
12: Come aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
13: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
11: Nino, mi dà una mano?
12: No, sto lavorando. Vada.
14: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
15: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.

0: Ciclone Trump, indignazione e sconcerto mondiali per la telefonata al presidente della FIFA per cancellare la squalifica di un calciatore americano e con un post in rete insulta Giorgia Meloni paragonandola ad una stalker. Giornata critica per i viaggiatori, i lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, mentre un guasto a Milano Centrale blocca la circolazione provocando ritardi e cancellazioni. Harry, principe Reietto, il secondo genito di Re Carlo, torna nel Regno Unito per 5 giorni ma salta l'incontro con il padre, né potrà soggiornare a Buckingham Palace. Clooney, incoronato con il leone alla carriera a Venezia, celebra il divo americano con il massimo riconoscimento, omaggio ad una vita di cinema, impegno e successi. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG 2000 edizione delle 20:45. Ciclone Trump sui mondiali, FIFA nella bufera, il tycoon torna ad attaccare Giorgia Meloni. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
1: And that wasn't a foul.
2: Trump senza limiti ora interviene a gamba tesa anche sui mondiali di calcio, bufera sui campionati del mondo con la FIFA che respinge il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun. Lo stesso Trump conferma di aver telefonato al presidente della FIFA Infantino per dirgli che il rosso al giocatore a stelle strisce non c'era e l'arbitro sarebbe un tipo sospetto se si guarda al suo passato. Le parole del presidente americano accendono la polemica per quella che sembra una palese interferenza. Arriva tuttavia la replica della FIFA, siamo indipendenti, ma l'UEFA si schiera con il Belgio a poche ore dalla partita con gli Stati Uniti e parla di decisione senza precedenti, ingiustificabile, incomprensibile. Dal calcio alla politica il passo è breve e i limiti per Trump sono fatti per essere superati. Nuovo attacco del tycoon a Giorgia Meloni alla vigilia del vertice NATO. Sui suoi social campaign una foto con la frase serve un ordine restrittivo, il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata come raccontato da Trump. Da Palazzo Chigi nessuna reazione, questa volta si preferisce non rispondere.
0: E alla vigilia del vertice NATO di Ankara cresce l'attenzione tra Europa e Stati Uniti sui fondi. Zelensky chiede decisioni forti. Sentiamo Antonio Soviero.
3: La vigilia del vertice NATO ad Ankara è segnata da un'altissima tensione geopolitica e rigorose misure di sicurezza. Strade della capitale turca chiuse, poliziotti schierati, vietata qualsiasi manifestazione. Al summit di domani e dopodomani parteciperanno 32 capi di Stato e di governo. Il più atteso è Donald Trump. Sul tavolo dell'alleanza gli aiuti ucraini, il possibile attacco russo alla Polonia e le spese militari. Mercoledì l'atteso bilaterale Trump-Zelensky che si aspetta decisioni forti dagli alleati. 2 giorni fa il presidente USA ha sentito Putin e oggi dichiara che il leader russo sente la pressione e vuole mettere fine alla guerra, ma intanto fa ammazzare altri 20 ucraini in massicci bombardamenti nella notte. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO ed è giusto riequilibrare le spese militari, afferma il segretario generale Rutte. L'obiettivo resta il 5% del PIL come preteso da Trump. Da Ankara potrebbe uscire una NATO 3.0, attrazione in prospettiva europea e a guida tedesca.
0: E veniamo in Italia, treni impossibili per molti viaggiatori oggi, tra lavori e guasti, una giornata da dimenticare. David Murgia.
4: Guardatelo bene, per colpa dello smontamento e rifacimento di questo cavalcavia toscano noto come Ponte Alpino, per chi viaggia in treno è appena iniziata una settimana nera. La prima finestra di intervento dedicata allo smontaggio del vecchio impalcato è iniziata ieri e durerà fino alle 4 di venerdì prossimo. In questo periodo la circolazione è sospesa. Non è un dettaglio tecnico ma un taglio nel cuore della dorsale ferroviaria nazionale. Qui passano i collegamenti tra nord e sud e qui si incrociano alta velocità, treni regionali e lunga percorrenza. Risultato, l'Italia praticamente è divisa in due con conseguenze pesantissime per la circolazione dei treni.
5: Non proprio bene, diciamo. Cioè, la mattina abbiamo avuto dei problemi comunque perché alcuni treni sono stati cancellati. Più o meno 40 minuti in più perché ho dovuto fare comunque il passaggio con l'autobus, eccetera.
4: A queste difficoltà, in pieno periodo di ferie ed esodo estivo, si è aggiunto oggi un guasto alla rete elettrica alla stazione di Milano Centrale. Insomma, per i viaggiatori è iniziata una vera e propria odissea.
0: Ricostruito il passato del 22enne che sabato scorso ha coltellato un 55enne a Milano, la vittima ferita all'addome è ricoverata ma non in pericolo di vita. Il ragazzo, dopo un periodo in carcere in Inghilterra e un lavoro a Conegliano, era arrivato a Milano il 23 giugno scorso. E restiamo a Milano. Rapina in pieno giorno a due passi dalla caserma. Una coppia di turisti americani finisce nel mirino di due aggressori. I carabinieri vedono tutto dalle telecamere e intervengono subito. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
3: Un altro episodio preoccupante di cronaca è avvenuto a Milano sabato scorso. I carabinieri della stazione Duomo hanno arrestato un cittadino di origini nordafricane di 18 anni, nato in Spagna, ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. Decisamente curioso l'accaduto, con l'intervento dei militari che hanno notato il tutto attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma. Due soggetti, tra cui il 18enne nordafricano, stavano aggredendo un turista statunitense. L'uomo, che era in compagnia della moglie all'angolo tra via Fosso e Ardatini e via Zecca Vecchia a Milano, è stato aggredito ed i due hanno cercato di impossessarsi dell'orologio che aveva al polso. I carabinieri, che hanno assistito alla vicenda dalla videocamera, sono intervenuti immediatamente interrompendo l'aggressione, riuscendo a bloccare uno dei presunti autori. Il complice del cittadino nordafricano, autore del reato, è però riuscito a dileguarsi, portando con sé l'orologio della vittima dal valore stimato di circa 500 euro.
0: A Roma l'associazionismo cattolico rilancia l'urgenza di ridare voce alla partecipazione, mentre dalla campagna i vescovi chiedono scelte concrete per rimettere al centro persone e comunità. I servizi sono di Nicola Ferrante e Pierluigi Vito. Vediamo.
1: La dignità della persona, sempre. Sei settimane dopo la visita di Papa Leone ad Acerra e sulla scia del suo magistero, i vescovi della Campania lanciano un appello, il cui testo è stato presentato stamani. Al centro la difesa dell'umano, la vita nascente e quella al tramonto, preoccupazione per la deospedalizzazione dell'aborto, ridotto ormai a pratica ambulatoriale, la dignità della vita va difesa ed è una, anche quella dei migranti, dei detenuti, così come dei lavoratori, denunciato il capo. L'illegalità, la camorra, l'appello si rivolge alle comunità cristiane, ma chiama in causa anche i politici di tutta la regione.
6: Quindi seguiranno, chiamiamoli tavoli, è una parola forse impropria, ma comunque momenti di confronto su questi temi. E vorrei che fossero soprattutto i cattolici impegnati in politica, nelle varie sedi, soprattutto alla regione, che rispondessero a questo appello.
7: Ridare voce alla democrazia. Questo è il titolo dell'iniziativa con cui l'associazionismo cattolico ha voluto tornare a interrogarsi sulla questione della partecipazione alla vita pubblica a 2 anni dalla settimana sociale di Trieste. In un messaggio agli organizzatori, il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, ha ribadito la necessità di laboratori di cultura democratica che coltivino la fraternità e il dialogo nella costruzione di comunità di destino volte al bene comune.
8: Non sempre lo diciamo con chiarezza, ma questa è la prima cosa da dire. Come cristiani, e oggi ce lo dicono i papi in primo luogo, la democrazia è qualcosa di importante, è qualcosa che va difesa. C'è oggi una crisi della democrazia anche in Italia, c'è una disaffezione al voto che è una cosa gravissima.
7: E proprio dalla necessità di riannodare i fili tra cittadini, istituzioni e società si è mosso il confronto tra le varie realtà del mondo cattolico, tra cui Azione Cattolica, ACLI, AGESCI, Compagnia delle Opere e Sant'Egidio, un'occasione per rimettere a tema le sfide della contemporaneità. In tal senso un orizzonte importante è quello fornito dalla Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, che ha ribadito come la democrazia rimane sana solo quando è radicata nella legge morale e in una vera visione della persona umana.
0: Il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo torna ad ospitare il Papa. Leone XIV si è trasferito e rimarrà per tutto il mese di luglio nella storica residenza dei Castelli Romani. Sentiamo Paolo Fucili.
9: 10 maggio 1626, con Urbano VIII, inizia la prima villeggiatura papale a Castel Gandolfo, una storia lunga 4 secoli esatti fino alla vacanza di Leone XIV, iniziata ieri sera, undicesimo Papa, ospite della residenza che dà sulla piazza centrale del paese. Pio XII, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, la prestò per lunghi mesi agli sfollati delle zone circostanti, inclusi 40 neonati che videro la luce nel suo appartamento. Queste immagini invece di Paolo VI all'arrivo in paese sono di 60 anni fa. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI erano soliti ritagliarsi ogni anno una vacanza in montagna, ma anche qui d'estate soggiornavano a lungo. Leone viene a Castel Gandolfo ogni martedì e già a luglio di un anno fa si fermò 16 giorni. I suoi programmi sono semplici, ha detto ieri, salutando la gente al suo arrivo.
10: Con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
9: E fino al 27 luglio, giorno del previsto rientro a Roma, anche se lo spazio a sua disposizione è tanto, incluso il verde rigoglioso delle ville con vista sul lago, non è detto che rimarrà sempre chiuso lì.
10: Speriamo almeno la domenica, ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
0: Crisi energetica senza precedenti a Cuba. Il 72% del paese è rimasto senza elettricità. Maurizio Dischino.
11: A Cuba è buio nella vita di ogni giorno, in qualsiasi orario. L'isola caraibica continua a soffrire per le ripetute interruzioni di corrente. Ieri il 72%, venerdì il 71% dell'isola è rimasta senza elettricità durante le ore di massimo consumo, ha riferito l'azienda statale Unione Elettrica. Cuba da tempo affronta una crisi energetica a causa del deterioramento delle infrastrutture e della cronica carenza di investimenti. La crisi si è aggravata da gennaio con il blocco navale imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio a Cuba. Pesanti le conseguenze sulla salute e sul benessere psicologico delle persone. Sull'isola infatti si riscontra carenza di alimenti, medicinali, acqua e carburante. Aumentano le difficoltà di accesso ai servizi pubblici e sanitari. Sempre di più le diagnosi di ansia grave e stress estremo dovute all'alterazione continua della vita quotidiana. La settimana scorsa Cuba ha accusato gli Stati Uniti di fare pressioni sui governi di tutto il mondo affinché ponessero fine ai programmi sanitari bilaterali con l'isola. Domani mattina, su richiesta del governo della Havana, al Palazzo delle Nazioni Unite a New York si terrà una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU sulla necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba.
0: Gli ortopedici sentinelle contro la violenza domestica, un corso per riconoscere subito fratture e traumi sospetti e attivare la rete di protezione. Sentiamo Lucia Ascione.
12: In Italia il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita, ma in media le vittime attendono 10 anni per denunciare. Le motivazioni sono tante, temono ulteriori attacchi, non sono economicamente autosufficienti, i familiari esercitano pressioni a non rendere pubblico il reato, hanno figli da tutelare, non hanno la padronanza della lingua. Spesso i primi medici che le visitano in pronto soccorso sono gli ortopedici, che hanno deciso di scendere in campo per avviare in tempo la rete di supporto. Con il primo corso di formazione appena conclusosi a Milano, promosso dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per imparare a intercettare precocemente quei segni di abuso negato. La violenza domestica deve essere equiparata ad una malattia, ribadiscono gli specialisti. Di violenza si muore, comporta conseguenze fisiche e mentali a medio e lungo termine e impatta sui bilanci della sanità.
0: L'erba di Wimbledon parla sempre più italiano. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini volano ai quarti di finale dopo due vittorie solide di carattere, rispettivamente contro De Minore e Ala, domani in campo Sinner. Restiamo a Londra perché il principe Harry torna nel Regno Unito per 5 giorni, ma non potrà soggiornare a Buckingham Palace. Fabio Bozzetta.
13: Si offusca, prima ancora di cominciare, la visita di 5 giorni del principe Harry, atteso nel Regno Unito per prendere parte ai preparativi connessi al lancio degli Invictus Games, evento sportivo dedicato ai veterani di guerra che si svolgerà a Birmingham il prossimo anno e di cui è fondatore e patrono. Perché secondo fonti di stampa inglesi è saltata l'offerta di un alloggio a Buckingham Palace a Londra, rivolta da Re Carlo III al suo secondogenito. Un ulteriore gesto di riconciliazione, ma la risposta affermativa trattativa del duca di Sussex sarebbe giunta in modo tardivo e così l'invito sarebbe stato ritirato, ha reso noto un portavoce del principe Harry, che è atteso domani in arrivo dalla sua residenza negli Stati Uniti senza essere accompagnato dalla moglie Meghan e dai due figli Archie e Lilibet. Martedì, quando Harry atterrerà a Londra, sarà anche il giorno in cui dovrebbe chiudersi l'azione legale intentata dal principe assieme ad altre personalità pubbliche nei confronti della casa editrice del Daily Mail, un caso che lo riporta come parte offesa ancora una volta al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica.
0: Sylvester Stallone compie 80 anni e Hollywood si ferma per celebrarlo. Da Rocky a Rambo il suo cinema parla di resistenza, sudore e rinascite continue. E tutt'altro stile invece è quello di George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra del cinema di Venezia. Sentiamo Marino Galdiero.
14: È di casa a Venezia, ben 11 le partecipazioni alla mostra del cinema. Del resto George Clooney ha sempre preferito un modo di fare film più vicino al modello europeo o agli indipendenti americani, più che alla Hollywood delle mega produzioni. Un leone alla carriera dato certamente all'attore, ma anche al regista e al produttore. Nella motivazione si legge: un premio per la perfetta combinazione di glamour, di star di altri tempi, di grande professionalità. A lanciarlo a livello mondiale il ruolo del medico nella serie AR, poi però la sua capacità di attore l'ha riversata in numerosi film, si pensi a Three Kings o Siriana, la commedia sofisticata con Ocean Eleven, la fantascienza con Gravity e Solaris, la lista sarebbe ben più lunga, bisogna però ricordare almeno alcuni film quando è passato dietro la macchina da presa, Confessione di una mente pericolosa, Good Night and Good Luck e Lady di Marzo. Clooney è anche noto per il suo attivismo per i diritti umani, dal Darfur ad Haiti al Sudan, messaggero di pace delle Nazioni Unite e oppositore di Donald Trump. Quando ha saputo che avrebbe ricevuto il Leone d'Oro alla carriera ha detto: probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.
0: E a proposito di cinema, Giffoni scalda i motori per la sua 56esima edizione dal 17 al 25 di luglio. Migliaia di ragazze e ragazzi da tutto il mondo tornano in campagna per una settimana di incontri e creatività. Federico Plotti.
15: Il Giffoni Film Festival si prepara ad aprire la sua 56esima edizione con un programma che conferma la manifestazione come uno dei principali appuntamenti internazionali cinematografici dedicati alle nuove generazioni. Dal 17 al 25 luglio tornerà ad essere il punto d'incontro e di riferimento per centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo, chiamati a confrontarsi attraverso il cinema sulla cultura e il dialogo con protagonisti del panorama artistico, istituzionale, scientifico e sportivo.
16: Istituzione, cultura, un programma veramente molto ampio, molto variegato e molto strutturato, perché chiunque viene a Giffoni nei 10 giorni può trovare un'isola felice, può trovare un luogo dove può esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, il proprio io.
15: Anche quest'anno il festival rinnova la propria vocazione, mettere i giovani al centro, ascoltarne i desideri, le paure, le aspirazioni, offrendo loro uno spazio in cui riflettere sul presente, ma soprattutto sul futuro che vorrebbero e desiderano. 104 film in concorso con numerosi ospiti, da Bella Ramsey a Raul Bova, da Carolina Crescentini a Michele Riondino, solo per citarne alcuni.
0: Ed è tutto allora per questa edizione, la prossima domani mattina alle 8:30 con l'edizione Flash. Grazie allora per averci seguito e buona serata a tutti.

0: Una storia di fede e di coraggio. Il film Maria Goretti. Tra poco, su TV 2000.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.

0: al 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: La sua bolletta?
5: No, me ne dia un'altra.
4: Quella dei pozzi che pagano la metà?
5: E lei come lo sa?
4: Intuito.
5: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
4: Cambi classe pure lei, con Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno.
6: Vieni in filiale, da Compass per un prestito basta un giorno.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.

Allontanatevi!

0: più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Vale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima. Vale di
6: foca. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Vale di foca, ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
10: Ultima.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
13: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls. Il numero uno per me.
14: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
15: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
16: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
17: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
18: Le piante dormono come noi.
19: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
20: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
21: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
22: Non ci resta che iniziare.
23: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

0: Guardate bene questi oggetti, sembrano piccoli quadretti in bronzo e metallo, in realtà sono molto di più e anche a distanza di tempo non finiscono di stupire per la loro bellezza e originalità. E ancora oggi non mancano fedeli o semplici appassionati che decidono di utilizzarli. Ma prima di svelarvi di cosa si tratta, dobbiamo velocemente ricordare quale importanza ricopre per il cristiano il pellegrinaggio, inteso come cammino verso il sacro, verso il divino.
1: Non si tratta di un andare solo fisico, e questo è quello che distingue il pellegrinaggio dal turismo. Il turista parte e sa già quello che farà e va con

0: Il corpo nutre i sensi, nel pellegrinaggio no, è l'anima che cammina, è la situazione di partenza che viene messa a camminare e che viene sollecitata da tutta una serie di esperienze che non bisogna appunto programmare. In questo senso ha a che fare con la verifica che uno fa o con la concretezza di un gesto di fede che dice voglio andare lì dove il Signore si manifesterà.
1: Ebbene, proprio per raccontarvi cosa sono questi oggetti dobbiamo partire proprio dal pellegrinaggio e dalle profonde motivazioni religiose che lo sostengono. Basti pensare alle grandi folle che giungevano e ancora giungono presso le basiliche e catacombe romane, verso i vari santuari mariani sparsi nel mondo, motivazioni così sentite che talvolta venivano documentate e stigmatizzate con incisioni nella pelle, anche con tatuaggi.
2: I tatuaggi sono una forma di rappresentazione che viene realizzata sulla pelle di un individuo. E qui si apre un universo, il valore che una persona può dare al tatuaggio è veramente molteplice, potrebbe essere un ricordo di un dolore, un ricordo di un amore, un simbolo di appartenenza a un certo gruppo. Abbiamo veramente tante, come dire, motivazioni per cui si realizza sul proprio corpo un tatuaggio. Non ultima anche quella della decorazione, cioè perché è bello, semplicemente è bello ed è una decorazione per il proprio corpo. Il primo tatuaggio della storia in realtà è della preistoria. Ad oggi il ritrovamento più antico è della mummia del Similaun, una mummia umida di un uomo di una cinquantina d'anni trovato all'interno del ghiacciaio nel 1991. Sulla sua superficie corporea ci sono 61 segni ed è ad oggi la prima testimonianza di tatuaggio più antica che abbiamo. Non abbiamo altre fonti certe sulla origine e sulla pratica del tatuaggio perché la materia in realtà è problematica, cioè noi abbiamo bisogno di trovare la pelle umana, quindi è un tessuto molle, un tessuto che va soggetto a putrefazione, ha bisogno per conservarsi di condizioni assolutamente particolari.
1: Dobbiamo essere molto chiari, qui non vi vogliamo parlare dei tatuaggi in generale o di strane pratiche di incisioni sulla pelle. Vi vogliamo invece raccontare un altro fenomeno, quello della pratica del tatuaggio religioso.
2: Esiste una forma di tatuaggio religioso e peraltro in più religioni, cioè in diverse religioni. Dipende poi dove noi ci troviamo, quindi per noi in Italia probabilmente il tatuaggio più famoso è proprio il tatuaggio lauretano.
1: Ed eccoci, arrivati dunque ai misteriosi oggetti di cui vi avevamo parlato all'inizio. Questi infatti non sono semplici pezzi di metallo o bronzo, ma sono ciò che resta dell'incredibile testimonianza di quelli che vennero chiamati i marcatori lauretani.
3: Siamo arrivati a Loreto, nelle Marche, siamo davanti alla Santa Casa di Maria. Siamo qui perché, pensate, qui sono conservati i tatuaggi lauretani.
1: Cosa sono dunque i tatuaggi lauretani e chi erano e chi sono i marcatori lauretani?
2: Il tatuaggio lauretano è una pratica connessa con il pellegrinaggio che si faceva e si fa tuttora alla Santa Casa di Loreto, e in ricordo di questo viaggio, che è una sorta di anche di viaggio iniziatico, se vogliamo, di preparazione con preghiere, con attività di adorazione, alla fine, al compimento di questo percorso, si tatua sulla pelle un'immagine sacra a perenne ricordo di quello che è stata l'esperienza. Non ci sono fonti certe, però il tatuaggio lauretano sembra nasca nel XVI secolo, quindi con l'avvento davvero della pratica del pellegrinaggio pare che si sviluppi. Non ci sono testimonianze scritte, troviamo le prime testimonianze scritte solamente nel corso del 1800. Si parla di marcatori di Loreto perché l'oggetto con cui veniva realizzato l'immagine da tatuare

0: da tatuare poi sulla pelle era una sorta di timbro, una marca. Una marca ottenuta incidendo una tavoletta di legno, probabilmente di bosso o comunque di legno, diciamo, di albero da frutto, perché ha una struttura molto chiusa e quindi è possibile scolpire anche con tratti molto sottili.
1: È chiaro che parliamo di un fenomeno strettamente legato alla Santa Casa di Loreto, appunto il santuario marchigiano costruito intorno a quella che è stata la Casa della Madonna. Parliamo di un centro di spiritualità che negli anni e ancora adesso è meta di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo. E questi piccoli oggetti conservati appunto nel Museo Pontificio della Santa Casa documentano appunto questa tradizione.
0: La tradizione è sopravvissuta ancora, soprattutto per il fatto che sono state registrate le varie marche da tatuaggio, quindi con i motivi decorativi, e più tatuatori riescono ancora oggi a imprimerla sulla pelle.
1: Questi eccezionali documenti sono stati recuperati grazie al lavoro svolto da questa studiosa. Si chiama Caterina Pigorini Beri e la sua opera Tatuaggi sacri e profani della Santa Casa di Loreto, pubblicata nel 1889, ci ha permesso di riscoprire questo tipo di tatuaggio religioso.
0: Nella seconda metà dell'Ottocento viene vietato il tatuaggio come pratica rischiosa per la salute pubblica, quindi a seguito di questi regolamenti vengono sequestrate delle marche di tatuaggio. Durante uno di questi sequestri, casualmente nella regione Marche, è presente Caterina Pigorini Beri, sorella dell'archeologo Pigorini, che ha lasciato poi importantissime testimonianze di ricerca e a cui è stato dedicato anche il Museo Nazionale a Roma. Lei arriva a raccogliere un centinaio di queste marche da tatuaggio e le pubblica proprio le raffigurazioni e racconta come viene svolto il tatuaggio, dicendo anche che di nascosto a quell'epoca, siamo nel 1888, viene ancora esercitato nonostante la proibizione. Questo primo scritto della Caterina Pigorini Beri, assieme ad altri scritti che erano comparsi come rubrica all'interno di una rivista, la rivista illustrata italiana, vengono raccolti in un volume unico che viene dato alle stampe nel 1889. Sono gli anni anche del rinnovato studio del tatuaggio in area però criminale e criminosa. Abbiamo Abele Di Blasio a Napoli, abbiamo Lombroso a Torino, no? Quindi sta cominciando a cambiare un pochino anche la concezione del tatuaggio, perché nell'ottica positivista di quell'epoca viene visto come una sorta di atavismo, quindi un attardamento culturale che denota sostanzialmente un qualcosa di negativo nel comportamento della persona. E a tutt'oggi, insomma, fino agli anni 80-90, abbiamo sofferto di questo tipo di concezione del tatuaggio, tanto è vero che è sempre stato visto un pochino con cattiva luce.

0: facilità sia a tatuarsi sia a incontrare persone tatuate.
1: Anche qui dobbiamo essere chiari, per Caterina Pigorini Beri il tatuaggio lauretano ha un'origine esclusivamente mistica e non si può confondere con i tatuaggi che ci vengono dalle civiltà primitive. Il tatuaggio lauretano è quello che si potrebbe definire un'istituzione, cioè un'affermata tradizione attuata da fedeli in pellegrinaggio nella città marchigiana di tatuarsi la pelle con soggetti religiosi.
0: La trasformazione del concetto di tatuaggio, del significato che vogliamo dare al tatuaggio, se vogliamo proprio andare a togliere un pochino tutti i vari significati che sono stati dati nel corso del tempo, arriviamo, magari è semplicistico, però insomma ci dà almeno un'idea, arriviamo a un voler mostrare qualcosa di sé, di importante. Solitamente è un'appartenenza, oppure un grosso ricordo che vogliamo preservare e mostrare anche agli altri.
1: Sempre per la studiosa Pigorini Beri, il tatuaggio lauretano deve la sua origine alle stimmate di San Francesco per riprodurne il simbolo e la figura. Dunque qualcosa di molto diverso rispetto ai tatuaggi tradizionali. E a conferma della sua natura particolare, tra i tatuaggi lauterani troviamo anche altri soggetti religiosi conosciuti dalla tradizione cristiana, in particolare questo, cioè il crocifisso di Sirolo, per alcuni realizzato addirittura dall'Evangelista Luca e conservato a Numana, a pochi chilometri da Loreto. C'è anche da dire che quello lauretano non è l'unico tatuaggio religioso che conosciamo. In giro per l'Europa, legati alla tradizione cristiana, ce ne sono vari, anche se quello lauretano resta un fenomeno a parte.
0: In Italia diciamo che questo è abbastanza un unicum, però se ci spostiamo nella città santa, a Gerusalemme ancora oggi una famiglia sta portando avanti da centinaia di anni il tatuaggio sacro cristiano-cattolico a Gerusalemme. Quindi anche lì la pratica del tatuaggio in seguito al pellegrinaggio è ancora praticata. Il simbolo che incidono è la croce di Gerusalemme con la scritta di Gerusalemme. È scritto Gerusalemme, è un motivo che risale addirittura al periodo delle crociate. I crociati che partecipavano ai combattimenti per allora liberare la Terra Santa si premuravano di essere tatuati in maniera tale da rendersi riconoscibili come cristiani e quindi il corpo veniva seppellito in terra consacrata. Abbiamo il tatuaggio in area armena, abbiamo tatuaggio in area della Bosnia Erzegovina e abbiamo anche tatuaggio copto. E quindi sì, diciamo la pratica del tatuaggio è trasversale un po'.
1: Ma oggi esistono ancora i cosiddetti marcatori lauretani? Sì. Esistono, sono poche famiglie sparse nelle Marche che hanno costituito nel secolo una presenza discreta e soprattutto hanno così tramandato l'arte di tatuare nella pelle le immagini sacre lauretane. Noi siamo arrivati ad Ancona per conoscerne uno e vedere come lavora. Lui si chiama Tommaso ed è uno dei pochi che ha mantenuto questa tradizione e realizza tatuaggi lauretani.
2: I tatuaggi lauretani sono una delle più belle espressioni della tradizione del tatuaggio italica e sono quelli che testimoniano il lavoro di gente fatte centinaia di anni fa e tramandati possibilmente da delle persone che conoscevano o manipolavano simboli di un certo tipo. La richiesta non è elevata, però nel corso degli anni ne ho fatti svariati, sia con il metodo tradizionale del tatuaggio a mano come venivano fatti una volta, e sia con la macchinetta. Chi viene a chiedere un tatuaggio di tipo lauretano, secondo la tradizione appunto perpetrata negli anni vicino alla Santa Casa di Loreto, è gente che è credente, è gente che comunque ha una grande confidenza

0: coincidenza con il simbolo e soprattutto ha un amore per proprio la tradizione. Le icone utilizzate per il tatuaggio lauretano al 90% sono tutte quante ruotanti attorno all'immagine della Madonna di Loreto. Poi ci sono anche altre figure, per esempio anche il crocifisso di Sirolo. Mi è capitato di fare anche l'immagine di Sant'Emidio, che è un santo protettore della città di Ascoli Piceno, protettore dai terremoti. Mi è capitato di fare delle croci richiamanti un po' la tradizione cavalleresca templare, crocifissi di Gerusalemme.
1: La sua arte ci affascina e così gli chiediamo se ci può far vedere come realizza praticamente uno di questi tatuaggi lauretani e ci accontenta utilizzando pelle finta.
0: Con il vecchio sistema tradizionale del tatuaggio fatto a mano c'è un oggetto come questo sul quale vengono montati degli aghi. Questo è nuovo in acciaio moderno fatto apposta proprio per la pratica dell'hand poke, mentre invece questo è quello tradizionale, quello che veniva utilizzato prima, una sorta di manico di legno sul quale venivano legati alcuni aghi. Comunque il principio è sempre lo stesso, si intinge nell'inchiostro, una volta era l'indaco o il nero fumo, si intinge l'ago nella soluzione colorante e poi dopo si tamburella sulla pelle in sequenza continua in modo tale da punto dopo punto creare una linea o una sorta di curve o sfumature. E nulla di più, si cerca di far introdurre il più possibile inchiostro in modo tale che questo, una volta cicatrizzata la pelle, venga intrappolato nell'epidermide e avere quindi creare proprio il simboletto stampato nella pelle. Adesso come adesso nelle Marche ci sono moltissimi tatuatori. Diciamo che chi maggiormente ha raccolto a braccia aperte questa tradizione sono io e un noto tatuatore della zona di Loreto che ha diciamo specializzato la sua professione su questo versante. Una particolare attenzione per quanto riguarda la Madonna di Loreto è la venerazione per essere anche la Madonna nera. E al mondo ci sono alcune Madonne nere estremamente venerate e diciamo al centro, al fulcro di un grande interesse. E quella di Loreto rappresenta una delle più importanti. A livello iconico, nel mondo del tatuaggio, la Madonna di Loreto si pone in una, diciamo, in una parte molto, molto importante, un po' come la Madonna la Nostra Signora di Guadalupe. E sono al centro, capito, di una iconografia del tatuaggio che gli dà una grande importanza, un grande rilievo.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta.

0: pasta è così cremosa? Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
9: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
8: E ora si cambia marcia.
9: Lean Specialist, speciali per te.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
11: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
12: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
13: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
14: Arriva la diarrea! Prova Diosmectal Go! Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go!
15: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
16: Elvi Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.
15: Ha il filtro UV.
16: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
17: Cos'è lui per te?
18: Leonardo è il mio fidanzato.
17: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
19: Luis
17: un po' di
19: Antonio.
17: Tempo. Te ne supplico,
19: Luis
17: solo
19: Antonio,
17: un po' di tempo.
19: Basta!
20: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
7: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
10: Ultima.
11: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
12: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
15: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
7: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante.
15: Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
16: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
17: Da Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia OLED a 849 euro. Euronics, un mondo più avanti.
18: In prima visione TV.
19: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
20: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
19: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
21: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
22: Io ti amo, Maria Vittoria.
23: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
19: Sono altro che un poveraccio.
23: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
24: Andrei a stare in convento.
18: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le

0: Salus Popolo Romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Popolo Romane, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio.

0: Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempervergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata di Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda essa la luce perpetua, riposo nella pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

0: Solare, buongiorno, bentrovati nell'accezione più bella del termine. Preparate i fazzoletti, perché? Perché commuoversi è tanto bello, piangere è così bello, citazione, e quando si parla di un incontro padre-figlia, un incontro molto speciale, molto particolare, allora ci si può veramente commuovere. Il colore del mio vestito l'ho scelto perché oggi si parla di polizia di Stato, della nostra polizia di Stato. Guardate insieme a noi queste immagini.
1: Doppia vela 21 da salario 01.
2: Avanti salario 01. Allora doppia vela, speravo non arrivasse mai questo giorno, ma è arrivato.
1: Oggi ultimo giorno di servizio, sarò in pensione dal 1 novembre.
3: Da salario 01 bis.
4: Salario 01 bis, avanti.
5: Probabilmente sono l'ultima volta che pensavi di ascoltare il tuo ultimo saluto via radio, eppure sono qui.
3: Sono qui per dirti quanto sono fiera e orgogliosa di te, del poliziotto che sei stato, ma che sei e che continuerai ad essere.
5: Tu fino all'ultimo giorno sei stato in piazza, fiero e felice di poter continuare a fare il lavoro che tanto ami, sempre in prima linea e senza mai arretrare, come dici tu. Ed è proprio questo che fa di te un grande poliziotto ed è il motivo per cui hai lasciato un segno indelebile nel cuore di tutte le persone con cui hai lavorato.
3: Da ora in avanti non ti preoccupare, proverò io a continuare ciò che hai iniziato mettendo in pratica tutti i tuoi insegnamenti e spero di riuscire anche soltanto un minimo ad avvicinarmi a ciò che sei tu.
5: Un grande dirigente per la Polizia di Stato e soprattutto un grande papà per me. Ti voglio bene da salario 01.
4: Salario 01 bis ricevuto, forte e chiaro, non so se salario 01 vuole replicare, ma sta replicando con gli occhi, Giulia, lo vediamo noi per te, dai, a fra poco per abbracciarlo di persona.
0: E noi con gli occhi giustamente ci commuoviamo senza vergogna. Queste immagini hanno fatto letteralmente il giro del mondo. Perché? Perché in un solo istante c'è la sintesi di un'intera vita. Abbiamo aspettato un po', qui sento solo gente che tira su col naso, siate un po' solidali, vi prego, io non posso e non voglio commuovermi, ma chiederemo a lei, ma come ha fatto a non commuoversi parlando con il suo papà? Dopo 35 anni di servizio, incredibilmente in pensione, il primo dirigente della Polizia di Stato, Moreno Fernandez, insieme a sua figlia, commissario di Polizia, Giulia Fernandez. Belli che siete. No, no.
6: Grazie.
0: E io che faccio? Non vi bacio. Applausi, applausi, signori, applausi. Mentre la Sara Lucernoni piange, ma ha ragione, è giusto così. Voi dite che c'entrano gli orsi in questo, gli orsi c'entrano sempre. Ma tra poco parleremo anche di questo. Anche di questo parleremo. Allora, prima di tutto, la nostra Polizia di Stato, io ho detto bene, incredibilmente in pensione, sì, via, non le crede nessuno.
6: 60 anni compiuti ad ottobre, dal 1 novembre
0: in
6: quiescenza, così si dice.
0: Quel giorno che arriva, dottor Fernandez, nel quale devi salutare i tuoi colleghi, che resteranno tuoi colleghi per sempre, che faranno di te un poliziotto per sempre, ma quel giorno come lo si affronta?
6: Beh, un bel groppo in gola e, come ho detto nel video, pensavo non arrivasse mai. Poi invece negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione, quindi le settimane scorrevano veloci e siamo arrivati ai giorni dei saluti. Senza accorgermene, come diceva anche al questore, perché veramente è stata una volata e fino all'ultimo giorno sono cercato di andare a 1000 all'ora. Quindi senza interrompere mai il mio impegno, stando in piazza fino all'ultimo giorno a dirigere i
0: le
6: servizi di
0: bene
6: ordine
0: tutti.
6: Pubblico. E io ho ricevuto tantissimo affetto, non immaginavo nemmeno di averne così tanto. È stata veramente una bella sorpresa, un bel modo di salutare la mia amata polizia.
0: A proposito di sorprese, poi mostriamo una fotografia importante, perché è una fotografia di storia, di famiglia. Il commissario Giulia, che io saluto e ringrazio.
3: Grazie a lei.
0: Lei è stata perfetta. Come ha fatto?
3: Incredibilmente ce l'ho fatta. Nei giorni prima di quel momento cercavo di immaginare quello che sarei riuscita a fare e cercavo davanti allo specchio di ripetere quelle esatte parole.
0: Ma anche perché
3: senza
0: papà non sapeva nulla.
3: Lui non sapeva nulla. Sì, nei giorni prima ho provato a scrivere appunto le parole che volevo dirgli, che è stato molto complicato sceglierle perché sapevo di avere pochissimo tempo, volevo dirgli tante cose e quindi ho cercato. Davanti allo specchio ripetevo e mi ero concentrata, volevo che papà sentisse per bene ogni parola che avevo scritto e scelto per lui e quindi grazie a questo sono riuscita a non commuovermi.
0: Dottor Fernandez, lei ha fatto una faccia.
6: È stata una grande sorpresa, già ero molto emozionato perché certo. Stavo salutando via radio i colleghi che erano in servizio per l'ultima volta, pronunciando la mia sigla radio che era Salario 01, però non aspettavo, diciamo, è stata una sorpresa incredibile che il questore mi ha fatto quando ho sentito la voce di Giulia.
0: Ringraziamo il questore tra l'altro, sempre, ma in questo caso anche perché...
6: Quando ho sentito la voce di Giulia che mi chiamava papà, veramente, lì è stato veramente difficile resistere all'emozione.
0: Sentite, vi facciamo vedere due fotografie, una riguarda Moreno Fernandez, per una volta non lo chiamo dottore, che fin da bambino voleva fare il poliziotto perché c'era in famiglia una, come dire, un'attitudine a portare con serietà, con impegno, con orgoglio, con dedizione la divisa da sempre. Chi è questo signore?
6: Questo è il mio papà.
0: È il suo papà.
6: Che mi ha trasmesso i valori importanti, insomma. Il senso dello Stato, il senso del rispetto per la divisa, per l'uniforme, il rispetto per i cittadini, insomma. Sono cresciuto con questi valori e ho cercato di trasmetterli a Giulia. Ecco.
0: Ora, sul cercato ogni di giorno. Trasmetterli, noi abbiamo una garanzia e una certezza. non solo perché Giulia è uno splendido commissario ed è formidabile quando a 60 anni ti commuovi perché vedi la foto di tuo padre. Io trovo che già questo sia... rientri nell'arco delle cose belle della vita. Guardate un po' cosa è successo. Abbiamo la prova provata. Questa è Giulia. Di quanti?
6: Questo è un mese e mezzo circa.
0: Avevo un mese e mezzo. E noi abbiamo detto, ma dai, è possibile che sia lei? Sì, perché ora Giulia, sollevando questo orsetto, mostra che papà e mamma comprarono questo orsetto e la divisa che lei sta indossando in foto
3: è proprio lei. Sì, l'originale.
0: Scarpe incluse.
3: Scarpette incluse.
0: Cioè, allora questo mi fa dire, però era già scritto.
6: Era destinata.
3: L'ho sempre sentita così la divisa addosso, sì.
0: Quindi
3: sì,
0: nonno, sì. Papà, figlia.
3: Sì.
0: E dire che era partita facendo altro, eh? Era partita facendo altro, a me questa storia dell'orsacchiotto quanto mi è piaciuta, scusate, ci vediamo tra un attimo, ne abbiamo tante da raccontare, viva la Polizia di Stato, a tra poco signori, ancora con questa storia.

0: è una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Linee Specialist, speciali per te.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima. Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare

0: postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
4: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
5: Le piante dormono, dormono come noi.
6: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
7: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
8: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
10: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
11: Polizia di Stato, grazie innanzitutto a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato. E Moreno e Giulia Fernandez, il dottor Fernandez e sua figlia Giulia, commissario della Polizia di Stato, con 35 anni di onoratissimo servizio. Lei ha lasciato, è andato in pensione. Poco fa mi stava dicendo, stavate dicendo delle cose bellissime. Il suo papà in divisa, lei ci ha permesso di avere anche questa fotografia, che le ha insegnato delle cose. Lei diceva: mi sono tornate in mente, tornano in mente quelle frasi, quella formazione, no?
12: Sì.
11: Che i genitori ci danno.
12: Sì, soprattutto poi quando lo perdi un genitore e quindi sì, hai ancora di più, penso, questo richiamo forte a quelli che erano i consigli, le raccomandazioni, l'educazione
11: cosa
12: che ti ha trasmesso.
11: Cosa le diceva suo papà? Di più rispetto a tutte le altre cose.
12: Ma intanto mi diceva sempre di essere una persona onesta nella vita, che era la cosa che pagava di più, quindi di essere sempre una persona per bene, rispettare le regole. Quindi questo è stato l'esempio più grande, perché lui è stato un esempio e ho cercato sempre di rispettarlo.
11: Giulia ha detto, il commissario, ha detto sarebbe stato bello se nonno fosse stato qua a vedere questo passaggio di consegne, no?
13: Sì.
11: Perché è stato un passaggio di consegne, in fondo.
13: Un vero e proprio passaggio di consegne. Non ce lo saremmo mai aspettato, perché proprio che coincidesse lo stesso anno, nello stesso periodo, di diventare commissario della Polizia di Stato e che papà invece lasciasse questa grande famiglia. E quindi, se nonno fosse stato qua, sarebbe stato un bel regalo anche questo passaggio.
11: Ma noi sappiamo, cara commissario, che i nonni, sa, nonni non se ne vanno mai via.
13: Mai, mai.
11: Magari non li vediamo mai fisicamente, quello ci costa.
13: Mi auguro
11: una fatica
13: che sia così,
11: ma ci sono sempre. E dire che ella voleva fare la danzatrice, la ballerina. È arrivata a Roma da Terni con l'idea precisa di frequentare una scuola di danza e la grazia ce l'ha tutta, a tutti gli effetti. E poi.
13: Sì. Ma in realtà fin da bambina io ero appassionata al lavoro di papà, ero talmente curiosa che andavo in ufficio sempre, appena avevo la disponibilità, la possibilità, andavo in ufficio. Però allo stesso tempo...
11: Guardateli qua quanto sono belli,
13: questa
11: che meraviglia, che meraviglia.
13: Questa passione della danza ce l'ho sempre avuta quando ero piccolina, proprio perché mi ha dato una grande disciplina e secondo me infatti questo sport, quest'arte come vogliamo chiamarla, è molto affine poi alla mia scelta di vita definitiva.
11: Avere disciplina in tutte le cose che si fanno nella vita, per conoscenza, perché la foto è passata giustamente un attimo così, ha un'altra divisa addosso, non ha spogliato nessun orso, se no qui andiamo sugli orsi di dimensioni troppo grosse, però aveva già la sua piccola divisa.
13: Sì, sì, cucita proprio su misura.
11: Lo vedo. Allora, che cos'è che si ammira di più in un padre che è un uomo per bene, non ci sta sentendo,
13: no,
11: che è una persona che è amata da tutti i suoi colleghi, che è una persona che ha fatto dello stare in prima posizione, in prima linea, del darsi costantemente nel proprio lavoro, lei sempre non ci sta seguendo, dottor Fernandez, la ragione della sua esistenza?
13: Diciamo che è un esempio grande e importante, che in questo momento pesa un po' più del solito, perché proprio andando in pensione ho potuto toccare con mano finalmente quanti effettivamente gli volevano bene e lo amano tuttora. E quindi diciamo che in realtà la paura più grande è quella di magari non essere all'altezza. Uno si può chiedere, no? Ma ce la farò ad essere tanto quanto lui? Ma questo mi dà veramente la forza di impegnarmi certamente, giorno per giorno.
9: Certamente, perché non oso davanti ad un commissario contraddire. Però ci siamo scambiati un attimo uno sguardo,
12: le premesse ci sono tutte,
9: le premesse ci sono tutte,
12: lei
9: vero?
12: È veramente la personalità giusta per fare questa professione.
9: Perché la personalità giusta?
12: Perché è una donna forte, determinata, sa quello che vuole, si è impegnata molto per arrivare a questi risultati, ha studiato sodo e sta studiando sodo fino adesso, fino a ieri, e domani sarà la stessa cosa, per riuscire nel migliore dei modi. Quindi una volta mi ha detto una cosa e mi ha fatto commuovere, mi ha detto: questa divisa me la sento tatuata addosso. È stata una cosa veramente bella.
9: Allora, adesso però dobbiamo spezzare una lancia a favore di una persona fondamentale, la mamma. Cioè la moglie.
12: Certo.
9: Ora voglio dire, uno aspetta che il proprio marito finisca il lavoro, insomma, e che lavoro e che impegno, che missione, se me lo permette, e finisce il papà e comincia la figlia. Proprio la volete tenere sveglia questa mattina?
13: Sì. Diciamo di sì. Quello che più conta per lei è che io sia felice. Quindi in realtà quando io ho scelto di seguire le sue orme, è ovvio che una mamma, come tutte le mamme, un minimo la preoccupa la scelta di questo lavoro. Però nello stesso tempo ha visto in me proprio la voglia di entrare nella Polizia di Stato e quanto sono felice tuttora, e quindi lei è contenta.
9: Lei adesso è presso la scuola, giusto?
13: Sì, presso la Scuola Superiore di Polizia.
9: Mi permettete un saluto con un applauso grande al dottor Mario Viola, che dirige questa scuola di polizia con gratitudine, affetto e buon lavoro, e buon lavoro sempre. Senta, dottor Fernandez, ma che cosa fa un uomo che per 35 anni non ha fatto altro che stare attento agli altri, essere pronto a seguire intanto i dettami della propria divisa, ma sempre votato ad andare verso gli altri?
12: Io ho sempre caratterizzato la mia vita a forte dinamismo, quindi faccio fatica ad immaginarmi in pantofole, in pigiama. No. Quindi sono uno sportivo, quindi penso di dedicare un pochino più tempo alle mie passioni sportive, cose che ho un po' sacrificato negli anni a causa della professione. Certo. Poi ho mantenuto qualche impegno, quindi, con l'amministrazione in termini di formazione del personale, e quindi mi sono messo a totale disposizione.
9: Quindi fermo non sta.
12: Fermo non credo proprio di riuscire a starci.
9: Senta, ma qual è la cosa che lei si augura per sua figlia, commissario?
12: Ma solo di vederla felice, come la sto vedendo adesso. Quindi un papà non può curarsi niente altro che la felicità. E se mia figlia è felice, poi riuscirà bene in ogni settore, sia nella professione sia nella vita, insomma, come mamma, come moglie, mi auguro, insomma, solo la felicità.
9: Allora, sentite, noi avremmo un sacco di altre domande, però c'è anche una forma di, come posso dire, di rispetto, no? Questa è una storia padre figlia che è talmente bella. Questo video ha fatto il giro del mondo, il vostro video, e ha ottenuto un'attenzione, una commozione generale. Sapete perché? Perché in tanta orrenda bruttura che ci attorna, con tragedie, con fatti, io credo che un padre e una figlia così siano una ricchezza per tutti noi. Allora, alla Polizia di Stato, lo dico in punta di piedi, io sono, ma posso dire che sono poliziotta ad honorem davanti a voi due?
13: Assolutamente sì.
9: Sono autorizzata?
13: Assolutamente sì.
9: Perché ne vado così fiera, però quando poi lo dici davanti a quelli veri, ecco, grazie di chi siete, di come siete, di quello che avete fatto. Andiamo di restituzione di orsi, e io restituisco anche questo è quello più giovane. Senta, dottor Fernandez, sa cosa credo? Che questa seconda tutina ad un nipotino ci starà proprio bene. Non corriamo troppo. Giulia Fernandez, commissario della Polizia di Stato. Dottor Fernandez, l'unità.
12: No, un bel augurio questo.
9: È un bel augurio?
12: Sì,
9: vabbè,
12: no, certo.
9: Guardate già come lo sta tenendo in braccio.
13: Sì,
9: non faccio
13: non
9: per dire.
13: L'ora.
9: Non faccio per dire. Allora, vi porto in Val di Susa, nel monastero di Novalesa, a proposito di quel rigore, di quella disciplina, di quella idea di vita che segue una grande, grande passione e fede.

0: nel proprio cuore. Guardate. Grazie.
1: Grazie a lei.
2: L'Abbazia di Novalesa viene fondata il 30 gennaio 726 da Abbone, che era un nobile di origine gallo-romana. Questo significa che nel 2026 festeggiamo i 1300 anni di fondazione. Nel museo dell'Abbazia di Novalesa è conservata anche questa copia dell'atto di fondazione. È una pergamena con scrittura merovingia, difficilissima da interpretare, che però testimonia l'antichità di questo luogo. L'Abbazia di Novalesa sorge ai piedi del Colle del Moncenisio, quindi in un luogo fortemente strategico per il controllo del territorio. Da sempre lungo la via Francigena, quindi offre riparo ai pellegrini e viandanti dal Medioevo fino ad oggi, ha delle vicissitudini storiche molto complesse. In questo luogo sono passati Carlo Magno, sono arrivati i Saraceni, è passato Napoleone. La storia più recente, dalla metà del 1800, quando l'abbazia viene sequestrata con le leggi di Cavour per essere venduta a un privato che ne farà un centro idroterapico. E solo nel 1973 la provincia di Torino acquisterà tutto il complesso per richiamare all'interno una comunità monastica. Qui siamo dentro alla cappella di Sant'Eldrado. Sant'Eldrado è stato monaco e abate di questa abbazia a cavallo fra il 700 e l'800, con Carlo Magno imperatore nel momento di massimo splendore e fasto di questa abbazia. L'abbazia di Novalesa, essendo un'abbazia benedettina, è legata alla regola benedettina, ovvero ora et labora. Un tempo i monaci che vivevano all'interno dell'abbazia lavoravano e producevano libri all'interno dell'antico scriptorium e lavoravano ovviamente i campi attorno all'abbazia. Oggi l'attività principale, oltre all'accoglienza turistica e dei visitatori, continua a essere il laboratorio di restauro dei libri. Un tempo i libri venivano costruiti, oggi vengono restaurati. L'Abbazia di Novalesa ha una storia lunga 1300 anni, fatta di vicissitudini complesse, di abbandoni e di ritorni, ma nonostante questo lunghissimo tempo e queste peripezie, dopo 1300 anni ancora oggi una comunità benedettina vive stabilmente all'interno dell'abbazia. E questa forse è la più grande testimonianza di fede di questo luogo, che continua ancora oggi a essere un faro all'interno della Valle di Susa.
0: Il priore di tutto ciò che avete visto è Michael Davide Semeraro. L'avevo detto che avrei sbagliato il nome. Vabbè, Michael, dai, forza. No, Michael Davide.
3: Benissimo.
0: Se no mi ha detto interrompo la trasmissione. Ora voi capite che c'è una certa tensione. Guardatelo bene quest'uomo che ha, non è una questione di colore dell'iride, ha letteralmente il cielo negli occhi, perché lei ha il cielo negli occhi, vero?
3: Il cielo negli occhi di tutti.
0: Il cielo negli occhi di tutti, ma nei suoi in maniera particolare. Senta, lei com'è arrivato a Novalesa? Com'è arrivato a questo?
3: Ma sono arrivato a Novalesa, avevo 16 anni, per la prima volta, stavo cercando un monastero, dopo che avevo fatto un tempo di seminario dei missionari comboniani, per andare in missione in Africa, eccetera, per fare l'eroe. Poi mi sono reso conto che in realtà avevo bisogno di una vita molto più calma, più silenziosa, più contemplativa. E a 16 anni ho preso il treno dalla Puglia, sono andato fino a Novalesa, ho conosciuto l'abbazia, poi ho deciso di non entrare in quell'abbazia perché non mi è piaciuto, poi alcune cose non mi piacevano. Ho chiesto di un altro monastero, sono entrato in un altro monastero e dopo 40 anni mi hanno nominato priore di Novalesa.
0: Cos'era che non le piaceva di Novalesa?
3: C'erano ancora alcune cose che non corrispondevano ancora alla mia sensibilità.
0: Perché non si può avere quella sensibilità che
3: no,
0: poi si
3: solo,
0: avrà
3: anni ogni monastero
0: dopo
3: ha la sua caratteristica particolare, certo. Quindi io cercavo una vita molto più intensa, di preghiera, e dopo 40 anni sono ritornato da dove sono partito, come spesso avviene.
0: Lei sembra uscito da un libro di fiabe, invece
3: ah,
0: è
3: sì?
0: Vero.
3: È vero.
0: È vero? Lei è un uomo vero. Fratello Michael, madre Anna Maria Canopi, per lei, chi è e che cosa rappresenta?
3: Quella che mi ha incastrato. Oh, molto semplice. È la verità. Perché a 18 anni, appunto, sono andato nel monastero in cui poi sono diventato monaco e tutti mi dicevano che non dovevo farmi monaco.
0: Perché?
3: Perché avevo

0: 18 anni, ero troppo giovane, dovevo fare prima altre cose, mi avevano offerto anche delle altre possibilità, il seminario a Roma, queste robe qui. E il superiore della comunità diceva, ma vai a parlare con la madre Anna Maria. Naturalmente sono messa anche un po' d'accordo, penso.
1: Sì, penso.
0: Allora sono arrivato lì, immagini un po', un ragazzo di 18 anni, appena fatta la maturità classica, che pensa al suo futuro, e lei mi disse, ma Michele, perché è il mio nome di battesimo, ma stamattina sei andato alla preghiera? Dico sì, era il giorno di San Bernardo. Dice, ma hai sentito la lettura? Certo, amo qui amo, amo ut amem, amo perché amo, amo per amare. Ti piace questa frase? Immagini, un ragazzo di 18 anni. Dico, ma certo, allora fatti monaco.
1: Oh, signori, sia chiaro, se volete capire di più di questa personalità e persona, me lo permetta, straordinaria, che sta entrando nelle vostre case, e io ho l'immensa fortuna di averlo a un metro di distanza, edito da San Paolo, comprate e leggete questo libro, Non perfetti, ma felici. Poco fa abbiamo parlato di felicità con un padre che la augura e una madre che la augura alla propria figlia. Non perfetti, ma felici. Questo è un, come posso dire, un manifesto di esistenza, di vita?
0: Sì, che vale per tutti, ma soprattutto per coloro che in certo modo, come me, come altre persone, uomini e donne, si mettono sulla via della sequela del Signore nella vita consacrata. Alcune volte con l'idea appunto di avere una vita perfetta, impeccabile, ma questo non esiste, non esiste. Esiste una vita di combattimento, di ricerca, di passione, e questa è la felicità per noi umani. Non di non avere nulla da eccepire.
1: Ma la felicità è trovarci anche di fronte all'imperfezione.
0: Ma in greco la felicità ha un nome molto bello, si dice eudaimonia, significa mettere, addomesticare i propri demoni, questa è la felicità.
1: Fratello Michele, molti giovani che non sono perfetti, tesori, e si sentono profondamente infelici, hanno bisogno di un luogo come Novalesa. Anche i felici, anche se provano dentro una gioia, hanno bisogno di raggiungere questo luogo. Ecco, quando lei li vede arrivare, lo raggiungono anche per capire che cosa fare.
0: Oh sì, ne passano tanti, devo dire.
1: Ne passano tanti. Sì. Lei...
0: Ah, la prima cosa che dico è questa, che hai il diritto ad essere felice. E quindi se hai il diritto, hai il dovere. E quindi datti da fare.
1: Aspetti un attimo, questa me la ripeta perché è una, io ho parlato poco fa di rigore e disciplina, no? Siamo partiti parlando di questo in puntata, cioè la felicità è un tuo diritto,
0: certo.
1: Di conseguenza diventa un dovere,
0: certo.
1: Quindi datti da fare.
0: E certo. San Benedetto dice nella regola,
1: sì.
0: Nel primo capitolo, nel prologo anzi, dice c'è un uomo che vuole vedere giorni felici? Questa è la prima domanda. E si entra in monastero per essere felici e si vive ogni vita perché, come diceva un grande moralista, diceva ognuno di noi ha il diritto e il dovere di porsi nella condizione in cui può sperare di più. Tanto che San Benedetto, nella regola, al capitolo 4, elenca 72 strumenti delle buone opere, quindi amare il digiuno, le veglie, la castità, l'amore fraterno, e poi finisce con questa... questo strumento finale, che in realtà è quello che vale poi alla fine, che rimane, è non disperare mai della misericordia di Dio. Noi monaci siamo testimoni di questo, che nessun uomo, nessuna donna, in qualunque condizione si trovi, non deve disperare, perché Dio spera per noi. Noi siamo la sua gioia.
1: Frate Michael, noi siamo in un tempo... Tutti i tempi sono stati difficili, ma a volte siamo in un tempo che ci porta alla disperazione, a non sperare più, ad avere intorno così tanto orrore, tanto dolore, dolore che non riusciamo a toccare, dolore intorno al quale noi vorremmo stringerci per i genitori, per le persone. E queste sue parole sono, anche se io non voglio farmi frate, sono una grande lezione, un grande aiuto.
0: Ma guardi, le faccio io una domanda, se me lo permette.
1: Certo.
0: C'è un'epoca più bella di quella in cui noi viviamo, secondo lei, nel passato?
1: No.
0: No, brava. Brava. No. Perché viviamo in un tempo bellissimo. come nel passato abbiamo i nostri guai, le nostre fatiche, le nostre contraddizioni,
1: le guerre,
0: ma sono

0: sempre state, ma non abbiamo mai avuto come oggi un senso, un desiderio di libertà e di vita per tutti, che poi tradiamo, basta guardare un telegiornale, leggere una pagina web, ma portiamo dentro di noi. Quindi il mondo in cui viviamo è il più bello non perché è solo quello che abbiamo, perché abbiamo questa ansia di libertà e di felicità condivisa e la desideriamo veramente per tutti. Ora è tempo adesso di fare, come diceva Leopardi, la social catena, metterci insieme perché tutti possano sperare e tutti possano sperare a partire da tutto quello che sono. Questa è la nuova sfida anche per la Chiesa. Dopo aver per 2000 anni siamo arrivati a dire tutti, tutti, tutti, come diceva Papa Francesco, adesso abbiamo bisogno di altri 2000 anni per arrivare a dire tutti, ma tutto di tutti, senza paura, senza vergogna, senza timore. E questo è il Vangelo. E il Vangelo... E il Vangelo non si annuncia solo per trapianto, per talea, ci sono anche i semi del Vangelo che lo Spirito porta come il vento lontano e poi magari si arriva in un luogo dove nessuno ha portato il Vangelo o dove uno non se lo aspetta e il Vangelo ha attecchito, perché dove c'è l'amore, dove c'è l'umanità, il Vangelo è là.
1: Lei sa di essere un missionario del quotidiano?
0: Ma non so, io sono un povero monaco di Novalesa.
1: Noi dobbiamo ringraziare Madre Canopi, vero?
0: Ah sì?
1: Assai!
0: Potrebbe essere un motivo per beatificarla allora.
1: Assai.
0: In questo caso.
1: Oh, guardi, me lo dica che firmiamo subito.
0: Ma penso che dovremo farlo prima,
1: sì,
0: o poi.
1: Prima o poi andrà fatto. È meraviglioso quest'uomo. Allora, una fede meno ossessionata dal peccato e più sensibile al dolore. Ed è un'affermazione importantissima ed è giusto non pensare così, ma ragionare, lavorare intorno a tutto questo, per togliere al peccato il suo peso.
0: Ma il problema è che la cosa bella è che Gesù di cosa si è occupato? Della sofferenza delle persone. Gesù era un pio israelita che ha sempre osservato la Torah, le leggi, le prescrizioni, persino quando è morto. Gesù ha osservato lo Shabbat anche quando è morto, non è risorto prima che finisse lo Shabbat, quindi era assolutamente stato circonciso all'ottavo giorno, presentato al Tempio, quindi osservantissimo. Ma quando poi questo pio israelita incontrava una persona concreta con la sua concreta sofferenza, questo aveva la precedenza assoluta.
1: La Samaritana.
0: La Samaritana, il lebbroso.
1: Maddalena.
0: Tutti. E questa è la via della Chiesa. Noi abbiamo tutta una serie di consuetudini, anche di leggi, anche canoniche, di cammini, di riti, di dogmi, che sono la gioia della nostra vita. E sono molto contento di essere cattolico. Nello stesso tempo, però, abbiamo questa sfida evangelica che ci porta sempre davanti alla concretezza della sofferenza a farla sentire accolta in modo assoluto.
1: La sofferenza, perché si riesce a fare anche questo talvolta, non deve essere giudicata.
0: Ma guardi,
1: può essere una sofferenza dell'anima, può essere una sofferenza di una condizione.
0: Io faccio sempre un esempio banale, come se un amico mi dicesse, Michel Davide, ho un fantasma nella mia stanza. E io gli facessi un trattato sulla inesistenza dei fantasmi, non arriverei da nessuna parte con la paura, quindi niente da fare. L'unica cosa che posso dire è stasera vengo a dormire da te, vediamo come affrontarlo. È la compassione che permette alle persone di assumere e in certo modo anche guarire dalle proprie sofferenze. E la sofferenza ha un suo aspetto, la sofferenza non ci lascia mai uguali. O diventiamo peggiori o diventiamo migliori. Quindi non è la sofferenza il motore della vita, è quello che la sofferenza riesce a produrre in noi come reazione di vita e di farlo insieme, per tutti.
1: Fratello Michael Davide, non perfetti ma felici. A Novalesa arrivano anche persone che non hanno intenzione di entrare in
0: monastero. La maggior parte. Ah, sì, noi siamo pochissimi monaci in questi anni. Molta gente passa in monastero, anche giovani che chiedono eventualmente di provare la vita monastica, ma la vita monastica come vita, per una vita intera, è molto rara, perché bisogna avere anche una predisposizione antropologica, alla solitudine, al raccoglimento. Ma il monastero è anche un corridoio di vita. Io dico sempre ai miei fratelli, noi siamo un corridoio, che permette

0: permette alla gente di passare di vario tipo, abbiamo pellegrini, ospiti che stanno qualche giorno, turisti, e tutte queste persone devono poter trovare il monastero un profumo di umanità. San Benedetto nella regola dice che quando un ospite bussa al monastero bisogna fare due cose, dire Deo gratias, cioè siamo contenti, e secondo, offrirgli ogni, lui dice, servizio di umanità. Penso che i monasteri hanno questo ruolo, non solo i monasteri cattolici, cristiani, ma anche i monasteri di altre tradizioni, come il buddismo, eccetera, anche i sufi nel mondo islamico. Quindi noi monaci siamo un po' queste sentinelle di una differenza possibile. La grande protesta della vita monastica è la differenza. Si può vivere in questo modo e in un modo diverso, molto strano perché abbiamo una vita molto strana. Ma se noi possiamo vivere in modo differente, tutti hanno diritto alla loro differenza.
1: Io faccio questo lavoro in questa rete con orgoglio, con gioia, con grande gratitudine da 8 anni. Lei è una delle persone più straordinarie che io abbia incontrato. Si fidi, e glielo dico proprio così, glielo voglio dire. È un grande onore. Frate Michael, Davide, non perfetti, ma felici, e dire che sono solo queste pagine, ma evidentemente da studiare con molta attenzione. È stato un onore averla con noi, un onore
0: Grazie.
1: grandissimo. Abbazia di Novalesa, Val di Susa, e quando la verrò a trovare non la chiamerò Michael,
0: Grazie. No,
1: si fidi.
0: sono sicuro,
1: Michael,
0: sicuro.
1: Michael. Signori, ci fermiamo soltanto per un attimo. Virginia Ciaroni, boom! Che colpo, brava, brava, bravissima, scusate, ma è giusto dirlo a chi formidabilmente trova un ospite così. Rigore, rigore, rigore, devozione, dedizione anche al mondo della cucina con una particolare umanità che ha soltanto un signore che fa di cognome Sironi, lo vediamo tra poco all'ora solare, grazie. Ma lei è una bomba.

0: commentando con la mia Alessandra Severini, la mia autrice, che puntata. Noi abbiamo la fortuna e la gioia di avere con noi il monaco della cucina. È una definizione che lui dà di se stesso. Brianzolo, allievo del grande, immenso, infinito Gualtiero Marchesi, è l'uomo dalle mille stelle, credetemi, non è una frase facile, una battuta. Ah, la stella Michelin non le serve, la stella è lei. Lui è l'uomo dalle mille stelle. Io sono molto emozionata e molto felice di presentarvi Elio Sironi. Finalmente, finalmente, finalmente.
1: Ci siamo.
0: Allora, ben arrivato.
1: Grazie, grazie mille.
0: Soddisfazione massima dei suoi clienti. Clima nelle sue cucine di massima attenzione, quasi chirurgica, potrei dire, a quello che si fa, però con un sottofondo fondamentale di rispetto, serenità, buon lavoro, che è un po' l'antitesi di quello che le cucine ci stanno insegnando, ci hanno insegnato a vedere in questo tempo, no?
1: Ma le cucine che vediamo in questi ultimi tempi, soprattutto in televisione, sono un po' forzate, secondo me. Sono dei format che non so se devono essere così per avere un audience, oppure usciamo un po' dal seminario. La cucina deve essere un ambiente rilassante innanzitutto, perché per stare bene, per cucinare bene devi stare bene. E devi avere una brigata con un'armonia quasi familiare, perché è una famiglia. Tu passi tante ore là dentro.
0: Bravo.
1: E hai a che fare con gente che comunque ha i suoi problemi, ha i suoi impegni e tutto qua. E coincidere tutto questo per avere dei risultati non è facile. L'appellativo monaco io lo ricevo con grande gratitudine, perché la cucina è disciplina, è vocazione, è rigore, è rispetto, è silenzio prima del gesto, prima di cucinare, rispetto per chi ti lavora vicino e rispetto soprattutto del cliente che è lì fuori, che paga e aspetta il tuo piatto. Io su questo sono molto... Monaco è un appellativo che io ricevo con grande gratitudine, ripeto, perché fa parte del mio lavoro quello, creare una sinergia di lavoro tranquilla. Io se vedo solo un ragazzo che entra col piede storto in cucina, prima di metterlo ai fornelli o dargli in mano un coltello, cerco di capire e di aiutare, capire perché oggi sei così. Alcune volte è più facile allontanarlo quando proprio il giorno no, perché succede, piuttosto che lasciarlo in mezzo a gente motivata, perché poi la funzione anche di uno chef è motivare il personale, che è la cosa più difficile, fra virgolette, ma anche la cosa che a me piace molto, far capire perché si fa il cuoco, che è uno dei mestieri più belli, secondo me, ma anche più difficili. Cucinare per gli altri non è facile. E quando tu cucini non riempi solo un piatto, stai raccontando... È una cultura, stai esprimendo un territorio, stai raccogliendo cose che a me mi emozionano. Ogni giorno, la forza di questo lavoro qual è? Qual è che tu ogni giorno vai a casa con qualcosa di nuovo? Io imparo, nonostante i miei capelli grigi, ogni giorno io imparo qualcosa. Ma da qualsiasi persona che mi lavora con me in cucina, parlo fondamentalmente anche di un ragazzo che mi lava i piatti tutti i giorni.
0: Posso venire a lavare i piatti? Creda.
1: No, è veramente un lavoro straordinario, e se non si è ciechi, che è una delle malattie secondo me più gravi di questo lavoro, la cecità non ti porta da nessuna parte, soprattutto in cucina. Oggi bisogna avere veramente frontiere aperte su tutto quello che è il cibo e tutto quello che ci circonda. Io su quello sono molto brianzolo, sì, però apro le porte veramente a tecniche nuove e comunque a nuovi prodotti che arrivano da qualsiasi parte del mondo. La tendenza oggi è cambiata. Se prima c'è stato un momento in cui, non so, in questi ultimi 20 anni, forse ci siamo fatti prendere un po' troppo dall'entusiasmo di una cucina spettacolare. Spuma, aria, la terra, le briciole, il crumble, nomi assurdi. Oggi, secondo me, invece, la direzione è un po' diversa, perché dalla cucina spettacolare si passa e si deve passare per la cucina funzionale. Il cibo è medicina. Se mangio bene, sto bene. E mangiare bene ci rende felici, inutile. Io la penso così, io quando mangio bene sono felice.
0: Io ho difficoltà di interromperla, eppure dovrei farle delle domande, ma ho una grandissima... No, guardi, e quando si prova questa difficoltà è molto bello, perché quello che lei sta presentando è una sinfonia di vita, perché se non stoni e tutte le note sono accordate, questo vale da Sironi, questo vale nel posto di lavoro, questo vale in qualsiasi lavoro possiamo immaginare nella vita, vale quello che lei sta dicendo. Lei come ha deciso di fare l'allievo di Gualtiero Marchesi per nostra infinita fortuna? Chi è che le ha messo in testa che la cucina fosse materia sulla quale lavorare?
1: Ma allora, la mamma è quella che mi ha praticamente svezzato un attimino, perché comunque era un cuoco di una famiglia importante, io ero sempre con la mamma e perciò ho visto cose già tempo fa. Ecco qua la mamma, sì, eccola
0: qua. La meraviglia di questa
1: donna. La corbetta, eccola qui. Bella, bella, bella.
0: Sì.
1: Allora, io, diciamola tutta, quando io ho iniziato a fare il cuoco, forse non era neanche considerata una professione tempo fa. Poi negli anni Ottanta la figura del cuoco, l'immagine del cuoco, si è capito l'importanza del cuoco, perché prima, io mi ricordo quando facevo la scuola media, cosa farei dopo? Voglio fare la scuola alberghiera. Era considerato quasi un perditempo, era considerato quasi...
0: Se tu non sai fare niente, fai la scuola alberghiera.
1: Brava.
0: Scusi, lo dico.
1: Bisogna dire le cose...
0: in realtà dovrebbe essere la scuola top.
1: Io invece
0: in un paese come il nostro.
1: Ecco, ho sempre creduto esattamente in un paese soprattutto come il nostro, dove la materia prima non è seconda a nessuno, secondo me, è la cultura del posto, cioè cucinare ti permette di viaggiare.
0: Io sono un grande... La scuola alberghiera è una scuola fondamentale.
1: Fondamentale.
0: Bellissima.
1: E meno male che negli anni Ottanta c'è stato il grande Gualtiero Marchesi che ha portato in Italia veramente a livello socioculturale, ha fatto dei passi progressivi che per noi erano sono stati fondamentali.
0: Io ho avuto l'immensa fortuna
1: di
0: conoscerlo.
1: Sì. Io ho lavorato con lui ancora in Bombesin della Riva, prima ancora che poi si trasferì, e devo dire che è stato un maestro di vita, ma non solo sui fornelli. Cioè, maestro proprio di vita culturale di quello che è la cucina. Perché quando ti entra nelle vene la passione, che è una cosa fondamentale in qualsiasi lavoro, però soprattutto in questo, e allora lì cominci a dire wow, chi se ne frega se sto 15 ore in cucina. Io vado a casa e sotto la doccia canto.
0: Ragazzi, questo è Elio Sironi, è un capolavoro d'uomo, questo fatemelo dire. C'erano un sacco di domande, ma chi se ne importa? No, le facciamo ora le domande. Chi se ne importa intendo dire che siamo entrati nel cuore di un uomo che fa del rispetto, lo dico ancora una volta, del rispetto la sua ricetta fondamentale. Una volta che hai questo, puoi fare quello che ti pare. I clienti che vengono da lei anche giusto 3 volte a settimana, se non 4, stesse persone, cioè che dovendo mangiare dicono, sai che c'è? Vado da lui, adorano non solo la qualità immensa del suo cibo, perché lei lavora il prodotto e fa lavorare i suoi alla sua brigata, ecco a che cos'è
1: qua.
0: Una brigata, niente di militare, ma da quello prende il nome. Non stanno sorridendo perché gli abbiano detto sorridete, quelli sorridono davvero e questa è la soddisfazione maggiore. Ecco, quando vi ritorna il piatto pulito in cucina, perché è sempre così, no?
1: È una grande soddisfazione, cioè più di qualsiasi allora, la vera benzina di questo lavoro è proprio il cliente, la soddisfazione del cliente. Quando tu vedi il cliente che raggiunge il tuo ristorante, soprattutto poi in una Milano dove comunque c'è una quantità, no? Voglio dire, non sei nel paesino X. Ecco, lì io provo veramente un immenso piacere che condivido con tutto lo staff, perché merito è tutto di un gruppo che lavora dietro.
0: La fanno la scarpetta?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Assolutamente
0: no,
1: sì.
0: No, perché scusate, c'è pane che va nel piatto, c'è una grande scena di un grande film a Vittorio De Sica e Alberto Sordi, questo non lo fare mai, e intanto va di scarpetta. Questo si fa, assolutamente si fa. Questo unico, in realtà ci sarebbe scritto il piatto, unico, ma unico come lei, unico come il gusto che lei ci insegna. Senta, lei sta parlando con una che giustamente si è proposta per lavare i piatti, perché in cucina io non è che sia una grande, non è che abbia questa manualità, ma posso imparare pure io?
1: Ma è un libro sicuramente fatto, non fatto per chi non ha voglia di cucinare, però è un libro facile, nel senso sono ricette
0: non
1: veramente...
0: Non voglia sapere cucinare, sapere. Un'altra cosa mi
1: è seguendo mi l'istruzione aiuti. Ce la può fare.
0: Ce no. La posso fare?
1: No, però...
0: Vada,
1: No, voglio dire, piatto unico per rispondere un po' alle esigenze di quello che è un po' la cucina, le richieste contemporanee del momento. L'idea è nata proprio dal fatto del tempo, ovvero la mancanza di tempo che si ha oggi purtroppo anche a tavola. Anche a tavola oggi si corre, soprattutto nella pausa pranzo. Allora l'idea era proprio di mettere in un'opzione unica un piatto che combini bene i sapori, bello, buono, ma che sia anche a livello di valore nutrizionale completo. E questo è il risultato del piatto
0: che
1: unico.
0: Che era il valore nutrizionale della sua mamma, cioè quando quelle mamme cucinavano e continuano a farlo, il piatto doveva comprendere
1: esattamente
0: tutto. Senta, la sua cucina piace tantissimo, lo torno a ripetere, perché si avverte una sensazione di far parte di un unico gruppo, cioè noi che siamo al di là del vetro, noi che mangiamo nel suo ristorante, otteniamo la sensazione che dall'altra parte ci sia armonia, chiamiamola così, che nulla toglie alla precisione.
1: Ma guarda, il cliente avverte molto, soprattutto poi quando c'è una buona comunicazione tra sala e cucina. Siamo cresciuti con l'identità di dividere le due squadre, tu fai parte della sala e tu fai parte della cucina, no? Come un antagonismo, invece no, è lì lo sbaglio che c'è sempre stato, e grazie a Dio si è un po' affievolito questo sbaglio, nel senso che si è un gruppo unico per far sì che il cliente esca dal nostro ristorante con la voglia di tornare, che è la cosa più importante, è che stia bene, la salute, il cibo è medicina, io continuo a dirlo. Se io mi preoccupo molto di quello che metto nel piatto, al di là delle tecniche, ma proprio gli abbinamenti che abbiano anche un percorso gustativo. I piatti fatti con l'ausilio solo della tecnica, mi consenta di dire questo, sono
0: se
1: piatti...
0: Lo dice lei.
1: Te capì? Metti nel microonde o metti...
0: No. Quanto è carino. No, è vero.
1: No, chiedo scusa.
0: È vero, no, ma ha ragione.
1: In cucina la tecnica è entrata violentemente su alcuni prodotti, su alcune preparazioni, è indispensabile oggi come oggi. Però se il piatto non è fatto con il cuore, con le mani, col sentimento...
0: Maestro Cironi, se io una volta che ho mangiato il piatto esco e ho fame, c'è qualcosa che non va.
1: Brava.
0: Se io

0: mangiato un piatto rotondo.
1: Perfetto, la parola rotondo,
0: cioè
1: è perfetta.
0: Il concetto di perfezione, le cose vanno in un'altra maniera. Dopo le... No, non ho tempo, vero, per chiedere una micro ricetta per quest'ora. Qual è il progetto che le sta più a cuore? Quello che lei sta facendo, vuole fare? Lei che è l'uomo dalle mille stelle, me lo permetta di dire,
1: ma mille
0: non c'è nessuna polemica dietro questo, lei è veramente l'uomo dalle mille stelle.
1: No, io sono l'uomo delle stelle perché ho un ristorante, grazie a Dio, che è il rooftop di Milano e la sera sono

0: Lo stellato, perciò
1: altro.
0: La vera stella è il cliente che torna tre volte alla settimana, quella è la soddisfazione.
1: Aspetti, no, non solo, la vera stella è il ragazzo che quel giorno entra di malumore e lei gli parla e lui capisce che cosa fare.
0: Capisce perché mi hanno
1: quella
0: detto che sono il monaco.
1: Maestro, creda, quella è una stella ancora più grande, ancora più grande. I progetti.
0: Ma progetti ce ne sono tanti. Quello che in questo momento, in questi ultimi, diciamo, 10 anni mi sta molto al cuore è aiutare la gente che non, purtroppo non ha un piatto da mangiare tutti i giorni. Io faccio parte dell'associazione Azione contro la fame, sì. Eccola qui, ed è praticamente un'associazione fatta da ristoratori, promossa da Azione contro la fame, con un gruppo di chef e ristoranti che si occupano appunto di raccogliere fondi per aiutare questi bambini. Che purtroppo sono tanti, oggi come oggi c'è ancora la malnutrizione, colpisce ancora milioni di bambini. E il fatto di non mangiare non è solo il fatto che si muore di fame, un bambino che non mangia non ha futuro, non ha cure, non ha sogni proprio.
1: Mangia.
0: E questo, voglio dire, è un fattore che a me colpisce molto, perché poi quando sei nell'abbondanza del cibo tutti i giorni, alcune volte vedere anche gli sprechi e sapere che là fuori c'è gente che non ha un pezzo di pane. Io ho una sensibilità in questo qua, che in queste cose, che è veramente alta.
1: Cercatelo questo ristorante contro la fame. La cosa bella è che Elio Sironi ha detto: io ho una sensibilità in queste cose. Sapete qual è la ricetta di Elio Sironi? Ve la do io. Rispettate le persone con le quali lavorate, con le quali vivete. Prendete Elio Sironi, ascoltatelo attentamente e poi fatevi anche soltanto pasta al burro. Verrà buonissima. Elio Sironi, unico, eccezionale, inimitabile, l'uomo con 1000 stelle, quello di chi lo ama e di chi lo vuole accanto.
0: Grazie.
1: Grazie di essere stato con noi, bravissimo. Ci fermiamo? Ci fermiamo. Questa è l'ora solare, signori. Che puntata! A tutti a casa, grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Nel numero, purtroppo un numero costantemente decrescente, delle persone che nel nostro paese leggono libri, c'è un significativo, interessante zoccolo duro, un 40% di lettori, quindi stiamo parlando di un numero che oscilla tra i 9 e i 14 milioni di persone, che sceglie romanzi gialli, sceglie il genere noir, sceglie i thriller, e si tratta di una passione autentica che noi oggi proveremo ad indagare, e lo faremo mettendo un indizio dopo l'altro. Faremo questo viaggio proprio in questo anno 2026, quando ricorre l'anniversario 50 anni dalla morte di quella che è ancora considerata la regina del giallo, vale a dire Agatha Christie, probabilmente la scrittrice ancora oggi più tradotta al mondo, e forse, come non molti sanno, lei stessa protagonista di un mistero ancora irrisolto, perché erano esattamente 100 anni fa, era il dicembre del 1926, quando Agatha Christie scomparve per 11 giorni. La nazione, tutto il paese, rimase col fiato sospeso, 15.000 cittadini si presentarono volontari per aiutare nelle ricerche, e fu ritrovata in un albergo a più di 300 chilometri di distanza da casa, appunto dopo 11 giorni, stato apparentemente confusionale. Il mistero resta irrisolto, tante ipotesi, lei non ne ha più parlato né voluto parlare con familiari e lettori. Ma veniamo a questa nostra puntata tutta in giallo per dare il benvenuto ai nostri ospiti. Collegato con noi Massimo Lugli, collega, giornalista, scrittore, autore di romanzi, per 50 anni ha attraversato la cronaca nera raccontando alcune tre delle vicende di cronaca più eclatanti e a volte anche più divisive. È tra gli ultimi suoi libri c'è La banda dell'arancia meccanica, edito da Newton e Compton, su una vicenda, insomma, che ha funestato la capitale a cavallo degli anni 60-80. Ciao Massimo, bentornato a Siamo Noi.
3: Salve, buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
2: Do il benvenuto qui con noi in studio al dottor Guglielmo Pezzillo, psicologo clinico dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, è voce e fondatore del podcast Fatti di Mente, che si pone proprio l'obiettivo

0: di raccontare in modo coinvolgente, sicuramente più moderno, sia le neuroscienze che la psicologia. Dottor Pezzillo, benvenuto.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui.
0: Allora, io tra poco vengo da voi, nel frattempo voglio presentarvi degli autentici appassionati di giallo. Andiamo dalle parti di Rovigo, raggiungiamo la nostra Marta Manzo, sarà lei a dirci dove esattamente si trova e soprattutto con chi.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Qui a Badia Polesine, dentro l'abbazia di Vangadizza, il giallo è già entrato da un pochino di tempo e lo ha fatto non soltanto con un gruppo di lettura, ma soprattutto con persone particolarmente appassionate. Non voglio anticiparvi tutto adesso, vedete alla mia sinistra c'è una persona che parlerà con noi tra poco. Vi dico soltanto che questa storia è fatta comunque di personaggi, luoghi, coincidenze e intuizioni. Non vi dico nulla, ne parliamo tra poco.
0: Allora, noi stiamo guardando quelle belle copertine gialle, rigorosamente gialle, e ci ritroviamo tra poco. Nel frattempo, Massimo, tu hai spesso detto, ed è insomma un interessante concetto, che la cronaca nera è la forma più letteraria del giornalismo, quella dove il confine anche con il romanzo è più sottile. Allora io ti chiedo, ma quando tu sei entrato, che eri praticamente un ragazzino perché avevi 19 anni, al Paese Sera, eri già un appassionato lettore di gialli, amavi il thriller? Ora io sto mettendo tutto in un calderone, ma insomma ci sono delle distinzioni, ma oggi non le facciamo. E ti appassionavano, ti coinvolgevano le vicende di cronaca nera? Perché, se è così?
3: Guarda, io sì, ho avuto proprio una specie di vocazione infantile, se la vogliamo mettere in questi termini, che è nata non tanto dalla letteratura, la letteratura è arrivata dopo, ma dal giornalismo, perché mi ricordo che papà portava a casa Il Messaggero e Paese Sera, che era l'edizione.
0: Ecco, abbiamo
3: perso.
0: L'abbiamo recuperato.
3: Pezzo. Eccomi qua, ero sparito come Agatha Christie.
0: Per restare, esatto, per qualche minuto, diciamo, esatto. Non per 11 giorni.
3: Okay. E quindi, come dire, questa cosa è nata dal giornalismo, poi la letteratura è arrivata dopo. Però diciamo che io ho avuto la folgorazione leggendo un romanzo che giallo non è, che è La conversazione nella cattedrale, anche se ci sono diversi misteri, di Mario Vargas Llosa. Quando ho letto quel romanzo, ho detto a me stesso, io devo fare il giornalista di cronaca e devo provare a scrivere un libro.
0: Ecco, e poi torno da te, non mi accontento di questo, ma già ci hai rivelato, perché adesso utilizzeremo gli aggettivi, proveremo giusti e anche i verbi che si ben adattano al giallo. Dottor Pezzillo, in termini generali, poi vedremo più specificatamente, che cosa scatena, perché gli appassionati di giallo, di thriller, a volte sono perfino collezionisti. Questo tipo di fascinazione, di passione, per dei libri le cui trame a volte sono più nere del nero e anche piuttosto violente, se vogliamo anche disturbanti.
1: Allora, quando noi ci confrontiamo con questi libri, con i gialli, dentro di noi si attivano più emozioni contemporaneamente. Il giallo parte appunto da un mistero che spesso è inquietante, perturbante, fa scaturire in noi della paura, ma contemporaneamente ci attrae anche, c'è una coattivazione emotiva, per cui siamo attratti dal voler risolvere quel mistero, dal voler capire quali sono le motivazioni che ci sono dietro, e al contempo siamo spaventati, ma proprio grazie al fatto che c'è un libro di mezzo, uno schermo nei casi di cronaca, riusciamo a sostenere questa paura e al contempo continuare in questo viaggio e a farci intrigare, perché vogliamo sapere le motivazioni che ci sono dietro, vogliamo sapere quali cose hanno spinto quella persona ad arrivare a quel punto, come quella persona è riuscita a fare quelle cose e perché.
0: Senti Massimo, una curiosità, perché tu leggi anche romanzi, poi ci dirai dopo quali sono i tuoi gialli preferiti, i tuoi autori di riferimento. Hai citato Vargas Llosa, che non è un giallista in senso stretto, ma insomma quel romanzo dice molto. E io vorrei chiederti, ti è capitato che leggendo dei libri appunto di fiction, di narrativa, ti venissero delle intuizioni, delle idee che ben si adattavano anche al caso di cronaca che magari tu stavi vivendo e seguendo in quel momento?
3: Raro. E sai perché? Perché le trame letterarie necessariamente sono complicate, Mentre io una sola cosa che ho imparato in 50 anni che faccio la cronaca nera è che quasi sempre le storie sono semplici. Il rasoio di Occam, no? Dato un evento e varie spiegazioni, la più semplice è spesso quella giusta, anzi, Enzia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Ora, se la applichiamo questa regola ai grandi casi che hanno fatto discutere, vediamo che quasi sempre è così. Per questo io me la prendo tanto quando vedo il tentativo di complicare. Semmai il contrario, ecco, semmai il contrario, dalle trame dei libri ti accorgi di tutto quello che non si dovrebbe fare. E poi fammi aggiungere una cosa.
0: Sì.
3: Ci sono alcuni autori che mi ispirano, non tanto perché penso che possa essere, ma portano dentro la stanza degli investigatori. O dentro, questo vale sia per autori stranieri che l'autore che mi viene in mente immediatamente è Giancarlo De Cataldo, mio caro amico, per me autore di culto. Perché? Perché ti racconta molto bene i movimenti, i meccanismi investigativi della procura. Io personalmente conosco molto bene i meccanismi della polizia giudiziaria,
0: Sì.
3: perché l'ho frequentata per tanti anni. Quello interni proprio della procura è un po' meno.
0: È
3: Quindi in
0: molto
3: questo
0: interessante.
3: senso.
0: Tra l'altro hai citato un autore che è parecchio popolare e amato anche nella nostra redazione. Noi adesso andiamo rapidamente in pubblicità, poi torniamo qui e andremo anche a conoscere un po' meglio gli appassionati giallisti che sono in compagnia della nostra Marta Mazza. Tra poco.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
7: Rientriamo in studio, siamo noi in questa nostra puntata che oggi abbiamo dedicato al romanzo giallo, al genere noir, ai thriller. E teniamo volutamente il campo largo, l'ingrediente però su cui stiamo portando l'attenzione è il mistero, il caso che deve trovare una soluzione. Allora, professor Pezzillo, leggere ci fa vivere meglio, non è lo scopo della lettura, però è un fatto, dedicheremo alla lettura dei libri un'intera puntata, se non altro la lettura ci offre le parole per esprimere le emozioni, quelle che insomma abbiamo anche perduto, però volevo chiederle se nel caso specifico di un noir, di un thriller, di un giallo, la lettura possa aiutarci a vivere meglio, nel senso che magari esorcizziamo le nostre paure, i timori più grandi.
8: Sì, quando noi leggiamo questo genere, fondamentalmente cerchiamo anche questo. Cioè, il male senza una spiegazione è molto destabilizzante, perché se non c'è una spiegazione tutto è lasciato al caso. E se tutto è lasciato al caso, qualsiasi persona può commettere un delitto, può commettere un omicidio. E noi abbiamo bisogno di una rassicurazione su questo. Cerchiamo di esorcizzare questo, perché abbiamo bisogno di capire quali sono le motivazioni dietro e quindi di capire che c'è una motivazione. Per questo invece quei delitti che non hanno una spiegazione ci angosciano di più, perché la nostra mente fatica a lasciare andare quello che non capiamo.
7: Ecco, no, l'ho interrotta perché riflettevo, no? Su quei delitti che ci angosciano di più perché non trovano una spiegazione, che poi sono però anche quelli che appassionano di più e coinvolgono l'opinione pubblica anche a distanza di anni. Cioè, questo per capire se le ragioni della passione per questo genere, il giallo, il noir, sono poi le stesse per cui ci si appassiona anche ai true crime, alle vicende che si riaprono, che non trovano appunto un finale.
8: Sì, assolutamente, secondo me fanno tutte parte un po'

0: lo stesso calderone. Noi siamo molto curiosi per natura. Siamo, la curiosità ci accomuna, potremmo dire quasi che siamo fratelli e sorelle nelle domande. E quando un caso rimane così irrisolto, a prescindere dalla declinazione del giallo, del caso di cronaca, del true crime o anche di un horror, questo ci attira molto, ci intriga molto. E poi c'è una parte mediatica, ovviamente, i media cavalcano questo e riescono a confezionare una storia, una narrazione che faccia un po' breccia in questi nostri inneschi.
1: Massimo, quando parliamo di romanzi noir, quando parliamo di gialli, sei d'accordo che, insomma, mai considerare tutto questo letteratura di serie B evasione superficiale?
2: Guai, assolutamente no. Infatti, pensiamo che il giallo nasce così perché il giallo Mondadori noi lo chiamiamo così per via delle copertine del giallo Mondadori, che fu primo a lanciarsi. Allora, molti scrittori italiani scrivevano sotto falso nome, sotto pseudonimo, perché il giallo era un genere di bassa lega popolare. Adesso io penso che sia rivoltato, ma non solo per le statistiche. Cioè, la letteratura mainstream oggi è un genere cadetto, tanto che anche nei grandi premi letterari, lo Strega, voglio dire,
1: Sì.
2: affiorano romanzi che in passato sarebbero stati di genere. Io nel 2009 sono stato terzo con L'istinto del lupo. Non era proprio un giallo, ma sicuramente era un noir. Ecco, avremmo potuto definirlo assolutamente un noir. Probabilmente 10 anni prima non sarebbe stato accettato. Guarda, per quanto mi riguarda, io i generi letterari esistono per convinzione, cioè perché per raggruppare una serie di argomenti nelle librerie, ma a mio parere la letteratura comprende tutto: rosa, giallo, ghost, qualunque cosa, cioè è letteratura, poi dipende dall'autore, da come scrivi
1: Torno a indagare
2: e da
1: sui
2: come.
1: tuoi gusti, Massimo, personali. Non so se ami Simenon, no, non so quanto preferisci i gialli di Agatha Christie, ma immagino da qualche cosa che hai detto alla redazione che non siano proprio in cima alle tue preferenze, pur
2: No.
1: godendone. Però voglio sapere da te quali sono gli ingredienti che secondo te fanno funzionare una storia, anzi, meglio specifico, che tengono Massimo Lugli incollato sulla pagina.
2: Bene, dal punto di vista giornalistico, intanto la vittima deve essere una donna, assolutamente.
1: Perché questo qui si è
2: Se noi
1: sollevato un
2: facciamo i
1: polverone.
2: grandi, ma guardiamo i grandi gialli, Alberica, Simonetta, Pierina, Liliana, tutti i gialli, Chiara, non esiste un giallo al maschile, sfido, a parte Pasolini, ma quello non è un vero giallo, sostanzialmente, è una cosa di Mistering.
1: Però
2: E poi ci deve essere
1: le
2: un
1: trame di Agatha
2: presunto.
1: Christie, però quelle ti piacciono meno, quindi non le posso citare. Ok, vai avanti.
2: Con una vittima, e poi ci deve essere un presunto colpevole. Cioè, quello che fa funzionare sia nel giornalismo, pensiamoci, no? I grandi casi, adesso per carità, lasciamo, sono quasi sempre casi in cui c'è una persona che è stata o condannata o viene sospettata, però forse sì, forse no. Quando si chiude, faccio un esempio, il caso di Alberica Filho della Torre, la contessa dell'Olgiata, si indagò per 20 anni. Quando si scoprì che, dopo aver pensato ai servizi segreti, le cacciavamo il colpevole là, che era il maggiordomo,
1: Sotto gli
2: proprio
1: occhi.
2: tipico Agatha Christie, la cosa è chiusa e chi ne parla più? Ma vale anche, secondo me, per la letteratura. Cioè, devo avere un dubbio, e il grande autore è quello che il dubbio me lo capovolge alle ultime pagine. Però io, fammi dire un'ultima cosa, la letteratura è scrittura, è il ritmo che conta. Il lettore deve sentire è il ritmo che ti incalza. Un bravo autore è quello che non ti fa voltare pagina, nel senso che ti tiene sulle spine, anche con lo stile letterario che è cambiato molto.
1: Grazie Massimo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo rapidamente qui e continuiamo il nostro viaggio. A tra poco.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: Lo so. Alla fine non è difficile.
4: No?
3: Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene qua.

0: idee, idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
9: Qui a telecamere spente ci siamo fatti innumerevoli domande, conversazioni su quello che leggiamo, come scegliamo i libri, se li finiamo, se, quanto ci piacciono i gialli. E allora direi che è ora di tornare da Marta Manzo e dai suoi ospiti. Marta!
10: Sì, Gabriella, ti voglio presentare prima di tutto Daniela Barboni, che è la presidente del comitato qui alla biblioteca di Badia Polesine. Siamo appunto nell'abbazia di Vangadizza e all'interno della Vangadizza, e all'interno di questa abbazia si raccolgono una volta al mese persone che leggono appunto i gialli. La storia però parte un pochino da Daniela. Daniela, tu già da piccola avevi questa passione per la lettura?
11: Sì, io ho cominciato molto presto, intorno ai 7 anni, e non mi sono ancora fermata.
10: E piano piano però ti sono cominciate a piacere proprio i gialli, il crime. Perché? Intanto chi ti ha ispirata e poi perché?
11: Un certo giorno ho incontrato sulla mia strada Camilleri, il maestro, il commissario Montalbano, e da lì è stato amore a prima vista.
10: Non il commissario quello della TV, il commissario quello dei libri. E allora facciamo insieme un pochino il recap di come sono andati questi anni. Hai cominciato inizialmente con un gruppo di lettura in cui ti sei inserita, e poi nel 2020 però hai avuto tu un'intuizione felice.
11: Nel 2020, in pieno lockdown, per far compagnia a un'amica che era chiusa in casa come me, ho pensato di leggere ad alta voce e poi mandare dei file e poi discuterne insieme. Nell'arco di un mese da un'amica erano 10 amici e adesso siamo una cinquantina che tutte le mattine aspettano le letture.
10: Parliamo sempre di libri gialli?
11: Tendenzialmente sì, perché io sono un amante e offro quello che piace a me.
10: E allora, da qui ci siamo mossi ancora, perché nel 2023 tu sei diventata presidente del comitato della biblioteca. E cosa è successo poi quell'anno?
11: Appena diventata presidente mi ha contattato un amico che è anche giornalista e anche scrittore di gialli e mi fa: ma se noi provassimo a fare un festival del giallo in un posto, tutta la provincia non c'è niente di simile, lo dice a me, è stata fatta.
10: Hanno fatto una puntata pilota, l'abbiamo chiamata così, lo vedete dalla maglietta, si chiama Giallo in Abbazia 2023, prima puntata zero. E poi che è successo? Hanno cominciato a contattarvi gli stessi scrittori?
11: Sì, prima puntata zero è andata benissimo, e già i giorni successivi gli autori che chiedevano se avremmo fatto anche la seconda parte, e allora siamo andati avanti fino alla edizione numero 3 di novembre 2025.
10: Siamo quindi al sesto anno, siamo arrivati al terzo anno, però il gruppo di lettura intanto va avanti e si riunisce una volta al mese. Adesso siamo nella seconda settimana. Quando ci vediamo?
11: A fine mese, l'ultimo lunedì del mese.
10: Che cosa stiamo leggendo adesso, si può dire?
11: Non si può dire. Non si può dire, anche perché nel gruppo di lettura leggiamo un po' di tutto, non solo gialli, quindi...
10: Però da sempre ancora, dal festival, è nata un'ulteriore spinta, perché questo festival, appunto Giallo in Abbazia, ha dato il là agli stessi scrittori di restituire qualcosa a voi. Che cosa è successo?
11: Sì. Dopo la seconda edizione io ho chiesto agli autori se mi regalavano un racconto. Tutti quei racconti sono stati raccolti in una antologia che abbiamo messo in vendita a novembre 2025 con un fine benefico.
10: Che si chiama appunto Regalami un racconto. Io vorrei chiedere di una delle lettrici, in realtà è l'assessora Valeria Targa, appunto assessora alla cultura. Questo è il libro, Regalami un racconto. All'interno ci sono questi scritti inediti, però la finalità comunque è sociale.
12: Finalità benefica, perché l'intero ricavato andrà a Fondazione Città della Speranza, che si occupa della cura e dell'assistenza e della ricerca pediatrica, e con cui il comune è gemellato da marzo dello scorso anno.
10: Valeria mi ha confessato poco fa che in realtà i gialli non sono proprio il suo genere, però sta lavorando. Daniela, continuiamo a leggere?
11: Assolutamente sì.
10: Continuiamo a leggere con il nostro gruppo di lettura. Io ringrazio Daniela Barboni, Valeria Targa e tutti i presenti del comitato di Badia Polesine. Gabriella, dall'abbazia di... Vangadizza, cioè la della Vangadizza, ti restituisco la linea.
9: Grazie Marta, noi ti ringraziamo e salutiamo dallo studio tutti i tuoi ospiti. Allora, dottor Pezzillo, io provo a mettere insieme e riassumere. Quando leggiamo una storia che ci pone un mistero, magari inquietante, un po' ci spaventa, ci piace perché proviamo emozioni apparentemente contrapposti. Piacere perché la storia ci coinvolge, ma anche paura, una certa angoscia. Poi c'è la curiosità, la nostra curiosità, entrare in una mente che è la mente magari di uno psicopatico, di un killer, di qualcuno che è mille miglia a distanza da noi. E c'è anche il fatto che tutto questo un po' cercare di mettere insieme i pezzi, gli indizi, ci fornisce la percezione del controllo, che poi è un'illusione, dottore.
13: Sì, è un'illusione ovviamente, perché sapere come è andato quel caso, quali sono le motivazioni, non ci preparerà per un'eventuale vicissitudine, speriamo di no, che possa vivere sulla nostra pelle. Però tutto questo si mette insieme. Si mette insieme questa esigenza di controllo, di prevedibilità oltre che di controllo. Ciò che è imprevedibile ci spaventa e quindi cerchiamo tramite queste storie, tramite l'immedesimazione in esse, di avere più prevedibilità sul futuro, su eventuali casi reali.
9: In questi ultimi anni si è diffuso un genere di eventi, un tipo di eventi, che prevede la partecipazione del pubblico nel risolvere dei casi, dei misteri. Sono, per esempio, le cene con delitto. Allora, noi però vogliamo proporvi un'iniziativa ancora più originale, che è stata sperimentata a Roma, ed è il concerto con delitto, e che fa capo ad un musicista che è, insieme direttore d'orchestra, e addirittura olimpionico, Lorenzo Porzio. Ma vediamo.
14: Siamo nell'anno del 50° anniversario della scomparsa della regina assoluta del giallo. Abbiamo voluto giocare con un nuovo caso per rivivere un po' quelle atmosfere che Agatha Christie ha saputo creare nella mente di milioni di lettori. Lo spettacolo dà al pubblico i vestiti dell'investigatore. Infatti interagisce direttamente con le informazioni che gli vengono date all'inizio dello spettacolo e ascolta le deposizioni dei sospettati, che sono degli attori, che si alternano sul palcoscenico. Io vesto il doppio ruolo di presentatore e di investigatore. Sarò io a fare le domande e le risposte contengono le informazioni necessarie per risolvere il delitto.
15: Facciamo entrare i nostri sospettati!
16: Musicare questo spettacolo è stato divertentissimo, perché mentre lo musicavo io entravo dentro lo spettacolo e mentre studiavo i pezzi al pianoforte, li scrivevo, li arrangiavo, quasi mi giravo e mi voltavo alle spalle per paura che arrivasse qualcuno all'improvviso a farmi prendere così un colpo.
17: Quando mi hanno proposto di partecipare a questo spettacolo, ho immaginato dei brani contemporanei alla vita di Agatha Christie. In quel periodo andavano molto in voga i musical, i brani soprattutto di George Gershwin. Infatti, in questo spettacolo ci sono in particolare due brani quasi inediti.
16: Non ci siamo voluti limitare solamente a questo, abbiamo voluto anche dare un assaggio della musica inglese. In quegli anni, amico di Agatha Christie, il più grande compositore inglese, Benjamin Britten, che scrive diverse sonate per pianoforte, perché ricordiamoci che Agatha Christie era anche una brava pianista e lei stessa suonava questi pezzi, come il famoso notturno dalla sonatina romantica. E poi, in conclusione, non potevano mancare le grandi colonne sonore dei film di Hercule Poirot, Miss Marple.
18: Sono un esercizio di logica in genere.
19: Un esperimento nuovo, interessante.
14: Un po' ce lo aspettavamo questo successo, infatti il sold out è arrivato praticamente subito. Il giallo a teatro è comunque una sfida, perché mentre la parola scritta la puoi pensare, la puoi ordinare, la puoi organizzare, dal vivo devi fare molta attenzione a non tradire te stesso, a non dare troppe informazioni e soprattutto a non farci scappare chi è il vero colpevole.
9: E E speriamo che l'iniziativa venga replicata, perché veramente guardando viene voglia di partecipare. Senti Massimo, riflettevo mentre la sentivo presentare, visto che hai attraversato, lo dicevo all'inizio, 50 anni di vicende di cronaca italiana, quando leggi romanzi gialli o noir, ci prendi sulla conclusione, l'epilogo, quello che accade? Accade spesso, raramente?
20: Diciamo al 70%, però io sono più appassionato di noir e di true crime che di giallo. Devo dire che proprio torno a De Cataldo, perché lui adesso sta seguendo una linea gialla che a me, contrariamente al solito, piace molto, non al solito De Cataldo, ma perché è proprio il giallo classico, e ci azzecco più o meno una volta su due.
9: Ah, che non è male.
20: Più o meno.
9: Non è male, sarebbe stato peggio se avessi detto
20: però,
9: che non ci azzecchi
20: mai. Se posso dirti, sì. Io ho recitato, fra le tante cose sceme, in una commedia gialla che si chiamava La prova regina, scritta da Vincenzia Tani, c'era Flaminia Bolzan, criminologi, avvocati.
9: Quindi criminologi, eccetera. Scrittori.
20: E sono andato con un mio amico Antonio Del Greco, che è stato uno dei grossi investigatori, e lui non ci ha azzeccato quella volta. Non l'ha trovato.
9: Che soddisfazione.
20: Che poi ero io, tra l'altro. Era un assassino, ovviamente.
9: Senti, intanto io approfitto, non l'ho fatto, ho ricordato uno dei tuoi tanti libri, ma vorrei anche ricordare il podcast che ti tiene impegnato con Antonio Iovane, che è nero e che è interessante, perché davvero qui siamo sul territorio del true crime. Ma in proposito, abbiamo parlato di genericamente di romanzi gialli, di noir, di thriller, abbiamo parlato quasi sempre di storie in cui alla fine c'è un epilogo, una conclusione in cui il caso viene risolto. Nella vita e anche nella cronaca non è sempre così, anzi sono tanti, e tante volte tu qui sei intervenuto sui cosiddetti cold case, cioè ci sono dei casi che non si chiudono mai e che addirittura vengono riaperti a distanza di tanti anni. Quante speranze ci sono quando questo accade? Io lo so già più o meno quello che dirai, però il pubblico no. Che questo accada, che davvero a distanza di anni un caso possa essere riaperto, una sentenza rovesciata, quando giuridicamente è possibile.
20: Non molto frequentemente, guarda. Io sono un po' sconcertato, posso dirlo per esempio dalla sentenza sull'omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cesare che viene... Cesare, che viene condannata dopo 27 anni con gli stessi, allora qui ci sarà poi un appello, poi la Cassazione, eccetera. La possibilità c'è quando ci sono prove nuove o quando effettivamente una prova che era sfuggita, come l'Olgiata, lì fu una macchia di sangue che era sfuggita alle analisi del RIS, analizzata, beccato il colpevole confessa. Il problema è che molto spesso oggi abbiamo le soluzioni a metà, e per questo ci fa parlare di gialli del passato, quindi Carlasco, assoluzione, condanna, riassoluzione, condanna, è un meccanismo che secondo me deve cambiare, ecco, perché non abbiamo più neanche il senso, no? Io penso che lo psicologo lì sia il senso della verità, cioè il senso, il caso è chiuso, abbiamo il colpevole, oggi
9: mettiamo in discussione, finiamo con una battuta, questa riflessione interessante, mettiamo in discussione anche la verità quando sembra essere stata accertata.
13: Sì, molto spesso succede, le teorie e le ipotesi superano la verità e continuano ad esserci sempre di più per anni, anni, anni, fino a che ovviamente si va su versanti quasi più complottistici, fuori da quello che è l'ordine della realtà.
9: E questo a scapito di chi quella verità l'ha subita e sofferta sulla propria pelle. Io vi ringrazio di averci accompagnato oggi in questo giallo, ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo in questo studio.
21: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di beni ecclesiali, di strutture, ce ne sono tantissime nelle nostre diocesi, poter provare a ripensare agli immobili per poter provare a rigenerare le comunità. Parliamo di questo dopo la sigla.

0: una casa, una canonica, un salone parrocchiale, beni che per le diocesi possono essere ripensati per poter trasformare appunto le comunità. Un cammino non semplice da intraprendere, ma che può aiutare a riparare il tessuto sociale ed ecclesiale in cui viviamo. Ne parliamo questa sera con Andrea Pozzobon. Ben trovato Andrea, bentornato.
1: Buonasera.
0: Delegato vescovile per le collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, eri anche delegato del cammino

0: sinodale, ti abbiamo conosciuto sotto diverse vesti, insomma. E poi, collegata da Madrid, dalla Spagna, c'è Anna Manea. Ben trovata, Anna.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera a te, un architetto, dottoranda all'Università UAV di Venezia. Insomma, queste due persone ci aiuteranno a capire, a focalizzare un'esperienza molto interessante che sta vivendo la diocesi di Treviso. Andrea Pozzobon, due collaborazioni pastorali, spesso le sentiamo nominare anche come unità pastorali, gruppi di parrocchie che camminano insieme, è una diocesi che si ferma per pensare al modo migliore di utilizzare e ripensare le proprie strutture, e questo è anche frutto del cammino sinodale?
2: Non c'è dubbio, quello che abbiamo vissuto in questi anni col cammino sinodale in qualche modo dà sia la prospettiva, che la prospettiva missionaria dell'utilizzo delle strutture, ma dice anche come dobbiamo affrontare queste dimensioni, no? C'è in particolare un'espressione nel documento finale del Sinodo dei Vescovi che dice proprio chiesa sinodale missionaria, senza la E in mezzo. Come dire, se vogliamo essere missionari dobbiamo camminare insieme, vogliamo prenderci cura delle strutture, è importante farlo insieme, con le comunità cristiane e tra comunità cristiane, come nel caso in cui parleremo.
0: Ripensare l'utilizzo delle strutture è stato uno degli argomenti, no, del cammino sinodale, se non sbaglio anche nei cantieri, c'era proprio un provare a vedere anche gli spazi che le comunità hanno per capire come riutilizzarli e per creare e rigenerare comunità. Voi siete partiti con alcuni progetti in alcune zone della diocesi per poter provare a verificare anche il patrimonio, no? Dei beni ecclesiali. Come avete iniziato questo percorso?
2: Beh, è chiaro che diciamo è partito sia dalle collaborazioni stesse, ma dalle collaborazioni appunto in connessione, in collaborazione con la diocesi. Quindi alcuni gruppi di parrocchie hanno iniziato a chiedersi come gestire i propri beni. È evidente che la mole dei beni che le
0: parrocchie... Perché diventava un problema per le parrocchie.
2: Comincia ad essere un serio problema, ecco. Nel senso che l'attività pastorale di oggi non è l'attività pastorale di 40 anni fa, ma anche alcuni possono essere ben utilizzati, altri sono in totale disuso, altri sono usati parzialmente, e quindi chiedersi come possiamo gestire proprio perché non diventino un peso o... attendendo troppo per affrontare la questione quando ormai è troppo tardi perché questi beni siano realmente utilizzabili.
0: Quindi capire di che cosa stiamo parlando, anche del numero dei beni che una comunità possiede. Anna Manea, come nasce il tuo intervento professionale in questa causa, insomma, quella appunto del capire che cosa ha una comunità proprio dal punto di vista delle mura?
1: E come hai detto tu prima, io sono dottoranda all'Università UOV di Venezia. È un dottorato che è nato con i fondi PNRR, quindi cofinanziato da enti pubblici e da enti privati, quali 593 Studio, e Studio di Architettura Società Benefit di Castelfranco Veneto, e gli istituti filippini, lassagliani, nella regione ecclesiastica del Triveneto, che hanno deciso appunto di cofinanziare questo dottorato per occuparsi del futuro delle proprietà ecclesiastiche e ecclesiali.
0: E quindi da lì è nato anche una sorta di visione, di sguardo su un territorio, un progetto professionale dal lato che va di pari passo con la vita di una comunità che prova a capire che cosa ha in mano?
1: Sì, diciamo che da quando è iniziato il mio dottorato è iniziato un po' in corsa, nel senso che il percorso partecipativo di Vedelago era già in corso, e poi ci siamo allargati invece nella diocesi di Treviso anche con la collaborazione di Mogliano Veneto, e abbiamo iniziato a costruire quella che può essere chiamata o definita una fotografia delle proprietà in capo alle parrocchie. Per quel che riguarda la collaborazione di Vedelago, Sono 7 parrocchie, quindi la comunità attraverso un percorso di co-costruzione di sapere è riuscita ad avere una fotografia non solo di quelle che sono la proprietà della propria parrocchia, ma anche di quelle appartenenti alle altre parrocchie, e fino ad arrivare ad un processo di co-costruzione di progetti che abbiano a che vedere con una visione più territoriale e legata a linee strategiche che non riguardano appunto solo un territorio molto ristretto, ma molto più strategico e molto più ampio, con altre parrocchie che hanno anche diversi parroci, hanno diversi gruppi parrocchiali, quindi diciamo un lavoro di appunto
0: Certo.
1: collaborazione.
0: Allora andiamo subito a vedere il servizio che abbiamo girato nei giorni scorsi sia a Vedelago che a Mogliano Veneto, un percorso partecipativo promosso appunto da queste collaborazioni pastorali che nasce dal desiderio di rafforzare la rete di relazioni tra le comunità delle sue parrocchie. Vediamo.
3: La Diocesi di Treviso ha iniziato da ormai 3 anni un percorso sperimentale che mette al centro la progettazione partecipata in un cammino nel quale le comunità cristiane stanno cercando di dare un nuovo volto, un nuovo senso al patrimonio immobiliare e alle relazioni che la comunità instaura attraverso degli oggetti, degli edifici. L'obiettivo principale è quello di lavorare su un passaggio epocale, il passaggio dall'io al noi, una comunità che essa stessa è in grado di ragionare sul suo futuro, anche grazie agli edifici che utilizza.
4: Le parrocchie del nostro territorio, della nostra collaborazione, hanno tante strutture, sono strutture che ormai hanno un secolo o anche di più di vita, sono grandi, poco utilizzate e oggi effettivamente noi non sappiamo come sfruttarle fino in fondo o anche come renderle utilizzabili. Per riuscire a capire cosa fare, ci siamo fatti aiutare da dei professionisti che ci hanno permesso di mettere a fuoco i nostri obiettivi pastorali per il futuro e dall'altra parte analizzare nel dettaglio lo stato di fatto delle proprietà e delle strutture delle nostre parrocchie.
3: Il primo esempio ce l'abbiamo alle nostre spalle, Casa Bassani, una piccola canonica disabitata da anni, che ormai da qualche mese è sede di una piccola residenza supportata da una cooperativa locale, la cooperativa Castelmonte, che ha messo assieme le esigenze di riutilizzo sostenibile di un edificio della comunità cristiana con una prospettiva sociale di innovazione e sostenibilità.
5: La domanda di fondo che ci siamo posti insieme è stata l'insieme delle strutture ci stanno aiutando a dare una risposta ad una vita di tipo evangelico, sia personalmente che dal punto di vista comunitario. Tutto questo, coinvolgendo anche la cittadinanza, ci sta portando a mettere insieme le forze perché anche le strutture diventino espressione di un obiettivo fondamentale che noi vogliamo raggiungere, che è quello della cura. Cura delle relazioni all'interno, ma anche cura che significa risposta ai bisogni che oggi noi riusciamo a intuire la gente delle nostre comunità ha.
3: La scelta di un approccio metodologico legato alla progettazione partecipata è una grande sfida per le comunità cristiane, per i professionisti, per il mondo della ricerca. La collaborazione pastorale di Mogliano Veneto con le sue 8 parrocchie, ha accettato questa sfida all'interno di un percorso che durante un anno di lavoro ha avuto tra gli esiti, come si vede alle mie spalle, una mostra interattiva realizzata con il contributo di tutte le realtà parrocchiali e che ha messo assieme sia le attività di analisi e sviluppo di temi pastorali e funzionali, oltre che i primi esiti degli scenari progettuali che verranno approfonditi da qui in avanti.
5: La mia speranza è che insieme riusciamo a realizzare un contesto dove la gente possa sentirsi anche nelle strutture a casa propria ed accostati per il semplice e importante motivo che loro sono per noi un dono.
0: Andrea Pozzobon, prima di andare in pubblicità, una battuta. Mi è sembrato di leggere 40 strutture analizzate in una sola collaborazione pastorale, un patrimonio sconfinato se dovessimo fare una stima diocesana, perché no, nazionale. Ma già il fatto di essere lì a raccontare, a vedere con la comunità, già lì c'è una rigenerazione di comunità, c'è una dinamica propositiva, proattiva.
2: Non c'è dubbio perché conoscere i beni di una comunità è già un'azione che la comunità fa. Quindi perché una cosa se lo fa qualcuno di esterno,
0: certo.
2: Una cosa invece, come in questo caso, se il soggetto esterno di fatto aiuta la comunità a comprendersi, questa è una cosa molto importante, peraltro molto sinodale.
0: Ci fermiamo per un istante di pubblicità, poi torniamo ancora per continuare a raccontare di questa bella esperienza trevigiana. A tra poco.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Ripensare gli immobili per rigenerare le comunità, stiamo parlando di questo argomento questa sera con Andrea Pozzobon, delegato vescovile per le collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, e con Anna Manea, architetto, collegata con noi da Madrid. Focus sono due esperienze di due collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, quella di Vedelago e quella di Mogliano Veneto. Vorrei tornare da Anna Manea proprio per capire anche i termini che abbiamo ascoltato. Anche nel servizio si è parlato di progettazione partecipata, e allora ti chiedo in che modo ascoltare il territorio vi aiuta in qualche modo a cambiare il pensiero che magari avevate all'inizio del progetto. Non so, seguire questo metodo per voi è più facile o è proprio insomma una missione, se vogliamo?
11: Sì, in realtà non è solo ascoltare, no? In realtà è proprio agire insieme, costruire assieme, quindi è un altro paradigma rispetto a quello che è la professione di architetto e urbanista. Se, leggendo la Laudato Si, lo stesso Papa Francesco ha fatto riferimento all'ascolto delle persone che utilizzano, vivono e amano e abitano un territorio. E diciamo che noi siamo come professionisti, e io come ricercatrice in questo caso, è proprio quello di posizionare la scienza e la professione in un altro modo di fare, un altro modo di essere, no? Meno tecnico, chissà, forse più relazionale.
10: Andrea Pozzobon, come cambiano le comunità che si rendono conto del patrimonio che hanno? Cioè, anche in previsione a breve termine, il fatto di potersi riappropriare di spazi, ragionare su degli spazi che magari oggi sono magari in disuso, ma che hanno caratterizzato il territorio, la comunità, quella che poi vivono, no? Ci sono dei luoghi del cuore, anche se in questo momento sono in disuso.
12: Eh sì, certo, perché la dimensione delle strutture da una parte risulta molto impegnativa, tra virgolette, per un laico medio, per capirci, che magari è abituato un po' a delegare al parroco di turno la questione. D'altra parte c'è anche molto il valore simbolico delle strutture, nelle quali molte persone, sia che vivono la comunità cristiana o meno, sono cresciute. Quindi non è rilevante prendersene cura insieme. E questo, secondo me, anche rispetto al cammino sinodale, è una cosa molto importante, proprio perché la dimensione delle strutture, è stato scritto in maniera chiara, deve essere sempre concepita in prospettiva missionaria. Però questo non è possibile farlo se non con uno stile sinodale, diventando sempre più sinodali. Allora è chiaro che, come diceva Anna, costruendo insieme queste dimensioni, prendendocene cura, definendo insieme, le persone, la comunità sentono insieme di poter contare, e quindi, tra virgolette, è sì un pretesto, però in realtà è sia un obiettivo che un pretesto quello di prendersi cura delle strutture, perché prendendoci cura delle strutture noi cresciamo come comunità,
10: e poi,
12: crescendo come comunità, poi possiamo anche prenderci cura di altre cose.
10: È anche un'attività che questa, diciamo, che in qualche modo obbliga le comunità ad andare per priorità rispetto anche alle esigenze di una vita comune di parrocchie, che magari fino a ieri ognuno aveva la sua vita, no? Adesso c'è da fare i conti con delle strutture, magari dividere anche gli impegni, capire qui facciamo questo, lì facciamo un'altra cosa.
12: Sì, è molto concreta, è molto impegnativa come attività, chiede anche che una comunità cresca nella capacità di far discernimento, ecco. Cioè ascoltarsi, e in questo ascoltare lo spirito, però poi confrontarsi e decidere insieme anche su questioni che hanno una rilevanza economica, gestionale, amministrativa, è un compito non irrilevante. In questo senso è molto importante